0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna, brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berardeschi può puntare a ritrovare Berardeschi, c'è sul bacino ancora a portarseli avanti, Verna zero mezzo, Verna col bacino, carne secchi!
1: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1. No.
10: Sono le 3.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie.
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
4: A settembre.
21: Siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Anni.
24: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
30: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
32: Nettuno Bologna 1.
33: Nettuno Bologna 1.
34: Nettuno Bologna 1.
35: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla al portiere Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok,
3: a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco
2: contro il portiere Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
1: Oggi in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e domani Bologna-Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 5.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondarain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi. Batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra. Bernardeschi può puntare e ritrovare. Bernardeschi ce l'ha sul bacino ancora. A portarseli in avanti. Verna 0 mezzo. Verna col bacino. Carne secchi.
1: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da...
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Gerardo Di Vivo. Ancora fuoco incrociato Russia-Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vice capi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi. Lancia la ex da un viadotto della 1, poi si suicida, è accaduto a Barberino del Mugello nel Fiorentino. La donna chiusa nel bagagliaio dell'auto era riuscita ad allertare il 112. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. Strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato. In casa è stata trovata una lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato i motivi del gesto. Tennis US Open, Flavio Cobolli batte l'australiano Scolcate e passa al terzo turno, obiettivo centrato anche da Darderi, vittorioso su Svercina, eliminati Musetti e Bellucci. Calcio, sedicesimi di Coppa Italia, il Verona passa a Cagliari e negli ottavi sfiderà la Roma. Palermo Mantova 5-2, i rosanero se la vedranno col Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
7: Buongiorno. C'è davvero poco da dire, continua questa ondata di caldo opprimente, siamo già in settembre, anche oggi venerdì 4 settembre qui sulla zona di Bologna. Le massime arriveranno tranquillamente a 35, forse 36 gradi e probabilmente romperemo il record assoluto per il mese di settembre. Il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, qualche nube magari al pomeriggio, ma che non darà effetti particolari. E per domani sabato si replica ancora, se si può dire, una bella giornata di cielo sereno, poco nuvoloso, con temperature del giorno che probabilmente arriveranno a 36 gradi. Per fortuna di notte si sta leggermente meglio, perché comunque le notti si stanno allungando, quindi diciamo che c'è più tempo per la temperatura di diminuire, ma siamo comunque su valori di 7-8 gradi sopra la media del periodo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
9: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri e il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria, a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
0: Oggi, in diretta alle 17, Bologna-Inter, Under 20. E domani, Bologna-Women, Genoa femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
10: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Buongiorno, buongiorno amici e amici semplici conoscenti, sono le 7.03 e cominciamo questo ultimo appuntamento per questa settimana di Tempo Perso. Ben ritrovate, ritrovati all'ascolto, buon inizio di giornata, buon inizio di weekend, buon tutto, bene, basta, fine dei convenevoli e dei fronzoli. E ricordatevi di fare gli auguri agli amici che si chiamano Caletrico, Fredardo e Irmengard. Ricordiamoci anche che il 4 settembre è il compleanno della della luce elettrica, perché nel 1882 Thomas Edison inaugurò a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. È il compleanno della macchina fotografica, perché nel 1888 George Eastman registrò il marchio Kodak e depositò un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Poi nel 1994, nel 1972, torniamo sempre più indietro, il nuotatore Mark Spitz vinse la sua settima medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco, e il suo record di 7 ori in un'unica edizione dei giochi è stato un mito, un primo motoscafo umano. Rimarrà imbattuto questo record fino al 2008, quando Michael Phelps diventerà il Nettuno delle Olimpiadi di Pechino, conquistando 8 medaglie d'oro durante una stessa edizione dei Giochi Olimpici. E poi, vabbè, Spitz, il record di Spitz arrivò poche ore prima dell'assalto dei terroristi di Settembre Nero palestinesi, che sequestrarono, uccisero due atleti israeliani, ne sequestrarono altri, mi pare 11, non so, insomma alla fine il totale dei morti, perché poi il blitz il giorno dopo per liberarli vide alla fine tra le vittime sia i terroristi che i rapiti, quindi fu un totale di 11 vittime. 1977 Francesco Moser diventò campione del mondo di ciclismo su strada a San Cristobal in Venezuela davanti a Turau. Mi ricordo che ero molto contento, io avevo 10 anni, era molto tifoso di Moser. E poi oggi è anche il compleanno infine di Google, che è nata nel 98 e insomma, ha cambiato anche Google la nostra vita, tant'è che poi dopo è arrivata l'intelligenza artificiale che ha cambiato ancora di più Google, però insomma comunque diciamo che ha potenziato anche quello che è la possibilità di ricercare, di sapere tutto su tutti e tutto in 2 secondi e mezzo. Sarà vero? Anche meno di 2 secondi e mezzo. Sarà vero tutto quello che viene così raccolto e proposto? Ormai abbiamo un dialogo chi più chi meno, qualcuno veramente in modo eccessivo, esagerato, un dialogo con l'intelligenza artificiale continuo, e però tante volte capita che quando poi la vai a stanare su argomenti che conosci bene, anche in modo generico e senza così per avere troppe pretese di profondità, arrivano, ti leggi subito delle imprecisioni mostruose, evidenti, macroscopiche, e quindi forse bisognerebbe poi usare quel parametro per valutare quanto vogliamo pagare in termini di credibilità, attendibilità e precisione alla rapidità, no? Meglio sì, sapere qualcosa in frettissimissima e usarla in frettissimissima piuttosto che spendere un po' più di tempo e magari dirla anche giusta, che potrebbe essere forse meglio, no? Diffondere informazioni o basarsi su informazioni corrette anziché un tanto al chilo. Devo dire che è cioè, molto affascinante, anche io stesso sono molto resistente dal punto di vista che pongo, cioè, pongo resistenza, ecco, fisica, ideologica, pigra, anche una questione di pigrizia, di imparare nuovi strumenti. Sono molto scettico sull'intelligenza artificiale, ne vedo le potenzialità straordinarie, ma vedo anche poi l'abuso che se ne fa, e per fortuna, anche se a molti non fa nessuna differenza, i prodotti dell'intelligenza artificiale, quelli meno sofisticati, quindi quelli che riguardano la maggior parte
di quelli che vengono messi in circolazione, perché poi insomma la maggior parte delle persone ricorre all'intelligenza artificiale avendone una conoscenza abbastanza basica. Sono prodotti che sono tutti uguali, sono plastificati, sono di serie, si vede dall'uso di parole, si vede dall'uso delle parole, è inquietante anche quando vedo delle campagne elettorali, dei post sui social che sono fatti dall'intelligenza artificiale e quindi mi chiedo poi se un candidato sindaco, presunto tale, un politico, no presunto, candidato, sì, beh, già candidato. E quando usa l'intelligenza artificiale per scrivere su Facebook, mi auguro poi se abbia intenzione con la stessa goffaggine, perché l'intelligenza artificiale viene usata e anzi sono incredibile poi che sia lo stesso, siano gli stessi magnati del mondo dell'industria digitale a avvertire, avere degli scrupoli etici sui potenziali mostruosi e devastanti che l'intelligenza artificiale ha quando viene applicata alle guerre, per dire, quando fa la guerra, e quindi sono i primi a essere anche spaventati in qualche modo, a ripulirsi la coscienza digitale pure quella, artificiale pure quella, di ripulirsi questa coscienza dicendo: ah, però attenzione, perché poi se la usate così, poi non sappiamo mica noi come andiamo a finire, perché noi l'abbiamo creata, ma è buona, se poi la usate male, attenti. E quindi insomma sono un po' come le avvertenze sui pacchetti del fumo e delle sigarette. Ma dicevo che sì, se si esclude una minima parte che ne fa un uso consapevole, che ha studiato o comunque si è impratichito bene su come usare al meglio le sconfinate potenzialità dell'intelligenza artificiale, bene, ma il 90%, il 95%, il 99%, non lo so, la usa come si usava Google, no? Una domanda dietro l'altra e poi fammi questo, fammi quello. E è molto comodo, però poi il prodotto, quello che ne esce, e questo mi consola sempre abbastanza da un altro punto di vista, pensando, sperando che esistano degli spazi in cui poi la creatività umana venga ancora difesa, e dicevo, insomma, si vede, puzza lontano un miglio di finto, cioè i prodotti dell'intelligenza artificiale dal punto di vista dei contenuti, dei messaggi. E sono tutti uguali, e appunto, pensate poi se davvero venisse eletto un sindaco che poi governa la città e comunica con questi modi così rudimentali, veramente basici e anche vorrei dire anche così, un po' troppo disinvolti, ecco, perché insomma, l'intelligenza, se ricorri a quella artificiale, anche per le cose minime, ho il sospetto che, come dire, in dotazione di tua intelligenza, ne abbia una dose non sconfinata, diciamo un po' limitata, che forse dovrebbe farci venire qualche dubbio sulla capacità che tu possa applicare, che tu ne abbia a sufficienza per occuparti della comunità. Tutto questo bel pippone per arrivare a leggere insieme i giornali. Il numero di telefono io ve lo do anche, ma tanto poi parlereste da soli, perché stamattina ho un problema che spero mi venga risolto a distanza al più presto, ma insomma, non, niente messaggi stamattina, mi dispiace, quindi anche gli haters possono riposarsi un attimo e mi piace anche verso la fine, insomma, se riesco un po' a interloquire, a parte che lo fate già da ieri, però insomma anch'io volevo la mia dose di gastrite sulle comunicazioni, sui vostri commenti alla conferenza stampa di ieri di Fenucci, ma insomma poi ci pensiamo se rimane tempo verso la fine del programma. Intanto dal Resto del Carlino, l'edizione nazionale, pagina 14, c'è una triste storia accaduta quest'estate, mentre eravamo in pausa con questa trasmissione, quindi non ne abbiamo parlato. Massacrato dal branco, l'omicidio Musiani, è stato preso anche un minorenne, anzi il minorenne, titola del Carlino.
Un ragazzo che a 17 anni con gli amici si era anche vantato della ferocia con cui avevano picchiato e ucciso a botte Musiani. Posso anche rifarlo, aveva detto ai amici, agli suoi amici questo genio. Fu lui a giovane genio, quindi insomma, forse ancora in tempo, speriamo, per rieducare e raddrizzare. Fu lui a iniziare la lite, sfociata nel pestaggio senza pietà avvenuto a Pinarella, scrive il Carlino, prima l'insulto tossico, poi i calci, i pugni dopo la nottata in discoteca. L'articolo di Andrea Colombari, da Pinarella di Cervia, a 17 anni, di origine modenese. I carabinieri del nucleo investigativo di Ravenna lo hanno arrestato nella casa dei genitori a Forlì. L'accusa di aver ucciso in concorso e per futili motivi Nicola Musiani, 53enne, pestato alle prime ore del 19 luglio scorso sul piazzale a Pinarella, sul litorale ravennate, sul quale viveva a bordo di un camper. L'uomo morì 3 giorni più tardi in ospedale a Cesena, ammazzato quindi a botte. E salgono così a 5 i giovani finiti in carcere per il brutale pestaggio di quella notte. A inizio agosto i militari ravennati avevano già fermato per lo stesso reato 4 ragazzi tra i 19 e i 23 anni del Forlivese, per lo più di origine straniera. All'appello manca ancora un sesto sospettato, maggiorenne Eucel Di Bosco. Secondo gli inquirenti, il ruolo del 17enne in questa terribile vicenda è tutt'altro che marginale. Sarebbe infatti partito da lui l'alterco con Musiani, sfociato poi nell'aggressione. Un'azione grave, gratuita e violenta, così l'ha descritta il GIP Anna Filocamo nell'ordine di, nell'ordinanza cautelare con cui ha accolto la richiesta del PM Filippo Santangelo. Un'azione violenta esercitata nei confronti di una persona ormai in condizioni di manifesta inferiorità. Musiani, del resto, magrissimo e segnato da un certo disagio personale, scrive il Carlino, quella notte non era nemmeno riuscito ad alzare le braccia per parare i colpi perché aveva bevuto e il suo tasso alcolemico era 1,61. E allora giù calci, pugni, bastonate, bottigliate, colpi di seggiola, perfino una bici gli è stata scaraventata addosso, nonostante il vano tentativo di fuga. Come già ricostruito dalla procura, la prima scintilla era sprizzata verso le 23:30 del 18 luglio. Il 17enne, in procinto di entrare in una discoteca del posto, si era avvicinato senza alcun motivo a Musiani e lo aveva apostrofato come tossico, dando la stura al primo litigio. Poi alle 4, uscendo dalla disco, il 17enne con in mano una bottiglia era tornato a farsi sotto con il 53enne a spalleggiarlo. Gli altri giovani, per lo più scesi da una Fiat Punto, e poi alla fine celle, testimonianze e 3 filmati avevano consentito all'arma di arrivare anche al nome del 17enne passato per competenza alla procura minorile. Il ragazzino adesso dovrà rispondere in concorso pure dei danneggiamenti inferti al camper del lavoratore stagionale, un 50enne cesenate che si trovava assieme a Musiani quella notte, e delle tentate lesioni a suo carico per aver cercato di farlo uscire dal mezzo per pestare pure lui. Ora si trova all'istituto penale minorile di Bologna. Pratello, secondo il GIP, ha manifestato significative capacità di aderire a dinamiche negative di gruppo e oltre ad una certa attitudine all'uso della violenza. Adesso un po' un periodo di meditazione su questo, speriamo che possa essere funzionale. E che dire poi degli atteggiamenti di compiacimento che, secondo altri indagati, avrebbe anche manifestato dopo il pestaggio, vantandosene e dicendo che lo avrebbe fatto, tanto è minorenne. Per il GIP significa una sola cosa: pericolo di reiterazione. E quindi lì dentro stai. È una vicenda questa, sì, di una brutalità angosciante. Quella di, appunto, di Nicola Musiani, questo 53enne, marginato, sicuramente una personalità border, che non per questo poi sicuramente meritava di essere ammazzato di botte dal cosiddetto branco. Abbiamo un tema che potrebbe appassionare sicuramente Cioni, ma anche tanti altri. Ieri si è diffusa rapidamente la notizia di questo allarme ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, ha confermato quello che stiamo vivendo tutti, e cioè che siamo attesi da un fenomeni meteo mai visti prima. Il Niño mai così grande, l'ONU lancia l'allarme, fenomeni meteo estremi,
oceani caldissimi, uragani in aumento, siccità e incendi. Guterres dice che il nostro pianeta è in pericolo e serve una mobilitazione globale, un mostro nuovo, qualcosa con cui la Terra non ha mai avuto a che fare, scrive Giacomo Talignani su Repubblica. Il Niño Godzilla, come l'hanno ribattezzato alcuni scienziati australiani lanciando l'allarme, è il fenomeno di proporzioni gigantesche che sta crescendo a vista sotto i nostri occhi e mette il pianeta in pericolo. E l'ho detto ieri, quindi queste non sono le solite esagerazioni giornalistiche che, insomma, servono a trarre l'attenzione, non è l'allarmismo tipico dei media, ma queste sono parole del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. E dice che questo fenomeno sta crescendo a vista sotto i nostri occhi e mette il pianeta in pericolo. Ad accrescere le preoccupazioni sul futuro del globo sono infatti le nuove previsioni dell'Agenzia Meteo delle Nazioni Unite, che danno ora la probabilità di una intensificazione estrema vicina al 100%, cioè quasi certo che ci sarà questo Niño monster mostruoso che non stupisce per durata, che è sempre la stessa, con una intensificazione natale e finirà verso febbraio 27. Ma stupisce per la intensità, per la forza. Andiamo verso l'ignoto, l'inesplorato, aggiunge a questo Giovanni Liguori, che è esperto di dinamiche del clima dell'Università di Bologna. Ed è per questo anche perché leggiamo questo articolo. Questo evento ciclico e naturale legato alle modifiche dei venti e il surriscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale tende a portare un innalzamento globale delle temperature, alimentando gli eventi estremi. C'è sempre stato, in contrapposizione alla Niña, che è quella che raffredda, ma è quello che si sta creando ora, è fuori scala, è totalmente fuori scala. Secondo i ricercatori che hanno analizzato dati, coralli, anelli degli alberi, potrebbe essere il più potente Niño in 1.000 anni di storia. Non va mica a finire bene, qua, chiusa parentesi. Attualmente è ancora in formazione, ma si sta facendo già sentire. Sono vittime per le alluvioni in Sud America, crolli del pesce pescato in Perù, modifiche dei monsoni, più caldo in India, che già mi sembra che è un posto dove ne hanno abbastanza, incendi devastanti in Indonesia, dove i fiumi stanno deteriorando la qualità dell'aria. Secondo il programma europeo Copernicus si è toccato il più alto livello di emissioni da incendi agostani degli ultimi 24 anni. E nel paese sono ormai oltre 50.000 i casi di infezioni respiratorie in Indonesia. Sommandosi all'aumento del calore globale causato dai cambiamenti climatici di origine antropica, cioè quelli che abbiamo fatto noi uomini, procurato, causato e continuiamo a farlo, che includono effetti come le temperature record degli oceani, questo Niño è destinato nel 2027 a trascinare il pianeta verso picchi mai sperimentati prima. Per dare un'idea, nel cuore del Pacifico equatoriale, ora, mentre si sta ancora formando, i dati indicano temperature oceaniche di 2,5 gradi in più rispetto alla media trentennale, con ogni probabilità a dicembre avranno 4 gradi in più, annientando i record precedenti. Questo significa che la Terra si trova in acque inesplorate, dice lo stesso Guterres, no? Segretario dell'ONU. E quelle acque si stanno riscaldando, le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme. E chiede Guterres una risposta globale. Auguri, che okay, non mi sembra che in questo momento sia al centro, nei primi posti delle agende politiche dei leader mondiali e anche dei leaderini nazionali. Con sistemi di allerta precoce internazionali coordinati servirebbero per avvertire dei rischi la popolazione oppure, auspica sempre l'ONU, soluzioni per mitigare la siccità o le alluvioni. Attualmente si prevede che gli effetti del Niño saranno diversificati fra le zone più esposte, Sud America, alluvioni, Australia, Africa, siccità, mentre l'Europa sarà colpita solo indirettamente con un inverno mite. Questo per ora diciamo che ci può spaventare un pochino meno. Però avremo un inverno di quelli ancora più.

0: sviluppati due veicoli speciali, dei droni della NOAA a guida autonoma. Faranno un viaggio di andata e ritorno di 10.000 km fino al cuore del mostro, cioè l'uragano che sta arrivando, nel punto più caldo del Pacifico, e raccoglieranno dei dati per esaminarli e capire cosa stiamo davvero di fronte. C'è un'intervista a Robert Pindick, che è un economista del MIT, e dice: saltati tutti gli obiettivi, possiamo solo adattarci. È chiaro che patiremo di più la calura e avremo alluvioni più violente, ma esistono misure per difenderci, dalle costruzioni all'agricoltura. Insomma, qualche danno si può ancora evitare, nonostante l'irresponsabilità con cui tutte le ultime leadership mondiali hanno deciso che l'agenda che era stata fissata per il 2030 e il 2050 fosse carta straccia, fosse una preoccupazione inutile, e mi auguro che prima o poi la paghino tanto anche per questo. Siamo realisti, non c'è nessuna possibilità che si riesca oggi a fermare il cambiamento climatico né a rispettare la scadenza del 2050 per le emissioni zero. Quanto a far scendere le temperature estive, neanche a parlarne. L'unica cosa urgente è pensare a qualche forma di adattamento. Questo è quello che pensa Robert Pindick, economista del MIT, che da anni ha concentrato le sue ricerche sul riscaldamento globale. Il rischio di catastrofe climatica è pari, anche in termini di costi e benefici, con un'altra pandemia, o il terrorismo biologico o nucleare. È uno studioso che ha pubblicato per Oxford University il saggio Climate Future: Averting and Adapting to Climate Change. Esclude quindi che entro il 2050 qualcosa possa cambiare, lo esclude nella maniera più assoluta, così come è impossibile che si resti entro 1,5 gradi di incremento delle temperature, che già sono alzate a 2 gradi recentemente. La CO2 rimane in atmosfera per 100-200 anni, quindi il processo continuerà praticamente all'infinito, visto che continuiamo ad immettere quantità spaventose di CO2. Se vogliamo proprio fissare una data, diciamo che 30-40 anni o più di ritardo ci sono già, anche perché il recupero climatico non figura più al primo posto in quasi nessun paese. Solo in Europa si sta facendo qualcosa che sarà comunque insufficiente a doppiare il traguardo del 2050. Del resto, nel resto del mondo l'emergenza sembra non esistere: dall'India al Pakistan, dalla Cina alla Russia, fino ai paesi asiatici di nuova industrializzazione tipo la Thailandia e il Vietnam, che per almeno altri 10 anni aumenteranno, anziché diminuirle, le aumenteranno le emissioni di CO2. Negli Stati Uniti poi il negazionismo della classe dirigente porta a bandire i parchi eolici, autorizzare nuove autostrade, trivellare senza limiti i pozzi di petrolio. Nel 2025 Trump ha annullato il report con cui l'Agenzia per l'Energia aveva sancito che la CO2 rappresenta un pericolo per la salute. Tocca rassegnarci a soffrire, quindi. Ogni estate sarà più calda della precedente per anni, e poi fare di tutto per difendersi dalle sciagure meteorologiche, non costruire in zone a rischio di inondazione e poi schivare incendi o terremoti. Questa è la più logica delle misure, così come utilizzare materiali appropriati per evitare, appunto, per costruire o comunque intanto evitare nelle zone che sono a rischio di inondazioni, incendi o terremoti. Anche altre misure di emergenza apparentemente minori, come imparare a coltivare nuove piante ibride in grado di reggere al caldo estremo. Le temperature dei mari si stanno alzando e quindi è legittimo aspettarsi uragani e alluvioni più forti e violente. E ci sono degli esempi virtuosi come l'Olanda, che si trova proprio al di sotto del livello del mare, ma ha creato un efficiente sistema di dighe e canali difensivi, oppure anche il Mose di Venezia. C'è poi un caso di climate engineering molto controverso, che agli ambientalisti non piace, ma ha dato esempi sperimentali positivi, cioè iniettare negli strati più alti d'atmosfera parti di zolfo o di ossido di zolfo che, combinandosi con l'acqua, crea una sorta di nebbia di acido solforico che pare riesca ad attenuare un po' l'effetto più micidiale dell'effetto riscaldamento. Sono tutti esperimenti, qualcosa però bisogna fare, dice questo esperto economista meteorologo Robert Pindick. Sono tutti esperimenti, sapendo che il riscaldamento globale è una realtà che resterà a lungo con noi. Allegria, e adesso spero che, insomma, di non aver dato il colpo di grazia a Cioni. Andiamo a sentire.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football.

0: Football Club 1909.
1: Punizione latere, quarta offensiva per il Bologna. Brava Mondragna a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Bernardeschi può puntare a ritrovare Bernardeschi. C'è sul bacino ancora a portarseli avanti. Verna, zero mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
0: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
2: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
3: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2, a Zola Pretosa.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
2: Sono le 7 e 29 minuti.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. C'è davvero poco da dire, continua questa ondata di caldo opprimente, siamo già in settembre, anche oggi venerdì 4 settembre qui sulla zona di Bologna. Le massime arriveranno tranquillamente a 35, forse 36 gradi e probabilmente romperemo il record assoluto per il mese di settembre. Il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, qualche nube magari al pomeriggio, ma che non darà effetti particolari. E per domani sabato si replica ancora, se si può dire, una bella giornata di cielo sereno poco nuvoloso con temperature del giorno che probabilmente arriveranno a 36 gradi. Per fortuna di notte si sta leggermente meglio perché comunque le notti si stanno allungando, quindi diciamo che c'è più tempo per la temperatura di diminuire, ma siamo comunque su valori di 7-8 gradi sopra la media del periodo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
12: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
13: Una Fiat 500?
12: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
14: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
10: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Ritorniamo in diretta, sono le 7.32, tempo perso con Emilio Marrese, ancora buongiorno, andiamo avanti a leggere i giornali insieme, anche se un po' meno insieme del solito perché ho ancora un problemino alla messaggistica, speriamo di risolverlo prima della fine, quindi non vi leggo. Monopattini e fat bike, 1000 multe, questa è l'apertura del Corriere di Bologna di oggi, il bilancio delle sanzioni da inizio anno, in un solo giorno controlli di 13 mezzi sequestrati in un solo giorno di controlli, 13 mezzi sequestrati su 17, e questa dovrebbe essere la strada da mantenere tutti i giorni. Nella maggioranza dei casi sono stati modificati a ciclomotore, vengono sanzionati e ritirati dalla strada, scrive il Corriere con Francesca Blasio. Monopattini e biciclette elettriche in città crescono, sono sempre più diffusi, crescono anche gli incidenti che coinvolgono i ciclisti, aumentano i controlli, le sanzioni, stando a quello che rileva la Polizia Locale di Bologna, però sarebbero in calo, ma è anche vero che l'attenzione su questi mezzi è cambiata ultimamente. Di certo è che nel 26 le infrazioni sono state un migliaio, quindi in questi 8 mesi, poco più di 300 per le bici, oltre 700 per i monopattini, e moltissimi sono stati i sequestri, e ne parla a pagina 2 il Corriere di Bologna, che nella prima mette un fotone grande di Fenucci e Saputo col titolo cessioni necessarie per coprire le perdite. Sì, sapevamo. E modificati senza targa, semafori bruciati, monopattini e bici, 1000 multe da inizio anno. Una giornata di giugno a Bologna, biciclette elettriche, monopattini controllati 17, di questi 17 13 si sono rivelati tra virgolette velocipedi modificati a ciclomotore e quindi sequestrati al fine di confisca. Per 11 si è proceduto ad un fermo amministrativo per guida senza patente, le violazioni accertate, modificati, guida senza patente, guida con patente scaduta, semaforo rosso, mancanza di casco, monopattino senza targa. Così si viaggia quando si viaggia male su monopattini e bici in città, così poi si legge sui verbali. I numeri di sequestri e sanzioni sono difficilmente interpretabili visto che il fenomeno è recente, ma ultimamente l'attenzione sui comportamenti di chi guida questi nuovi mezzi è cresciuta anche sotto forma di controlli. È da un anno che ci occupiamo in maniera più intensa di questo tipo di veicoli, spiega l'ispettore Fabrizio Minghetti, responsabile del reparto sicurezza stradale del Comune di Bologna. Come reparto moto abbiamo ogni giorno almeno 2 moto di mattina e 2 di pomeriggio su questo tipo di controlli. Capirei, minimo, più pattuglie territoriali che vanno in appoggio. Se il numero di incidenti che coinvolgono monopattini e biciclette elettriche sale, le infrazioni non crescono, anzi, dai dati che trasmetto, l'uso del casco sui monopattini ad esempio è aumentato, sono pochi quelli che non ce l'hanno, ma alcuni monopattini hanno velocità non conformi al codice della strada e vengono poi sequestrate e sanzionate lo stesso, ma è molto migliorata, dice, la situazione a Bologna, le sanzioni che facciamo sono leggermente calate, poi sicuramente c'è da lavorare, c'è ancora tanto. Probabilmente è l'effetto proprio delle sanzioni, del passaparola, perché poi ci si parla, diversi utenti che abbiamo fermato in passato ora viaggiano su biciclette omologate. Le biciclette elettriche, nel momento in cui vengono modificate, perdono lo status di bicicletta e si trasformano in ciclomotori, e quindi uno, se gira con quei bagagli là, le fat bike, le bici ciccione, no? Quelle con le ruotone e di solito con dei cartoni di pizza dietro, servirebbero patente, casco, targa e assicurazione, e buonanotte. Poi io lo ridico, facciamo pure della retorica, riescanso di equivoci, insomma. Siamo poi noi anche che alimentiamo questa necessità di correre per farci avere la pizza subito, quello che è subito, ancora calda. Quindi siamo noi che alimentiamo con le nostre pretese, che sono assurde, che però siamo stati viziati così, e poi dopodiché ci sono sti poveracci che devono volare per poter lavorare, per non perdere il posto di lavoro, per essere concorrenziali, e lo fanno come possono e lo fanno male, perché quegli aggeggi lì sono infernali e vanno fermati al più presto. I sequestri di biciclette a pedalata assistita sotto le due torri sono stati 4 gennaio, 4 febbraio, 5 marzo, 3 aprile, 2 maggio, 26 a giugno, 3 a luglio, 10 ad agosto. Cioè a luglio un crollo così, 26 a giugno di botto, e poi vabbè, e poi adesso, insomma, entra nel dettaglio la Blasio in questo articolo, però bisogna che i controlli su questo siano sempre più feroci e inflessibili. Pericolose se truccate, abbiamo degli accordi con i delivery sulle fat bike dei rider, dice Matilde Madrid, che è assessora alla sicurezza del comune di Bologna. C'è un aumento dell'attenzione che la polizia locale sta dedicando a questi mezzi, dice la Madrid intervistata dal Corriere di Bologna, sempre da Francesca Blasio, e è chiaro che se condotte a velocità molto elevata possono essere pericolosi, produrre un impatto lesivo importante. Ci lavoriamo con controlli ordinari, classici controlli stradali, controlli mirati, c'è più attenzione anche perché sono mezzi ecologici e sostenibili, quindi si prevede che cresceranno. È importante che si renda questo tipo di spostamento più sicuro. Poi lavoriamo ponendo attenzione e facendo controlli a quelle attività economiche che si occupano della manutenzione dei mezzi, perché in molti casi fanno anche manomissione dei mezzi. Le biciclette modificate vengono spesso utilizzate da lavoratori dei delivery, quindi da una categoria già soggetta a dinamiche di sfruttamento. Non è semplice, ma da qualche mese stiamo lavorando con le piattaforme per inserire le piattaforme, quelle appunto Just Eat, Glovo, eccetera, per inserire in una collaborazione sul lavoro regolato del digitale impegni anche sulla sicurezza stradale, cioè erogare al lavoratore una formazione su come si va in strada, sui dispositivi di protezione che si devono avere quando si guida, perché le sanzioni adesso cadono sui lavoratori, visto che oggi le bici vengono manomesse per far prima e per seguire le tempistiche folli degli algoritmi, e dietro agli algoritmi ci siamo noi, lo aggiungo di nuovo, con le nostre pretese. Sarebbe invece importante che i mezzi sicuri e regolari per lavorare fossero forniti ai lavoratori delle piattaforme ai lavoratori dalle piattaforme stesse. E a questo punto però non siamo ancora arrivati, e temo che sarà lunga arrivarci. Abbiamo raggiunto un accordo con una piattaforma per la sicurezza stradale, ma non per la fornitura dei mezzi. Stiamo lavorando affinché anche altre piattaforme vadano in quella direzione. C'è disponibilità da parte della polizia locale divulgare le regole della strada, bla bla bla. È vero, bisogna usare più voci di bilancio, immagino. Se a Bologna Simone Larghetti faceva notare che mediamente 50-60 mila persone ogni giorno usano la bici in modi più diversi, il panorama è molto frammentato. Se non esiste una vera e propria categoria è difficile sensibilizzare, bisogna usare più voci, risponde Madrid, e scegliere contesti diversi per informare, partendo ad esempio dalla scuola e dai social, visto che molti utenti di monopattini e bici elettriche sono giovanissimi. Il messaggio che deve passare è che la strada è uno spazio comune, vorremmo che fosse democratico, le regole servono a fare in modo che si possa convivere tutti in sicurezza. Senza regole in una giungla ci rimettono i più deboli. L'obiettivo è che le multe crollino, perché i comportamenti sono nel frattempo adeguati ai codici della strada. E rivendica infine Madrid la scelta di non fare il servizio di sharing dei monopattini, e all'epoca questo rifiuto, ormai risale a 6 anni fa, 5-6 anni fa, non ebbe molta eco. Però ora ci sono città che stanno battagliando con i gestori del noleggio per vietarlo, e quindi al tempo facemmo molto bene, dice, a non fare lo sharing, così come è stato fatto per le biciclette, per le bobike, a farlo anche dei monopattini, come invece hanno fatto altre città, e adesso insomma fanno un po' fatica a governare la situazione. Ancora il caso di Fakir, ricostruito dov'era quella notte. Il legale dice: non è morto per la droga. Al via gli esami tossicologici. I testimoni hanno dichiarato che la sera prima non era il pilastro. Quanta cocaina avesse assunto, quanto tempo prima di morire, Abed Rahim Fakir, è ancora presto per dirlo, scrive Andreina Baccaro sul Corriere di Bologna. Nonostante ieri siano iniziati gli accertamenti tossicologici sui liquidi biologici prelevati dalla salma del 42enne morto al pilastro il 19 luglio durante un'operazione di contenimento da parte di due poliziotti, prelievi e analisi richiederanno diversi giorni, sottolinea il legale della famiglia Fabio Anselmo. L'avvocato però in un post su Facebook attacca chi, come avevo previsto, dice, fin dall'inizio, sembra aver già deciso quale dovrà essere la causa della morte di Fakir, cioè la cocaina. E basta andare a leggersi i giornali invece di una certa area politica, governativa, hanno visto il libro, un giornale, eccetera, verità, hanno già deciso che era morto di cocaina, fine, punto. E gli esami devono ancora finire, tra l'altro, quindi c'è molta fretta di sollevare da qualsiasi responsabilità e di chiudere questa vicenda terribile nel modo più rapido, addossando tutte le colpe al disgraziato che ci ha lasciato le penne. È una conclusione pronta, dice l'avvocato della famiglia Fakir, ancora prima degli accertamenti, nonostante le immagini terribili di quel filmato, le urla di dolore, quel non respiro pronunciato più volte mentre subisce una compressione violenta e prolungata che termina con la sua morte. E insomma sì, anche davanti a quelle immagini dire che sei morto di cocaina, certo, se si conferma l'assunzione, può darsi che sia un elemento che abbia aggravato la situazione, ma se poi uno non ti comprime e se qualcuno poi magari davanti alle tue implorazioni, grido di dolore, quando ormai sei già innocuo, ma no, no, non posso, no, no, no, sto sbagliando, mi devo fermare su questo commento, cioè, possiamo avanzare dei dubbi, delle interpretazioni, appunto, non, se ci mettiamo pure noi a fare il processo per radio in anticipo prima che se ne occupi, chi è competente, chi è lì per quello e chi deve, e può avere a disposizione poi i referti, i dati e tutto quello che è necessario per giudicare, no? Noi il processo per il controprocesso per radio non lo dobbiamo fare, così come è sbagliato emettere già sentenze adesso che assolvano chi è intervenuto quel giorno sulla scena, è sbagliato anche il contrario, e quindi non si risponde con un errore ad un errore, dopodiché il dubbio va coltivato, e in questa storia è un diritto ed è necessario avere dubbi per andarci a vedere bene in fondo, e non si può essere sbrigativi nelle conclusioni, questo sì. E l'attacco dell'avvocato Anselmo si riferisce al processo alla vittima, che sto cercando in tutti i modi di evitare, spiega, perché se anche dagli esami tossicologici avviati ieri dovesse saltare fuori che Fakir aveva assunto cocaina in quantità, sul fatto che l'avesse assunta ha già risposto in maniera affermativa il test preliminare eseguito quello subito dopo il decesso, nulla, dice il legale, ha a che fare con la morte, lo ribadisce. Per la relazione conclusiva del pool medico legale nominato dalla procura bisognerà dunque attendere, ma i primi esami sul cuore hanno infatti escluso che sia patologie pregresse evidenti e che quegli eventi cardiaci acuti e devastanti solitamente associati alla morte da cocaina. Lunedì ci sarà un nuovo incontro tra i consulenti in cui verranno eseguiti gli esami istologici, incrociandoli con quelli tossicologici. Gli istologici possono rispondere su lesioni interne, patologie preesistenti, sostanze chimiche presenti, infezioni e cellule danneggiate, ma i primi risultati macroscopici dell'autopsia hanno già rilevato la presenza di sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, anche se il quadro va analizzato complessivamente e per la difesa dei due poliziotti, Gabriele Bordoni, è ancora prematuro sbilanciarsi. Gli agenti, insieme ai quattro soccorritori della Croce Rossa, sono stati annotati preliminarmente nel registro 45 bis, ma non ancora formalmente indagati. Proseguono intanto le indagini della procura, che a questo punto ha ormai ricostruito cosa abbia fatto quella notte Fakir. Testimoni avrebbero riferito che non si trovava al pilastro, e anche questo comunque, secondo quanto ricostruito fin qui, non avrebbe nessuna connessione col decesso. Ribadisce l'avvocato Anselmo una cosa certa, dice, e non è seriamente né onestamente possibile metterla in discussione. Droga o non droga, senza quell'intervento, senza quella compressione violenta e prolungata, Fakir non sarebbe morto in quel modo e in quel momento. In ogni caso, conclude, siamo pronti ad affrontare anche questo passaggio, perché gli accertamenti scientifici devono servire a cercare la verità e non a costruire in anticipo una verità più comoda. C'è uno scontro poi tra Ranucci e Fratelli d'Italia sul suo evento. Quale evento non lo so, vogliono impedirlo. Il giornalista contro la meloniana Evangelisti ieri sera era a Casal Fiumarese, vicino Imola. È esplosa la polemica sulla serata conclusiva, quella di ieri, quindi l'ha già fatta, sul parco, in programma al parco di Villa Manusardi di Casal Fiumarese, scrive Ludovica Brognoli. Sigfrido Ranucci, ieri ospite della rassegna estiva nel bolognese, ha infatti esordito così sui social poche ore prima della sua esibizione: Fratelli d'Italia vuole impedire lo svolgimento del mio spettacolo che parla di libertà di stampa. L'ex numero uno di Report, a cui nei giorni scorsi la RAI ha comunicato la rimozione dal programma che ha condotto dal 2017, era atteso per un evento dal titolo Diario di un trapezista, cronache di resilienza di un reporter. Ma proprio nel giorno della manifestazione, dopo la notizia del passo indietro di Giulia Presutti, che era stata indicata dalla RAI alla conduzione del programma insieme a Daniele Piervincenzi, poi però lei si è sfilata, e quindi la nomina conduttrice di Claudia Di Pasquale, è scoppiato un nuovo caso alla denuncia di Ranucci. Infatti, dopo avermi sospeso da Report, vogliono silenziare la voce, isolarmi, scrive il giornalista sui social. ha risposto a tono la capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, cioè Marta Evangelisti. Le sue affermazioni sono del tutto infondate. Al centro della contesa c'è l'attacco sferrato dai meloniani sul sostegno concesso dalle istituzioni locali all'evento, nonché il fattore sicurezza legato al suo svolgimento, dato che per l'occasione il Comune ha predisposto diverse misure precauzionali per garantire l'ordine pubblico. Nei giorni scorsi Evangelisti aveva attaccato la Regione per il patrocinio all'iniziativa, definendola una passerella politica inopportuna che sottrae forze all'ordine al territorio ed esprimendo totale contrarietà in merito alla programmata presenza del giornalista a Casal Fiumanese con tanto di patrocini pubblici. Una polemica che tra le altre cose segue lo sviluppo delle ultime vicende giudiziarie legate all'inchiesta sull'attentato avvenuto lo scorso autunno davanti all'abitazione del giornalista che ha portato in carcere Walter La Vitola, il faccendiere. Per Evangelisti le parole di Ranucci sul caso mostrano poi una preoccupante incomprensione del ruolo delle istituzioni, dato che il giornalista non comprende che le istituzioni hanno il dovere di rimanere terze e imparziali, specialmente a fronte delle risultanze di un'inchiesta in corso. Inoltre, sostiene ancora la consigliera meloniana, personalizzare la situazione ergendosi a vittima di un disegno politico è un errore grossolano, la nostra unica priorità rimane la trasparenza degli enti pubblici. Nel mirino di Ranucci non c'è solo la politica. Alcuni giornalisti di destra in questi giorni, dice, hanno chiamato i sindaci di Genzano, Roccamassima, Monreale per chiedere che venisse ritirata la cittadinanza onoraria che mi avevano concesso. Ha poi proseguito nella sua polemica il giornalista sottolineando che sono stati gli stessi sindaci, peraltro di centrodestra, che si sono rifiutati di aderire ad una richiesta così meschina. È una storia complicata, sfaccettata, brutta, nella quale ci sono diverse verità, diversi aspetti che non sono poi necessariamente in contrapposizione. Un titolo di un libro di Paolo Sorrentino era Hanno tutti ragione, e lo potremmo mutuare dicendo che hanno anche tutti torto, cioè al di là del, senza entrare, perché non si può fare neanche in questo caso, a indagini in corso nel merito della vicenda che va appurata per capire le responsabilità, capire cosa ha fatto La Vitola, capire cosa ha fatto Ranucci, eccetera. Ci sono considerazioni che si possono fare di ordine generale che magari possono valere. C'è sicuramente una grande voglia che il potere in generale, qualunque esso sia, di qualunque colore esso sia, in questo momento ha un colore, il potere in Italia più di altri, però qualsiasi potere ha cercato in questi anni sempre di fermare questa trasmissione che spesso ci ha visto giusto, nella maggior parte dei casi ha raccontato e svelato, alzato sipari, ha messo in luce tante storture del potere, abusi, comportamenti dannosi per la collettività, eccetera eccetera, e quindi ha avuto questo grande merito dai tempi soprattutto di Milena Gabanelli che l'ha creata, e il potere di qualunque colore esso fosse, messo però alla berlina, messo sotto inchiesta da questa trasmissione, ha sempre cercato di ostacolarla, se non proprio di chiuderla, silenziarla, rimuoverla. Fa così il potere. Non esistono poteri buoni, cantava De André, sentito ieri sera a Reggio Cristiano, suo figlio, un concerto molto bello. Però al di là di questi slogan così che ad effetto suggestivi, il potere ha sempre cercato di chiudere questa trasmissione e adesso ha un'occasione fantastica per riuscirci, una buona volta. E quindi non è tanto animato da un desiderio di vendetta, di verità, di giustizia, di correttezza dell'informazione e di trasparenza. Quella non esiste. Il potere, da che è tale in Italia e anche altrove, non è assolutamente interessato al fatto che l'informazione media dicano la verità, ma soltanto che non gli rompano i cosiddetti. E quindi la trasparenza, ma quando mai? Tutti i poteri di qualsiasi colore, lo dico per la 42esima volta, anche se i messaggi non funzionano, quindi non devo prevenire, ma insomma voglio essere chiaro su questo punto, non ideologico, tutti i poteri tendono a controllare e manipolare l'informazione. Quindi quindi in questo caso appunto non è per sete di verità e giustizia, ma per sete di vendetta, l'occasione troppo ghiotta per silenziare una trasmissione che comunque pianta delle grane, poi con dei metodi che a volte possono essere discutibili, con delle forzature, delle esagerazioni, delle imprecisioni che fanno anche dubitare talvolta del un evangelo, neanche quello, ecco. Ed è sbagliato che anche che venga preso come tale, sempre, come distillati indiscutibili di verità, non è così, però è un'opera comunque meritoria sempre, quella di cercare di indagare, di scoprire, quindi è chiaro che non tutto quello che scopri indaghi, non tutto quello che indaghi porta a delle scoperte, non tutte le scoperte sono scienza esatta, ma in linea di massima male non fa, ecco, comunque sia, i famosi cani da guardia della democrazia servono sempre, anche se a volte abbaiano alla luna e invece sono convinti di dire la verità loro, di essere proprietari loro della verità, però è un gioco che funziona, c'è un margine d'errore che va perdonato, perché se no non ci si, è di errore e di rischio, perché se no non si fa il giornalismo di inchiesta. Detto questo, poi l'altra considerazione generale è che qualsiasi forma di personalizzazione estrema alla fine distorce, conduce ad una dispersione e distorsione della realtà, ad una deformazione della stessa, deformazione non professionale vorrei dire, quando poi chiunque esso sia si sente paladino, eroe e quindi anche vittima e quindi entra in una dinamica di ego riferita, malata, patologica, estrema, e qui può succedere, perché poi dopo alla fine, quando ti vieni idolatrato continuamente da anni, vai nei teatri, ci sono mille persone che ti affidano il ruolo di difendere la democrazia e ti trattano come un re, le donne si buttano ai tuoi piedi, come racconta nei suoi, con molto compiacimento, il Ranucci in questione nei suoi libri stessi, e annovera le sue conquiste con un certo orgoglio, e ecco, quando appunto vieni, lo sanno i calciatori giovani, lo sanno le pop star della canzone, del cinema, quando tutti dicono che sei un fenomeno straordinario, finisci per crederci e ti comporti di conseguenza, e si innescano tutta una serie di personalizzazioni estreme in cui da una parte sei considerato il diavolo, dall'altra parte sei considerato un santo, non sei nessuna delle due, ma questo giochino alla fine ti stordisce, ti astrae dalla realtà dei fatti, da come stanno le cose, e diventa tutta una roba un po' assurda, un po' teatrale, un po' adesso, quindi che un collega che ha sicuramente fatto anche inchieste importanti, ha sicuramente dei meriti professionali indubitabili, adesso si senta, parli, dica, si esponga, come si paragoni a Falcone e Borsellino e cose del genere, è la prova che si è entrati in un tunnel un po' così, diciamo, tra il surreale e il delirante, e se non demenziale, che bisognerebbe evitare, insomma, diciamo, una deriva. Ieri sera c'erano oltre 1000 persone a questa casa fiumanese per dargli sostegno, e niente, è diventata anche questa una guerra, un derby ideologico da una parte e dall'altra, e con, come spesso accade in questo frullatore mediatico, adesso c'è l'oggetto, la bandiera da strappare, da tirarsi nel rubabandiera da una parte, chi la vuole strappare, chi la vuole sventolare, adesso è Ranucci, poi avanti un altro, alla prossima occasione, e la bandiera stessa si presta in questo caso molto volentieri a fare il martire, il simbolo della libertà, ed è tutto molto esagerato e anche molto ridicolo, e come tutte le esagerazioni, dopodiché poi si va comunque verso una situazione che non ha alcun senso, ecco, ne ha molto poco, ma questo accade quando le storie vengono prese, distorte, usate ad uso e consumo delle tesi da una parte e dall'altra che si vogliono portare avanti. Noi adesso andiamo in pausa.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Sono le 7 e 59 minuti.
21: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
22: Femminicidio, suicidio sull'autostrada a Barberino del Mugello nel Fiorentino. Un uomo ha lanciato la ex da un viadotto prima di gettarsi a sua volta mentre stava arrivando la polizia, allertata dalla donna. Resta alta la tensione Europa-Russia dopo l'episodio dei droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli esteri, Tajani, paventa possibili influenze di Mosca sul voto e garantisce massima attenzione.
23: Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
22: Gli USA prorogano il dispiegamento militare in Medio Oriente fino al prossimo anno, ma il segretario alla guerra Hegseth precisa: con l'Iran non è una vera e propria guerra, mentre il premier israeliano Netanyahu dice la caduta del regime iraniano è imminente. Pallavolo, la Polonia ha battuto 3-1 l'Olanda e sarà l'avversaria dell'Italia nella semifinale di domani degli europei femminili. Turchia-Serbia l'altra semifinale, domenica la finale. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
21: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. C'è davvero poco da dire, continua questa ondata di caldo opprimente, siamo già in settembre, anche oggi venerdì 4 settembre qui sulla zona di Bologna. Le massime arriveranno tranquillamente a 35, forse 36 gradi e probabilmente romperemo il record assoluto per il mese di settembre. Il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, qualche nube magari al pomeriggio, ma che non darà effetti particolari. E per domani sabato si replica ancora, se si può dire, una bella giornata di cielo sereno, poco nuvoloso, con temperature del giorno che probabilmente arriveranno a 36 gradi. Per fortuna di notte si sta leggermente meglio, perché comunque le notti si stanno allungando, quindi diciamo che c'è più tempo per la temperatura di diminuire, ma siamo comunque su valori di 7-8 gradi sopra la media del periodo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
24: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri e il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare proprio di dare il compagno di squadra. Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca.

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
2: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
5: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobile Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: 8.05, ancora in diretta con tempo perso, ancora buongiorno da Emilio Marrese, Nettuno Bologna 1, la rassegna stampa che va in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8.30 ormai, questa per la sua terza stagione. Stamattina adesso abbiamo qualche problema con il nostro numero 366-402-4022, vediamo se riusciamo a riattivarlo in tempo utile, almeno per qualche messaggino finale, ma ne approfitto per autopromuovere spudoratamente un'iniziativa che parte domani, curata dal sottoscritto e da Giorgia Palmirani, che è una docente dell'Istituto Europeo di Design, esperta di moda, etica e sostenibile. Insieme faremo una rassegna che si chiama Salva con Nome, ufficio oggetti importanti, esce, domani al Battirame, via del Battirame 11 alle Roveri, è gratis, quindi se uno vuole andare lì, bere, mangiare, bene, se no viene, ascolta, se ne ha voglia e non spende un euro, è importante, e questo grazie a BASF, Pelliconi, Mattei Plast e Enki and Penki parrucchieri, e che ci hanno sostenuto, e è all'interno del cartellone di Bologna Estate, che però non ha contribuito, diciamo, al sostegno dell'iniziativa, ma lo ha accolto volentieri nella sua programmazione. Domani l'ospite, cominciamo alle ore 19, è Matteo Zuppi, e cosa viene a fare? Viene a portare 5 cose, 5 oggetti suoi, personali, qualsiasi cosa, deve esserci un indumento, un capo d'abbigliamento, e poi però Punto. Cinque cose, boh, non lo so, siamo curiosi, non lo sappiamo ancora neanche noi cosa porterà, secondo me non lo sa neanche lui, lo deciderà all'ultimo conoscendolo, però sono cinque oggetti che hanno una storia, un'importanza per lui, e da quelli poi partiamo per raccontare l'intervista e per raccontare anche l'importanza che hanno gli oggetti nelle nostre vite. E quindi va bene non essere accumulatori seriali, ma bisogna forse essere anche molto più responsabili nel cercare di ridare vita agli oggetti, rigenerarli e allungare e allargare la loro esistenza, perché l'usa e getta ormai non è più un valore nel quale ci dobbiamo riconoscere, anzi. E quindi insomma c'è anche questa valenza simbolica. I prossimi ospiti poi saranno Isabella Conti, lo scrittore Marcello Foïs, il filosofo Stefano Bonaga, Luca Bottura, la direttrice di Vogue Francesca Ragazzi, l'imprenditore Francesco Bernardi, fondatore di Illumia, lo scrittore e cantante Mimmi Clementi e la produttrice Oscar, premio Oscar, Valentina Merli, bolognese. E tutti gli incontri a ingresso gratuito. Se volete prenotare vi do il numero 351, è facile, 351 51 51 761, 351 51 51 761, al Battirame 11, domani sera alle 19, se vi va. Ribadisco, a gratis, poi se volete stare, se volete farvi un bicchiere lo trovate, ma è a gratis. Mi piace sempre molto sottolineare questo aspetto. Dicevamo che siamo a Repubblica Bologna, la campagna di De Pascale dice primarie unico strumento, il presidente al Dumbo rilancia i gazebo alla presentazione dell'accordo sul lavoro e clima. Landini invece dice che è un patto che ha valore in tutto il paese, ma sui risultati l'incognita della guerra. Per il governatore Michele De Pascale le primarie del centrosinistra sono l'unico strumento quando ci sono più soggetti che legittimamente ambiscono a ricoprire lo stesso ruolo, e lo ha detto ieri nei spazi del Dumbo in via Casarini all'Assemblea Generale della CGIL per illustrare il nuovo patto per il lavoro, clima e l'economia sociale dell'Emilia Romagna, la presenza questa del leader del sindacato Maurizio Landini, e ne riporta. Ne riferisce Giorgio Burreddu. Poi pagina 2-3 c'è il caso di Fakir, che abbiamo già affrontato e raccontato dalle pagine del Corriere. Le ultime ore di Fakir ricostruite dalla procura, il mistero del cellulare, eseguito l'esame tossicologico, per i risultati bisognerà attendere. L'avvocato Anselmo dice che diranno che è morto di cocaina e non di asfissia, lo stanno già dicendo. Sono state determinate le dichiarazioni di alcuni residenti della zona di via Svevo al Pilastro. Ilaria Cucchi dice che la legge Plichi per punire il cyberbullismo, e sono molto d'accordo. Dove l'ha detto? L'ha detto alla Festa dell'Unità, e la parlamentare di AVS, Alleanza Verdi Sinistra, sul palco con il sindaco Lepore e con il papà di Vincent Plichi, il ragazzo che si suicidò, ve lo ricordo, senza che i responsabili, gli hater e i cyberbulli che l'avevano preso di mira poi pagassero nulla. Si suicidò per gli attacchi, per non aver retto psicologicamente i duri, terribili attacchi che gli erano stati rivolti, le offese, eccetera. In Parlamento sarà portata una legge per punire il cyberbullismo, legge che in Italia non c'è ancora e vorrei che portasse il nome di Vincent Plichi. Queste sono le parole di Ilaria Cucchi, accolte con un lungo applauso alla Festa dell'Unità, ne scrive Giuseppe Baldessarro. Tra i relatori, persino tra il pubblico, ieri sera erano tante le persone vittime degli hater, gli odiatori che da dietro uno schermo deridono, insultano, minacciano, diffamano, spesso in vere e proprie campagne social. Il sindaco Matteo Lepore ne sa qualcosa e dice: dopo le due manifestazioni per Fakir, contro di me si è scatenato l'inferno, ho denunciato, certo, ma il problema può essere risolto solo in parte se a pagare sono soltanto i singoli. Bisogna invece che le piattaforme si assumano le loro responsabilità, ma è necessario anche che la politica smetta di usare i social per aggredire i propri avversari. Auguri. Il sindaco lo dice chiaramente: ne va della qualità della nostra democrazia. Queste campagne di fango vengono poi utilizzate ai fini elettorali. Quello che gira sui social, sul web, non è immateriale, non sono solo parole, perché la sofferenza delle vittime è poi reale. Chi sta male è una persona in carne e ossa, la sua famiglia, la sua comunità. E l'esempio è quello appunto della storia di Vincent Plichi, che è morto suicida in diretta web a 23 anni il 9 ottobre del 2023, dopo essere stato insultato, minacciato a causa di un'accusa falsa fatta girare sui social per un'assurda guerra per accaparrarsi follower, che ogni influencer spera di veder crescere. L'interesse è puramente economico alla fine. Il padre di Vincent, Matteo Plichi, ricordando il figlio, si commuove, racconta il dolore, racconta chi era il suo ragazzo, la sua passione per l'arte, ma soprattutto racconta di una magistratura incapace di fare giustizia, con indagini che neppure partono, che finiscono quasi sempre in archiviazione. Non so se è una questione di leggi che mancano, sì anche, molto. Di strumenti sufficienti o magistrati impreparati, sì anche, molto. So solo che qualcosa bisogna fare, moltissimo. E io non smetterò mai di chiedere giustizia per Vincent e per tantissimi che anche in questo momento stanno subendo delle aggressioni sui social. Sono assolutamente d'accordo, è una battaglia che vivendo appunto purtroppo molto troppo, anche se diminuisco le dosi progressivamente sempre di più, però insomma, perché anche perché fa un po' è un alibi, è vero, è un po' però è vero e non è un alibi, facendo sto mestiere come fai a non stare sui social, almeno per quanto mi riguarda, e quindi arriva l'olezzo, arriva la puzza, arriva, e anche se non arriva personalmente, se non sei vittima, se non sei colpito, però insomma è un clima che respiri, lo vedi, basta leggere qualsiasi notizia che riguarda Tizio Caio Sempronio e sotto valanghe di insulti in automatico, cose che chiunque, diciamo il 95% di quelli che le scrivono per primi, forse si vergognerebbero, tratterrebbero, mediterebbero di più se fossero faccia a faccia, no? Lo diciamo sempre, però boh, niente, c'è questa idea che per cui tu sui social puoi fare la qualunque, ecco, allora, e dire la qualunque, augurare morte a destra e manca, sbugiardare, non è neanche, si può fare, anzi, ma è, volevo usare un'altra parola, ma insomma volgare, ci siamo capiti, e quello basta, per quello sì, ci vogliono le leggi prima di tutto, e poi ci vuole che un'assunzione di responsabilità, che non ci sarà da parte delle piattaforme, un controllo maggiore non ci sarà, e allora ci vuole che chiunque vittima provi a far pagare chi l'ha attaccato, chi l'ha diffamato, eccetera. Quindi un lavoro ovviamente paziente, inutile in parte, perché appunto è come svuotare l'oceano con un cucchiaino o la vasca da bagno, facciamo con un cucchiaino, è bella lunga comunque, però due o tre scucchiaiate, quelli che esagerano e che vivono soltanto per scrivere cattiveri, per vomitare la loro rabbia, la loro tristezza, la loro vita triste, la loro meschinità sugli altri, quelli però, anche se hanno profili psicologici spesso fragili, ma poi in realtà insomma no, persone normalissime che però così, usano così i social, quelli se li fai pagare, ma proprio di tasca anche, secondo me è assolutamente giusto. Accordi disattesi, protesta dei tassisti e il comune li convoca. Quell'accordo tra comune e tassisti, dice Marco Merlini, è in larga parte disatteso, dicono loro. Sono passati quasi due anni, da ottobre 2024, quando dopo un'infinita trattativa tra Palazzo da Curzio e le sigle sindacali di categoria si arrivò alla firma di un patto in sette punti: adeguamento delle tariffe, la riorganizzazione delle corsie preferenziali, istituzione di vari tavoli di monitoraggio, la riformulazione dei turni, eccetera. Insomma, molto, scrive Repubblica, sarebbe dovuto cambiare. Il primo in ordine era proprio quello delle tariffe. Il passaggio è stato fatto, l'adeguamento all'aumento dei costi è avvenuto, ma l'impegno era che ogni due anni ci sarebbe ritrovati per una revisione. Ad oggi quell'appuntamento non è in agenda, dice Letizia Iorio, che è di Uri Taxi. Anzi, prosegue, a marzo il nostro sindacato aveva presentato una proposta a cui l'amministrazione non ha mai risposto. Due tasti dolenti sono i capitoli relativi alle corsie preferenziali e al confronto sulla valutazione di impatto dei cantieri, più in generale del tram sulla viabilità. Su questo forse sono stati fatti tre incontri, di certo nessun tavolo strutturale, comunque non c'è mai stato un dialogo vero. Inoltre, su un tema come la revisione del sistema degli accessi alla ZTL, poco è stato fatto. L'unica concessione è stata obbligare gli autisti NCC di fuori regione a chiedere un permesso per lavorare in città, che mai viene negato, però dice taglia corto la Iorio. La questione delle preferenziali è annosa e irrisolta. Da tempo tutte le sigle chiedono un intervento, visto che negli ultimi anni in città ne sono state perse per ben 13 km, ma nulla è successo. Fumata nera dunque anche sulla riorganizzazione dei turni, con i tassisti che dal 22 chiedono un intervento in materia. Insomma, tutto fermo, in poche parole. E allora, a quanto pare, a settembre è attesa una nuova convocazione da parte dell'assessore Michele Campaniello, ma lì dovranno, dicono, chiedono, auspicano, invocano, pretendono i tassisti, uscire soluzioni ai problemi sul tavolo. Poi, medicina, l'aggressore pretendeva i soldi prestati, il 57enne Nuri Sharfi, dice: non ricordo i fatti, la relazione con la madre del giovane accoltellato era finita, rivolevo 3.000 euro. E questo rimane in carcere, ovviamente, scrive Baldessarro. L'uomo accusato del tentato omicidio del figlio della donna di cui si era invaghito ha risposto però così alle domande della giudice Maria Cristina Sarli al termine dell'udienza di convalida del fermo. La stessa GIP poi ha stabilito che deve rimanere in custodia cautelare. Il tunisino ha detto di non ricordare cosa sia successo domenica pomeriggio, ma ha spiegato il rapporto che c'era tra lui e la madre del ragazzo, spiegato ovviamente a modo suo. Nidi e materne roventi per il ritorno a scuola, condizionatori ora, chiedono i genitori, che si ritroveranno mercoledì al Parco della Zucca. Hanno già riaperto alcune per l'attività volontaria, poi presto riapriranno. Ieri anzi hanno riaperto le materne, 4.410 bambini sono tornati nelle scuole materne della città a bollire, a lessare. Hanno ripreso l'attività, quella vera e propria, non quella di intrattenimento culturale e sportivo e volontario. Qui a vigilia della seconda ondata di calore, il comitato Scuole Roventi è tornato fuori. Il gruppo di genitori, che a partire dai nidi poi allargatosi anche alle scuole dell'infanzia, agli asili, sta chiedendo da settimana all'amministrazione di climatizzare le scuole. Auguri. E il prossimo appuntamento del comitato 9 settembre alle 19 al Parco della Zucca per decidere quali azioni mettere in campo. Intanto ARPAE ha confermato, abbiamo già parlato del clima, però ARPAE ieri ha confermato che questa a Bologna è stata l'estate più calda dal 1961, equiparabile solo a quella del 2003. Quindi dai, 23 rispetto a 23 anni fa abbiamo tenuto botta. Le notti tropicali, quelle in cui si passa sopra i 25 gradi, sono state 81 nell'area urbana di Bologna. I giorni torridi, che sono quelli sopra i 35 gradi, quest'anno sono stati 32. Fin qui abbiamo avuto, e anche oggi lo sarà, più di un mese torrido. Il disagio bioclimatico è certificato dagli esperti, oltre che avvertito dai bambini che sono rimasti in classe in questi giorni, ai nidi, eccetera. Poi, ancora su Repubblica Bologna, dove arriviamo già allo sport. Diciamo velocemente che ieri appunto c'è stata, ne avete sentito parlare, l'avete ascoltata sui nostri canali a ripetizione, la conferenza stampa di Fenucci. Io l'ho riportata su Repubblica, un anno di ricostruzione, investiti 280 milioni in 4 stagioni, che è un dato, allora bisogna poi chiarirlo poi meglio sto dato. Quello che ha detto Fenucci è che nelle ultime 4 stagioni Bologna ha acquistato giocatori per 280 milioni e poi ne ha, ovviamente ha recuperato buona parte di questo denaro rivendendoli, però dice non abbastanza per recuperare tutti questi 280 milioni. Curiosamente il dato dei 280 milioni, la stessa cifra, è poi il dato, altra storia, altra questione, che è corrisponde a quanto Saputo ha perduto e non recupererà mai più, almeno finora, speriamo, nei suoi 12-13 anni, quelli che sono dal 2014 a oggi, di gestione del Bologna, cioè gli aumenti di capitale. Il denaro che ha immesso nella società Bologna è 280 milioni, anche questa cifra, cioè, uguale. Questo per il Bologna è un anno di ricostruzione, perché il termine transizione vuol dire tutto e niente, non mi piace, ha detto Fenucci, in cui l'obiettivo è quello di arrivare tra le prime 10, vincendo più partite possibile e divertendo. Perché aver giocato in Europa nelle ultime due stagioni ha creato, ora, rimasti fuori dall'Europa, il problema di avere una squadra molto più costosa di quanto ricava, cioè 145 milioni, questi sono i costi, contro 85, e questi sono i ricavi. È una differenza da finanziare dunque con una quindicina di milioni da parte di Saputo e il resto con il mercato, punto. Che sono le cose che il povero fesso sottoscritto va raccontato qui, ma non da solo, anche insieme a tanti altri colleghi di questa radio, da 4 mesi. Il mercato non serviva a incassare 100 e spendere 100 in giocatori. Il mercato serviva a incassare 100 e spendere 60 in altri giocatori, perché 40 dovevano andare a ripianare il bilancio della prossima stagione. Punto. Così è. E così ha detto l'amministratore delegato del Bologna. Quindi dice: vogliamo mantenere il clima di passione ed entusiasmo, ma anche fare un calcio sostenibile. E beh, questo ormai è una nenia, è un leitmotiv, un ritornello che dovremmo, abbiamo già imparato a memoria. Ho sentito dire che, vabbè, poi ha raccontato la versione su Rove, insomma, non tutto quello che ha detto Fenucci mi ha del tutto convinto. La squadra è evidente e chiaro che, insomma, non lo puoi dire, puoi sperare che non sia così, ma la squadra è evidentemente uscita indebolita da questo mercato. Poi tutti quanti si augurano che, se abbiamo del culo, se abbiamo della fortuna, se gli investimenti sono stati giusti, quelli in prospettiva, se l'allenatore è bravo, se i giocatori bla bla bla, e tutti abbiamo la speranza che poi dopo, fra qualche mese, si riveli all'altezza delle precedenti, se non addirittura più forte, perché no. Però la squadra è uscita indebolita dal mercato e questo non può far contento nessuno, punto. Neanche il sottoscritto, che è estremamente comprensivo o anche realista sulle politiche che sono state fatte e scelte da questo club. Fenucci, tanti avete scritto, vabbè, allora intanto io riesco a non comprendo quali colpe vengano addebitate a Fenucci, perché, cioè, non è che sono stati spesi.

0: è delegato per quello ad amministrare con delega quanto gli viene detto di amministrare, come gli viene detto di amministrare. Cioè, se il proprietario ti dice che tu da quel mercato lì devi fare un più 30, più 40, perché lui non ci rimette 50-60 milioni quest'anno di tasca sua, ma ce ne può rimettere al massimo 10-15, 20, esagerando, e non so neanche pochi, cosa gli vuoi andare a dire? Fenucci attacca l'asino dove vuole il padrone, punto. Non vi sta più bene il padrone? A molti di voi pare di no, e allora va bene, trovatene un altro, auguri, non lo so, a me continua a star bene quello che ha saputo fa e ha fatto. Dopodiché sì, certo, di questo mercato non sono per niente contento. Mi auguravo che il Bologna avesse fatto un salto e fosse rimasto e fosse intenzionato a rimanere a livello europeo a tutti i costi, diciamo, non proprio a tutti i costi, ma insomma, diciamo con una maggiore determinazione, ecco, rispetto a quanto visto. Invece non sembra essere così, e quindi sembra che ci vogliano comunque tempi lunghi. Sempre più un po' più lunghi di quello che vorremmo, noi tifosi anche impazienti. Sembra che la quota di, come dire, un po' di fortuna, un po' di bravura necessaria per far fruttare al meglio, al massimo, più del valore stesso, per moltiplicare gli investimenti sul campo, il valore degli investimenti moltiplicato sul campo, la quota di fortuna e bravura richiesta a tutti gli attori sia sempre abbastanza alta. Fenucci ieri ha detto che la Champions mica la programmi, è arrivata perché sono successe tutta una serie di cose, e quindi su quello siamo, come dire, certo, è così, è evidente a tutti che è stata una situazione straordinaria quella. Pensavo che fosse un po' più ordinaria, diciamo, l'Europa, quella piccola, anche la piccolissima della Conference. Però non è stato chiarissimo, quindi perché tutte le volte anche questa cosa, sì, certo, ha un eloquio, un'oratoria che, d'accordo, non è Crozza, bene, non è Fiorello, ok, però dire che sono supercazzole quelle che fa per me non è vero, perché ieri è stato chiarissimo, cioè più chiaro di così cosa volete che vi dica? Va detto che il mercato lo fanno le altre squadre. Cioè, ti chiedono i giocatori migliori, non quelli scarsi, e quindi è il mercato che decide chi si cede, punto. Ti dice che le plusvalenze, vabbè, non le ha fatte mica tutte il Bologna in Italia, tutti quanti, ti dice che doveva andare a ripianare 40-50 milioni che quest'anno mancheranno ai conti, punto. Dov'è la supercazzola? Dov'è che ha mentito? Dov'è che ha manipolato? È più chiaro di così. Va detto che l'obiettivo è il decimo posto. Allora uno è stare tra le prime 10, che può significare tutto e niente, ma significa soprattutto stare ottavo, nono, decimo, dove non vai in Europa. Quindi non ti ha venduto del fumo, non ti ha venduto delle chiacchiere, non ha supercazzolato, è stato anzi anche avvilente. Come ha scritto Bottura, non so, una gita in Bulgaria, la sua, più o meno. Però è stato estremamente onesto, trasparente rispetto a quelli che sono gli obiettivi. Non ha raccontato balle, chiacchiere o mistificato quelli che sono gli obiettivi realistici del club. È stato realista. Non è bello sentirsi dire che l'obiettivo è stare tra le prime 10, però non vedo la supercazzola che avete visto molti. Si vede che ormai ce l'avete in automatico, volete capire quello che vi pare, non volete ascoltare bene, non lo so, ma ieri è stato fin troppo chiaro, insomma, non mi pare proprio che da questo punto di vista gli si potesse dire nulla. Sulla questione delle birre, io ho portato avanti le vostre istanze. Adesso stamattina non riusciamo a comunicare, non c'è WhatsApp, e quindi niente, ne riparliamo poi lunedì. Ma ho portato avanti la vostra istanza, ci sono fatti tutti delle gran risate. Dopo però mi ha richiamato il pomeriggio, mi ha detto: guarda che le birre sono aumentate 6 euro, ma è mezzo litro, è 0,5. Adesso non lo so, mi toccherà andare a ubriacarmi nel bar dei distinti o della curva domenica per verificare di persona. Insomma, mandatemi delle fotografie se siete all'ascolto sui prezzi, gli scontrini, eccetera, perché il caso delle birre lo porteremo avanti con una determinazione che soltanto io e Sigfrido Ranucci possiamo avere in questo paese. Con questo le abbiamo dette veramente tutte. Linea allora Dario Ronzulli, ciao, buon weekend.
1: Hai perso la diretta? Scarica scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con Nettuno Bologna.

0: radio1.it. Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
1: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare dentro l'area. Berrandeschi ce l'ha sul bancino ancora a portarseli in avanti. Verna, zero mezzo, Verna col bancino, carne secchi.
0: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
2: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
3: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
0: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotti 12, zona Emilia Levante.
7: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
8: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
9: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
10: Vuoi una nuova macchina da giardino?
11: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
10: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
11: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
10: Manferdini, la certezza dei professionisti.
11: Approfitta ora degli extra sconti.
12: Ritorna a Comacchio alla 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
13: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
14: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
15: Ovvio, quello non può mancare mai.
14: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
15: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
14: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
15: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
14: Allora, forza, Immagina Bologna!
16: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1. L'ora Dario con Dario Ronzulli.
19: Ed eccoci qui, buongiorno a tutti e a tutti, amiche e amici di Nettuno Bologna 1, sono le 8:34 minuti, partiamo con l'ora Dario in questo ultimo appuntamento della settimana con tante questioni in ballo, tante questioni di cui chiacchierare insieme, non per il momento però ragazzi, perché qui WhatsApp stamattina non ha voglia di funzionare e quindi adesso vediamo un po' di risolvere la questione, vediamo come fare, ma intanto comunque siamo in onda, non è che facciamo vacanza, ci mancherebbe. Prima quindi di risolvere le problematiche e di chiacchierare insieme a voi, colgo insomma l'occasione per fare un po' il punto della situazione, detto che naturalmente il tema principale non può che essere quello legato alla conferenza stampa di ieri di Claudio Fenucci, sulla quale torneremo e che sentiremo peraltro per alcuni estratti della conferenza stampa stessa. C'è l'antivigilia della sfida col Sassuolo, perché poi c'è il campo, per fortuna anche da un certo punto di vista, sperando che vada meglio rispetto alle due sfide delle prime due giornate per quanto riguarda i rossoblù. C'è il campo con il Sassuolo, gara certamente non particolarmente semplice, anzi tutt'altro. C'è la Coppa Italia, visto che il Bologna ha conosciuto il suo avversario che sarà il Palermo, ieri ha battuto 5-2 il Mantova, dunque sarà Bologna-Palermo la sfida degli ottavi di finale, con un calendario ancora tutto da definire per quanto riguarda gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ieri abbiamo avuto un bel po' di anticipi e posticipi, non tutti ma li abbiamo avuti, insomma, un bel numero per quanto riguarda la Serie A, ma per quanto concerne il calendario di Coppa Italia c'è da aspettare ancora, anche perché mancano due ottavi di finale che sono stati piazzati fra due settimane. Non, è così, va così, la Coppa Italia, lo sapete, va così. Coppa Italia che peraltro da segnalare come le squadre di Serie B stiano in questa edizione facendo per ora belle cose. Il Palermo che è passato eliminando prima il Lecce, il Mantova ha eliminato la Lazio, ha fatto il colpaccio la Cremonese, ha fatto il colpaccio il Verona che ieri ha eliminato il Cagliari, quindi una Coppa Italia fin qui un po' più movimentata rispetto alle altre edizioni, ma avremo ovviamente tempo e modo per avvicinarci alla Coppa Italia. Parleremo anche di basket, di Virtus, ieri primo test a Rimini per la formazione bianconera, vittoriosa, ma al di là naturalmente della vittoria sarà interessante capire un po' i primi meccanismi bianconeri. E allora il nostro Eugenio Petrillo era lì a seguire la partita e lo sentiremo fra un'oretta circa per capirne di più su quella che è stata stato l'andamento della partita per la Virtus. Torna anche Showtime oggi a Alessandro Iannacci con le sue interviste. Oggi in particolare iniziamo subito con un amico di Nettuno Bologna 1, ovvero Andrea Mingardi, che ha pubblicato il suo nuovo romanzo L'ultima porta, edito da Pendragon. Lo presenterà in Sala Borsa martedì alle 18 e noi oggi lo andremo a sentire alle 10:40 nel primo appuntamento della nuova stagione di Showtime. Torna anche dopo la pausa agostana Nicola Sbetti con A Gamba Tesa, l'appuntamento è alle 11:20, insomma un bello ricco stamattina, non vi potete affatto lamentare. E poi naturalmente anche tutto il resto del mondo dello sport con l'Ital Basket Donne, che oggi comincia la sua avventura mondiale contro la Repubblica Ceca questa sera. C'è l'Ital Volley femminile invece, che per quanto riguarda l'europeo già più avanti nel torneo, con l'attesa naturalmente per le semifinali di questa edizione e la semifinale in particolare con la Polonia domani alle 18. C'è il Gran Premio di Formula 1 di Monza, con grande attesa anche per naturalmente Kimi Antonelli, che correrà con un casco tricolore molto particolare, e naturalmente anche per le Ferrari, insomma tanti temi. C'è il tennis con le buone notizie arrivate nottetempo da Cobolli e da Darderi, che hanno superato il turno allo US Open, insomma c'è tanta carne al fuoco questa mattina, tra poco anche, spero tra poco, con i vostri messaggi. Ma partiamo dal Bologna, ovviamente partiamo da un estratto della conferenza stampa di ieri di Claudio Fenucci, ripartiamo da qui e poi torniamo in studio.
20: Buongiorno a tutti, abbiamo deciso di fare questa conferenza stampa perché, a differenza degli anni scorsi, le presentazioni dei giocatori le abbiamo realizzate attraverso dei video, come fanno ormai tutti i club, quindi ci sembrava opportuno, visto la mancata presenza in quelle conferenze da parte nostra, di venire qui e rispondere a qualche domanda in relazione a quelle che sono state le operazioni di trasferimento e le prospettive del club. E partendo da questo, direi che per illustrare un po' all'inizio, e poi ovviamente mi chiederete quello che ritenete opportuno, la strategia che abbiamo seguito in questa campagna trasferimenti non può essere slegata da quello che abbiamo fatto negli ultimi 3-4 anni, in cui comunque abbiamo raccolto delle grandissime soddisfazioni sotto il profilo sportivo, perché dal momento che abbiamo lanciato il primo ciclo di investimenti quando arrivò Thiago, comunque abbiamo continuato ad investire e a potenziare la squadra, investire in calciatori. Considerate che, non vorrei darvi molti dati oggi, ma qualcuno credo sia utile per chiarire le cose, che da quando siamo partiti con questo progetto abbiamo investito, considerando anche i bonus pagati agli altri club in occasione delle cessioni, i famosi sell fee come si chiamano, 280 milioni di euro. E non abbiamo incassati 280 dalle cessioni, quindi è stato un programma di investimenti che, grazie al lavoro del mister, della squadra, dei ragazzi, ci ha portato a risultati sportivi prestigiosi e che ha determinato, però, nel momento in cui per andare in Europa o siamo andati in Europa per difendere i nostri colori, per tenere alta la competitività della squadra in Europa, ovviamente abbiamo fatto anche delle scelte su alcuni calciatori che sono arrivati con ingaggi molto più alti rispetto a quelli che il club poteva consentirci, con magari prospettive non poi di essere ceduti, ma di costituire quello che è il nucleo stabile della squadra, cosa che poi oggi trovate all'interno anche della squadra di quest'anno, tanti giocatori che hanno esperienza, che possono garantirci di garantire una competitività sportiva. Credo che a Bergamo ci fossero 1800 presenze in Serie A, forse, no Gloria? 1800, quasi 1800 presenze in Serie A da parte dei nostri calciatori, quindi una squadra in grado di ben figurare in questo campionato, almeno per esperienza. E uscendo però dal percorso delle coppe, e quindi anche dai ricavi che dalle coppe ne derivano, prima della Champions League, che sono ovviamente più alti rispetto anche a quelli dell'Europa, quest'anno abbiamo dovuto fronteggiare un problema, quello di avere una squadra che all'inizio era molto più costosa rispetto ai ricavi che generava. Vi do solo quest'altro dato, ma credo che già circolato da qualche parte, perché avevamo costi all'inizio di stagione di per circa 145 milioni a fronte di ricavi di per 85, e quindi c'era un problema di come finanziare questa stagione, nonostante che con la proprietà avendo ben chiaro lo scenario che si stava prefigurando, avevamo già deciso di fare degli interventi sul capitale dell'ordine di una quindicina di milioni, quindi era già tutto programmato e siamo andati avanti secondo questa programmazione, cioè quella di cercare di recuperare questo gap economico attraverso qualche cessione di calciatori, e mantenendo però una competitività sportiva che sia adeguata a quelle che possono essere un anno in cui la squadra deve riattrezzarsi, ritararsi per ovviamente essere poi competitiva, per essere pronta a affrontare un campionato in cui comunque si scende in campo con la volontà di vincere tutte le partite, anche in conseguenza poi di un cambio di guida tecnica che necessita di ovviamente di un periodo di assestamento. Il mantenere l'ossatura della squadra che aveva comunque fatto bene la scorsa stagione sicuramente può anche aiutare il mister in questo processo di inserimento anche suo nel calcio italiano, che ovviamente richiederà tempo, che come è avvenuto sia per Thiago che per Italiano, per mister Italiano richiederà tempo, ma che comunque porterà, visto il lavoro che si sta facendo, sicuramente dei risultati positivi. E quindi le operazioni, escluso quella di Rowe che è nata per altre determinanti, sono nate per questa necessità comunque di riequilibrare la situazione economica e finanziaria del club, nonostante l'intervento della proprietà. È una cosa che l'abbiamo sempre detto: noi vogliamo crescere, siamo un club che ha comunque ambizioni, che vuole mantenere questo clima di entusiasmo che si è creato intorno alla squadra, questa passione che si è vista anche nei ragazzi che ci hanno seguito, i tifosi che ci hanno seguito a Bergamo, questo clima di entusiasmo che ci ha accompagnato in questi anni, ma che non può non tener conto che comunque vuole fare un calcio sostenibile. È un tema che riguarda non solo, penso, il Bologna, ma che dovrebbe riguardare il calcio italiano. Siamo forse il calcio che in termini economici, non in valore assoluto perché la Premier perde più di noi, ma in termini percentuali è quello che negli ultimi anni rispetto al fatturato ha esposto perdite più significative. Credo che il tema di come mantenere una competitività sportiva sana, equilibrata anche in relazione alle determinanti economici sia uno dei temi che il calcio italiano deve affrontare. Ne stiamo già parlando in Lega, siamo l'unica Lega che non ha un fair play finanziario più rigido, no? Ne abbiamo solo uno che serve per le ammissioni alle operazioni di trasferimento, ma non che sia condizionante nell'operatività dei club nel raggiungere un equilibrio economico. E su questo è un tema su cui dovremmo ragionare. Per quanto ci riguarda, noi andiamo per questa strada, cerchiamo di fare risultati sportivi facendo un calcio sostenibile con gli interventi della proprietà che aiutano a essere più competitivi, perché ci danno ovviamente delle risorse extra che ci consentono di alzare il livello di competitività della squadra. E la gestione invece, l'operazione Row è un'operazione totalmente differente, perché non aveva quindi questa finalità. È nata perché dopo aver fatto numerosi tentativi per convincere il ragazzo a rimanere, no, abbiamo visto che questa era una strada difficile da seguire. Il ragazzo aveva già dato dei segnali di nervosismo in ritiro, e per noi alcuni principi, che sono quello della stabilità del gruppo, della forza del gruppo, del fatto che anche chi ha personalità importanti deve mettere questa personalità a servizio del gruppo, che è la cosa fondamentale che ci ha portato, che è stato uno degli elementi che ci ha portato in questi anni anche ad avere risultati sportivi, al di là del lavoro sul campo, della qualità del lavoro degli allenatori, dei giocatori. Uno dei nostri fattori di successo è quello di aver creato, secondo me, questa comunità, questa famiglia sportiva, quindi una condivisione di valori, di anche empatia, sentimenti fra noi, lo staff, i calciatori, e tutto questo non deve essere intaccato da nessuno. E quindi alla fine sapevamo che la gestione del ragazzo poteva essere complicata, e per cui abbiamo preferito, visto anche il costo che avevamo sostenuto, che era forse stato il costo più costoso della nostra storia, alla fine abbiamo preferito in qualche modo, senza nessun vantaggio finanziario, perché l'operazione riguarda i prossimi anni, abbiamo preferito cederlo all'Atalanta. Penso che di aver fatto un veloce riassunto, non vi levo spazio alle domande. Quello che sotto il profilo tecnico pensiamo che i ragazzi che siano arrivati ci possano dare una grande mano quest'anno, Teate lo conoscete tutti, per cui viene dopo aver fatto delle grandi esperienze, il Piccoli e Dobic hanno numeri che parlano. Piccoli è un centravanti ancora giovane, e sapete che gli attaccanti maturano sempre un po' tardi con l'età, ma ha già dimostrato qualità per poter essere in Serie A nonostante un'età ancora giovane. Dobic, i numeri parlano per lui. Ovviamente ha avuto un problema l'anno scorso, ha quasi recuperato pienamente, ci sta mettendo un impegno incredibile per tornare in perfette condizioni fisiche, e questo, ci sono due attaccanti che ci potranno dare una grande mano. Il Mangulà, quando l'abbiamo preso, era un giocatore che comunque avevamo seguito da tempo, poi non capisco anche qui i dubbi sulle formule eccetera, anzi molti club, anche i più grandi di noi, comprano i giocatori in prestito con diritto di riscatto. Paghi un prestito molto elevato, vedi la capacità di adattamento del calciatore alla Serie A, quello al gruppo, alla squadra, e poi decidi di comprarlo nel caso che queste impressioni siano positive, suffragate dal rendimento del campo. Quindi il fatto di comprarlo, di prenderlo in prestito con diritto di scatto, non fa nessuna differenza. Quindi credo che ha caratteristiche diverse da quelle di Roe, ma che torneranno molto utili, per cui alla fine la squadra è una squadra attrezzata per essere competitiva. Se veniamo a due stagioni in cui siamo arrivati nei primi 10, l'obiettivo è sempre quello di vincere tutte le partite, di metterci l'impegno, il lavoro durante la settimana, lo spirito, la forza di farlo tutti insieme e di vincere più partite possibili. Penso che come discorso introduttivo possa bastare, perché vedo che siete tanti, quindi
1: finiamo
20: qua, veniamo via.
1: Partiamo da Marco. Scusa Gianni.
21: Ciao Claudio, buongiorno. Alla luce dello scenario, un po' di come ci hai spiegato diciamo il mercato, ti chiedo, è giusto, possiamo definire magari questa stagione una stagione di transizione? Lo chiedo perché nell'ottica di mantenere quell'entusiasmo di cui parlavi, magari è importante anche dare alla piazza la chiarezza su quella che può essere l'orientamento, la prospettiva, e poi lo chiedo anche per l'allenatore, perché alla fine è lui quello a cui sulle spalle ha il peso, no, del mantenere questo entusiasmo.
20: Ma vi ho dato volutamente i numeri degli investimenti che abbiamo fatto in questo ultimo ciclo, no? Che sono importanti, e non è che vogliamo smettere di investire, cioè continueremo a farlo, anche perché la proprietà ci garantisce un supporto finanziario annuale, e credo su questo vada anche tenuto in debita considerazione. Cioè un azionista che comunque ad oggi ha investito più di 280 milioni nel club. Ma a me non piace il termine transizione, perché sai, transizione significa tutto e niente. Questa è una stagione in cui comunque l'obiettivo è quello di vincere tutte le partite, come sempre. Questo deve andare in campo per vincere tutte. Poi sappiamo che non sarà così, sappiamo che sulla carta, se la carta sono come al solito, sono gli ingaggi fatturati, gli investimenti fatti, sono squadre più attrezzate di noi, per cui sarà difficile competere, però ci sono anche tante squadre con cui ce la possiamo giocare. L'obiettivo è quello, ripeto, domenica per domenica, di vincere tutte le partite. Poi l'anno prossimo sarà un'altra stagione, ma non possiamo pensare ad oggi a quello che sarà in futuro. Quello in futuro è che continuiamo ad investire, l'abbiamo dimostrato oggi, tutti voi parlate plusvalenze, no? Alla fine il dato qual è? Che abbiamo venduto più, abbiamo comprato molto più di quello che abbiamo incassato. Quindi quando nel circuito mediatico continua a girare questa favola, no? Perché almeno che uno non pensi che i nostri bilanci siano, no, non veritieri, però lo deve scrivere con quello che ne consegue. Questa è la realtà. Abbiamo, nonostante in questi ultimi 4 anni, abbiamo investito tanti soldi, perché abbiamo comprato più di quello che abbiamo venduto e abbiamo costruito squadre molto più costose dei ricavi che il Bologna genera. Perché? Perché vogliamo competere, certo, nei limiti di un calcio che diventa un calcio sostenibile, che in qualche anno chiuderà con un bilancio inutile, qualche anno come questo chiuderà con un bilancio in perdita, ma un calcio che sia sostenibile nel tempo, perché la nostra strategia è una strategia di lungo periodo, che non si inserisce in 1, 2, 3, 4 anni, ha una visione lunga, e ogni anno cerchiamo di fare, per quanto sia possibile, meglio dell'anno precedente. Poi,
19: allora, abbiamo sentito un ampio estratto delle parole di Claudio Fenucci, che ringraziamo soprattutto per averci dato il tempo di sistemare WhatsApp, che è stata una lotta furibonda stamattina. Proprio non ne vuole sapere WhatsApp di funzionare, non ne voleva sapere WhatsApp di funzionare, ma noi siamo stati più forti della tecnologia e ci siamo riusciti. Quindi adesso abbiamo approfittato anche della possibilità di risentire le parole di Claudio Fenucci proprio per sistemare. Quindi 366 402 4022 per dire la vostra, così almeno avete anche WhatsApp. Ci manda un messaggio: benvenuto nella chat ufficiale di WhatsApp. Non ci volevo venire nella chat ufficiale di WhatsApp. Allora, saluto anche tutti quelli che hanno mandato messaggi stamattina per Emilio, giustamente, ma senza che il buon Emilio potesse mettere mano ai messaggi, quindi naturalmente poi lunedì recupererà
2: Tutto quello che gli avete scritto, o magari glielo giro adesso, vediamo insomma quello che succederà, no? A parte le battute, ovviamente vi chiediamo scusa, ma capite bene che se WhatsApp non funziona è un po' complicato chiacchierare con voi, ma giusto un pochino. Quindi abbiamo approfittato della possibilità di risentire la parte iniziale della conferenza stampa di Fenucci, beneficio di chi non l'avesse sentita, ma soprattutto per sistemare la WhatsApp e quindi avere la possibilità di chiacchierare insieme a voi. Prima di dare la linea alla regia con il GR e poi commentare naturalmente insieme alle vostre considerazioni le parole di Fenucci, l'abbiamo detto tanti prima, anche tanti di voi, che una conferenza stampa del genere era comunque doverosa, era comunque un appuntamento che non si poteva non fare, perché l'estate è stata particolare, perché poi di fatto nessuno dei dirigenti, a parte lo stesso Fenucci a Valles per qualche minuto, aveva parlato. Non c'è stata neanche l'occasione durante le conferenze stampa di presentazione dei giocatori, perché non ci sono state le conferenze stampa di presentazione dei giocatori. Insomma, era fondamentale fare il punto della situazione e far sì che il Bologna spiegasse ai suoi tifosi quella che è la situazione, ed è un passaggio secondo me importantissimo. Dopodiché siamo in presenza di un punto della situazione che secondo me, così a naso, a intraleggere le anteprime dei messaggi che stanno arrivando, non ha cambiato le opinioni, nel senso che chi era critico, chi era fortemente critico, chi era aspro è rimasto tale. Chi invece era fiducioso, ottimista, è rimasto tale, quindi da questo punto di vista non è cambiato nulla. Ma francamente non mi aspettavo che soprattutto la frangia più intransigente, più arrabbiata se volete, del tifo rossoblù cambiasse idea con le parole di Fenucci. Resta il fatto che sono parole comunque importanti sotto tanti punti di vista. Tanti punti di vista sul discorso della rosa, sul discorso della gestione finanziaria, sul discorso anche delle cessioni. Faccio mie le parole che ha scritto oggi l'amico e collega Gianmarco Marchini sul Resto del Carlino, ovvero che sostanzialmente il Bologna ha, tramite le parole di Fenucci, ha sostanzialmente chiarito che adesso l'obiettivo della squadra e del campo è molto semplicemente quello di rimanere nelle prime 10, tarato un po' verso il basso. E nel momento in cui almeno è chiaro questo, riconosciamo la chiarezza appunto dell'obiettivo. Certo, per molti tifosi non sarà stato bellissimo sentirselo dire. Lo capisco, lo comprendo, certamente non è bellissimo per tanti tifosi, però almeno abbiamo sgombrato il campo da equivoci, possibilità, situazioni e quant'altro. Certo, è una situazione che magari un po' stona, pensando per esempio ad alcune dichiarazioni dei giocatori a Valles che hanno parlato di possibilità di Europa. C'è una dicotomia tra le due obiettivi. È chiaro che ovviamente quello che è l'obiettivo della società spiega anche l'evoluzione del mercato, la scelta di fare alcuni investimenti e non altri, e quindi dà un senso certamente all'estate, che poi piaccia a tutta la tifoseria. Ecco, su questo mi tengo delle perplessità. Allora, linea della GR, meteo, pubblicità, torniamo tra pochissimo con i vostri messaggi.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Sono le 8:58 minuti.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: Thank you.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada 1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale, e poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero, e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vice capi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi 2 operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia del meno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo, sarà la Polonia all'avversario dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania, e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
6: Buongiorno. C'è davvero poco da dire, continua questa ondata di caldo opprimente, siamo già in settembre, anche oggi venerdì 4 settembre qui sulla zona di Bologna. Le massime arriveranno tranquillamente a 35, forse 36 gradi e probabilmente romperemo il record assoluto per il mese di settembre. Il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, qualche nube magari al pomeriggio, ma che non darà effetti particolari. E per domani sabato si replica ancora, se si può dire, una bella giornata di cielo sereno poco nuvoloso, con temperature del giorno che probabilmente arriveranno a 36 gradi. Per fortuna di notte si sta leggermente meglio, perché comunque le notti si stanno allungando, quindi diciamo che c'è più tempo per la temperatura di diminuire, ma siamo comunque su valori di 7-8 gradi sopra la media del periodo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo, presentato da
7: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
8: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca.

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli €2,99. Scopri di più nel catalogo.
3: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
4: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
5: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
4: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
5: Wow, è proprio quello che mi serve!
4: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
6: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
7: Ovvio, quello non può mancare mai.
6: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
7: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
6: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
7: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
6: Allora, forza, Immagina Bologna!
4: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
9: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da €259 al mese per 60 rate, anticipo €8,605, importo massimo finanziabile €17,000. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima €10, montepremi €521,544,10. Regolamento su McDonald's.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Eccoci qua alle 9:05 minuti, siamo tornati in diretta con l'ora d'Ario, con i vostri messaggi, davvero, già ancora qualcosina da sistemare, ma ci siamo, li leggo, li vedo e quindi andiamo a leggere tra poco al 366-402-4022, sperando non mi faccia scherzi strada facendo, WhatsApp. Abbiamo sentito le parole di Fenucci, un estratto ovviamente, perché in conferenza stampa è stata bella lunga, corposa, come era normale che fosse. Abbiamo sentito un estratto in apertura, giusto per riprendere da quello che è inevitabilmente il tema principale di questa mattinata, in attesa poi anche di occuparci della partita di domani, tra Bologna e Sassuolo, che naturalmente vi proporremo in diretta, come sempre, in esclusiva su Nettuno Bologna 1. Buongiorno Manfredi. No ragazzi, ora va bene tutto, ma darmi del Manfredi alle 9:06 non è carino, ma anche per Manfred non è carino. Dai, su. Allora, teniamo da parte questo messaggio specifico, lo leggeremo prossimamente per Manfredi. Allora, saluto Tommy, eccolo qua. Soddisfatto della conferenza di Fenucci, mi sembrava anche un poco seccato dalle critiche sul mercato. Secondo me ha detto cose condivisibili, anche se l'Europa la vedremo con il binocolo. Sarà anche rimasto seccato dalle parole di Fenucci, dalle critiche sul mercato, però ragazzi, che dobbiamo fare? Cioè, se uno non è soddisfatto del mercato è giusto che lo dica, e siamo credo in tanti a vedere nel mercato del Bologna qualcosa di non sufficiente, sempre con l'attesa ovviamente della riprova sul campo. Però se fosse così, Tommy, c'è poco da fare, poco da prendersela male, ma non credo onestamente che fosse quello il punto focale il punto su cui l'amministratore delegato rosso-blu abbia avuto se la sia presa di più, ecco, secondo me gli è stato più si è sentito, ecco, più punzecchiato, diciamo, se vogliamo usare questo termine, sulle valutazioni finanziarie del club. Dopo le parole di Fenucci mi pare tutto più chiaro e comprensibile, non condivisibile da tifoso, ma chiaro. Sarebbe stato meglio e corretto raccontarlo 2 mesi fa, avremmo passato tutti un'estate calcistica più serena, scrive Luca. Però è anche vero che se tu lo dici prima del mercato, non è proprio una strategia ottimale, ecco, da questo punto di vista può anche facilmente ritorcersi contro. Capisco il senso, Luca, e devo dirti che mi sembra la tua una efficace sintesi, cioè almeno per come la vedo io, cioè, il discorso di Fenucci non può proprio fisicamente quasi essere condiviso da tutti i tifosi, ci mancherebbe, però almeno ha messo un po' di chiarezza in più, questo senza dubbio. E quindi mi sembra la tua una sintesi interessante. E poi sulla tempistica, sai, mi viene da dire l'importante è che sia stata fatta, davvero importante che sia stato detto. Tutti si sono dimenticati che Roa alla prima amichevole ha tirato una testata a un avversario, così tanto per iniziare. No, non credo che se ne siano dimenticati tutti, amico che scrivi, però certamente ecco, non è stato un segno particolarmente positivo, ecco, per l'estate. Non lo era stato sicuramente quel nervosismo lì, dovuto anche sicuramente al trattamento particolarmente accurato della difesa della Mina Bielefeld. Dopodiché, ecco, ecco, su Ro, visto che non abbiamo ancora parlato, mi sembra abbastanza normale sottolineare che il motivo per cui Ro è stato ceduto, a sentire le parole di Fenucci ieri, è lo stesso identico motivo che lo ha portato a Bologna. Cioè, Jonathan Ro è un giocatore di gran talento, cioè pallone ci sa fare. Ma se è ancora diciamo a questo livello e non a un livello più alto, a cui tecnicamente, proprio parlando proprio dal punto di vista prettamente calcistico, ci può stare, è perché evidentemente deve ancora imparare come si sta in una squadra. Marsiglia l'anno scorso, ora non è arrivato a dare cazzotti ai compagni per fortuna in questa estate rosso-blu, però è evidente che sia un ragazzo che abbia ancora necessità di essere diciamo inquadrato all'interno di uno spogliatoio. Adesso la palla passa o la patata bollente, se preferite, passa a Maurizio Sarri, però mi sembra doveroso sottolineare che lo stesso motivo per cui è stato ceduto Ro, cioè la non capacità di essere sintonizzato con il gruppo, è lo stesso motivo che lo ha portato a Bologna. Lo diciamo solo per dovere di cronaca, né più né meno. Non ho capito, Albi, il tuo messaggio, onestamente, sulle 105, non ho capito, perdonami, se lo puoi riscrivere te lo leggo volentieri. Mike, parole senza obiezioni alcune, certezze tutte discutibili. Beh, no, obiezioni ce ne sono state, Mike. La conferenza stampa è durata 55 minuti, non ve la ripropongo tutta, francamente, ma durante la conferenza stampa domande e obiezioni, per come le definisci tu, ci sono state, ci mancherebbe. Se no, che facciamo? Veramente poi il monologo e basta. No. Solo che non ve la sto a riproporre tutta, francamente, ragazzi, perché un'ora poi diventa un po' troppo. Ecco. Può essere che Ro, non vedendo un mercato del Bologna importante, non abbia percepito la volontà della società di giocarsi una zona nobile della classifica, visto che aveva dichiarato amore solo un mese fa? No, non credo, onestamente. Non credo, perché ad agosto, quando sono uscite le dichiarazioni di Ro, non è che Bologna avesse fatto chissà quale mercato scoppiettante o chissà a quale mercato cioè, di fatto è ancora un mercato molto limitato dal punto di vista proprio qualitativo, quantitativo, scusami. No, credo che sia stato davvero un fatico a non credere in questo alle parole di Fenucci, cioè che la cessione di Ro sia stata dettata dalla necessità da parte del Bologna di non voler gestire Ro durante tutta la stagione. Certo, c'è anche l'idea del questo è bravo a giocare a pallone, cioè questo ci dà qualcosa in più. Vabbè, facciamo uno sforzo quest'anno, proviamo a gestirlo. Ed è una scelta sicuramente, ma è una scelta anche quella del Bologna di non voler passare la stagione a gestire un ragazzo che fa le bizze perché gli gioca Cambiaghi davanti, che credo sia la cosa proprio più semplice che possiamo ipotizzare. Anche qui è una scelta che si può anche non condividere, che può essere anche oggetto di critiche, ci mancherebbe, però è una scelta che ha una sua logica, questo sicuramente. Stefano, ma questa è una domanda interessante, Stefano. Per dare un valore alla rosa di un club, le presenze in A si contano o si pesano? Questo, Stefano, sono le 9:13 minuti. Purtroppo abbiamo anche altre rubriche e altri collegamenti da fare, se no volentieri ne parleremo fino alle 12, perché è un tema che richiede ampio spazio. Le presenze in A sicuramente vanno pesate, non c'è dubbio. Però a un certo punto si contano anche, cioè se un ragazzo arriva a 30 anni e ha fatto, un numero a caso, 350 partite in Serie A e magari le ha fatte in squadre che hanno lottato per non retrocedere, insomma, sono comunque numeri importanti al di là del livello a cui ha giocato. Quindi sì, si pesano, però secondo me da un certo punto in poi cominciano ad avere un peso anche il numero di per sé. Però ti ripeto, Stefano, questa è una domanda che presuppone un'argomentazione molto più ampia, che però non abbiamo tempo e modo di fare. Magari una mattina ci prendiamo un po' più di spazio. Altri messaggi, ragazzi, gli audio ancora non riesco a mandarli, quindi lo dico per chi ha mandato audio. Per ora ancora audio niente, ci dobbiamo accontentare almeno per il momento. Sempre sul discorso legato alle parole di Fenucci, poi andiamo sulla partita, ci proviamo ad andare anche sulla partita con il Sassuolo. Alessandro voleva sapere il mio pensiero e l'ho detto prima, spero che l'abbia sentito, più che altro visto che il messaggio è arrivato in precedenza. Michele: non mi è piaciuto l'accenno ai primi 10 posti senza parlare d'Europa. È quello che dicevo stamattina, Michele, è quello che scrive anche Gianmarco Marchini sul Carlino. È chiaro che non piace. È chiaro, ovvio che ai tifosi non piace. Quantomeno apprezziamo la chiarezza, quantomeno apprezziamo quello, cioè il fatto che sia stato sgombrato il campo da qualunque tipo di equivoco. E poi che non piaccia mi sembra abbastanza inevitabile, cioè proprio senza alcun dubbio. Però ribadisco, almeno ecco, virgolettato di Gianmarco oggi sul Carlino: era giusto sentirselo dire. Forse lo sapevamo, ma era giusto sentirselo dire. Sembra la sintesi più efficace. Ora poi basta citare Gianmarco e poi si monta la testa. No, per carità, basta. L'abbiamo citato abbastanza. Un saluto naturalmente all'amico Gianmarco. Più chiaro e cristallino di così non si può dire nulla, anzi è da apprezzare. Pensiero di Cri. Che mi date la conferma di quello che pensavo già ieri sentendo le parole di Fenucci, cioè che chi aveva un'idea in un modo l'ha mantenuta, chi aveva un'idea in un modo opposto l'ha mantenuta. Non è cambiato nulla da questo punto di vista, e anche qui però non c'è sorpresa. Ecco, siamo passati da obiettivo Europa a stare nei 10, bella prospettiva, scrive un ascoltatore un po' deluso. Massimo: bella e chiara la conferenza di Fenucci, quindi anche pareri molto, molto discostanti, ma ci sta naturalmente. Fabio: posso dirti che questa conferenza stampa mi ha rassicurato, parole chiare, chiarezza su stadio, settore giovanile, varie strategie di sostenibilità future, non mi è dispiaciuta. Davide: io ero e resto fortemente critico, ma ho apprezzato la conferenza, non mi sono sentito preso in giro. Poi torno su questo. Ed è stato fissato un obiettivo verosimile. Si può dire che questa chiarezza è un po' la prima volta che la riscontro? No, la prima volta in assoluto no, Davide. Però è molto interessante questa frase che dici: non mi sono sentito preso in giro. E questo credo che sia la cosa più importante. al di là, ovviamente, ribadisco, del non essere contenti del passo indietro di obiettivo, perché quello è un passo indietro e il tifoso non può essere contento. Se un tifoso è contento del passo indietro in classifica, del passo indietro di obiettivo, la cosa mi suonerebbe un po' strana, detto come va detto. Ma essere contenti e condividere è una cosa, ma non sentirsi presi in giro è l'aspetto chiave. Ora, magari qualche ascoltatore non sarà di questo avviso, dell'avviso di Davide, e lo comprendo. Però alla fine a me sembra che l'obiettivo principale in una conferenza di stampa del genere debba essere questo, cioè parlare chiaramente senza prendere in giro i tifosi. E se questo obiettivo è stato raggiunto, beh, insomma, almeno non è stata una conferenza stampa sprecata in questo senso. Pubblicità, torniamo tra poco.
0: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
16: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna, brava Mondragna a nascondere il pallone dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna, Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a ritrovare Berrandeschi, c'è sul bacino ancora a portarceli avanti, Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi!
0: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da...
17: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
18: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
0: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
19: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
20: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
21: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
22: Via! So!
23: Ah, così non ci riuscirai mai.
22: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
23: Con un po' di sale sulla coda?
22: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
24: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a €3,99. Penetra in profondità per ridurre la placca, 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
25: Sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: E la battaglia contro la tecnologia e contro WhatsApp l'ha vinta ancora una volta un essere umano, peraltro di Foggia. Pensate come sta messa male la tecnologia. Leo Bosello, buongiorno.
28: Ciao Dario, grande. Beh, sono cose importanti, ogni tanto è giusto prendersi queste rivincite, visto che tendenzialmente è la tecnologia a battere noi.
15: Esatto.
28: Bravo. Ogni tanto ricordiamole che possiamo farcela.
15: Foggia 1, intelligenza artificiale 0. Prendi e porta a casa. Ecco. Va bene, a parte questo,
28: di corto muso.
15: Beh, certo, come nella migliore tradizione italica, ci mancherebbe altro adesso che stiamo a fare il calcio totale degli olandesi. Allora, caro Leo, buongiorno. Innanzitutto, buongiorno. Inevitabilmente dobbiamo ripartire dalla conferenza stampa di Fenucci. L'abbiamo sentita stamattina anche per poter sistemare WhatsApp, ma soprattutto per dare la possibilità a quei pochi, devo dire, ascoltatori che non hanno avuto modo di sentirla ieri, e naturalmente poi tantissimi messaggi. Prima di leggerne qualcuno, dimmi un po' la tua e che idea ti sei fatto stando anche lì sul posto.
28: Ma che in realtà sono contento di questo. Abbiamo spesso quest'estate raccontato la linea della società che è stata ribadita da Fenucci ieri, cioè che questi 50-60 milioni di differenza tra costi e ricavi erano comunque, insomma, un qualcosa che abbiamo ricordato agli ascoltatori più volte durante l'estate, e col Bologna cercava questa linea di calcio che potesse essere il più possibile in linea con la sostenibilità, un calcio sostenibile. È chiaramente, non è un discorso sexy, chiaramente non è un discorso piacevole pensare che devi cedere dei giocatori per più o meno restare a galla a livello di bilancio, chiaramente quando vedi altre possibilità che intraprendono altre società ti viene da chiedere perché, però c'è un discorso giusto che ha fatto Fenucci legato alle spese, agli investimenti fatti in questi anni di proprietà Saputo e tutto quello che c'è stato dietro, e poi si è molto dilungato sullo stadio spiegando come poi i ricavi lì possono cambiare per decine e decine di milioni di euro in più con uno stadio che quindi potrebbe cambiare ulteriormente la base dei ricavi, così come il tentativo, la volontà nei prossimi anni di cercare di accorciare il più possibile. Non sarà in grado il Bologna, come nessun club, di farlo del tutto, però di avvicinare di più questo gap.

0: ovviamente l'Atalanta è inarrivabile, ma spiegando come una plusvalenza, una cessione, se arriva dal settore giovanile, è un qualcosa che ti permette, insomma, di avere molto più respiro per cercare di accorciare questo gap che c'è tra ricavi e costi. Un discorso molto lungo, questo sul bilancio. Il discorso su Rowe credo che sia andato molto dentro al comportamento del giocatore e a quello che era il suo atteggiamento che non è stato gestibile, che la società non ha voluto provare a rispondere, secondo me, col pugno duro, proprio perché Rowe, come lui ha detto, abbiamo fatto un investimento il più importante da quando siamo qui e non potevamo permetterci certe valutazioni. Certi giocatori possono rimanere ai margini, fuori rosa ne abbiamo, però Rowe è il giocatore che abbiamo pagato di più, e tra le righe questo si legge che, ovviamente, insomma, poi se ti offrono 20 milioni per cioè se ti offrono 40 milioni per un giocatore che hai pagato 20, che rischi che si possa svalutare, ci pensi, e questo credo sia stato in realtà il punto di riflessione maggiore, accompagnato da dei comportamenti che certamente non ti fanno pensare che possa giocare gioioso e spensierato.
1: No, questo sicuro. Guarda, vado con i messaggi, così diamo anche spazio ai nostri ascoltatori. Vediamola così: Fenucci non ha detto di puntare all'Europa, ma ha ripetuto più di una volta che il loro scopo è vincerle tutte, quindi scudetto. Con record di punti,
0: anche
1: tra l'altro.
0: Detto, dipende quali sono le aspettative da cui si parte. Se giochiamo un calcio bello, offensivo, che fa divertire, arriviamo nella parte sinistra della classifica, tra le prime 10 possiamo essere soddisfatti. Ha detto questa frase alla fine del lungo percorso di risposta sulla domanda di Matteo Dallavite, che era ben posta, perché c'era, secondo me, anche dentro Dario un po' la domanda scomoda, o comunque la domanda giornalisticamente più ancora che mantiene un'incognita, che è quella del futuro di Saputo, cioè quanto ha voglia questa dirigenza, accompagnata da Saputo sopra, di rimanere in sella, no? Di rimanere alla guida di tutto questo, e quindi quanto Saputo ha volontà di mantenersi in cima al Bologna e continuare ad essere presidente del Bologna. E questo comunque è stato un po' schivato come tema e come argomento, però credo che abbia fatto intendere che ci sia ancora un ciclo di almeno, secondo me, 2-3 anni, no? Poi ovviamente tutte le contingenze vengono valutate passo dopo passo, però sì, alla fine di quella risposta lì ha detto: se arriviamo tra le prime 10 facciamo divertire, possiamo essere soddisfatti. Ha detto: dipende quali sono le aspettative. Secondo me, facendo una frecciatina relativa a chi si aspetta che ogni anno questo club possa dire di poter andare in Europa.
1: Pierre, io anch'io sono esaltato dal mercato, anzi sono un po' deluso, ma comunque dopo la prestazione di Bergamo fiducioso, il mister mi piace davvero molto. Poi non ho capito perché, grazie per le tante risate. Vabbè, comunque Pierre, prego, se ti diverti.
0: Ti facciamo ridere.
1: No,
0: facciamo
1: mi fa ridere, no, un messaggio un po' più complesso di Pierre, ma credo che, insomma, in generale si riferisca al modo in cui insomma ci approcciamo ai temi, no? A parte le battute, Pierre, ci fa piacere che sei in compagnia. Devo dire un po' questo messaggio di Piero, al di là dell'altro concetto, è un po' la sintesi di tanti ascoltatori, non so per dire la maggioranza o meno, questo no, però non mi sono esaltato dal mercato, però vediamo cosa succede sul campo, certo. È un po' la sintesi, un po' questa.
0: Ma io credo che Bergamo abbia un pochino rinfrancato molti pensieri no negativi.
1: Penso anch'io.
0: Anche io comunque, insomma, dopo la partita con la Lazio ero un po' obiettivamente, insomma, non entusiasta, ma chi poteva esserlo. E Bergamo invece, non ti dico che ti fa ribaltare, ti fa vedere il mondo come il posto, insomma, va tutto bene in assoluto, però ecco, posso dirti che quello che è la sensazione dopo Bergamo è un po' diversa, anche perché hai giocato quella partita lì senza Rowe e ci sono tutte le altre situazioni di cui abbiamo commentato a livello calcistico, con tante cose che sono sono funzionate, e ripeto, allo sfinimento, visto che ne sento tanto parlare, non sono d'accordo. Secondo me la squadra ha espresso qualità tecnica, poi uno mi dice è inferiore all'anno scorso, è certo che è inferiore, però qualità tecnica per me si è vista a Bergamo, non vai a calciare 16 volte totali, poi però

0: se calci solo tre volte in porta e prendi un palo è perché c'è da migliorare precisione, concretezza, livello di affiatamento dei nuovi attaccanti. Piccoli ha calciato tre volte, ha calciato molto male. Dobbik ha calciato due volte, una contro un difensore, l'altra mentre era in precario equilibrio. Insomma, tutte situazioni in cui arriviamo bene, perché siccome il Bologna ha costruito bene, con qualità, quella per me è qualità, e quindi insomma penso che tutto questo vada sottolineato, va migliorata la precisione e la concretezza dentro l'area, perché ci siamo arrivati tante volte dentro l'area dell'Atalanta e ci arrivi solo se giochi con qualità contro la squadra di Sarri a Bergamo, che poi neanche gioca una partita a viso aperto ma ti aspetta. Vediamo domenica che tipo di partita sarà. Di certo Sassuolo non è una squadra che ti affronta con blocchi bassi, anzi tendenzialmente sono partite a viso aperto. Stiamo ancora conoscendo Aquilani, ma avendo anche l'esperienza del Catanzaro molto fresca dell'ultima stagione, in cui è stato veramente un allenatore che ha proposto un calcio fresco, brillante, offensivo, di dominio anche. Le partite del Sassuolo tra Coppa Italia e campionato ne hanno già fatti 4, penso abbia fatto vedere che è un Sassuolo che non gioca di rimessa, non gioca a chiudersi, quindi credo che spazi ce ne saranno. Bisognerà stare attenti però, perché il Sassuolo è veramente molto in forma, anzi credo che parta, sembra strano da dire, ma in questo momento con un po' più di certezze rispetto al Bologna, da un punto di vista di scelte, di prestazioni, di gol che ha fatto. Sassuolo ha iniziato veramente col venti in poppa in questa stagione, del Bologna stiamo ancora aspettando i primi punti, i primi gol.
1: Fabio Di Ferrara, sono molto soddisfatto della conferenza stampa, è stata esemplare, di una trasparenza e chiarezza unica. Frank un po' perplesso, come si fa a definire piccoli, che è un 2001, un giovane che deve maturare? Vabbè, questa è una definizione di giovane, sono d'accordo Frank, siamo un po' così regalata al buon piccoli, ecco, insomma, tanto giovane non sì. È più.
0: Credo che piccoli 2001 sia un discorso che più che giovane è un discorso che secondo me è tuttora un profilo plusvalenzabile, perché una punta centrale che anche paghi 18 milioni, se va in doppia cifra con il Bologna in Serie A tendenzialmente te ne vale già di più, quindi forse è quello più che altro il discorso. Cioè un attaccante ti può valere anche 30-35 milioni anche a 27-28-29 anni se fa molto bene, però deve fare molto bene, qua vuol dire che deve fare quantomeno doppia cifra per valere di più di quanto lo pagherà il Bologna nel prossimo bilancio, perché lo metterà a bilancio nel 27-28. Vediamo un po' come e quando, deve sicuramente migliorare la mira e cercare di alzare il rendimento dentro l'area, in termini proprio di precisione, di conclusione, di esecuzione, perché poi per il resto i movimenti, l'attenzione in campo mi sembra buona, però un attaccante cosa deve fare? Fare gol.
1: Ho apprezzato la conferenza di Fenucci, che è stato come sempre molto preciso e logico. L'unica cosa che non mi è chiara è perché qualcuno dovrebbe investire in una società di calcio, a meno che non gli serva come veicolo promozionale per qualcos'altro, che mi sembra l'unica cosa che abbiano in comune tutte le società che stanno investendo tanto, dal PSG al Como al Real Madrid e indietro fino al Milan di Berlusconi. Ah, bella domanda, amico che ci scrivi, grazie.
0: Ieri ha detto, no, Fenucci, che non c'è stata una cifra che ha raggiunto la cifra degli investimenti fatti, cioè che comunque sono di meno i profitti del Bologna rispetto a quanti soldi sono stati messi. Ogni anno saputo, ovviamente guarda il bilancio e si vede che cosa succede. Quest'anno ha detto Fenucci 15 milioni, quindi siamo intorno ai 40-45 di saldo positivo di mercato, perché insomma non è che ci vuole uno scienziato, però come diceva Sinisa 145 meno 85 fa 60, e quindi parti da un meno 60, se saputo deve mettere 15, vuol dire che più o meno il mercato ti ha portato in dote 45 milioni di positivo, no? Di saldo positivo, credo che questo sia stato il conto. però questi 45 milioni Saputo non ne vede neanche uno, anzi ne mette altri 15 per pareggiare il bilancio. Nelle altre annate è riuscito a pareggiare il bilancio con le cessioni e i ricavi anche, che erano più alti viste le coppe, però sì, nel complesso di tutti questi anni da quando Saputo è qui sono di più le spese, quindi è difficile che un presidente si metta in tasca delle cifre, è più facile pensare che ne perda molti. In questo momento non ha grande voglia ogni anno di pensare che deve ripianare dei 40, dei 50, dei 60, magari le cose cambiano, come sono cambiate nell'estate del 2023, in cui si è deciso di cambiare anche un po' piano di investimenti, come ci ha detto ieri Fenucci, insomma, negli ultimi 4 anni come sono cambiate le cose. Vediamo, osserviamo l'andamento, sappiamo che questo progetto stadio potrebbe essere uno snodo cruciale per continuare a vedere positivamente, secondo me, il voler investire su Bologna o semplicemente avere un altro asset che ti fa valere il tutto molto di più.
1: In pratica il modello non è l'Atalanta ma l'Udinese, ovvero stadio nuovo, vuoto e 13° posto a vita.
0: No, vedi, perché l'Udinese è uno sponsor giocatori dal settore giovanile, e questa è una cosa che ieri hanno ribadito, no? Cioè questa è una volontà che il Bologna vuole iniziare a confermare, o comunque a cercare di avere. In questo momento Bologna ha Pessina in rosa, che è il secondo portiere, ha Raimondo Ame in prestito in Serie A, ha diversi giocatori in prestito in Serie B, siamo lontanissimi da quel livello, certo, non
1: però,
0: è neanche paragonabile.
1: Però intanto è iniziato questo percorso, che fino a qualche anno fa manco c'era.
0: Esatto, quindi questo è il punto di partenza, questo è chiaramente il punto di partenza, vediamo se dà dei frutti, se paga dei dividendi, e poi da lì insomma c'è la possibilità di fare tutto un po' meglio.
1: Poi, zero domande sulla situazione portieri, a quanto pare va bene così, scrive Marco, mi confermi che non è stato toccato la questione portieri, che però non mi pare sia un problema per il Bologna, cioè visto
0: esatto.
1: Un problema.
0: Esatto, cioè a prescindere dall'errore di Skorupski le gerarchie sono chiare, quindi cioè, se anche avessimo fatto una domanda a Fenucci penso ci avrebbe detto Skorupski è il primo, abbiamo tanta fiducia in Pessina e dietro abbiamo Apponen o Franceschelli che sono giocatori portieri del settore giovanile, no? Quindi si parte da questo e credo che non ci sarebbe stato detto nulla di più di quello che non vediamo concretamente ogni convocazione e dei portieri che ci sono in rosa. Ha fatto un errore Skorupski abbastanza grave? Sì, possiamo dire di sì, però le gerarchie ecco non hanno variazioni, a meno che non ci siano infortuni appunto, e per gerarchie sarà Pessina a giocare.
1: Senti, a proposito di chi gioca, in questi ultimi spiccioli che ci restano di chiacchiera, sì, andiamo sulla partita di domenica, c'è nato prima come il Sassuolo, ci arrivi sicuramente bene, e ti dico la verità, onestamente pensando anche solo a Ferragosto, non era così scontato, perché comunque era parecchio indietro sul mercato, poi ha dato un'accelerata notevole e queste prime partite, anche la Coppa Italia, insomma hanno fatto capire che le idee di calcio di Aquilani sono già non sviluppate in pieno, ma stanno sedimentando piano piano.
0: Sì, penso che siano comunque già tangibili, si vedono. È una squadra offensiva che ha esterni forti, Volpato gioca lui se non c'è Berardi, e dall'altra parte l'Oriente mi sembra in forma in questo momento. Hanno perso Pinamonti ma hanno messo due punte che giocano molto secondo me per gli esterni, o che possono essere perfettamente punte che ricucciano, che fanno da raccordo, come Seba Esposito e Bowie. Sono due giocatori diversi. Esposito è tecnico, è qualitativo, è un attaccante che non è magari proprio una prima punta pura, ma in un attacco a tre così con degli esterni che sono dei terminali offensivi a tutti gli effetti, secondo me è proprio anche valida come scelta. Mentre poi dietro mi sembra che si siano rinforzati tantissimo, hanno preso Leisen e Çalhanoğlu come i due centrali, sono due difensori centrali di profilo internazionale, hanno mantenuto Izes, poi oltre al prestito di Dominguez che sappiamo, al Sassuolo è arrivato anche Azic, che comunque insomma è un giovane che alla Juve l'anno scorso qualche apparizione interessante l'ha fatta, e poi c'è questa situazione tecnico-tattica interessante, gioca 4-3-3 e come detto l'attacco è quello là, e a centrocampo ci mette un leader esperto come Matic, anche con fascia al braccio se non c'è Berardi davanti alla difesa, uh-huh. E le due mezze ali sono due giocatori offensivi, uno è Azic e l'altro è Bacolà, che l'anno scorso spesso entrava al posto di Laurent in fascia, adesso sta giocando mezz'ala di sinistra.
1: E hanno sempre Torsved,
0: Sì, hanno, e hanno Torsved che ha fatto diverse panchine, che ha fatto anche diverse panchine in questo avvio. Poi Torsved ha fatto fino all'11 luglio il mondiale, quindi è anche normale che in questo momento, magari nelle partite del pre-gara, abbiamo visto spesso Azic e Bacolà, però questo Bacolà sembra veramente valido. Il 2007 del loro settore giovanile è forte, a me sembra veramente un giocatore valido che penso possa essere una delle pepite prossime del Sassuolo, insieme a comunque altri giocatori che conosciamo già di più. No, una squadra da temere molto, cioè arriva con delle certezze che stanno già avendo, comunque avendo vinto delle partite, passati due turni di Coppa Italia, seppur ok quello dell'altro giorno ai rigori. Però una squadra molto quadrata che ha già un'idea abbastanza chiara. Il Bologna dopo Bergamo ha acquisito delle certezze in più, però ecco, quelle di in termini di punti e gol il Sassuolo ne ha già. Il Bologna può solo vincere, cioè ha solo un risultato, deve vincere per cercare di mettere un po' più di fiducia anche in questo senso.
1: Al volo 11 del Bolo, possiamo ipotizzarlo?
0: Certo, sì, Skorupski, Holm. Mm-hmm. Io ripartirei assolutamente da Elland, che con tutti i discorsi che abbiamo fatto dopo la buonissima prestazione, dai, un pochettino se l'ha messo in tasca Scamacca l'altra sera Elland, mm-hmm. Possiamo un po' dirlo, ha fatto questa grande partita per me, va sottolineato, perché poi sottolineiamo sempre prestazioni così, Elland ha fatto una grande partita a Bergamo da 6,5 pieno, al suo fianco di sinistra ci può giocare Eghem così come Teat, però io lascerei Elland e valuterei poi con chi accoppiarlo. A sinistra immagino possa tornare Miranda, a centrocampo penso che non verrà toccato nulla, visto che per me ha funzionato, è stata una risposta a Bergamo, quindi Pobega, Ferguson e Odgaard un po' più avanzato, con Bernardeschi sicuramente fascia destra, Cambiaghi sicuramente fascia sinistra e Piccoli punta centrale, poi magari ci stupirà così come ha fatto con Alassane, però io ripartirei da questi. Ecco, magari Teat può essere l'unico in ballottaggio, però la formazione di Bergamo è giusto che venga ripresa in considerazione.
1: Allora Leo, ti saluto, ti sentiamo domenica pomeriggio e poi lunedì mattina per commentare insieme.
0: Certo, un abbraccio, ciao a Dario, buona giornata a tutti, buon weekend.
1: Grazie mille Leo Bosello, pubblicità, torniamo tra poco.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
3: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok, vittoria, a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca.

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttise, Lisci, Keratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Alle 9.46 minuti ripartiamo con l'ora d'Ario, andiamo a parlare di Virtus, visto che ieri c'è stato il primo test prestagionale a Rimini, vinto dalla Virtus, ma insomma il risultato ovviamente conta il giusto, conta di più capire che tipo di partita è stata. E allora Eugenio Petrillo, buongiorno.
12: Buongiorno a tutti.
11: Allora, tu che eri ieri a Rimini a vedere la partita, raccontaci un po' insomma le primissime sensazioni della Virtus di Mumbrù, tenendo ovviamente conto di tutte le attenuanti del caso, in primis il fatto che la squadra completo si alleni da due giorni.
12: Da due giorni, secondo me, è stato anche piuttosto largo, perché alcuni da rientro dal nazionale, tipo Marco Scar, che ieri era a Rimini, era in panchina in Borghese, ancora di fatto non si è allenato con i compagni, ha già avuto in precedenza un assaggio con Bologna al Mondo Virtus, prima di essere chiamato un po' in extremis da coach Herbert per la nazionale canadese, però di fatto lui con i compagni non si è allenato, e questa mancanza di allenamenti di gruppo, diciamo che ieri in certe fasi della gara si è visto. Sarebbe strano il contrario al 3 di settembre, con così pochi allenamenti. Ci sono state cose positive, altre cose decisamente meno, momenti di blackout alternati a momenti di grande esaltazione difensiva e offensiva. Diciamo che la chiave, secondo me, è stata la corsa. È un po' tutta l'estate che diciamo che la Virtus, vedremo una Virtus nuova rispetto al passato, una Virtus più giovane e più veloce, e questo è sicuramente stata anche una chiave ieri. Quando la Virtus ha corso in posto di ritmo è stata una squadra, quando ha dovuto attaccare difesa schierata e quando ha perso il passo, e ripeto, è una cosa abbastanza normale con così pochi allenamenti e in questa fase dell'anno, ha fatto decisamente più fatica.
11: mi sembra tutto abbastanza nella norma e anche tutto abbastanza prevedibile oggi, considerando appunto il fatto che siamo al primo test e che naturalmente ci sono ancora tantissime cose da oleare. Mi par di capire dalle tue parole che tra le cose positive ci possiamo mettere anche la voglia di non perdere, che tutto sommato non metterei da parte.
12: No, esatto, diciamo che i due quarti centrali hanno sorriso a Rimini, addirittura nel terzo quarto la Dole aveva preso in mano la gara, aveva fatto un bel parziale che l'aveva portata addirittura sul più 8, 50-58 il punteggio verso la fine del terzo quarto, però ad inizio quarto quarto si è visto proprio quello che dici tu, l'orgoglio della Virtus, la voglia di non perdere, il quintetto schierato da Monbrou, quello composto da Frazier, Bello con Moore, Orson e Diarra ha funzionato molto bene. Solo per darti qualche piccolo dato, nei primi 4 minuti del quarto quarto, parziale per la Virtus di 16-2. E lì la Virtus ha ripreso in mano la partita. Poi Rimini è stata brava e orgogliosa allo stesso tempo a non voler perdere, ha provato a fare il grande scalpo, addirittura una tripla di Tomassini alla fine che è entrata e uscita poteva raccontarci qualcosa addirittura di diverso, però insomma questa è la pallacanestro e alla fine ha vinto la Virtus 83-79.
11: La coppia Frazier-Bello che hai citato poco fa è sicuramente uno degli aspetti tattici più interessanti di questa stagione, insomma primissime impressioni, te lo chiedo soprattutto dal punto di vista difensivo.
12: Allora, Bello un po' più, l'ho visto un po' più applicato dal punto di vista difensivo, ma credo che lo sia proprio per natura e per caratteristiche. È uno che mette molta pressione sul portatore di palla avversario, poi al baricentro basso è anche piuttosto forte fisicamente, quindi diciamo non è un buco difensivo nonostante la statura. Frazier va un po' più registrato da questo punto di vista, però è molto più impattante dal punto di vista offensivo. Quando si è acceso lui, soprattutto nel quarto quarto, ha messo due triple consecutive molto importanti, la Virtus ha ripreso fiducia. Bello in attacco è uno che prende palla per portarla da un campo all'altro e non è che si limita a portarla, ma la spinge a velocità supersonica e spesso attacca anche uno contro uno o uno contro cinque la difesa avversaria e non ha paura di andare a schiantarsi contro il muro difensivo. Poi in realtà è stato anche bravo a vedere i compagni sugli scarichi, infatti ha fornito 5 assist ed è un bel dato rassicurante. Però Bello va a una velocità impressionante, delle gambe molto esplosive, ha fatto anche una schiaccia saltando tantissimo, può essere un giocatore interessante, molto interessante, Bello. Frazier sicuramente più talentuoso e più impattante dal punto di vista offensivo.
11: Sintesi della partita di ieri: corri ragazzo corri, messaggio di Sandro, ma forse è sintesi della stagione.
12: Secondo me dovremmo aspettarci una Virtus proprio così, ma anche lo stesso Monbrou, guardandolo un po' ieri, esortava i propri giocatori a correre il più possibile, andare in transizione. Questo poi ha portato anche a qualche palla persa, perché proprio i giocatori si conoscono da pochissimi giorni, quindi è normale qualche incomprensione, però la sensazione è che questa Virtus, se corre, può essere un tipo di squadra, se faticherà a fare, e questo bisogna vederlo in Eurolega contro difese organizzate e anche più impattanti dal punto di vista fisico, è un altro tipo di squadra, al netto del fatto che comunque mancava un giocatore secondo me, che sarà fondamentale, come Marcus Carr, che in questi giorni si è anche ben fatto vedere in nazionale canadese, che è una nazionale piuttosto competitiva a livello di uomini, e anche Kevin Coquelin sotto le planche mancava e ieri ecco un'altra tematica si potrebbe individuare proprio nei due lunghi.
11: Cosa ti riferisci in particolare?
12: Alla differenza di impatto che hanno avuto Momo Diouf e Alvin Diarra, Momo Diouf è ancora molto indietro, l'ho visto ancora molto indietro di condizione, meno 29 di plus minus, ha faticato moltissimo. Diarra, nonostante fosse tornato da poche ore dal Mali, è vero che comunque, avendo giocato in nazionale, avendo giocato anche la Summer League, aveva minuti nelle gambe, però ha giocato un'eccellente partita, secondo me, dal punto di vista fisico e dell'impatto, al di là dei punti, che poi sono stati solo 5, però ha raccolto 9 rimbalzi, e a differenza del meno 29 di plus minus di Diouf, lui ha un più 25 ed è il più alto della squadra.
11: Prossimi appuntamenti, Virtus mercoledì a Parma contro Tortona, poi l'11 a Pesaro e il 16 al Paradozza contro la Maxima, prima poi della Supercoppa contro Milano. Milano che in questo, questi due giorni, in questo weekend anzi praticamente, sarà impegnata nel torneo di Creta con Stella Rossa, Olympiacos e Fenerbahce, disponibile anche su LBA TV se volete sbirciare l'Olimpia Milano in vista della, della sfida di Supercoppa. Lunedì c'è la festa anche, cioè la festa, c'è la presentazione della squadra anche, appuntamento importante.
12: Esatto. Quello è un appuntamento assolutamente da non perdere. I tifosi potranno vedere la squadra che comporrà la Virtus 26-27 nel playground di casa Virtus. Prima ci sarà un media day dedicato solo a noi giornalisti, Dario. Quindi
11: gli eletti, avremo
12: gli eletti esatto, potremo avere la fortuna di parlare con tutti e vedremo cosa ci racconteranno questi ragazzi. Secondo me alcuni sono molto interessanti anche da sentire, e poi dopo i tifosi potranno conoscere i giocatori. Quella è il primo appuntamento. Poi, come dicevi tu, a Parma contro Tortona, squadra che secondo me reciterà un ruolo importante nella prossima Serie A. Poi di nuovo un test contro una squadra di A2 di vertice come Pesaro, e poi la Maxima Roma, che è un antipasto di quella che sarà una delle prime giornate di campionato, tra l'altro.
11: Eh sì, anche per la curiosità di vedere fatto una squadra costruita ex novo, chissà se ci sarà Totti anche.
12: O Ciro Immobile. Giustamente per accontentare tutti, visto che Roma è divisa, hanno scelto un testimonial rappresentativo, molto rappresentativo della Roma, e uno della Lazio.
11: Decisamente, va bene. Eugi, grazie mille, Eugenio Petrillo, e ci risentiamo nei prossimi giorni, decisamente.
12: D'accordo, grazie Dario, buon proseguimento a tutti.
11: Grazie mille al nostro Eugenio per questo punto della situazione sulla Virtus al termine del primo test prestagionale. Conferma Massimiliano che era presente a Rimini. Diouf sei indietro, squadra molto leggera ma con braccia molto lunghe. Diciamo che abbiamo intuito un po' quelle che possono essere le tematiche della prossima stagione, anche a sentire le parole del nostro genio su quelle che possono essere le caratteristiche della Virtus. Nulla di sorprendente, ecco, non è una Virtus che farà strada con un gioco compassato, non è una Virtus che farà strada con un gioco poco ritmato, ma dovrà correre, una bella sintesi anche dell'ascoltatore precedente, corri ragazzo corri, tenere alto il ritmo, alzare il numero di possessi, alzare il numero di tiri e ovviamente anche grande attenzione al rimbalzo, e una difesa estremamente dinamica e versatile. Non ci sono alternative per come è stata costruita la formazione bianconera in vista di questa stagione che comincerà, come abbiamo detto, ufficialmente sabato 19 con la Supercoppa contro Milano alle 19:45. Naturalmente ve la raccontiamo in presa diretta e in esclusiva, così come in quel weekend andremo a raccontare anche la Supercoppa della Fortitudo, venerdì la semifinale con Cividale, poi domenica in entrambe le Supercoppe l'eventuale finale, insomma vedremo quale delle due, se non tutte e due, speriamo di poter raccontare qui su Nettuno Bologna 1. La linea adesso al GR, poi la pubblicità, torniamo tra poco.
13: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Sono le 9:57 minuti.
13: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
14: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana, primato che festeggerà stasera a Bari alla festa dei Fratelli d'Italia. Interverranno anche il presidente del Senato La Russa e il commissario europeo Fitto, in collegamento video i vice premier e leader di Forza Italia e Lega Tajani e Salvini. 4 anni buttati, liquida la leader del PD Elly Schlein. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica infrangendo così il dovere di neutralità al quale sono ottenuti in quanto militari. Lo stesso sindacato ad agosto aveva presentato un altro esposto alla procura di Roma con la contestazione di possibile ricostituzione del partito fascista, istigazione all'odio e discriminazione. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Santa Eugenia di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Dopo una giornata di rialzi tornano per lo più col segno meno stamani le borse europee. Milano cede in avvio circa mezzo punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 82. Infine non c'è la Formula 1 con la conferenza dei piloti. Si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Oggi le prime libere, domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
13: Nettuno Bologna 1.
19: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
20: Una Fiat 500?
19: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
21: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99. Analisi completa su Emperf.com.
22: Con Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
23: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
24: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
25: Ovvio, quello non può mancare mai.
24: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
25: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
24: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
25: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
24: Allora, forza, Immagina Bologna!
26: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Eccoci qua, ancora in diretta con l'ora d'aria, 10:02 in questo venerdì 4 settembre, ultimo appuntamento della settimana per quanto ci riguarda. Alle 10:20 Filippo Cotti, alle 10:40 Showtime, primo appuntamento della nuova stagione con Alessandro Iannacci che chiacchiererà con Andrea Mingardi, che ha scritto un nuovo romanzo e ce lo presenterà in anteprima in questa intervista. Poi ci sarà la presentazione vera e propria al in Sala Borsa martedì. Alle 11 avremo Andrea Mottola, alle 11:20 torna anche Nicola Sbetti con Gamba Tesa, puntata molto ricca perché abbiamo un po' di argomenti che sono rimasti in sospeso nelle settimane precedenti. E poi alle 11:40 ci dedichiamo alla Formula 1, al volley e all'Ital Basket donne, quindi in questo senso l'ultima parte insomma piena anche di voci. Messaggi al 366-402-4022 anche per tornare sui temi calcistici. E in particolare naturalmente quelli legati alla conferenza stampa di Fenucci. Ci sono un po' di messaggi di fatto più indirizzati a Pippo che al sottoscritto, quindi li tengo in stand by e poi li giriamo direttamente a lui. Davide, ciao Dario, a me non ha convinto però il discorso legato al carattere, puoi raccontarla come vuoi per giustificare una vendita. Scusate, ma c'ho sempre sto caffè che mi è più lungo del solito, durante la pubblicità non riesco a finirlo. Dicevo, ma in realtà Davide, alla fine io onestamente non credo che ci siano molte altre motivazioni dietro la cessione di Rowe, perché evidentemente per come sono andate le cose, che a un certo punto lui abbia chiesto una cessione nel momento in cui l'Atalanta si è fatta sotto con interesse, onestamente mi sembra anche abbastanza cioè molto verosimile che lui abbia puntato i piedi di Corò, onestamente mi sembra una roba decisamente plausibile, oltre che naturalmente veritiera. Perché? Perché poi le cose sono andate così. Certo, poi, come dicevo stamattina, adesso vado, devo recuperare anche un messaggio su questo, come dicevo stamattina, il Bologna poteva anche fare un'altra scelta, cioè che no, Ro, resti qui, sbatti i piedi, non ci interessa in questa stagione, resti con noi, se ne riparla l'anno prossimo, e nel frattempo ti gestiamo o proviamo a gestirti. E quindi in questo senso la scelta poteva anche essere stata questa, ma non lo è stata. Non lo è stata perché evidentemente il Bologna non se l'è sentita di avere in questa stagione qui quello che ai suoi occhi è un problema. È un problema proprio di gestione. E adesso se riesco a recuperare Paolo, eccolo qua. Se il Bologna lo ha venduto per motivi caratteriali, e come si dice questo suo carattere era conosciuto, perché l'Atalanta non ha paura che spacchi il suo gruppo? Mi viene da pensare che la dirigenza dell'Atalanta si fidi più di Sarri. Qui da noi non credono che Tedesco sia in grado di gestirlo. Non ne farei una questione solo di allenatore, Paolo, perché un giocatore del genere non lo gestisce solo l'allenatore, ma lo gestisce tutta la società, e i compagni e l'allenatore. Cioè non è Tedesco da solo abbandonato, o vedi te cosa fare con questo qua. Non funziona così, ma assolutamente non funziona così. Il Bologna l'ha preso l'anno scorso, come dicevo stamattina, perché Rowe è un giocatore forte, è un giocatore di talento, un giocatore che ha delle caratteristiche che soprattutto nel nostro campionato fanno la differenza, ma ben sapendo che il limite principale del ragazzo è appunto quello caratteriale. E se non avesse avuto questo limite, il Bologna Rowe non l'avrebbe mai preso. Mai preso. Visto quello che ha portato la cessione, quello che è accaduto, che ha portato il Marsiglia a cedere il giocatore. Quindi non è una questione di paura, che l'Atalanta non ha paura che spacchi il gruppo. Certi giocatori li prendi perché pensi di poterlo gestire, perché ritieni di avere la struttura e non solo l'allenatore, il capo allenatore, in grado di gestirlo. Pensi che ti possa dare qualcosa in più rispetto a quelli che hai. Io però, ragazzi, onestamente vi chiedo, rimarreste meglio sorpresi se l'anno prossimo l'Atalanta lo vendesse Jonathan Rowe? Io non rimarrei sorpreso. Poi magari invece trova Rowe a Bergamo un ambiente tout court in grado di tenerlo a bada in qualche modo. Allora, facciamo passare Rowe per un delinquente, ci mancherebbe, però è per capirci, per capire insomma il discorso. Magari lo trova l'ambiente giusto a Bergamo, perché no? Però potrebbe anche tranquillamente a fine stagione dire vabbè signori, mi avete rotto le scatole, me ne vado, vendetemi. Non sarebbe così sorprendente. Il Bologna ha fatto una scelta l'anno scorso ben sapendo anche che era rischiosa, non dal punto di vista calcistico ma dal punto di vista caratteriale, e oggi non se la sente di portarla avanti. Che vi devo dire ragazzi, è così, non se la sente, e se non se la sente, non se la sente. O meglio, se non se l'è sentita, non se l'è sentita. Amen. Si poteva anche fare uno sforzo in più? Certo, cioè, si poteva fare tranquillamente. Si poteva provare a fare qualcosa di diverso. Si poteva provare a fare qualcosa di... a fare uno sforzo, provarci almeno fino a gennaio. Tutto quello che volete. Potevano fare tante cose. E il Bologna ha scelto di fare questa. La speranza è che dal punto di vista poi calcistico, che è la cosa ovviamente che interessa più da vicino a tutti, Bangoulà lo faccia rimpiangere il meno possibile. Cambiaghi in primis in realtà, perché poi credo che il titolare in questo momento su quella fascia è di fatto Cambiaghi più che Bangoulà. Andrea, Rowe deve ancora imparare come comportarsi probabilmente, magari anche Belzebù, più o meno, no, molto meno. Ma le parole di Fanucci sono state davvero molto pesanti per me, non propriamente elegante mettere in piazza queste notizie che ovviamente danno al ragazzo la colpa della cessione. Ma chiedersi perché abbia preferito l'Atalanta, no, ma ha preferito l'Atalanta semplicemente perché è l'unica che ha fatto l'offerta che al Bologna poteva andare bene. Ecco, mi sento di poter dire che se non ci fossero state offerte congrue, il Bologna non l'avrebbe ceduto a prescindere. Cioè, se l'Atalanta avesse offerto 15, cifra a caso, il Bologna non avrebbe venduto a prescindere Rowe. È arrivata anche un'offerta bella sostanziosa per l'inglese, e anche quello ha il suo peso. Dopodiché, sai, Fenucci non è che ha raccontato per filo e per segno quello che Rowe ha fatto. Quello sarebbe stato un po' inelegante, sono d'accordo. Ha detto semplicemente che non rispecchiava più i valori del gruppo, del Bologna, eccetera, eccetera. Quindi è stato anche abbastanza generico in realtà, Andrea. È stato anche abbastanza generico. E non poteva certo sottrarsi a una risposta. Non poteva certamente dire... che no, di Rowe non parlo, perché sarebbe stato anche peggio sicuramente, ma ha detto quello che poteva dire e l'ha detto in maniera genericamente sufficiente. Quindi non ci vedo nulla di particolarmente grave. Ecco, non ha, se avesse detto per filo e per segno tutto quello che ha fatto Rowe, insomma, lì sarebbe stato un po' inelegante. Ecco, su quello sarei stato d'accordo. Mauro, sono d'accordo che non piaccia sentirsi dire di arrivare al decimo posto, però dopo tutte le critiche che hanno ricevuto in fase di mercato è comprensibile che stiano in mano. Poi se viene qualcosa di meglio, tanto di guadagnato, scrive il nostro ascoltatore. Se diceva obiettivo Europa, poi se si arrivava anche ottavi, si prendeva del cioccapiatti fino a Pasqua, e anche questo ovviamente fa parte della strategia, sono d'accordo. Fede, se le altre spendono un sacco di soldi per il mercato, Fiorentina, Como, Roma, il Bologna cosa deve dire? Penso che dobbiamo puntare all'ottavo posto e sperare di avere una squadra in più in Europa. Quindi un tifo sfrenato per le italiane, quello lo facciamo prescindere, Fede, per che facciano più strada possibile almeno fino ai quarti, poi e poi ci pensa il signore del pallone. Sì, la concorrenza è sicuramente molto elevata e onestamente, insomma, star dietro è complicato, non c'è dubbio, anche perché non solo la concorrenza è agguerrita, ma è anche una concorrenza che sostanzialmente, se la Roma in primis, si disinteressa totalmente delle regole UEFA. Cioè la Roma ha fatto un mercato in entrata e un non mercato in uscita. Io non so onestamente l'anno prossimo come possano pensare di non avere delle ripercussioni dal punto di vista finanziario del fair play dell'UEFA. Cioè, proprio impossibile. È impossibile, a meno che a gennaio non vendano tutti quelli che dovevano vendere adesso, ma Gasperini si incatena a Trigoria. E probabilmente lo incatenano se non vince qualcosa, visto quello che non gli ha fatto incassare. Però, insomma, al di là del discorso Roma, insomma, situazione certamente particolare, ecco. Saluto Gibba che scrive: il tema più interessante che ha affrontato Fenucci, che andrebbe approfondito, è quello dell'equità sportiva inesistente in Italia, ma soprattutto rispetto alle altre squadre europee. Nessuno che parla di salary cap o rose ristrette con regole uguali per tutti i campionati europei, stile NBA per intenderci. Ma guarda Gibba, in realtà hai perfettamente ragione, è un tema molto importante da trattare, da tenere in considerazione, a volte lo facciamo anche qui, quello dell'equità sportiva, dell'equità competitiva, scusami, ed è un problema sicuramente che non riguarda solo il calcio italiano, ma riguarda il calcio in generale. Sono assolutamente d'accordo questo su Gibba, però nessuno parla di salary cap a livello europeo, perché il salary cap a livello europeo non lo puoi fare. Non lo puoi fare per due motivi, principalmente. Uno, non c'è l'euro in tutti i paesi dell'UEFA, quindi già c'è una moneta diversa e quindi c'è un discorso di questo tipo qui. E due, non c'è la stessa tassazione sui calciatori in tutti i paesi europei. La Turchia ora sta spendendo un sacco di soldi sul mercato, ora nel senso degli ultimi anni, anche perché la tassazione che hanno i club turchi è molto più agevole da gestire rispetto a quelli italiani o rispetto anche a quelli di altri paesi. Come fai a fare il salary cap? È impossibile. È sostanzialmente impossibile fare il salary cap. Quello proprio è una roba non praticabile. Non praticabile, e men che meno lo può fare una singola lega. Non può darsi la zappa sui piedi da sola la Serie A rispetto al mercato. Quindi, da quel punto di vista, non ne parla nessuno perché non è fattibile. Sul discorso rose ristrette, è quello su cui l'UEFA ha provato anche un po' a spingere, qualche lega ha recepito in maniera un po' più elastica, come per esempio la Lega Serie A, però ecco, su quello magari si può lavorare, su quel tipo di regola lì sì, si può lavorare per rendere più uniforme possibile la situazione, ma sul salary cap come fai? È praticamente impossibile. Poi aspetta, noi parliamo a livello UEFA, ma già per esempio l'Arabia Saudita, chi se ne frega del salary cap che può fare l'UEFA, noi spendiamo e spandiamo, quindi no, è proprio infattibile quella strada lì. Questo non vuol dire che non si possa e non si debba, anzi, ragionare su situazioni che rendano il calcio di oggi più equo. Qui Gibba, com'è, sfondi un portone spalancato, divelto proprio. Bisogna assolutamente trovare una strada che evidentemente non può essere il fair play finanziario, perché non ha portato tutti i risultati sperati, ne ha portato giusto qualcuno, ma non c'è alcun dubbio che il problema del calcio contemporaneo non sia la quantità di soldi che gira, ma siano due problemi. Uno, quanto sono reali questi soldi che girano, e due, come vengono redistribuiti. Questi sono i problemi del calcio contemporaneo, non che girino soldi, perché quello è sempre successo, ma in passato succedeva che i soldi erano molto più reali, molto più concreti, e soprattutto erano redistribuiti in maniera molto diversa rispetto a oggi. Parliamo un po' in muni a vento, per questo, me ne rendo conto, però ragazzi, bisogna comunque continuare a sottolineare la necessità di questo tipo di intervento. Cercando messaggi per variare anche un po' i temi, non perché non voglia leggere i vostri messaggi, ma giusto per vedere un po' di cambiare anche, di variare prospettive anche rispetto a quello che stiamo dicendo. Visto le presenze per domenica allo stadio, penso che la gente sia fiduciosa e ottimista, scrive Alessandro, o quantomeno ha voglia di calcio, Alessandro, ha voglia di Bologna. Questo è sicuramente una cosa importante da sottolineare, sono d'accordo. Non siamo minimamente nei paraggi della Lazio, del Torino, ecco, questo sicuro. Allora, Beppe, ragionando così, Fenucci ha confermato che i sogni europei del Bologna sono un lontano ricordo. Io come tifoso non sono molto contento. Vabbè, vorrei anche vedere. Vorrei anche, che bello! Decimi, yeah! No, ma ci mancherebbe, ci mancherebbe. Magari dare un obiettivo forse potrebbe stimolare i giocatori, ma soprattutto il tifoso che vorrebbe sognare ed emozionarsi. So come la pensi, ma questo mercato è stato solo delusioni. Beh, solo delusioni magari no, però sicuramente mercato non sufficiente, non ho problemi assolutamente a ribadire il concetto. Dopodiché, Beppe, lo sfogo lo capisco benissimo, ci mancherebbe, però Beppe, onestamente, tu da tifoso, ok, resti deluso, bene, ma adesso concretamente che cosa puoi fare tu tifoso se non sostenere questa squadra e questi ragazzi, sperando ovviamente che possano andare oltre quelli che sono le aspettative diffuse sul Bologna quest'anno? Tu tifoso, tu Beppe, cosa puoi fare? Puoi fare due cose: o ti stai a casa, il Bologna non lo segui più, però chi te lo fa fare alla fine? Ma conviene? Oppure vai allo stadio e allo stadio o segui la partita in radio, insomma, comunque trovi un modo per stare vicino alla squadra e sostenere questi ragazzi che indossano comunque la maglia della tua squadra del cuore. Non vedo terze vie. O stai a casa e fai altro, che poi per carità puoi anche fare, ci mancherebbe, nessuno te lo impedisce, oppure continua a tifare. Anzi, a maggior ragione forse c'è bisogno del sostegno dei tifosi per questi ragazzi. Probabilmente proprio per tutto quello che stiamo dicendo c'è ancora più bisogno della vicinanza dei tifosi per questi ragazzi, per il mister, che hanno tanto lavoro da fare davanti. Tanto lavoro da fare, e se hanno i tifosi vicino, ecco, magari riescono a farlo un po' meglio. Poi, ragazzi, ognuno si regola come gli pare, ci mancherebbe. Allora, pubblicità, torniamo tra poco.
0: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
1: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano. A cercare in profondità il compagno di squadra, Torok, dribla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
0: Oggi, in diretta alle 17, Bologna-Inter, Under 20. E domani, Bologna-Women, Genoa femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da...
2: Lavoro più. Work as you play. Play as you work.
3: Vuoi una nuova macchina da giardino?
4: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
3: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
4: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
3: Manfredini, la certezza dei professionisti.
4: Approfitta ora degli extra sconti.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
28: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Fence. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Fence. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
8: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
9: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
8: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
9: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
8: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
9: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
8: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
10: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79 euro, due pezzi a 4,99 euro. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49 euro, due pezzi a 5,99 euro. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99 euro per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Eccoci qua nuovamente in diretta alle 10:23, tempo di coinvolgere nelle nostre chiacchierate Filippo Cotti. Ciao Pippo, buongiorno.
14: Ciao, buongiorno, bentrovati.
11: Allora, ripartiamo inevitabilmente dalla conferenza stampa di ieri di Fenucci e dimmi un po' la tua impressione in generale.
14: La mia impressione è quello che mi aspettavo, quello che sapevo, quello che era trapelato anche nei giorni precedenti, sia dal caso Rob, sia le altre operazioni, sia il piano economico del Bologna, la necessità di mettere liquidità, il fatto che il calcio italiano stia bruciando tante risorse, il fatto che il Bologna lamentava la sofferenza di non essere andato in Europa, e il rapporto che lega comunque questa città a Gioia Saputo, che dobbiamo ringraziare sempre, ce lo dimentichiamo in fretta questo, l'importanza dello stadio. Diciamo che tutti i temi, tutte le situazioni, tutti i passaggi che peraltro erano già stati affrontati e discussi in qualche modo in onda e fuori onda anche con Fenucci a Valles e non solo, quindi non mi sono stupito, non mi sono diciamo in qualche modo così destato per le parole dell'amministratore delegato, ci sono rimasto ma conoscendo il soggetto per quello che ha combinato Rove, ecco. Questo sì, me l'aspettavo, perché hanno provato a calmarlo, hanno provato a parlare con lui, hanno provato a dirgli guarda l'anno prossimo che abbiamo fatto con Lucumi, e lui, credetemi, ha fatto veramente, tra virgolette, senza virgolette, il matto. Quindi quello che ha fatto saltare il piano perfetto del Bologna, che poi magari col senno di poi

0: di accuse e di tanto parlano tutti con i social, parlano tutti i conduttori, tutti i giornalisti, tutti gli economisti, tutti gli amministratori delegati, tutti sanno tutto. Quindi io ascolto, e siccome ho 35 anni di Bologna e ne ho viste tantissime, dal fallimento, dalla Serie C, dalla Bologna salvato per miracolo, quindi credo che avere una proprietà così, che comunque ti garantisca un equilibrio e di essere sano e di essere comunque competitivo, noi dobbiamo essere contenti. Poi il tifoso dice: hanno venduto Tizio, Caio, Sempronio, comunque, ok, posso capirlo il tifoso, però bisogna andare oltre, bisogna capire anche cosa questa proprietà ci ha dato e ha fatto in questi anni, credo tantissimo.
1: Vado con i messaggi, Pippo, che sono tanti, al 366-402-4022. Alberto, per esempio: se la motivazione della cessione di Roy è quella detta da Fenucci, il fatto che sia stato ceduto a fine mercato è legato all'offerta che prima non era soddisfacente, e se non fosse arrivata questa offerta sarebbe rimasto, anche se difficile da gestire?
0: Beh, questa è una considerazione che andava fatta live, cioè con Rove dovevi vivere alla giornata. Questa cosa non è una cosa che non puoi, è una domanda che non ha risposta, perché è stata una scheggia impazzita, Rove che ti è esplosa in quel di Valles senza che magari ci fossero dei segnali. Anzi, lui poi ha fatto delle interviste dove annunciava amore al Bologna, quindi il ragazzo un pochino doveva far pace con la sua testa. Fortunatamente è arrivata l'offerta dell'Atalanta e credo che il Bologna l'abbia accolta al volo, visto quello che aveva combinato Rome.
1: Tutto chiaro, ma io mi aspettavo prezzi dell'abbonamento più bassi quest'anno, scrive Monica.
0: Per quale motivo uno doveva pagare meno rispetto all'anno scorso? Chiedo, per quale motivo? Bologna, cioè, comunque le spese le ha sostenute, le cose le ha sostenute, perché? Io non capisco.
1: Leonardo, dopo l'abbandono di Motta e la conquista della Champions sono stato sempre molto critico nei confronti della proprietà e della dirigenza. Dopo la conferenza di ieri devo dire che per la prima volta ho visto un Fenucci che parla chiaro, e questo fa la differenza. Certo, rimangono i risultati sul campo che devono seguire alle parole, ma d'ora in poi sarò più costruttivo verso il Bologna.
0: Perché dopo Motta il Bologna non ha vinto una Coppa Italia, quindi perché critico? Dopo Motta il Bologna ha vinto la Coppa Italia, un trofeo che mancava da qualche annetto, quindi io non capisco le critiche. Bologna ha vinto la Coppa Italia, sì, quindi mi sfugge il concetto. Cioè, io mi ricordo delle partite perse col Cittadella in casa, con la Ternana al primo turno, cioè dimentichiamo in fretta, invece la memoria, ricordare la storia, i passaggi, quello che è successo, è un esercizio bellissimo che invito tutti a fare, tutti, i più giovani, i più vecchi. Bisogna tener conto di tutto. Però questa società ci ha garantito proprietà di Casteldebole, farà lo stadio, ci saranno sicuramente tanti giovani, perché adesso Bologna sta investendo tantissimo nel settore giovanile e nei giovani, tanti giovani che saranno appetibili. Quindi credo che questa proprietà abbia fatto veramente il massimo, cioè saputo, ha vinto un trofeo nella storia di Bologna, l'ha vinto Dallara, l'ha vinto Conti, non l'ha vinto Gazzoni, ah sì, l'Intertoto, ok, però ripeto, cioè bisogna secondo me analizzare tutta la gestione di Saputo, dai soldi che ha messo, dal patrimonio che ha creato e da quello che farà ancora per il Bologna. Perché Fenucci è stato sì chiaro, ha detto: se serve, comunque Saputo è lì pronto a mettere dei soldi. Non è una cosa scontata,
1: Conferenza molto importante per una chiarezza generale città e tifosi, Fenucci molto diretto su strategie future, mi è piaciuto molto, oggi come non mai a partire da domenica vicinissima alla squadra, scrive Fabio.
0: Sì, domenica bisognerebbe essere in tanti allo stadio, uso condizionale, perché non mi sembra che il cassiere si stia fregando le mani, come si usava a dire una volta, perché sicuramente non è una partita intrigante, non è appetibile, non è una partita sexy quella con Sassuolo, domenica alle 18, è ancora bello, weekend al mare, tutte queste cose qua. Io mi auguro

0: tutti gli abbonati che ci siano, mi auguro che ci sia un Dall'Ara caldissimo, perché questa squadra ha bisogno di vincere una partita, bisogno di andare ancora di più in fiducia, e poi le parole della missione delegata, il mercato che è finalmente chiuso, però adesso buttiamoci veramente dentro il campo per pensare solo a quello.
1: Ci scrive infatti un ascoltatore, comunque domenica c'è una partita e secondo me Sassuolo ha fatto una bella squadra e sarà durissima.
0: Sassuolo è una bella squadra, sì, una bella squadra, è una gara non semplice, non ci sono gare semplici in Serie A quest'anno, assolutamente, già di base Serie A è stata difficile e complicata, quest'anno credo che ci sia ancora più agguerita.
1: Andrea non è particolarmente ottimista, questa era stata una conferenza a mazza entusiasmo e che rinnegava quello detto prima, quanto detto prima sull'Europa. Forza Bologna, comunque, aggiunge alla fine.
0: Rinnegava quello detto prima sull'Europa da parte di chi? Cosa è stato detto sull'Europa? Cioè, non capisco. Cioè, sull'Europa cosa è stato detto? Che Bologna vuole tornare in Europa? Sì, certo. Ci vuole tornare, ci mancherebbe, porta soldi, ma non ho capito. Perché uno è sincero, ammazza l'entusiasmo. Se uno frigge dell'aria, dice a grande, l'amministratore delegato ha detto che vince lo scudetto, evviva! Ma tanto con i tifosi comunque la metti, non è mai pari. Cioè, il tifoso è brontolone per definizione, però secondo me dovrebbe essere anche un po' realista, imparare anche un po' a godersela, ecco.
1: A me il discorso di Fenucci può anche andar bene, ho capito la situazione, ma poi dopo questo discorso mi trovo Piccoli che diventa l'acquisto più oneroso della storia del Bologna. Cos'è accaduto? Chiede Pier.
0: Che speriamo che Piccoli faccia tanti gol. È molto semplice. Speriamo che Piccoli faccia tantissimi gol. È un prospetto, un giovane, un attaccante di cui si parla un gran bene. Speriamo che Piccoli vada in doppia cifra e onori l'investimento. Il Bologna l'ha pagato tanto perché ci crede e spera che sia un bomber. Mi auguro che faccia tanti gol. Per il momento no.
1: Per me i punti cruciali sono due: avere più fatturato dallo stadio, anche portare giovani proprio in prima squadra per contribuire sia tecnicamente sia poi economicamente quando li rivendi. Questo è l'ultimo step per arrivare al modello Atalanta.
0: E infatti Bologna sta cavalcando il modello Atalanta, né più né meno. Sartori quello sa fare bene, lui non sa fare altro, lui sa fare questo. Però quest'anno e anche l'anno scorso a tratti si è contestato anche l'operato di Sartori.
1: C'è l'idea che anche qualche giocatore abbia premuto per la cessione di Rowe? Ti chiedono un po' di ascoltatori, quindi riassumo un messaggio su questo.
0: Ma che erano un po' scocciati dal suo comportamento, sì, ma non credo che abbiano premuto su questo, cioè nel senso la verifica, magari certe considerazioni le ha fatte con l'allenatore, poi magari possono aver chiesto a qualcuno dei più anziani o a De Silvestri, così come si sta comportando, cioè, questo fa il matto, però non è che loro hanno detto mettetelo, cioè, ecco, magari qualche consiglio, qualche valutazione insieme l'hanno fatta, però l'ultima decisione come sempre spetta ai dirigenti.
1: E poi Ale, secondo me 40 milioni da Rono li avresti mai più ripresi, visto come si stavano mettendo le cose. La grande delusione del mercato è stata non prendere un centrocampista, visto anche l'infortunio di Elazzuzzi.
0: Sì, forse l'unica situazione che magari potevi verificare, potevi diciamo approfondire, era il centrocampista. Vediamo però l'argentino come reagirà. Ecco, per il momento il suo ingresso non mi è piaciuto tantissimo, però può solo migliorare.
1: Secondo me Bologna sul Roa ha unito l'utile al dilettevole, se offrivano solo 15 cercavano di gestirlo, scrive Ibra.
0: No, 15 rimaneva, no,
1: appunto.
0: No, assolutamente no, infatti. A 15 rimaneva.
1: Poi, anche per variare un po' l'argomento, mi potreste spiegare qual è l'interesse che ha un imprenditore ad acquistare una squadra di calcio se non si guadagna mai e tutti gli anni bisogna mettere decine di milioni per compensare la differenza sul bilancio? Chiede Marco.
0: Avere lo stadio, avere attività collaterali, appunto per quello che viene fatto lo stadio, che viene proposto qualcosa che possa fare business. Possa in qualche modo produrre guadagno, e qui c'è lo stadio, appunto.
1: E poi Massi, anche la strada Coppa Italia per tornare in Europa mi sembra abbandonata come strategia. Ho l'impressione che l'esperienza delle coppe sia stata particolarmente traumatica per la società.
0: Ha creato un fracasso di soldi, non so che trauma possa aver creato. La Coppa Italia invece il Bologna ci crede tanto e ci punta molto. Abbiamo il Palermo da battere, poi ci aspetta l'Internazionale, credo, in casa. In caso, scusami, a Milano.
1: Sì, sì. Dopo il Palermo, sì. Potremmo considerare il primo vero test per un obiettivo quasi obbligato, i tre punti, quello di domenica contro il Sassuolo, scrive Andrea?
0: Non obbligati, ma sono tre punti che servono tantissimo, un po' per la classifica che sei a zero e anche a livello di autostima, insomma, per prendere un po' di mentalità giusta, che non guasta mai.
1: Luca, speriamo sia la volta buona per lo stadio. Baratterei qualche anno di anonimato pur di stare al coperto.
0: Sicuramente per i tifosi è un valore aggiunto importante.
1: E poi il Bologna deve puntare sempre alla strada più veloce, la Coppa Italia, occhio al Palermo che è scomodo, il Bologna per gli ottavi verranno in parecchi. Beh sì, tifosi palermitani ce li aspettiamo.
0: Certo, certo, assolutamente, ma insomma non è, sappiamo bene che non è banale poi andare avanti in Coppa Italia, quindi bisogna fare una bella partita, tosta, cioè, bello.
1: Antonio, magari le cessioni erano inevitabili, ma non mi spiego l'acquisto di Piccoli pagato a peso d'oro, scelta per me sconcertante.
0: Vediamo, facciamo i conti alla fine e capiamo davvero Piccoli che cosa ci può dare.
1: E poi altro messaggio, la conferenza mi sembra di aver colto che dopo aver fatto lo stadio, che è il punto centrale della questione, la società chiuderà il ciclo. Non so se per società intende Saputo, il nostro ascoltatore.
0: Non so, lo stadio Saputo lo fa a titolo personale, però non col Bologna, quindi non so.
1: Sì, che è anche un cambio di narrativa non da poco.
0: Appunto, quindi non so, se uno lo fa a titolo personale, cioè creare entertainment, insomma, se uno lo fa a titolo personale vuol dire che ha piacere di starci dentro, cambia un bel po'.
1: A quanto pare.
0: Quindi è un segnale abbastanza importante.
1: Va bene, caro Pippo, ti saluto, ti sentiamo domenica per la partita e poi lunedì mattina ci ritroviamo.
0: Ciao a tutti.
1: Grazie mille a Filippo Cotti. Pubblicità e poi andremo in Gardi, ospite di Alessandro Iannacci per Showtime.
2: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
3: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna, brava Mondragon a nascondere il pallone dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna, Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a ritrovare Berrandeschi, c'è sul bacino ancora a portarseli in avanti, Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi!
2: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da...
4: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
5: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
2: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
7: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
8: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
9: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
8: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
9: Wow, è proprio quello che mi serve!
8: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
13: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti, a cura di Alessandro Iannacci.
17: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da parte di Alessandro Iannacci. Iniziamo oggi la nuova stagione di Showtime e lo facciamo con un vero amico, Andrea Mingardi. Ciao, come stai, Andrea?
18: Ciao Ale, non c'è male, tu? Tutto bene?
17: Molto bene, sono estremamente felice di averti qui con noi questa mattina per raccontare insieme il tuo romanzo intitolato L'ultima porta. Lo presenterai martedì 8 settembre a partire dalle ore 18 alla Sala Borsa di Bologna insieme ad Antonio Bagnoli, presidente della casa editrice Pendragon, e al senatore Pier Ferdinando Casini.
18: Esatto.
17: Innanzitutto ti chiedo com'è nato questo romanzo.
18: Guarda, è che contrariamente a quello che tutta la gente che segue un po' le cose che scrivo, che sono più volte alla brillantezza, all'ironia, al sarcasmo e al racconto un po' di quello che era il passato di certi ambienti. Qui ho voluto testimoniare una sorta di sogno, cioè io sono deceduto per 9 minuti e sai che quando si sta oltre un certo numero di minuti dopo non si recupera più, invece sono ritornato e in quel lasso di tempo ho visto l'aldilà e invece di rimanere terrorizzato da questo sogno il protagonista Marco Rossi, che sarei poi in qualche modo io, non vede l'ora di ritornarvi perché ha molte domande e poi soprattutto il suo ritorno è connotato da un sacco di eventi che lo destabilizzano, lo ritengono un mago, un fenomeno, un taumaturgo, una specie di santo e allora c'è tutta un'avventura che non ti sto a spiegare adesso perché sennò sono rovinato. E devo dire che ne è venuto fuori, oltre alle ricerche che ho fatto sul tema, una storia veramente appassionante che pur mantenendo in parecchi momenti ironie, sarcasmo, anche voglia di prendere certe cose molto importanti con un tono serio, c'è proprio la, non so come posso dire, forse per la prima volta ho preso un ascensore, sono andato giù a vedere che cosa succederà.
17: Nel romanzo racconti la storia di questo architetto 56enne bolognese, Marco, con una vita molto tranquilla che ha ingranato bene fino a quando un infarto improvviso gliela stravolge.
18: Certo.
17: Ci sono però anche tanti elementi che hanno poi caratterizzato la tua vita, una Bologna piena di incontri impossibili come scenografia, il tifo per i rossoblù, una compagna e un cane amatissimi al proprio fianco. Quanto c'è di Andrea Mingardi in questo romanzo e quanto di creativo?
18: Ma di creativo direi molto. E quanto c'è invece del rapporto con la mia vita, con i dettagli della mia vita, a volte c'è tutto, a volte forse certe cose me le sono immaginate, anche perché noi non ci dimentichiamo che la nostra vita spesso ce l'immaginiamo, ma affrontare un tema che fin da quando siamo in grado di capire qualcosa viene tentato di risolvere, di essere risolto da parroci, da gente di cultura, da ecclesiasti, da genitori, da insegnanti. Tentare di capire veramente che cosa ci potrebbe aspettare è veramente affascinante, eh? E io qualcosa ho visto, niente di preoccupante, ragazzi.
17: L'ultima porta è un romanzo nel quale con il tuo stile proponi una ricerca profonda nel mistero dell'aldilà, ma anche poi nel mistero della vita, quando il protagonista ritorna alla vita di tutti i giorni. Sono argomenti che affronti oggi in questo libro, ma che in realtà poi hai sempre indirettamente o direttamente ricercato. Del resto, raccontare, scavare la vita è un po' il ruolo dell'artista, no?
18: Certo, anche quando si toccano certi argomenti, normalmente soprattutto quando si è giovani si finisce con una bella risata, e in realtà poi quando ci viene da pensare ci viene da pensare, e in questo caso dobbiamo ammettere che il 90% dei perché che attraversano la tabula rasa della nostra mente non sono mai soddisfatti. Non sono mai soddisfatti né dai professionisti delle religioni, chiunque esse siano, né dalle persone che ci vogliono. Beh, tutti sorvolano. E così, non è che io abbia scritto un trattato preciso su quello che sarà e al quale si debbano attenere d'ora in poi tutti quanti. No, è che avrei voluto andare ancora più a fondo, è che poi ti rendi conto che non hai gli strumenti, non li hai perché sei ancora al mondo, e così spero di vederti l'8.
17: Assolutamente sì, assolutamente sì. Andrea Mingardi, sfogliando le pagine di questo romanzo, ho visto una forte emotività nel racconto dei temi principali. Ho notato anche un parallelismo un po' con la tua carriera musicale, perché al di là dei temi che hai raccontato nei tuoi brani, hai spesso scelto il blues, no?
18: Sì.
17: Che è un genere di fatto estremamente indirizzato ad arrivare al cuore delle cose.
18: A forza di stare seduto sulla riva del fiume e di aspettare che l'acqua scorra portandoci delle risposte, poi vedi che non c'è solamente dell'umorismo, non c'è solamente della leggerezza, c'è anche della riflessione e c'è anche la grande domanda che ne sarà di noi. E questo è molto, ma molto interessante, capisci? È molto affascinante, e anche perché poi la letteratura che ho visitato, che racconta di episodi anche di centinaia d'anni fa, non si discosta molto da quello che io mi immaginavo nei miei sogni, capisci?
17: Andrea, l'ultima porta, il romanzo che stiamo raccontando insieme questa mattina, è soltanto l'ultima di tante fatiche letterarie per te. E nella tua vita hai scritto tantissimo, no? Dai libri alle canzoni, ai diari quotidiani su Facebook. Cosa ti trasmette in generale la scrittura?
18: Ah, una liberazione, un fatto terapeutico. Mentre la canzone è una sintesi che oltre i tre minuti sbraca, il libro invece il libro ti consente anche di affrontare dei temi in modo più ampio, di divagare. E beh, insomma, scrivere è molto bello, eh. Poi non l'ho detto io, l'ha detto Woody Allen, l'ha detto Arthur Miller, insomma l'hanno detto in molti.
17: Come vivi oggi gli eventi a cui partecipi, le pubblicazioni di nuovi progetti come questo, ma allo stesso tempo anche i ricordi di una carriera, di una vita straordinaria?
18: Ma guarda, ti ringrazio per lo straordinario, ma io devo dire che ho avuto una vita molto interessante, ho una vita molto interessante e vorrei che inventassero in fretta questa pastiglia che protrae l'esistenza umana fino a 130 anni, perché avrei tante altre cose da fare, da dire, da vedere e da godere. Così non sono soddisfatto, hai capito? Nel senso, non sono soddisfatto, non mi basta, ecco.
17: Sazio, no?
18: Non mi basta, il mondo non mi basta, chissà com'è Giove.
17: Andrea Mingardi, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina su Nettuno Bologna 1 e per averci raccontato L'ultima porta, il tuo nuovo romanzo edito da Pendragon, che presenterai dal vivo alla Sala Borsa di Bologna martedì 8 settembre a partire dalle ore 18, e per l'occasione dialogherai con Antonio Bagnoli e il senatore Pier Ferdinando Casini. Ovviamente non vediamo l'ora di venirti ad ascoltare, quindi ci vediamo lì e ci sentiamo presto sulle nostre frequenze.
18: Ti ringrazio tanto perché sei sempre molto attento e così ci abbracciamo il giorno 8. Ciao.
16: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti, a cura di Alessandro Iannacci.
1: Allora, grazie intanto ad Alessandro Iannacci per questa chiacchierata con Andrea Mingardi. Naturalmente, come tutte le interviste di Showtime, potete poi riascoltarle nell'omonimo podcast disponibile su tutte le piattaforme, che naturalmente riparte anch'esso oggi con la prima intervista. Poi ovviamente durante la stagione ne sentiremo altre. Allora, scusatemi ragazzi, ora io di questi temi faccio sempre molta fatica a parlarne perché mi annoiano terribilmente, però onestamente col messaggio di Andrea non posso farne a meno. Dunque, Andrea ci ha mandato un messaggio in cui ci accusa sostanzialmente, dicendo: avevo delle riserve, poi cercando un attimo ho avuto le conferme che cercavo, ora è tutto chiarissimo, siete perfettamente in linea con il vostro mandato. Io non avevo capito onestamente, poi ho visto che c'era una foto, uno screen preso non so da dove onestamente, in cui praticamente con l'intelligenza artificiale, chiamiamola intelligenza, c'è scritto che Radio Nettuno Bologna 1, essendo la radio partner ufficiale del Bologna, si muove necessariamente su un binario istituzionale. La sua linea editoriale tende a tutelare l'ambiente societario e mantenere un rapporto stretto e morbido con la dirigenza. Ora, caro Andrea, io ci sono tre punti di questo messaggio che non hanno proprio logica. Punto primo, noi sì, siamo la radio ufficiale del Bologna, siamo orgogliosamente la radio ufficiale del Bologna, trasmettiamo le partite, trasmettiamo le conferenze stampa, seguiamo il ritiro, seguiamo la squadra. Se tu sentissi però durante tutta la diretta, durante tutta la giornata, la programmazione, sentiresti che le idee sul Bologna e su come si muove il Bologna e i giudizi su come si muove il Bologna sul campo e fuori sono molto variegate. Non c'è una linea unica dalle 7 del mattino fino alle 8 della sera. Se sentissi la radio lo sapresti. Punto primo. Punto secondo, chi caspita ha scritto sta cosa? Mi sono chiesto, dove caspita l'hai trovata? E poi mi ha risposto su ChatGPT. Ragazzi, io ve lo dico molto, molto sinceramente, dovete smetterla di prendere l'intelligenza artificiale come oro colato. Cioè, tutto quello che trovate su ChatGPT, su Copilot, su Gemini, dove vi pare, non potete prenderlo come oro colato, perché per lo più è merda. Diciamo, usiamo i termini come vanno usati, è merda. Non potete prenderla per oro colato. E finché cercate della radio, chi se ne frega, ma quando poi cercate cose più importanti e le prendete per oro colato, quello è un problema enorme. Questo è tutta tranne che intelligenza. Non potete prenderla per oro colato, è utilissima in tante cose, ma non potete prenderla per oro colato. Non puoi cercare su, scusami Andrea, non puoi cercare su ChatGPT la linea ufficiale, cioè che linea editoriale ha Nettuno Bologna 1. Ma come ti viene in mente di pensare che poi sia la risposta giusta, tra l'altro? Noi certo che siamo la radio ufficiale del Bologna, lo siamo con orgoglio, così come lo siamo della Virtus, della Fortitudo Baseball, lo siamo con orgoglio. Ma questo non ci impedisce di essere critici quando riteniamo di essere critici, quando ognuno di noi che parla al microfono ritiene di essere critico con il Bologna, con la Virtus, con la Fortitudo e anche con la Fortitudo Baseball e via dicendo. Se sentissi la radio davvero lo sapresti. E poi ragazzi, davvero, davvero, smettetela di usare ChatGPT e tutte quelle robacce lì, prendendole come oro colato. Vi racconto questo aneddoto simpatico. Siamo stati in vacanza a Valencia, io e la mia famiglia, a luglio, qualche giorno, e abbiamo passato buona parte dei giorni a prendere in giro mio cognato che cercava su Copilot ristoranti valenziani tipici. Quelli che indicava Copilot erano puntualmente tutti chiusi, ma non chiusi per il turno, no, no, proprio falliti. Ecco, questo è un aneddoto più simpatico. Detto ciò, non prendete a parte la radio, che sì, diciamo è una cosa molto più leggera, ma non prendete mai, mai per oro colato quello che vi dice l'intelligenza artificiale, perché per lo più è merda. È merda. Non è in grado l'intelligenza artificiale di selezionare la qualità della risposta che cerca su internet e che trova su internet. Quello lo dovete fare voi. Lo dovete fare voi, non dovete impigrirvi affidando tutto all'intelligenza artificiale, che ribadisco è utilissima per tantissime cose, è utilissima, io stesso la uso, ma non dovete impigrirvi, perché se vi impigrite è la fine, non della radio, non del calcio, queste sono facezie, io parlo di cose più importanti. Se vi impigrite affidando la vostra vita, i vostri pensieri all'intelligenza artificiale, è finita, è finita. Non c'è più niente da fare. GR Sport, pubblicità, torniamo tra poco.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
19: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano, a cercare provo di dare il compagno di squadra, Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok,
20: a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco, lo Monaco contro il portiere, lo

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 10:59.
0: Nettuno Bologna 1. Flash spot.
7: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Batte forte il cuore Ferrari perché irrompe l'appuntamento più importante dell'anno, quello con Monza, con il Gran Premio d'Italia alle 12:30 e alle 16. Le due sessioni di prove libere che daranno le prime indicazioni sull'affidabilità delle monoposto, in particolare le più attese quelle del cavallino che per l'occasione presenterà la livrea simile a quella che accompagnò le gesta di Michael Schumacher, che portò in dote a Maranello 5 mondiali di fila, 6 titoli costruiti. Sulla pista di casa Charles Leclerc ha vinto già due volte nel 2019 e due anni or sono. E allora perché non pregustare il tris?
8: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
7: Pensa positivo anche Lewis Hamilton. Andiamo per vincere, le parole del baronetto inglese, che in classifica secondo con Russell a meno 59 dal leader iridato Kimi Antonelli, che partirà dall'ultima fila dopo la penalità per il cambio della power unit e di alcune parti meccaniche. Voltiamo pagina, scatto oggi il lungo weekend della terza di Serie A, quello tra l'altro che precede la ripresa delle coppe europee a Marassi ore 20:45 di fronte Genoa e Como, i liguri ancora a quota zero, i lariani reduci dal blitz di Napoli, di fronte due giovani mister come Daniele De Rossi e Cesc Fabbri.
9: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, si deve competere al massimo, sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare che ti ricorda la Premier League, e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
10: Aspettiamo una partita difficile perché ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere, l'ho visti molto bene a Napoli, quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi.
7: Domani altri big match, Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20:45, ottimo viatico per lo spettacolo pensando a Juventus-Milan di domenica sera. Il turno si chiuderà lunedì con Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. E a proposito di Cagliari, si è conclusa anzitempo l'avventura dei sardi in Coppa Italia, eliminati ai sedicesimi dal Verona che troverà la Roma, avanza al Palermo, Manita al Mantova e sfida negli ottavi al Bologna. Prima dell'entrata in scena delle big, ultimi due sedicesimi, il 15 settembre Genoa su Tirol, Pisa Fiorentina. Cambiamo argomento, tennis, soffrono, stringono i denti, ma prodano al terzo turno degli US Open Flavio Cobolli e Luciano Darderi, rispettivamente vittoriosi contro l'australiano Schoolkate e il ceco Svercena. Purtroppo debilitato da un malessere causa caldo, eliminato Musetti per mano dell'altro australiano qualificato Sweeney. Troppo forte Fritz per Bellucci. Oggi alle 17 Jasmine Paolini affronta la romena Sirstea. Giornata di vigilia per l'Ital Volley femminile, che domani alle 18 a Istanbul affronta la Polonia del CT italiano Lavarini nella semifinale degli europei. Sempre domani, ma alle 15, l'altra semifinale tra le padrone di casa turca e la Serbia. Domenica la finale. E comincia l'avventura mondiale delle azzurre del basket. Stasera alle 20:45 a Berlino, debutto contro la Repubblica Ceca. Gli USA domenica, la Cina lunedì, gli altri incroci del girone. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
14: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
15: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
16: Quello famoso per gli abiti da sposa.
15: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
17: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
18: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
19: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Eccoci qua, siamo tornati ancora in diretta con l'ora d'Ario, alle 11:05 con i vostri messaggi al 366-402-4022. Ripartiamo anche con Andrea Mottola. Ciao Andrea, buongiorno.
22: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
21: Guarda, ti chiedo ovviamente un parere su un po' su quello che è emerso ieri dalla conferenza stampa di Fenucci, però con te volevo anche proiettarmi già sulla partita di domenica, che non mi sembra neanche troppo comoda, ecco, in questo momento per il Bologna, visto il Sassuolo come è iniziato il campionato. Però intanto, insomma, ti chiedo un parere, un commento da tifoso, soprattutto visto che i nostri ascoltatori giustamente stanno dando vita a un dibattito con idee molto diverse: chi è rimasto soddisfatto, chi ha apprezzato diciamo in qualche modo la chiarezza, chi invece è rimasto deluso dalla conferenza stampa di Fenucci. Insomma, ci sono giustamente pareri diversi, pareri discostanti.
22: Allora, premetto, ci sono due fasi di discorso. Io ho apprezzato molto la chiarezza, la trasparenza che Fenucci ha evidenziato in questa conferenza stampa. Questo è poco ma sicuro. D'altra parte, il tifoso può essere anche un po' scontento, perché lui gliela puoi spiegare come vuoi, dove vuoi, ma rimane sempre tifoso, e quindi dice: io, per me quest'anno la squadra fino a questo momento, dopo due giornate, è inferiore a quella dell'anno scorso, cioè, quindi io non sono contento. E ci sono diverse angolazioni da vedere la conferenza di Fenucci, ma d'altra parte, Dario, io non mi aspettavo nient'altro da lui, perché lui è un ottimo oratore e è una persona molto garbata anche nei modi, e quindi a un certo punto ha evidenziato quello che doveva dire, una cosa molto molto importante, quella che ha detto. Ha detto: il Bologna è una società solida, e quindi se abbiamo bisogno di qualcosa c'è il patron che riappiana tutti i discorsi. Quindi più di così.
21: E ti convince anche come possibile obiettivo quello, cioè lo ritieni verosimile per la squadra, raggiungibile per la squadra, quello di rimanere nelle prime 10? Offrendo anche un bel calcio, che non è un dato secondario nella proposta che il Bologna vuole fare quest'anno.
22: Sai, è una domanda che dopo due giornate mi è abbastanza difficile. Io ho visto un po' di squadre in questo weekend, nel weekend scorso, scusa. Il Bologna non mi sembra inferiore alla Lazio, posso dirti come espressione di gioco, anche al Napoli. Poi è logico, la valenza dei giocatori alla fine renderà il Napoli una possibile candidata a vincere lo scudetto, però il Bologna ha fatto vedere bene. Nei primi dieci il mio punto di vista è che il Bologna ci va sicuramente, perché secondo me ha un buon allenatore che se continua ad avere la squadra sotto pugno, che gli dà quella sicurezza anche nei cambi, perché i cambi durante una partita ti dà una valenza incredibile. Cioè, se tu togli un attaccante e un difensore, cosa mostri? Mostri un po' di debolezza. Se tu invece, come a Bergamo, togli un giocatore e ne metti un altro più avanzato, dimostri alla squadra una certa voglia di vincere, quindi una certa caparbietà, voglia e tutte queste cose. Io la penso in questa maniera, poi mi sbaglierò sicuramente, però questo dopo due giornate.
21: Vabbè, ah, se no, certo, è sempre un giudizio parziale, naturalmente, no, ma nel bene e nel male, dopo due giornate, più di quello non si può fare. Ecco, la partita di domenica con il Sassuolo di Aquilani, che ci dobbiamo aspettare?
22: Ma guarda, la partita di domenica, per la pressione che ha il Bologna dopo due partite, zero punti, è una partita difficile. È una partita difficile perché le squadre di Aquilani giocano anche bene. Bisogna dire la verità, giocano anche bene, quindi a un certo punto dobbiamo essere bravi nel capire il contesto della gara, cioè farci trovare pronti. Tutti dicono, ma il Sassuolo, vedrai che fa. No, non c'è niente di scritto, non c'è niente di. C'è il calcio all'inizio, è 0-0, palla al centro e si parte. Quindi io sono convinto che sarà una partita che al Bologna alla fine vincerà, però non sarà una passeggiata di salute.
21: No, anche perché mi sembra un Sassuolo che nonostante abbia fatto un mercato un po' in ritardo, nel senso che a Ferragosto non aveva ancora completato la squadra e anzi aveva un po' di lacune, però poi l'ha fatto con grande bravura. Insomma, i giocatori presi mi sembrano tutti abbastanza in linea con le idee di calcio di Aquilani. Anche qua, naturalmente, giudizi dopo due giornate, quindi parziale anche questo, ovviamente.
22: Sì, certo. Ma guarda, sicuramente l'addio di Carnevali a Sassuolo ha scombussolato un po', però come piccola realtà, non hanno fatto proclami di vincere, non vincere, cosa facciamo. Si sono rimboccati le maniche, hanno dato la mano a un allenatore emergente che l'anno scorso a Catanzaro ha fatto, secondo me, non bene ma benissimo, d'accordo? Mm-hmm. E l'unico è, abbiamo visto che il nuovo direttore è in condivisione con Aquilani, quindi secondo il mio punto di vista Sassuolo avrà sempre come obiettivo la salvezza, però è una realtà che non mette pressioni, è molto tranquilla e vedremo cosa succede.
21: Senti, sulla questione, scusami, c'è una domanda obbligatoria: quanti ne fa Dominguez domenica? 1, 2, 3, quanti ne fa?
22: Ma no, voglio dire, Dominguez lo abbracceremo perché è un bravo ragazzo, è in prestito e quindi potrebbe tornare al Bologna, anzi me lo auguro, soprattutto se migliora a livello non tecnico ma caratteriale. E poi sai, il gol dell'ex, ma io, lui ne ha sempre fatti pochi, non vorrei proprio che a Bologna lo facesse, ma insomma dai, non credo, via.
21: Senti, invece sulla cessione di Rowe, che ovviamente continua a far discutere, sostanzialmente ieri Fenucci ha fatto capire che l'idea della cessione legata al fatto che il giocatore durante l'estate ha dato dei segnali di incompatibilità con il gruppo, ecco, volendo riassumere anche un po' brutalmente, e che quindi la cessione sia arrivata per quello di fronte a un'offerta giudicata congrua da parte dell'Atalanta. È una visione che condividi ovviamente dall'esterno, perché poi non sappiamo nello specifico cosa abbia combinato Rowe, al di là di quello che abbiamo visto o non visto nelle amichevoli.
22: Ma guarda, cioè, Fenucci è molto abile a fare questi discorsi qui. Io penso che Rowe, quando è salito in ritiro, volesse rimanere a Bologna. Poi, anche perché non c'erano sirene di altre parti, no? Parlavano degli inglesi, ma fondamentalmente gli inglesi non l'hanno mai chiesto. Durante il ritiro qualcosa, l'ho detto anche la volta prima, qualcosa per forza di cose deve essere successo, perché un giocatore non può cambiare così dal giorno alla notte. Poi la cosa che ha detto Fenucci, abbiamo visto il suo comportamento, abbiamo visto, noi a Bologna abbiamo dei bravi ragazzi, e quindi ho parlato oltre che con l'allenatore, con dei suoi compagni, abbiamo avuto questa decisione e abbiamo avuto la possibilità di cederlo all'Atalanta perché è arrivata questa offerta. Però sinceramente io penso che se Rowe fosse stato un bravo ragazzo, non avesse litigato con nessuno, non avesse discusso, e l'Atalanta ti avesse dato la cifra, te Rowe lo potevi vendere ugualmente. Quindi, se vogliamo dare un alibi, vabbè, diciamo così, a me non convince, okay. Però qualcosa deve essere successo sicuro.
21: Sul centrocampista invece Roby scrive: la Zusi non sta fuori 6 mesi, il centrocampista non è arrivato perché vogliono valorizzare sia lui che Amondarain, come è giusto che sia, altrimenti se avessero preso un titolare non c'era spazio per loro. Politica condivisibile, come puntare su Haaland in difesa?
22: Ma allora, sono due cose completamente diverse. Haaland ha fatto vedere che è un giocatore che sicuramente si può costruire tanto, e la Zusi e Amondarain sono due giocatori giovani, sono due giocatori però vanno impiegati nel loro ruolo, e la Zusi davanti alla difesa non ci sta a dire niente, come, cioè, proprio nella maniera, almeno mio giudizio, e quindi secondo il mio punto di vista il Bologna dovrà pregare tutti i giorni che Ferguson, Pobega e anche Moro siano bene. Poi dopo ci sarà Odgar impiegato, Mesala, tutte queste cose qui che a me convince giusto, però a Bergamo ha fatto una buona gara. Secondo me il Bologna dei centrocampisti ne ha, e quando rientrerà la Zusi secondo me farà fatica a trovare posto.
21: Invece Massimo ti chiede se avresti sostituito Castro e Dallinga con due centravanti praticamente simili come Dobbyk e Piccoli.
22: Ma se tu hai un modo di giocare che non vuoi cambiare, prendi due centravanti che abbiano quelle caratteristiche, cioè che uno abbia le caratteristiche dall'altro. Poi uno è più veloce, l'altro è meno veloce, uno è più alto, l'altro è meno alto, però se tu hai una convinzione di avere un gioco che fa sì che la punta centrale debba per forza di cose essere bello tosto, alto, e che lavori bene coi piedi, secondo me ha fatto bene a prendere due centravanti dello stesso peso. Mi dilungo un attimo, ti rubo un secondo.
21: Rubamelo.
22: È molto diverso il discorso del centrale difensivo. Tu due centrali difensivi lunghi, forti, grossi, lenti non li puoi avere, devi avere uno più veloce dell'altro, uno più piccolo dell'altro, uno che porti più palla meglio dell'altro. È molto diverso il discorso dai due centrali difensivi, dalle due punte centrali. Non so se mi sono spiegato.
21: Sì, no, chiarissimo. È interessante anche il messaggio di Vano che ipotizza: ma non potrebbe essere che la strategia del Bologna sia stata quella di cedere Rowe a una concorrente per creare confusione al loro interno? C'è un agente segreto Rowe praticamente, un infiltrato.
22: Sì, esatto, 007 licenza di uccidere, cioè voglio dire, no.
21: Beh, no, uccidere no, far casino, me... dai, accontentiamoci di casino, no, sì, mettere in crisi Sarri,
22: no,
21: dai.
22: Vabbè, però io penso che Sarri da lamentone a tignoso, come quando gli hanno detto di Rove se non gli andava bene, avrebbe detto no, non mi interessa. E invece ha detto no, va bene, andiamo pure come Gasperini, che quando gli volevano dare via il centrocampista Coné, ha detto no, fermi tutti, qui l'uomo non si muove. E Gasperini c'ha un bel caratterino anche lui,
21: assolutamente. Ti saluto dal messaggio di Tommy. Bisogna stare attenti e concentrati in campo, cosa non fatta con Lazio-Atalanta nonostante le due buone prove. Se non vinciamo poi cominciano i nervosismi di cui non abbiamo certo bisogno.
22: Ma bisogna essere concentrati, le partite bisogna essere concentrati sempre, comunque, dovunque. E quindi sai, a un certo punto col Sassuolo sono vietate le disattenzioni, come in altre gare, ma soprattutto bisogna essere equilibrati e cercare di non andare a cercare il gol immediatamente, cercare di avere pazienza e a un certo punto cercare, ribadisco, di giocare con equilibrio, facendo leva sull'ottima prestazione che abbiamo fatto lunedì a Bergamo.
21: Caro Andrea, ti saluto, ci sentiamo lunedì mattina.
22: Assolutamente, Dario. Buona giornata a tutti e buon weekend.
21: E buon weekend anche a te. Grazie ad Andrea Motto. La pubblicità e poi a gamba tesa.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
3: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via. Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli €2,99. Scopri di più nel catalogo.
23: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
23: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 €. Regolamento su McDonald's.it.
24: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
25: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
26: Torna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
27: Ciao,
0: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
5: Ovvio, quello non può mancare mai.
0: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
5: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
0: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
5: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
0: Allora, forza, Immagina Bologna!
6: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Nettuno Bologna 1, a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Smetti.
21: Caro Nicola, buongiorno.
10: Buongiorno Dario, non senti perché ho appena ricevuto una chiamata, non vorrei fosse saltato tutto.
21: No, non è saltato niente, ti sentiamo forte e chiaro. Chi era? Gianni?
10: No, per fortuna. Ma prima, guarda, prima di andare a parlare dei soliti temi, mi è venuta una provocazione così, visto che domani cominciano i mondiali, no, oggi addirittura i mondiali di pallacanestro femminile,
21: sì,
10: in Germania. Ma perché Bologna non si è mai candidata, visto che nell'ultima edizione si sono tutte disputate praticamente in una città con impianti non poi così mastodontici? Cioè, secondo me Bologna avrebbe avuto, potrebbe avere la dimensione giusta per ospitare un mondiale femminile. Non so se la grandezza per ospitare tutte le squadre, ma chissà, non lo so, proprio l'ho pensata così, non è una riflessione diciamo che ho sviluppato, ma così mi piacerebbe sapere anche la tua, che sul mondo della pallacanestro sei più ferrato di me.
21: Guarda, se l'ha ospitato Tenerife nel 2018, credo che possa essere un torneo organizzabile anche in città come Bologna, della grandezza di Bologna. Sono 16 squadre, non sono tantissime. Certo, dal punto di vista delle infrastrutture, degli alloggi anche per le squadre nazionali, non so quanto spazio in questo senso ci possa essere, però ci si può lavorare, ecco, magari in coabitazione con un'altra città. È anche vero che il basket femminile da noi non ha questo grande risalto anche dal punto di vista mediatico che invece ha in altri paesi, dove magari è più facile anche riuscire a portare pubblico negli spalti. Noi abbiamo lanciato l'idea, poi vediamo se magari nelle prossime edizioni viene fuori qualcosa, hai visto mai. Intanto la prossima sarà in Giappone, a Tokyo. Certo, Berlino, Tokyo, Sydney, insomma, la concorrenza...
10: Il rischio che abbiano già fatto il salto di qualità e che Bologna sì, sia ormai troppo piccola per un evento di questa portata, anche se non è ancora appunto

0: copia e incollato, ecco. Però chiaramente hai ragione, cioè comunque sono personaggi che nel mondo del calcio hanno una loro autorevolezza conquistata sul campo e che evidentemente fuori dal campo adesso rischiano quantomeno di perderla, perché sono dei miti assoluti, intoccabili, che associandosi a un personaggio politico che sicuramente gli sta dando tanto in fatto di accrediti, di cene, di viaggi pagati, indietro, però a questo punto ha voluto chiedere, siccome non si fa mai nulla per niente, ha voluto chiedere un endorsement politico a questi calciatori che appunto non si sono tirati indietro, seppur non mettendo nulla di loro, ecco, sono limitati a postare delle storie chiaramente scritte da altri. Questo da un lato ci dice che Infantino ha ancora degli strumenti di potere e appunto sono passate delle settimane, è ancora in sella, è vero che da un lato l'opposizione si sta rafforzando, sta cercando di trovare un candidato che possa unificare tutta questa grande opposizione Infantino che c'è, però questa opposizione non è stata sufficientemente forte da sfiduciare fino adesso Infantino. L'UEFA per esempio ha scelto questa via legale invece che politica, ovvero quel tentativo di chiedere conto degli errori fatti da Infantino, ma su una via che chiaramente è complicata, perché poi chi è, come si può in qualche modo sfiduciare una carica che è eletta, ma invece sul piano giudiziario è molto più lungo, è molto più complicato, e non è detto che ciò possa avvenire. Tornando secondo me alle FIFA Legend, è chiaro che rattrista un po' questa scarsa indipendenza intellettuale che dimostrano, no? E forse preoccupa allo stesso modo la dipendenza economica che ancora hanno, perché se sono disposti in qualche modo a svendersi, perché io non credo che questi messaggi, anche proprio per come sono stati fatti, siano pienamente sinceri, cioè dimostrano un disinteresse rispetto alla politica del calcio, non una volontà di non schierarsi o di schierarsi solo da chi verso chi garantisce certi privilegi. E allora mi chiedo, cioè, con tutto quello che hanno guadagnato in carriera, è possibile che non abbiano fatto gli investimenti che gli consentano di essere autonomi, o forse invece c'è comunque la volontà di non sparire, di essere comunque al centro della scena? È chiaro che insomma non sono delle immagini che fanno bene al calcio, al netto di qualsiasi giudizio che si possa avere verso Infantino, verso Ceferin e alle altre persone che comandano insomma il calcio mondiale.
1: Sì, devo dire che Cannavaro già durante il mondiale da allenatore dell'Uzbekistan se ne è uscito con una dichiarazione un po' particolare, ecco, sul fatto che la sua nazionale, i suoi giocatori, i suoi ragazzi fossero stati oggetto di controlli di polizia molto più approfonditi rispetto ad altri, se ne è uscito con delle dichiarazioni insomma abbastanza discutibili, ecco, come se appunto non fosse accaduto nulla. Quindi mi sembra quantomeno coerente con questa posizione qua, capitano del 2006.
0: E questo però che sottolinei fa emergere un tema che secondo me andrebbe investigato maggiormente se nel mondo del calcio ci fossero più giornalisti che facessero inchieste, ecco, questo secondo me è un limite che per esempio in Italia purtroppo riscontriamo, ovvero quello del conflitto di interessi. Cioè ci sono tante posizioni, quella di Cannavaro che hai appena citato è una, che sono dei conflitti di interessi, alcune sono ben più clamorose di questa. Però l'esempio che hai citato è eccezionale, cioè tu sei allo stesso tempo una FIFA Legends e un allenatore di una squadra che fa un torneo FIFA, e quindi la tua posizione comunque non è neutra, hai comunque degli interessi a difendere per esempio quel torneo, di non criticare un certo comportamento che invece gli organizzatori hanno riservato ad alcune squadre e ad altre no. Sono piccole cose, ma che non fanno bene al calcio in questo momento riassestamento dello sport globale, in cui il capitale privato sta cercando di entrare in un sistema che invece è

0: ottocentesco, novecentesco, fa sì che ci siano molti conflitti di interesse che complicano la regolarità dello sport e che spesso il piano sportivo di ciò che avviene nel campo non è più la priorità assoluta e deve lasciare spazio invece a delle riflessioni di tipo meramente economico che rischiano di penalizzare il piano sportivo.
1: Abbiamo citato il basket prima con il mondiale femminile che parte questa sera, anzi è già partito in realtà, le prime partite sono le 11:30, le ragazze di Capobianco giocano stasera. C'è un'altra notizia che riguarda il mondo del basket che, scusate, ha di fatto ributtato nella mischia Russia e Bielorussia, anche qua sintetizzo brutalmente, Nicola, per introdurti.
0: Sì, diciamo che niente di nuovo rispetto a quello che ormai stiamo dicendo da quando, dal 7 maggio, insomma, il CIO ha deciso di togliere la raccomandazione di sanzionare gli atleti russi e bielorussi, e quindi da questo momento in poi. Gradualmente, man mano che ci sono le varie riunioni dei comitati esecutivi, le varie assemblee delle federazioni, si sta andando verso una graduale riammissione degli atleti russi. Quindi l'ultima ad aver riammesso i russi è proprio la FIBA, ma per il momento questa decisione vale solo per i tornei 3 contro 3, mentre per il basket classico, quello giocato 5 contro 5, la decisione è stata momentaneamente posticipata a dicembre, ma è solo un modo per prendere tempo, ma mi sembra evidente che ormai il passo sia quello di tornare a riammettere i russi in quasi tutti gli sport. L'atletica probabilmente sarà l'ultimo, l'altra grande federazione che ha dato l'ok, ma saranno solo neutrali perché è una federazione molto, molto antirussa, per la presenza, diciamo, della potenza norvegese, è la federazione di sci, che appunto ha dato l'ok alla riammissione dei russi come neutrali, e bisognerà capire come avverrà, perché qualche russo neutrale già gareggiava prima, ma erano rigidissimi i livelli. Pensate, nello sci di fondo c'erano solo due atleti che gareggiavano, quindi adesso, diciamo, ci sarà un riallargamento, ma andrà valutato poi nei fatti.
1: Staremo a vedere soprattutto le tempistiche, che sono secondo me quelle un po' più curiose in questo momento. Tu hai citato giustamente dicembre e quella sarà già una data importante. Senti, chiudiamo con i giochi del Mediterraneo che hanno visto la loro chiusura ieri, trionfo a mani basse dell'Italia che ha vinto oltre le 240 medaglie. È stato un successo sportivo evidentemente per gli azzurri. Per il resto cosa possiamo raccontare?
0: Ma intanto, secondo me ci sono due temi. Visto che abbiamo parlato di ritorno della Russia, il tema che un po' è stato toccato, il tema politico che è stato toccato, chiaramente era l'assenza prevista di Israele, nel senso che Israele è da sempre assente dai giochi del Mediterraneo, e che ci conferma in realtà tutto quello che andiamo dicendo da quando abbiamo cominciato a fare queste puntate, ovvero che la presenza o l'assenza, l'esclusione o l'inclusione di determinati paesi in un consesso sportivo dipendono chiaramente dai rapporti di forza esistenti all'interno di queste
1: Tra
0: organizzazioni.
1: l'altro, Nicola, perdonami, è giusto come paradosso, cioè Israele partecipa alle competizioni sportive europee pur essendo in Asia e non partecipa per paradosso ai giochi del Mediterraneo che invece potrebbe, a cui potrebbe partecipare per motivi geografici. Questo è un paradosso, però è da sempre, come ricordavi tu, giustamente Israele e Palestina ai giochi del Mediterraneo non partecipano.
0: Esattamente, Palestina, che sappiamo riconosciuta sportivamente come ente sportivo solo nei primi anni 90, Israele invece al momento della creazione, nei primi anni 50 dei giochi del Mediterraneo, venne escluso proprio perché i paesi arabi si opposero alla sua, i paesi arabi, che in primis l'Egitto, che era stato proprio il motore di questa competizione, si opposero, e da quel momento in poi Israele non è mai più entrato e dagli anni 90 nemmeno la Palestina ne fa parte, per non creare ulteriori tensioni o per non dover eventualmente discutere sulla presenza di Israele. Ma al di là di questo, che insomma lo avevamo anche credo già accennato all'inizio dell'anno scorso, ma secondo me sono stati un po' un'occasione persa sia sul piano mediatico che politico. Sul piano politico, perché chiaramente l'Italia non ha una politica mediterranea forte, quindi non c'era una strategia politica grande a cui agganciare un evento sportivo, ma secondo me è anche un'occasione persa sul piano mediatico, perché ci si è limitati solo a raccontare i trionfi italiani, che però erano prevedibili, perché l'Italia sì, la considera comunque una competizione di serie B o di serie C, ma un po' la considera un po' di più di quanto magari non la considera la Francia o la Spagna o la Turchia, che però abbiamo visto sta investendo sempre di più nello sport, e quindi usa anche questo gioco del Mediterraneo per piazzarsi come potenza sempre più emergente, ormai come grande potenza non solo mediterranea, ma diciamo anche europea a livello sportivo. Ma si sarebbero potuti raccontare di più in maniera diversa, pur sapendo appunto che non era una competizione d'elite, che in parallelo ci sono state anche competizioni importanti, ci sono gli europei di pallavolo femminile per esempio, che hanno coperto, no, un po' anche alcuni tornei dei giochi del Mediterraneo. Però ecco, dare più visibilità nella televisione pubblica, che comunque ha fatto un'ottima copertura ma solo nei canali specialistici, avrebbe permesso a questa competizione che si svolgeva in Italia e tra l'altro una città non banale come Taranto, no? Quindi una città segnata da un processo di deindustrializzazione che stava cercando di che ha avuto insomma grossi problemi anche di disoccupazione negli ultimi anni, di questione sanitaria dovuta appunto alle polveri sottili dell'Ilva. Quindi era una grande opportunità che invece è stata un po' appiattita in una narrazione sì l'Italia che vince, sì l'Italia che sa organizzare le cose, ma che non va poi a fondo dei problemi, delle contraddizioni che invece esistono e che vanno viste, affrontate e discusse, ecco.
1: Caro Nicola, tempo di salutarti, non so se volevi aggiungere qualcosa rispetto ai discorsi che abbiamo fatto.
0: No, mi sembra che abbiamo detto tutto, solo che appunto non ci saremo venerdì prossimo, quindi forse anticiperemo.
1: Anticipiamo ecco, giovedì, perché te ne vai in giro per l'Italia, chissà che cosa vai combinando.
0: Sono a Bari al convegno della Società Italiana di Storia Contemporanea.
1: Ah, beh, roba seria allora, caspita. Va bene.
0: Si lavora.
1: Nicola, grazie mille, ci sentiamo la prossima settimana.
0: Alla prossima settimana.
2: Nettuno Bologna 1, a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti. Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
3: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano, a cercare proprio di dare il compagno di squadra, Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco, contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
2: Oggi in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e domani Bologna-Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
5: Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
6: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
10: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
9: Wow, sanno anche volare.
10: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
11: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
13: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
14: Sto pensando di cambiare furgone.
15: Perché?
14: Non ci sta più niente dentro.
15: Sicuro che il problema sia il furgone?
14: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
16: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
15: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, ultima parte dell'ora d'ario per questo venerdì 4 settembre alle 11.43 minuti. Ripartiamo con le voci che arrivano dal mondo della Formula 1 in particolare, poi ci occupiamo anche del resto del mondo dello sport. Vi preannuncio anche, lo dico soprattutto ai tifosi virtussini all'ascolto, che nei prossimi minuti siamo in attesa di attendere, appunto, se non sarebbe un'attesa, siamo in attesa di ricevere dalla Lega Basket anche anticipi e posticipi delle prime giornate di campionato, quindi lo dico ai tifosi virtussini, insomma dovrebbe essere roba di qualche minuto e naturalmente me ne daremo conto, così vi fate anche un'idea di quando giocherà la Virtus nelle prime 5 partite di campionato. Andiamo a Monza allora, Gran Premio d'Italia, molto atteso, molto importante anche per il Mondiale ovviamente. Ripartiamo allora dal leader del Mondiale, da Kimi Antonelli, che partirà ultimo a Monza, e questo naturalmente complica un po' le situazioni, ma prova a guardare il lato positivo, Kimi, nella conferenza stampa della vigilia. Sentiamo.
19: Parlando di prestazioni, hai detto che partirai da dietro della griglia per via della parità alla griglia. Come questo cambierà la tua mentalità nell'affrontare il weekend? Beh, per certi versi aiuta a sollevarmi un po' dalla pressione, anche se preferirei chiaramente lottare per la pole e partire davanti. Ma per certi versi penso che mi può rilassare, mi può rendere un pochino più tranquillo nell'affrontare il weekend, e penso anche che per questo motivo riuscirò a godermi di più la guida e il weekend in sé. E ovviamente è anche un'opportunità diversa, un'opportunità di provare qualcosa di diverso durante il weekend, un lavoro, un metodo di lavoro diverso, specialmente anche nelle prove libere, perché abbiamo l'opportunità di farlo, e penso che sarà un weekend molto interessante. E quanto pensi che questo circuito potrà essere adatto alla vostra avventura, e quanto potete rimontare partendo da dietro? Ma penso che sicuramente sia un circuito che possa essere piuttosto adatto a noi, però abbiamo visto quanto sia forte la McLaren e quanto lo siano stati forti nelle ultime due gare, e la Ferrari sicuramente sarà davanti, specialmente con il nuovo motore.
20: definitely,
19: per cui
20: you know,
19: senza
20: I
19: dubbio penso che
20: car,
19: la nostra vettura malgrado
20: any upgrade since Canada,
19: non avendo portato alcun aggiornamento da Canada car, penso che sia ancora una macchina molto forte e credo che questa pista sarà buona per noi, però dobbiamo comunque tenere conto del fatto che Ferrari e McLaren e anche la Red Bull potrebbero essere veloci questo weekend, dobbiamo comunque tenere conto anche del fatto che specialmente questi due team saranno lì davanti. Ho un'altra domanda per Kimi. Si parla tanto del fatto che i fan di Formula 1 italiani sono divisi al momento perché vogliono che vinca la Ferrari, ma vogliono che vinca anche Kimi Antonelli. Magari se tu andassi alla Ferrari li renderesti meno divisi. È qualcosa con cui devi convivere. Con più successo otterrai, più grandi saranno le aspettative, più grandi saranno le congetture sul fatto che magari un giorno potrai guidare per la Ferrari. Beh sì, ovviamente essendo io stesso un italiano so quanto noi siamo emotivi e so quanto possiamo entusiasmarci per le cose, a volte anche troppo.
20: So yeah, of course,
19: quindi sì, ovviamente
20: there will always be this kind of talk,
19: ci sarà sempre questo tipo di discussione,
20: as much as
19: però alla fine
20: Ferrari, you know, how
19: per quanto
20: as much as,
19: la Ferrari
20: you know, is massive,
19: sia enorme, sia un brand incredibile, io sono molto felice di dove sono molto felice con la Mercedes perché
20: you know, they've given me
19: sono stati loro che mi hanno concesso l'opportunità da quando ero un bambino e penso di avere tanto da restituirgli, per cui dovrò convivere con queste aspettative.
1: Così dunque Kimi Antonelli, lo abbiamo sentito nella conferenza stampa della vigilia, ha parlato anche Lewis Hamilton, lo andiamo a sentire anche lui sempre in conferenza stampa.
19: Domanda per Lewis.
21: Lewis,
19: è giusto dire che sei arrivato in grande stile stamattina? Perché e dove hai comprato la tua fantastica F40 e cosa significa per te? Hai realizzato uno dei tuoi sogni in rosso? Sì, al 100% è una macchina da sogno per me.
20: For a while.
19: La cercavo da parecchio tempo. Ne volevo una che avesse anche dei chilometri, che avesse una storia. Ne sono state vendute diverse in alcune aste negli ultimi anni. Magari alcune che avevano un chilometraggio, però non erano particolarmente speciali, oppure state riverniciate o cose di questo tipo. Mentre io volevo trovare quella più autentica possibile. Sono riuscito a imbattermi in questa, il cui proprietario aveva comprato da Marianello e l'aveva guidato per 69 km e poi l'aveva parcheggiata e poi non era mai stato aperta, aveva anche ancora la polvere.
20: The decision was kind of,
19: la decisione era dovevo mantenerla così con il suo stesso stile oppure dovevo ripulirla. Ci ho voluto un po' per decidere, poi volevo anche guidarla perché era la cosa pazzesca, magari mi sbaglio ma sono abbastanza sicuro, nessun pilota Ferrari nella storia è mai arrivato con le macchine più belle che ha la Ferrari, quelle iconiche come la GTO o la F40.
20: Done.
19: So, e io mi sono detto devo farlo io.
20: La
19: cosa pazzesca è che quando porti la macchina a controllarla, innanzitutto ha resistito al test del tempo, non ho dovuto cambiare nulla, tutto funzionava ancora, e quando ho trovato il motore hanno scoperto che il motore era il numero 44, c'era il numero proprio stampato sul motore, numero 44, non ci potevo credere, ma mi avrei detto una bugia, gli ho detto non è possibile, quindi sembra davvero destino.
20: And I thought it was a real,
19: ho pensato che fosse una vera opportunità per evidenziare la storia della Ferrari nel suo paese, nella sua gara. Non so se avrò mai più la possibilità di farlo, quindi.
1: Così Lewis Hamilton, che evidentemente vede anche dei segnali del destino nel motore della Ferrari. Chiudiamo la raffica di voci pre-Monza con Charles Leclerc, intervistato dai colleghi di Sky.
22: Comunque è una stagione che tutto sembra possibile, sono delle macchine molto molto difficili da mettere nella finestra perfetta e appena ne usciamo un pochino e si può perdere tanto, ma si può guadagnare tanto se facciamo tutto perfetto, e questo focus sull'esecuzione, se facciamo come abbiamo fatto a Silverstone, che sulla carta era una pista molto difficile per noi, siamo riusciti a vincere, possiamo farlo anche qua, e quello è da quello che è quello che vogliamo riprodurre. Sul motore è un step step avanti, non sarà abbastanza per colmare tutto il gap con la Mercedes, che ha un motore molto molto forte, ma è un passo avanti che spero ci aiuterà a metterli un po' di più sotto pressione. Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente. Avversari non scarterei Kimi, perché su una pista come questa, dove il sorpasso si farà abbastanza facilmente, visto la velocità di Kimi durante tutto questo anno, non lo sconterei, non lo scarterei, soprattutto con un nuovo motore la Mercedes spesso guadagna ancora di più che gli altri costruttori, quindi penso che saranno lì.
1: Lunedì mattina con Carlo Cavicchi naturalmente commenteremo l'esito del Gran Premio di Monza, passaggio probabilmente cruciale per la lotta per il mondiale, complice anche il fatto che Kimi parta dalle retrovie senza nessuno, però, perché il pensiero di Leclerc secondo me è diffuso anche tra gli altri, senza che nessuno però dia per scontato che Kimi non sia protagonista del Gran Premio di domenica. E come detto, poi lunedì mattina con Carlo Cavicchi, come di consueto, andremo a raccontare e a commentare quanto accaduto. Intanto diamo uno sguardo a quello che è successo allo US Open, quindi parliamo di tennis con la vittoria ieri di Cobolli in 4-7 contro Schoolcate, fuori invece Musetti che è stato sconfitto in 4-7 da Sweeney, fuori anche Bellucci, sconfitta con Fritz abbastanza pesante ma insomma pronosticabile, e avanti in 4-7 invece Dardelli, che ha passato il turno. Per quanto riguarda invece il programma di oggi, nella notte è passato anche Zverev tra i big. Per quanto riguarda, dicevo, il programma di oggi per il torneo maschile, non avremo italiani impegnati, se ne riparla nei match di domani, e quindi occhi puntati su Jasmine Paolini, che affronterà Cirstea dalle 17, quindi con l'unica italiana impegnata, l'unica nostra rappresentante impegnata nel torneo di New York. Per quanto riguarda invece la pallavolo femminile, l'abbiamo ricordato stamattina, è la Polonia l'avversaria dell'Italia in semifinale, battuto in 4-7 l'Olanda, semifinale che le azzurre di Velasco giocheranno domani alle 18, l'altra semifinale è Turchia-Serbia in questo europeo sostanzialmente itinerante. La prima fase è fatta in Svezia per le azzurre, poi ottavi e quarti a Brno, adesso le semifinali e finali a Istanbul, hanno girato praticamente tutta Europa. Partiti invece i mondiali femminili di basket, con le prime partite di questa mattina alle 11.30, orario abbastanza particolare, ecco, mettiamola così. Per le azzurre di Capobianco stasera l'esordio alle 20.15 contro la Repubblica Ceca, già che era chiave del girone. Sono 4 gironi da 4, la prima di ogni girone, la vincente, va direttamente ai quarti di finale, seconda e terza invece vanno agli spareggi, la quarta va a casa. Italia nel girone con Repubblica Ceca, appunto, Stati Uniti che non sono favorite per il girone, sono strafavorite per il mondiale, e la Cina, che è la vice campionessa del mondo in carica, che abbiamo battuto a Trento in amichevole, ma che si presenta in una versione un po' diversa rispetto a quella affrontata a Trento. E quindi diciamo che già la sfida di questa sera, una vittoria magari anche bella corposa con la Repubblica Ceca questa sera, potrebbe permettere alle azzurre di strappare il passo, o comunque di guardare con enorme fiducia al passaggio per almeno gli spareggi per il mondiale. Italia che torna a giocare i mondiali di basket donne dopo 32 anni dall'ultima volta. Tutto questo, anche altro naturalmente, poi lo andremo a commentare nella giornata di lunedì, nella mattinata di lunedì, all'interno dell'oradario, che per quanto riguarda la puntata di oggi termina qui. Vi lascio in compagnia di Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblu, naturalmente poi lunedì grande focus per quanto riguarda il Bologna con la sfida contro il Sassuolo. A tal proposito, rapidamente il report dell'allenamento: non c'è nulla di particolare da segnalare, seduta di allenamento con attivazione atletica e partita sui campi, e differenziato per Elazzuzzi e Orsolini. Domani alle 10 seduta di rifinitura, e poi alle 12 la conferenza stampa di Domenico Tedesco, che naturalmente poi avremo tempo e modo di riproporvi nel corso del weekend fino al fischio d'inizio di Bologna-Sassuolo, che sarà domenica alle 18. Siamo ai saluti per questa puntata dell'oradario, grazie naturalmente per essere stati con noi in questa giornata, buon weekend a tutti, ci risentiamo lunedì alle 8.30, ciao!
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 11:57.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Bentrovati da Alessandro Cislin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9:30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni. Poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio infine: colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri, Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1.
27: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
28: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
29: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
30: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
29: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
31: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
32: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della Protezione Civile a Granarolo dell'Emilia, in via Irma Bandiera.
2: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
4: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
5: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
6: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
7: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
8: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
7: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
12: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
13: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
12: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
19: Buongiorno a tutti, mezzogiorno rosso-blu, le 12.03, ben ritrovati. I vostri messaggi al 366-402-4022, la nostra diretta su YouTube. Siamo anche ovviamente da BFM e su tutti i canali che conoscete, comunque la nostra app, i nostri altri canali digitali, compreso 93, digitale terrestre. Allora, siamo al giorno dopo della conferenza di Finucci, che chiude finalmente un'estate abbastanza triste. E scusami, stavo scrivendomi con Max Guerrieri perché volevo avere un ospite di ETV in apertura e giusto devo sapere chi. Come volete voi, scegliete. O Sobrino Orlandi o Max Guerrieri. È un piacere averli anche entrambi, sinceramente, ma lo facevo perché in tutta onestà, insomma, sentire un parere anche è sempre gradevole. Ma soprattutto sta per partire anche un nuovo progetto di ETV, serale della domenica, quindi ne parlo con loro, ne approfitto visto che oggi è venerdì. Tra l'altro oggi impegnate alle 5 a Crespellano, se potete, perché ancora si lavora, però ci sono i ragazzi della primavera impegnati con l'Inter. È un po' una mista, se vogliamo, della finale persa dall'Under 18 la scorsa estate, quest'estate appena passata. Non è proprio così, perché qualcuno dell'Inter ovviamente è passato in Under 23, le squadre sono cambiate, qualcuno comunque ha fatto il salto, qualcuno ancora no. Ci sono ancora dei società rimasti in Under 18, però più o meno è una sorta di ritrovo. Nel frattempo Fenucci, ieri si chiude un'estate turbolenta, dove fondamentalmente Fenucci fa il punto della situazione. E c'erano 60 milioni di buco da ripianare, c'è chi se n'è accorto
1: chi no, mettiamola così. C'è anche chi per me ha fatto finta di non accorgersene. E Bologna si è trovata a fare un mercato in difesa. Alcuni l'avevano abbondantemente preventivato. Era anche uscito qualche numero. Mi ricordo Emilio che in largo anticipo parlava di 25-35, adesso non ricordo esattamente, però aveva identificato un numero. Ma soprattutto a Valles, ai TV ospite del Pallone nel 7, Fenucci aveva preventivato tutto e aveva già parlato sostanzialmente di una carenza di ricavi notevole, costi abbastanza alti e di un possibile supporto di Saputo per tamponare un pochino, no? Questa emorragia dei ricavi. Bene, poi è successo di tutto. Fenucci ha toccato diversi punti però che secondo me ci sta approfondire. Il primo per me è lo stadio, ma non tanto per quello che fino ad oggi, almeno qua da mezzogiorno alle due, vi avevo detto. Io avevo detto che il Bologna, no? Stava attendendo di avere una valutazione insieme a Fiera dei costi che potrebbero comportare la definizione dello stadio che sarà, quindi multifunzionale, che non sono prevedibili e stimabili perché ci sono pochi esempi del progetto che avevano in testa Fiera e i partner, compreso Bologna, in giro per l'Europa. Ecco, ieri Fenucci però ha usato una formula diversa, ha detto Saputo sarà socio della Newco, no? Della società che verrà costituita per lo stadio, e questo è un aspetto. Cosa vuol dire? Vuol dire che Bologna affitterà poi quell'impianto, eventualmente, siamo fin qua delle strette di mano, cioè non ci sono neanche firme o intenti, no? Siamo ancora molto alti, però è importante sapere, cioè secondo me definire meglio come potrebbe essere lo scenario prospetto, no? Quindi che Saputo con la sua holding eventualmente entrerà come socio e poi lo stadio sarà affittato a Bologna, che beneficerà ovviamente di un impianto che potrà rendere molto di più del Dall'Ara. Questo è un aspetto secondo me novità, l'unica novità, perché tutto il resto era abbondantemente prevedibile. Insieme a questa novità, qualche precisazione che riguarda più che altro quello che è accaduto e ruotato attorno a Rone negli ultimi due giorni, tre giorni di mercato. Posso assicurarvi, perché è stato così, che avranno cambiato decisione 50 volte negli ultimi due giorni prima dell'uscita di Rowe. La situazione che ne è derivata, secondo me, comporta anche alcune delle questioni. Io credo che nella testa del Bologna, prima della conclusione del mercato, non fossero state raccontate balle nell'idea di credere in una squadra che potesse rientrare, attaccare l'ottavo posto in una stagione perfetta con Rowe e magari con un mercato diverso da quello che poi si è prospettato in entrata. Non credo che gli sia riuscito tutto, anzi ne sono abbastanza convinto. Diverso è un Bologna che perde Rowe a due giornate dalla fine e che non riesce probabilmente a mettere a terra quello, o almeno alcune delle cose che aveva in testa, e quindi diventa un Bologna che, se entra nelle prime 10 giocando bene e divertendo, è ritenuto soddisfacente. È un abbassamento delle aspettative? Sì, inevitabilmente. Ed è anche il motivo per cui nei voti che ci divertiamo tutti gli anni a dare, io abbastanza trasciano ho detto: non hanno preso il centrocampista 5, non hanno preso partito Rowe 4. E spero veramente di prendermi un sacco di insulti, no? A me non me ne prendo per cose giuste. Ciò detto, di altre grandi novità non si è parlato, però è stata una conversazione molto dritta. Oh, ecco, ma Max, mi ero dimenticato. Io ci sono, chiamiamo Max Guerrieri, così ne parlo anche con lui e vediamo un po' come profilare questa stagione, perché oggi, da oggi, sinceramente parliamo di campo. E adesso lo facciamo già con Max, a cui chiedo un veloce parere su quello che è stato un pochino il suo percepito della giornata di ieri. Dopodiché oggi avremo anche un grande Matte Negri, perché è iniziato Fantamatte e io non ho fatto ancora la squadra, non so se sono in tempo, glielo chiederò. E poi avremo Federico Sala, bordocapista di DAZN, in occasione proprio della partita Atalanta-Bologna, perché volevo chiedere un po' anche su Tedesco, di cui abbiamo parlato pochissimo fino ad oggi, anche un pochino del suo modo di essere, no? In quella panchina. Noi siamo abituati a un italiano molto turbolento, lui è apparso molto pacato, ha pigliato un cartellino giallo. Buongiorno Max Guerrieri, nel frattempo.
3: Buongiorno, buongiorno. Ecco,
1: come va?
3: Bene, bene, mi sto mettendo la cintura, come sentirete credo dal suono, eccoci, eccoci.
1: Senti, tu eri tra i convocati, cioè convocabili, mettiamola così, convocabili, della conferenza di ieri, no? Come stampa? Sì. A Casteldebole, come l'hai vista, come hai approcciato un po' e digerito e masticato questa conferenza di 55 minuti, quasi un'ora?
3: Quasi un'ora, sì, effettivamente quasi un'ora, l'ho masticata e digerita particolarmente bene, nel senso che ho trovato chiarezza nelle parole dell'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, sia su qualche numero che ha fornito ai presenti ma anche ai tifosi del Bologna poi all'ascolto, sia nelle ambizioni di classifica e nel momento di campo sportivo che sta vivendo il Bologna, che sta vivendo il Bologna dopo aver mancato la qualificazione all'Europa e alle coppe europee nella passata stagione. Mi è sembrato particolarmente chiaro utilizzando la parola ricostruzione. Mi resta qualche piccolo dubbio relativo a qualche tassello della squadra, proprio in relazione alla ricostruzione di cui ha parlato Fenucci, nel senso che, come poi dicevo anche ieri, quando viene usata la parola ricostruzione e si parla magari di un progetto che coinvolga più giovani giocatori, insomma, in rampa di lancio, da lanciare, appunto un acquisto, faccio un nome ma potrei farne altri, come quello di Artem Dovbik, mi viene un po' più difficile da inquadrare rispetto ad esempio agli acquisti di Alassane e Amondarain, però ovviamente insomma magari è stato valutato che serviva un attaccante di peso e di esperienza anche là davanti, che dovesse rilanciarsi lui, che dovesse rilanciare la sua carriera, ma per il resto, al di là di questi miei piccoli dubbi sparsi, la conferenza l'ho trovata molto chiara ed era esattamente quello che serviva dopo la fine di questo calciomercato, credo, a tutti i tifosi del Bologna.
1: Ci può stare, in effetti il mercato ha preso delle pieghe un po' strane da comprendere, è apparso almeno da fuori, poi Fenucci non ne ha parlato direttamente, di questo dovrebbe parlare più Sartori, ma sappiamo che non ne parla tantissimo, allora ne parla magari Di Vaio. Sono andati un po' a correzioni, no? È sembrato, almeno fino agli attaccanti bene, poi piano piano sono un po' cambiate le linee, probabilmente Tedesco in corso d'opera ha chiesto qualcosa, per esempio centrale, mentre nelle idee della direzione tecnica, no? Non era previsto, sì, l'arrivo di un giocatore così pronto da poter eventualmente scalzare uno tra Elland e Eggem, eppure è successo. E poi magari questo centrocampista, che in realtà anche Fenucci ieri poi ha chiuso il discorso, ha detto: a noi il Tedesco non ha mai chiesto un centrocampista, però è stato anche un Fenucci che, a differenza di altri tempi, si è messo ha stretto il triangolo e si è messo dentro nelle decisioni di mercato, no? Come di fatto poi in realtà è, perché ogni scelta poi passa dentro una sua decisione dal punto di vista anche solo amministrativo, no?
19: Sì.
1: Finale. E questo è stato un altro dei segnali un pochino che sono arrivati dalla conferenza di ieri, cioè non c'è stata una dichiarazione ufficiale, si continua con, perché sia Fenucci che Di Vaio che Sartori andranno a scadenza quest'anno, ed è apparso un Fenucci da questo punto di vista se non altro ottimista, è un gruppo di lavoro che funziona bene, ha detto, e quindi lasciando intendere che non ci sono motivi per non continuare insieme. Certo che le cose si fanno sempre in due, se è più scontato per questione anche di storia, no? Per Fenucci e Di Vaio, per Sartori c'è ancora un foglio da firmare e comunque anche una sua versione da ascoltare, no?
3: Vero, vero, assolutamente. Io credo che la più bella notizia della conferenza di ieri sia che Fenucci ha già parlato con Saputo appunto dei rinnovi di Sartori e Di Vaio. Credo che nel marasma di tutto quello che è uscito, tutti i temi toccati, tutte le parole dette da Fenucci, sia un po' passata in secondo piano questa notizia, così come credo che sia passato in secondo piano il tema dello stadio e di chi finanzierà il progetto stadio. Sono due aspetti a cui magari non abbiamo fatto tutti troppa attenzione, non abbiamo dato troppo spazio, ma invece nella giornata di oggi un po' più a freddo, secondo me i rinnovi di Sartori e Di Vaio e il fatto che non sia il Bologna a essere partner principale insieme alla fiera dello stadio, ma Gioi Saputo, sono due temi fondamentali. Però insomma, partendo da Sartori e Di Vaio, mi pare evidente che il gruppo abbia funzionato, come poi ha detto Fenucci, il trio abbia funzionato. Il quartetto, ci mettiamo ovviamente Gioi Saputo, quindi che quei quattro abbiano funzionato particolarmente bene, messi insieme per il Bologna, e quindi è giusto che a scadenza di contratto di tutti e tre si parli del contratto di tutti e tre e si provi a prolungare il rapporto tra Fenucci, Sartori, Di Vaio e il Bologna.
1: Sei sicuro di quello che hai appena detto? Cioè ho capito bene oppure è soltanto che stamattina sono stanco? Cioè tu hai detto che il quartetto Fenucci, Saputo, Di Vaio, Sartori ha lavorato bene? Ha funzionato bene? O è quello che ha detto Fenucci?
3: No, è quello che Fenucci ha detto e è quello che io...
1: Aia. Ma perché credo... rovinare una carriera così bella appena lanciata, Max?
3: È quello che io credo di credere. No, scherzo. È quello che io credo rispetto al Bologna.
1: Dai, puoi stare con me 5 minuti che vado. Guarda, 2 minuti di pubblicità e torno subito. Così certo. Parliamo anche di domenica. Grazie, grazie, arrivo subito.
0: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
14: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi. Batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra. Bernardeschi può puntare a ritrovare. Bernardeschi c'era sul bacino ancora a portarceli avanti. Verna 0 mezzo. Verna col bacino. Carne secchi.
0: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da...
15: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
16: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
0: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
17: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
18: Chiami il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
32: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
18: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
32: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
18: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
20: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
21: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
22: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
23: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99€. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99€. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
24: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
25: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
26: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
27: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 12:22, mezzogiorno rosso-blu. Allora, ritornando a noi, ero con Max Guerrieri di ETV Rete 7. Eccoci. Buongiorno Max. Senti. Buongiorno. E abbiamo fatto giusto, quindi tu hai sottolineato gli aspetti che per te erano più così stuzzichevoli o stuzzicanti o comunque piccanti, bene. Però
30: sì, a cui Manfred, scusami, mi prendo 30 secondi, certo, aggiungo la spiegazione da parte di Fenucci, anche qui cristallina, della vicenda legata all'addio di Jonathan Rowe. Poi evidente. Ognuno è legato al proprio pensiero, a quello che crede sia accaduto. Però, e lo dico forse anche con una vena un pochino polemica, nella giornata di oggi, se si chiede a gran voce una conferenza stampa e poi arriva una spiegazione, di base la spiegazione è quella che poi, insomma, si tiene in considerazione nell'analisi, nel giudizio, perché si è chiesta una spiegazione, la spiegazione è arrivata e quindi si tende a credere che ci si possa credere a quella spiegazione, ecco.
1: Anche perché c'è stata anche poi incidentale un passaggio su Castro dove i toni erano diametralmente opposti. No?
30: Sì, decisamente, decisamente.
1: Quindi insomma, chiusi tutti questi vecchi refusi, mettiamola così, estivi, si apre finalmente, possiamo dire che si apre finalmente il campionato e che da oggi in poi parleremo di campo, che è quello che poi forse ci piace di più e dove forse c'è più competenza diffusa.
30: Si spera, forse, okay. È quello che si piace di più.
1: Ok, pensavo alla competenza. Perché no, rovinarti una carriera? Ti stai distruggendo in questa sera, ma una mattina sola. Comunque, ti volevo dire, la questione che riguarda invece il campo ci racconta di un Bologna che già al banco di prova. Cioè, due sconfitte in due partite, per l'amor di Dio, sono le prime due partite, può succedere, va bene. Però sai, lo scetticismo che ha accompagnato purtroppo tutta l'estate comporta anche tanti punti interrogativi ancora da smarcare, primo fra tutti proprio quello sull'allenatore nuovo. C'è tanta stima su di lui, ha suscitato, forse è stato l'unico acquisto che, del Bologna, che ha suscitato entusiasmo in questa estate, quasi all'unanimità, e che però si trova quasi a dover vincere per forza. Non è l'unico, c'è anche Grosso da un'altra parte in una situazione molto più pesante, ci sono già delle situazioni abbastanza toste in Serie A, però quella di Tedesco è una posizione ancora tutta da definire, e per lui domenica sarà un banco di prova importante, con una squadra impegnata sì per la Coppa Italia durante la settimana, ma che ha fatto vedere di essere una delle squadre più sorprendenti anche nel mercato di quest'estate. Palmieri è stato decisamente brillante nel mercato estivo del Sassuolo.
30: Concordo pienamente, è un avversario ostico, scomodo da affrontare dopo due sconfitte nelle prime due di campionato, con non l'obbligo ma la forte esigenza di vincere davanti

0: arrivato il momento di mixare nella maniera perfetta prestazione e risultato. Se possibile, giusto per dare un altro segnale, ma basterebbe comunque la vittoria, però se possibile, segnando più di un gol, perché dopo due partite in cui da buone prestazioni non è arrivata nemmeno una rete segnata, con tutto ciò che si racconta sull'attacco rivoluzionato del Bologna, avrei personalmente molto piacere di vedere segnare, ecco, gli attaccanti del Bologna, di veder giocare bene, come ho visto giocare bene a Bergamo, il tridente d'attacco, che verrà ovviamente composto a questo punto da Berna a destra, Cambiaghi a sinistra e Piccoli in mezzo, e Mbangula chissà pronto a subentrare a gara in corso. Quindi insomma mi aspetto una buona prestazione, ottima prestazione, ma anche un risultato, il risultato e due gol. Ecco, mi espongo, a me farebbe molto piacere vedere segnare al Bologna due gol al Dall'Ara.
1: Ci può stare, ne parleremo però, perché domenica sera dopo la partita, ci sarà i 18, no? Al Dall'Ara Bologna-Sassuolo, subito dopo a partire dalle 21, debutta su ETV, canale 10 digitale terrestre, non solo calcio. Quindi ci sarà solo calcio a partire dalle 17, un'ora prima, no? E ci porterà con solo calcio Mix Zone, piano piano, fino alla fine della partita, intorno alle 21, e poi partirà non solo calcio. In studio Rita Mandini, Sabrina Orlandi, io e te, e
0: Esatto.
1: faremo un po' il post partita allungato di tutto quello che ne consegue. Ma perché non solo calcio?
0: Perché non solo calcio? Perché è un nuovo contenitore che abbiamo pensato per racchiudere in un'unica trasmissione abbastanza chiacchierata, mettiamola così, Bologna, Virtus e Fortitudo, quindi temi di calcio ma allo stesso tempo temi legati a Basket City, alla città della pallacanestro, non potrebbe essere altrimenti. E quindi dopo il post partita allungato di Bologna-Sassuolo si parlerà ovviamente di Virtus e ovviamente di Fortitudo, e questa è una bella novità, credo, anche per noi in primis. È un contenitore che riesce, speriamo, riesca a mixare nella maniera migliore possibile calcio e basket, che poi è quello che principalmente, insomma, seguiamo e amiamo seguire nella nostra città. C'è qualche sorpresa già pronta, che però ovviamente non svegliamo, perché dovevamo partire abbastanza forte con la prima puntata e partiremo abbastanza forte.
1: E sono molto contento. Allora, Max, io ti ringrazio della compagnia piacevolissima.
0: Grazie a te.
1: Buon lavoro oggi pomeriggio. Fai tu Sport Today?
0: Direi di sì, direi di sì.
1: Allora, ci sentiamo direttamente da Campo di Crespellano, perché io vado a vedere i ragazzi con l'Inter alle 17. Magari facciamo un collegamento da lì.
0: Assolutamente,
1: È bello far
0: assolutamente.
1: l'agenda in diretta di ETV.
0: Ci stiamo organizzando in
1: Vabbè, ne ho
0: diretta,
1: approfittato.
0: esatto.
1: Va bene, ti do un abbraccio. Grazie, Max. A dopo.
0: A te, a voi.
1: E questo era Massimo Guerrieri della banda di ETV Rete 7. Noi ritorniamo invece con i vostri messaggi. Io Pistolotto l'ho fatto molto corto, ve l'ho detto. Anche perché non ne ho tantissima voglia, non vedo l'ora di parlare anche con Sala di DAZN per capire un po' come si è mosso Tedesco nella partita, no? Di Bergamo, dove ha preso anche, vi dicevo, un cartellino giallo, e quindi insomma ha dato risposta a chi lo vedeva un pochino troppo tranquillo. In realtà tranquilli poco, perché alla prima pronti via, Tarozzino espulso, alla seconda già ammonito Tedesco, beh, c'è del pepe anche dove sembra che in realtà ci sia molta quiete, no? E questo lo facciamo ovviamente non tanto come critica, ma come paragone a quello che eravamo abituati, per esempio, con Vincenzo Italiano, che era indemoniato nella sua panchina. Anzi, quando Italiano si sedeva, teoricamente, pur lasciando spesso il posto a Nicolini, non erano momenti buoni per quello che stava accadendo in campo. Ciò detto, i vostri messaggi, dicevo. Dov'è? Qua. Siamo su YouTube. Ah no, perché questa qua era la risposta di Dario, va bene. Non è Granarolo, hai detto Crespellano. È a Crespellano, ma il centro tecnico di Crespellano si chiama Granarolo Youth Center, detta proprio in bolognese. Quindi Granarolo Youth Santa, va bene? E quindi forse tu ti confondi.

0: per questo. È a Crespellano, tra l'altro impianto bellissimo. Una delle tante cose che probabilmente non viene mai considerata, però che raccontano comunque un percorso di un certo tipo che si sta dedicando al settore giovanile. E buongiorno Manfre, ieri a me Fenucci ha convinto su tutta la linea. Bene, è stato trasparente, onesto, non ha venduto fumo, anche perché c'è il carcere. Ci ha detto che avremo una squadra che si attesta al nono o decimo posto. Ma sì, più o meno ha detto così, va bene. Più che altro ha detto, se entriamo nelle 10 giocando bene, io ricordo così, non vorrei storpiarla troppo, comunque più o meno il senso è quello. Lo sappiamo e lo dobbiamo accettare, ognuno con i propri soldi fa ciò che vuole, andrà ringraziato ogni anno che faremo meglio di questo piazzamento. Mi potrei arrabbiare col saputo in soli due casi, se arrivassimo all'undicesimo posto in giù, o se non passasse la mano a fronte di un acquirente che ne volesse mettere perdere di più. Potente Barilla. Ha messo tantissima roba dentro. Convinto su tutta la linea o meno, bene, sono opinioni. Secondo me ci sono cose su cui c'è una linea e ci sono cose su cui la linea è stata superata. Ho già visto uno che scrive che Massimo è diventato la nuova voce della società, ha preso il mio posto. A me sembra che nel giro di un anno e mezzo solo su un argomento io sono stato intransigente. Ed è l'aspetto legato al portafoglio del proprietario. Trovo che quest'estate si sia andati ben oltre, no? Gusti, pareri, ognuno può fare quel diavolo che gli pare, ma dopo tre mesi passati a parlare di più di qua, più di là, più di su, più di giù, sembrava una gara di sputi, praticamente, che hanno comportato un terremoto dal punto di vista comunque dell'opinione popolare, dove implicitamente qualcuno, non tutti, ne hanno desunto il fatto che il proprietario del Bologna prende in tasca e ringrazia, secondo me non è giusto. Intanto non è giusto nella pratica, cioè nella realtà delle cose, e poi non è giusto partire a razzo e insultare uno che poi scopri che in 55 minuti di conferenza tutti quei più non si sono sentiti e si è sentito che anche quest'anno, purtroppo, o come è normale che sia, perché questa è la verità, purtroppo nel calcio è la prassi quasi diffusa, ripianerà. Insomma, su questo io sono intransigente. Non è una questione di... è una questione di gusti. Per me questo è buon gusto. Nel calcio funziona così. Per me le cose si possono migliorare. C'è chi può contribuire a farlo e chi può semplicemente fare dare il peggio di sé. Questo è il tema. Si è reso necessario più di una volta, e mi sono annoiato anch'io moltissimo, di dover spiegare come funzionano le regole del gioco a chi non le conosce, le usa un po' di qua, un po' di là, e che hanno generato profonda confusione. Secondo me siamo giornalisti, piaccia o no, le cose vanno spiegate per permettere alla gente, noi siamo un filtro, di capire un po' come funziona. Oltre questo non si va. Per il resto, il mercato che è conseguito da una situazione che era oggettivamente questa, vi ripeto, già da Valles si è capito che buco era ben più profondo, è bastato aprire i conti dell'anno scorso e poi togliere i ricavi dalla Coppa per capire anche che erano tanti. Il mercato prende voti pessimi da tutti, io forse più severo di tutti ho dato 4, giustificandolo su due circostanze che secondo me sono state gravi. Poi scopro che una in realtà per il Bologna grave non è, neanche per Tedesco è, che è il centrocampista, che per me toglie un punto. Va bene? Quindi penso che qualcuno si risentirà del 4, ma non credo che qua, più che fare spallucce, pazienza, te ne farai una ragione, si possa aggiungere altro, no? Però va bene così. Per il resto, per il nono decimo posto vedremo. Per me nella griglia Bologna fino a un mese fa poteva stare tra l'ottavo nono, più nono che ottavo. Senza Rowe secondo me perde tantissimo, dipende qual è Rowe, tutto quello che volete, ma comunque senza Rowe la valutazione oggettiva dell'undici del Bologna per me cambia un conto. Senza togliere niente, sono caratteristiche diverse. Rowe era uno di quelli che mi dava la percezione quest'anno di poter fare tanti gol, tanti, e aiutare molto l'attacco. Poteva anche fare una stagione da due gol, però insomma sulla carta mi dava quella percezione. Infine, se dovesse arrivare un acquirente che volesse metterne di più, di saputo, il Bologna non arriva neanche alla decisione dello stadio. Questo è evidente. Ieri, a domanda precisa di Dallavite, è stata l'unica domanda dove Fenucci su saputo non si è espresso. Ha parlato di altro, ha detto non rispondo implicitamente, state tranquilli che continuerà comunque a finanziare Bologna. Finanziare. Questo è quanto. Dovesse arrivare qualcuno oggi, magari attratto dall'opportunità di un investimento privato su un impianto, anche se il Bologna in questo momento non dovesse entrare come società dentro questa famosa società che ci sarà, non è un problema, l'importante è che ci sia un impianto privato, perché dall'ARA non si può comprare. Uno stadio in fiera, in qualunque modo, eventuali forme, certo ci deve essere la volontà anche dei vari soci di farsi eventualmente qualcuno piano piano da parte, ma nelle società abbiamo visto che tutto è possibile, visto che comunque stiamo seguendo, io non con così tanto interesse come altri, le vicende in Fortitudo, no? Quindi la privatizzazione, mettiamola così, di un impianto in città, anche se è di nuova costruzione, è una grande opportunità, un asset di vendita. Si siedono degli Artona a Bologna, io sono molto convinto al 100% che è saputo dà le chiavi di tutto e saluta, e non credo neanche con grande dispiacere, perché comunque è arrivato a compimento di un ciclo decisamente lungo nel panorama calcistico italiano e soprattutto per quanto riguarda gli investitori stranieri. Saputo è più longevo in Serie A, altri sono andati via molto prima. Andiamo in pausa.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli €2,99. Scopri di più nel catalogo.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: pensando di cambiare furgone.
10: Perché?
9: Non ci sta più niente dentro.
10: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
9: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
10: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
11: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
12: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
13: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
14: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
13: Fantastico, e adesso?
14: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
13: E loro risolvono?
14: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
13: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
14: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
15: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
16: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
17: Ovvio, quello non può mancare mai.
16: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
17: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
16: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
17: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
16: Allora, forza, Immagina Bologna!
18: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Vorrei segnalare all'attenzione dei tifosi il fatto che lo stadio di Bologna, se venisse fatto, non sarebbe di proprietà del Bologna come quello dell'Atalanta è di proprietà dell'Atalanta stessa.
0: Giusto.
21: Perché sarebbe in parte di proprietà della persona fisica di Gioi Saputo, che adesso è qui ma un domani potrebbe essere altrove, e dell'ente fiera che è qui e speriamo che rimanga qui. Allora, a questo punto l'asset economico del Bologna non avrebbe lo stesso valore di uno stadio dell'Atalanta che è solo realmente di proprietà.
0: Giusto.
21: In più sarebbe soggetto, a meno di contratti molto lunghi, a un pagamento di canone che potrebbe anche essere aumentato. Vorrei che questo fosse chiaro a tutti.
0: Giusto.
21: I tifosi e quindi agli addetti anche ai lavori, in qualche caso si sentono cose diverse. Stefano di Castenaso.
0: Ciao Stefano, bravo, hai fatto bene a puntualizzarlo. L'ho fatto, cos'è, 12:26? 10 minuti? No, perché avevo aperto 20 minuti prima di te. È un po' la novità di ieri, no? E ho aperto proprio da quella, perché tutto il resto, ti ripeto, era abbondantemente preventivato e preventivabile, non per i tifosi, per noi sì. Quindi tutto quello che dice è giusto. Vero che il Bologna paga un canone d'affitto, ve l'avevo già detto questo, no? Risalente ai tempi di Gazzoni, non so se scade nel 27, penso di sì, però lasciamo perdere la scadenza, dove comunque a fronte di 300.000 euro di canone, il Bologna ha tutto da dosso, costi straordinari e ordinari, quindi comunque è oneroso. Quello che dici dalle parole di ieri di Fenucci a me è parsa come una novità, quindi l'ho sottolineata oggi subito. Nella pratica comporta quello che hai detto. Certo, un impianto di questo genere dovrebbe generare, speriamo, ce l'auguriamo, perché sennò mi metto anche, pongo un po' di domande, ricavi più alti, perché ovviamente dall'affitto poi Bologna ricaverebbe tutti quelli che sono, no, i profitti, i proventi dello stadio. Certo, torno a dirti che l'aspetto comunque di avere a Bologna un impianto privato significa avere l'opportunità diversa rispetto a quella del Dall'Ara, che mai, salvo un cambiamento radicale delle regole del gioco da un punto di vista nazionale, no, del governo, non si può comprare. Quindi sicuramente ha un'appetibilità diversa rispetto ad altre aree dove questo processo ancora non è iniziato e magari rimane un grande punto interrogativo. Ti faccio un esempio: Firenze non potrà mai comprare franchi, salvo cambiamenti di regole di questo tipo, no? Quindi è un appunto da fare per una questione tecnica che cambia un pochino le cose. Dal punto di vista di opportunità e come appetibilità, quindi come asset di vendita del Bologna un domani, presto, tardi, dipende solo da chi compra, come il mercato, no? Lo subisci anche da questo punto di vista, cambia poco per me. Qualcosa cambia però. Dal punto di vista tecnico, sicuramente qualcosina in più sì. E direi che abbiamo detto tutto, perché poi, guarda, ci possiamo fermare poi qua. Io faccio di nuovo un passo indietro, ne stiamo parlando volentierissimo, eh? Siamo a una stretta di mano, tra le parti, cioè qua devono incominciare a volare i carteggi, se no siamo molto lontani. L'entusiasmo di ieri di Fenucci pubblico mi ha sollevato, mi risulta che dal punto di vista della fiera c'è grande proattività e entusiasmo. È un'ottima premessa, viste anche poi le cose che ha sottolineato Fenucci da un punto di vista dell'urbanistica eccetera. Dovrebbe essere un procedimento molto snello. Ieri mi sono permesso di dire a Sport Today: è una grande opportunità per la città di Bologna, anche a chi non interessa il calcio in generale. Per favore, non scadiamo nella banalità di non considerare quello che è ovvio, cioè è un volano per l'indotto della città importantissimo, anche perché se non dovesse essere poi rivolto solo al calcio, sappiamo benissimo, e questa città dal mio punto di vista ne ha un disperato bisogno. Quindi speriamo che anche l'aspetto politico, no, risponda a tono, ma trovando un'unità di intenti su un'opportunità che fino a pochissimi anni fa veniva data proprio per neanche possibile prenderla in considerazione. Questa apertura ci deve portare verso questa direzione, anche perché il futuro del Bologna, questo è un altro aspetto, è fortemente legato a questo, eh? E torno a dirvi quello che ho detto prima dell'inizio del mercato: posso fottermene del mercato, mai dello stadio. Non ci abbiamo scritto una riga tutta l'estate, ci può stare, perché purtroppo quello che ho detto prima è vero. Siamo a delle strette di mano, va bene, ci vediamo fra un mese. Insomma, bisogna cercare di trovare dei segnali adesso anche concludenti, no? Per avere ancora più fiducia che qualcosa possa sbloccarsi. Aspettiamo questa valutazione dei costi di un impianto difficile da prospettare, e poi, una volta conosciuto l'impatto economico dell'impianto polifunzionale, vedremo di capire cosa accadrà. L'affronterei così il discorso. Poi Emilio, Nando sono molto più bravi di me, non voglio dimenticarmi anche i colleghi del Carlino, che comunque seguono molto quando vengono fuori questi aspetti. Io parlo di Emilio e Nando perché sono amici e perché li seguo moltissimo da questo punto di vista, quindi non ci siamo confrontati, eravamo tutti in estate, ci ritroveremo sicuramente ad ottobre però a parlare di questo, e vedremo che cosa sarà. Emilio Marrese, Nando Pellerano, ovviamente, Repubblica e Corriere di Bologna. La cosa più curiosa che ho notato delle conferenze è che Fenucci ha citato più volte Motta per nome, Tiago, Tiago, e tutti gli altri, mi pare, per cognome. Passata pazienza. Matteo da Cavazzona. Va bene, mi piace la tua attenzione ai particolari. Cosa vuoi che ti dica? Non saprei come risponderti. Audio.
1: Ciao Manfred, Marchino. Non riesco a capire perché continuiamo a dire che la squadra di quest'anno è più debole delle altre. Quando siamo andati in Champions,
0: hai ragione,
1: la Coppa
0: però...
1: Italia, nessuno ci credeva, perché la squadra non era per vincere la Coppa Italia o per arrivare in Champions League. Ci siamo arrivati perché si è amalgamato tutto. Secondo me dobbiamo solamente aspettare questo, dare fiducia, e ci vuole un attimo di tempo, vedrete che sarà un gran Bologna.
0: E guarda, apprezzo tantissimo il tuo ottimismo, io me lo auguro veramente, ve l'ho già detto, io spero di venire qui, tanto lo sapete come sono, io dico 4, poi sapete benissimo cosa penso. No, lo faccio per cercare di dare, di creare degli shock, va bene? Ma come, capito? No, non è così, io vado così perché a me il voto non mi interessa molto, cioè non sono un fan neanche tanto delle pagelle, che stimo e rispetto tantissimo, attenzione, poi dipendono i destini del fantacalcio, fra poco ne parliamo con Matte, però non sono uno che dà voti al mercato, però il voto del mercato del Bologna risente e la situazione della piazza ne risente tantissimo, il mercato delle altre, e il tema è sempre quello, ed è questo da 11 anni. Il proprietario del Bologna non si mette, cosa vi dicevo ieri, a quel tavolo. Cioè, se il Como fa 145 milioni di perdite quest'anno per un mercato da 160 milioni, la Fiorentina ne fa un mercato da 130 milioni e non so di quanto sarà sotto, ma abbastanza anche quest'anno, più quelli che deve ripianare, lui non corre, cioè non si mette. Il Bologna non lo fa, ergo, visto i mercati di quelle due, visto comunque che il Napoli è andato in protezione e non ha venduto niente, ma non ha comprato niente, che Milan qualcosina ha fatto e si è rinforzato, la Juve qualcosina ha fatto e si è rinforzata, l'Inter stabile, il mercato del Bologna non è all'altezza sulla carta, solo sulla carta, per competere con quelle. Io non ci credo che la Fiorentina canni tutti gli anni, non è possibile. Poi prima o poi ce ne faremo anche una ragione. Io non vi nascondo, non ho simpatia per Paratici, per il commisso ce l'ho empatica. La piazza, lo sapete cosa ne penso, e sono certo però che ci sono tanti fiorentini come me, ne sono certo. E quindi non voglio neanche generalizzare, ma io non posso credere che anche quest'anno possano trarre solo delle delusioni. No, non ci credo. Quindi, di riflesso, la piazza sente un mercato negativo, perché vede le altre e guarda il Bologna e dice Bologna si è indebolito sulla carta. È una percezione. Le altre, tecnicamente no. Quindi si fanno le piccole... le classifiche, no? Le previsioni di mercato, scusami, di classifica finale e piazzamenti finali, tutto qui. Bravo Guerrieri, finalmente uno che ha sostenuto il Bologna e non ha dato voti con penna rossa. È rovinato Max, 20 minuti l'ho portato nel bar, non lo chiamo mai più. Il prossimo anno faremo lo Shampoo League. Luca da Casteldebole, va bene. Questo audio qui penso di potere.
3: Ciao ragazzi, sono Marcone. Ieri ho ascoltato, anche se Fenucci secondo me non avrebbe potuto dire diversamente cosa veniva lì e diceva, sicuramente la conferenza è stata fatta per tranquillizzare un po' la piazza, ha detto le cose che avrebbe dovuto dire qualsiasi persona, non poteva dire che stava smobilitando, non poteva dire che
21: abbiamo investito dei soldi, perché non so, non è vero. Comunque dai, ha fatto
0: bene, ripiano,
21: ha preso dentro dei soldi, staremo a vedere. Poi si fida sempre su Sartori, che se becca quattro giovani riusciamo a fare il salto lo stesso. Oh, io sono un po' scettico, poi comunque l'abbonamento l'ho fatto, felice di averlo fatto, sempre forza Bologna, presto, ciao.
0: Ma ci sta qualche soddisfazione, te? Questa storia, ci sono dei vegetariani che mangiano carne a bestia in questo periodo, almeno da ieri e oggi. Però al di là di questo, sì, se Sartori li compra poi i giovani, e qui si apre tutto uno scenario di cui parleremo magari durante la pausa. Ci sono tante cose da dire. Oggi su Stadio mi ha scritto Luca Pinkerle, c'è due pagine sulla Premier, bisogna tenerla d'occhio. La Premier sta creando veramente parecchi problemi adesso. Bravi loro, perché comunque poi se fanno le cose per bene, è ovvio, se ci sono delle regolarità e quant'altro, non lo so, devo ancora leggere cosa scrive Stadio. Però stanno incominciando a fare proprio cartello, no? Quindi il mercato sta diventando molto difficile, ma vale per il Bologna e tutte le altre. Certo che arrivare a prendere dei giovani di 21-22 anni non è come 4-5 anni fa. È cambiata un pochino la cosa e... scenario, niente di più, dove si muove il Como, il Bologna, tutte, va capito. Quindi se Sartori, certo, se li prende, ma soprattutto se Sartori ha il budget per muoversi, perché quest'anno il Bologna ha fatto il mercato con 14, 15, 16 milioni, cioè, diventa dura, e ve l'ho sempre detto. Quindi io non è che difendo la società, so che Saputo ragiona così e io me ne sono fatto una ragione da anni e me la vivo meglio di alcuni. E dentro quei paletti, secondo me, quei tre non hanno fatto i miracoli, insomma, in questi tre anni, detta come va detta. Perché, rispetto agli altri, hanno veramente poco margine d'azione, no? Quindi tutto dovuto a questo, mi sembra molto, molto, tra l'altro, palese. Ah, e andiamo in pausa.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
22: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
23: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri e il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare i polmoni dal il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok.
24: Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco
23: contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
2: Oggi, in diretta alle 17, Bologna-Inter, Under 20. E domani, Bologna-Women, Genoa femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da...
25: Lavoro più. Work as you play. Play as you work.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Nettuno Bologna 1.
30: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
31: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
30: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
31: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
30: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
32: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e contaore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
5: Chiami il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
6: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
5: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
7: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
8: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
7: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
8: Wow, è proprio quello che mi serve!
7: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ora riprendiamo con i messaggi. Devo chiamare Matte Negri, che è già collegato con noi perché è partito il Fanta. Matte,
11: eccoci, ciao. Oh, sì, ieri sera.
0: Io non ho fatto la squadra.
11: Sei ancora in tempo,
0: Adesso perché vedo se stasera, ma sì. In tempo per far cosa? Posso farla quando voglio?
11: Puoi fare la squadra entro mercoledì prossimo, però diciamo che la giornata inizia già da questa, quindi se la fai entro l'inizio della partita puoi già schierare la formazione questa giornata. Che ieri sera durante la trasmissione mi sono arrivate tante altre richieste e allora ho riaperto il mercato.
0: Quanti iscritti ci sono?
11: Quasi 400.
0: Ma stai scherzando?
11: No, sono serio.
0: E Montepremi?
11: Montepremi è una calorosissima stretta di mano, ma gloria eterna. Vuoi mettere?
0: Allora aggiungo il meno tetti e più tette club. Ci sta il nome intero?
11: Mi piace molto e secondo me sì, tranquillamente.
0: Va bene, faccio la squadra. Allora, Matte, che scenario, no? Che entusiasmo per questo inizio di campionato e di questa stagione di Serie A.
11: Noi sì,
0: noi siamo abbastanza abbruttiti. Non so, si è arricchita secondo te un po' la scelta? Tu che hai già fatto, quindi tu hai già fatto una squadra, no?
11: Io ne ho già fatte più di una. Ieri sera ho fatto un'asta, per esempio.
0: Parliamo di calcio, ma partendo da spunti del fantacalcio, è più ricco il panorama, la qualità è cresciuta dei giocatori disponibili?
11: Forse più in mezzo al campo che davanti.
0: Centrocampo?
11: Sì, esatto, dal punto di vista di fantacalcio dico. C'è molta più scelta per quanto riguarda magari quelle mezze le sottopunta, gli esterni d'attacco per il centrocampo, mentre per quanto riguarda invece il bomber di razza fai un pochettino più fatica a trovarlo, perché a parte i Malen, il Lautaro, già quest'anno secondo me andrà via più in sordina anche un Thuram, perché spesso in ballottaggio con Pio.
0: Sì, ci sta. E sull'attacco, vabbè, per Malen immagino che si siano anche rovinati patrimoni, amicizie,
11: certo,
0: cose varie.
11: Sì.
0: Direttori di banca scomodati in orari notturni da personaggi ubriachi per chiedere finanziamenti.
11: No, più che altro ieri sera in un'asta mi ha lasciato sorpreso il fatto che il più pagato in attacco, vabbè, Malen, che ci sta, ci mancherebbe visto la partenza. Ma mi aspettavo che il secondo più pagato in attacco fosse Lautaro, invece c'è stato Gonzalo Ramos e poi Lautaro.
0: Il regista del Bologna centrocampo è andato via bene? È andato
11: sincero,
0: via e basta.
11: È andato via.
0: Va bene.
11: Nell'asta ieri a 10 è andata via tutta la difesa del Bologna, praticamente anche Alassan è andato via, a parte Zortea. Gli unici due centrocampisti chiamati del Bologna, tre centrocampisti chiamati del Bologna, Odgaard, Cambiaghi, Orsolini e Bernardeschi.
0: Orsolini è ancora centrocampo, c'è sempre questa truffa viva,
11: sì.
0: Va bene.
11: Esatto, ma anche Cambiaghi quest'anno, quindi tanta roba.
0: Beh, Cambiaghi è centrocampo,
11: anche Bangula,
0: sì.
11: Anche Bangula centrocampista.
0: Centrocampo anche lui, va bene,
11: sì.
0: Non c'è più italiano, sì. E quindi sono tutti più tranquilli. Va bene, e poi... cosa per il portiere del Bologna?
11: Per il portiere del Bologna cosa? Nel senso, da fantacalcio?
0: C'è stato qualcuno che ha avuto il coraggio?
11: Beh certo, beh figurati, no, il portiere del Bologna viene preso praticamente in quasi tutte le aste secondo me, e non da puntarci come il titolare inamovibile, cioè diciamo che c'è chi solitamente fa la scelta dei tre portieri, no, magari, e Skorup, dei tre portieri titolari di tre squadre magari di media classifica, Skorupski ci cade dentro a pennello, no, cioè che ne so, magari fai Falcone o Okoye, Skorupski è un tritico di portieri che ci sta. Ok, o che ne so, Caprile, Perri, Skorupski, magari lo fai, oppure potrebbe rientrare, che ne so, prendi Magnan e Terracciano e poi il terzo portiere magari ti prendi Lucas.
0: Ci sta. Ciao a tutti, sapete domani a... no, sapete a che ora sarà domani l'allenamento di rifinitura del Bologna? No, tanto porte chiuse. E ti dico la verità, io non lo so. Dario, tu sai a che ora fa rifinitura domani? Alle 10? Alle 10, dare attento a tutto, all'agenda sotto, è un pochino lui il metronomo.
11: No, è lui che fa la rifinitura domani.
0: Ah, lo decide Dario, perché ha dato, giusto, ha stilato l'agenda stamattina.
11: Ok.
0: E, ascolta, ma per il resto, beh, dai, non posso non chiedertelo. Tu sei uno dai. Triste perché non è arrivato sto centrocampista? Ne hai parlato allora, con Tedesco?
11: Io sì, ne ho parlato tanto con lui, però non mi capiva perché io parlavo in italiano e lui non mi capiva, no scherzo, era una brutta battuta visto che fa Tedesco di cognome. E, guarda, allora...
0: Cioè, più che altro perché è italiano, è a Besiktas adesso.
11: Esatto, sì. Allora, razionalmente parlando... mamma mia.
0: Una peggio dell'altra.
11: Sì,
0: abbiamo perso il 30% di share.
11: Forse anche di più, probabilmente peggio ci sono solo i miei, meglio in TV.
0: Va bene.
11: Guarda, allora, razionalmente un po' sì, ci sono rimasto male perché non aspettavo un centrocampista.
0: Ma perché non l'ho voluto? Secondo te?
11: Sinceramente non lo so. E a questo punto allora posso dirti una roba, io poi adesso poi dopo ne parlavo ieri sera con degli amici, io poi sono matto, no? Cioè, tanto tra arrivare dalla decima posizione alla quindicesima non cambia praticamente nulla da me tifoso, no? Perché non mi porta nulla, me tifoso parlo, non la società, so benissimo che...
0: Da mezzo giornale 2 cambia, credimi.
11: Sì, sono d'accordo, però da me tifoso cambia poco, hai capito? E allora preferirei magari vedere i giovani del mio vivaio che giocano. C'è tipo un Libra a questo punto.
0: Libra che io credo che oggi potrebbe giocare un tempo contro l'Inter.
11: Però faccio un esempio, perché non lanciarlo? Cioè, dal momento che tu non hai volutamente preso un centrocampista per puntare anche sui tuoi giovani, però devi farli giocare, cioè non è che li puoi portare come ottavo centrocampista. Se no, non ha cioè, secondo me non ha senso. Cioè, adesso parliamo tra me e te, no? Come se fossimo al bar io e te. Tra Libre e Della Zuzzi, a chi daresti più spazio? A questo punto, se te la devi provare a giocare e far lanciare i tuoi giovani, con tutto il bene che posso avere per Della Zuzzi, magari faccio giocare un po' di più Libra, no? È sbagliato come ragionamento.
0: Per niente.
11: Ma anche con tutto il bene che posso volere a Lucas, no? Hai mandato via Ravaglia. A Lucas io gli voglio un bene infinito perché la reputo la seconda bandiera della squadra, ok? Insieme ad Orso, insieme a Lollo. Ma facciamo giocare Pessina, vediamo com'è. Sbaglia tre partite, va bene ragazzi, cosa ci possiamo fare? Va bene. Però almeno vediamo com'è, con continuità.
0: Okay.
11: No, cioè nel senso, mi reputi un pazzo, mi reputi?
0: No, per niente, scusa, mi sto ridendo perché mi è cascato l'occhio su un messaggio di un cretino che scrive: Manfred, la tua squadra può chiamarsi solo un limone non fa primavera. Solieri, c'è l'Elisa di là. È una frase sua celebre che ha creato un gruppo su WhatsApp che, ti giuro, si chiama così: un limone non fa primavera. Siamo noi dei nostri amici. In effetti,
11: il limone è considerato il bacio o un limone proprio?
0: Lo devi chiedere a lei, cioè questa nota ambigua. Okay. Io penso il limone, conoscendola, cioè limone bacio, inteso bacio, conoscendola sì. Okay. Però non sono, no, non sono certo al 100%. Però.
11: Comunque, se tu vai a vedere nella Lega del Fantacalcio ci sono un sacco di nomi interessanti, perché vabbè, io mi chiamo Super Mega Trebo Club, sono sincero, però c'è la moto di Manfredi, cioè c'è un sacco, stai attento.
0: No, davvero?
11: Tanta bella roba, cioè, sì. Davvero. Sì, c'è anche Erasmus Afuno, che è una frase celebre del Bonz.
0: Sì. Va bene, senti, cosa ti aspetti? Dovbik, dai, dimmelo, quanto ha dato via la media?
11: È andato via più di piccoli.
0: Ah, davvero?
11: Giuro, è andato via più di piccoli. È andato via.
0: Ma meno di Pellegrino o più?
11: Più di Pellegrino, meno di Beto. O più o meno come Beto. Più o meno come Beto, sì.
0: Beto tira più di Pellegrino.
11: Sì. Anche secondo me sarà il titolare Beto, però,
0: È possibile, non l'ho visto benissimo, però sono solo due partite, dai, e poi devono ancora oliare.
11: Ma tu non hai mica ancora giocato?
0: No, Pellegrino non l'ho visto benissimo.
11: Ah beh, ma tutta la
0: sono solo due partite, però, esatto.
11: Cioè. Esatto. Quindi loro sono destinati ad arrivare quarti con un filo di gas.
0: Ok, va bene. Sul Berna? Berna è centrocampista, no?
11: Berna è centrocampista e ieri per la prima volta da quando faccio l'asta è andato via di più di Orso.
0: Incredibile.
11: Sì.
0: Ci può stare. Te lo devo chiedere.
11: Vai.
0: E Rowe?
11: Rowe è andato via più di Berna e di Orso.
0: Pensate.
11: Con Sarri ci credono parecchio.
0: Ci sei rimasto male? Non dico del comportamento, ci sei rimasto male.
11: Lo sai, te l'ho detto. Mi veniva quasi da piangere, hai capito?
0: Anche a me. Ho fatto due sincero. Foto con lui, due, io non ne faccio mai, con lui due.
11: Ma sai che cos'è che mi ha dato più noia? Che non riesco a capire il perché. Cioè, perché 40 giorni fa hai detto sto bene qui, voglio imparare Lucio Dalla, mi piacerebbe... Chi te l'ha chiesto? Cioè, mi ha mandato false speranze, hai capito quelle frasi?
0: Non hai capito, io ho mandato a tutti i miei amici l'intervista dicendo: ma perché un tifoso non riesce a parlare così? Ho taggato, ho ripreso quello che avevo scritto e ho scritto: perfetto. Te lo giuro, perché era uno di quei momenti dove era tutto distruttivo, no? Catastrofico.
11: Sì,
0: quindi arriva lui con questa bella intervista con Matteo, mi sembra, se ricordo bene, dalla Vita della Gazzetta, fa questa bella intervista, tutto carico, vai, puntiamo all'Europa, bello, Lucio Dalla e quella, e io mi sono sentito di dire: oh, vedi, una boccata d'aria fresca, ma che bella intervista, l'ho mandata agli amici.
11: Cioè, nel senso, ho detto: cavolo, cioè, bello così, per fortuna c'è uno che ha un po' di attaccamento, dai. Poi nella mia testa c'era, magari sono anche 5 anni di contratto, sai, magari un contratto così lungo.
0: Comunque è andato via un Fofanà. Quindi.
11: Grazie mille. Sì, che non è poi così poco, no. Quindi va bene così, va bene. Ricordiamo che è la moneta di scambio per tutto.
0: 40 Fofana. Milioni con Dario è diventato 40 milioni per Fofana, 40 da lì un Fofana. Va bene. Senti, Matte, io ti ringrazio della compagnia.
11: Grazie.
0: Ricordo ancora, per iscriversi a Matte, che cosa dobbiamo fare?
11: Mi dovete inviare sui miei social la mail di iscrizione all'app di Lega Fantacalcio. Io vi inserisco e vi manderò privatamente il codice di ingresso nella Lega. Dopodiché si fa la squadra e si fa la formazione settimanalmente e via discorrendo. E
0: stasera la faccio. Va bene.
11: Bravo.
0: E però non posso giocare questo weekend, partirò dal prossimo, giusto?
11: Per me poi, se la fai entro le 20 la puoi fare questo weekend tranquillamente.
0: Sono al campo dei Cinni che giocano a Crespellano. Vediamo.
11: Lo so. E poi dopo ci vediamo domenica in TV. Ci vediamo.
0: Ah, ci sei a Solo Calcio?
11: Sì, Dado. Sì.
0: Allora tu mi vedi entrare come un fulmine, e mentre tu finisci io entro, perché noi iniziamo con non solo calcio. Prima sono allo stadio. Bravo Matte, okay. Mettiti il maglione, va là, fregatene del caldo.
11: No, no, beh, io mettilo, come mettilo, io mettilo. Divento un acquitrino, divento
0: come matto. Renzaccio col cappotto, ormai sei condannato al maglione.
11: Va bene, ok. Va bene.
0: Ti do un grande bacio, grazie mille Matte.
11: Ciao.
0: Questo era Matte Negri della banda di Nettuno Bologna 1, tra l'altro Fantamatte è stasera, Dario? C'è Fantamatte oggi? Penso di sì, alle 18. Quindi alle 18 con noi. Era ieri, scusami, ieri alle 18, sono io che sono svalvolato con le mie... Ah, ormai sta prendendo malissimo sta vecchiaia. Poi... posso leggere giusto un messaggio al volo, però ho perso il segno. Ciao Manfredi, ricostruzione, io ho percepito ridimensionamento. Sai, ricostruzione è un approccio con fiducia, ridimensionamento con più sfiducia. È uno stato d'animo, non ti posso biasimare. Ricordiamoci che Mimmo dei campionati da decimo ne ha fatti pochi. Occhio, quest'anno mi sembra tanto di Motta vibes. Va bene, mi è scivolata la mano a cercare le chiavi, ma va bene. Io questa cosa di Motta italiano non... italiano, scusate, tedesco, non riesco molto a riprendermela. C'è chi si cura con l'intelligenza artificiale. Poveretti, cosa vuol dire? No, giuro non l'ho capito, però va bene lo stesso. Anche Dario, hai catturato l'interesse di Dario, che si è girato mentre stava facendo tutt'altro a cercare di leggere. Va bene. E, bellissimo quando ha detto ai giornalisti che qualcuno parla con tedesco per il centrocampista. Sì, in effetti. E poi direi che facciamo questo audio e poi ce ne andiamo in pausa.
1: Ciao.
0: Oh, è partito uno squilla molla.
1: Buongiorno Manfred, sono Niki. Guarda, faccio una considerazione sul tema che avete toccato poco fa sul mercato, sulla questione del mercato un po', diciamo, strano. Ecco, anch'io sinceramente mi pare sì che possa essere definito un mercato così fatto in fretta e in furia, perché sono arrivati giocatori che probabilmente oltretutto quest'altr'anno non riscatterai, su cui fondamentalmente non hai messo un mezzo piede sopra, perché sono riscatti alti. Non credo che verrà riscattato Dobrik nel bene e nel male, verrà riscattato Piccoli, forse è eccessivo il costo. Non credo che verrà riscattato Teat, quindi diciamo che quest'altr'anno ci sarà una nuova ricostruzione di nuovo. Questo è quello che mi preoccupa. Ciao, un saluto.
0: Io sono con te. Questa flessione investirà necessariamente 2 anni. Io parlo dei costi, purtroppo ritorniamo lì, ma è un problema che va spalmato su 2 anni e per forza ce ne saranno dei riflessi. Se le condizioni sono le solite, che conosciamo da sempre, e se evitiamo di fare le barricate e di metterci lì a disposizione per capire, sicuramente prepariamoci, perché anche l'anno prossimo ci saranno molte difficoltà da affrontare. Però costruendo un gruppo con un po' più, avendone già snellito una parte, se l'obiettivo è cercare di ritrovare una formula, una chimica perfetta con giocatori giovani e quant'altro, un primo approccio lo potrei dare l'anno prossimo nel completamento del percorso, quello successivo. Però vedremo, magari ci sorprendono. Andiamo in pausa e torniamo.
32: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
32: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
14: Sto pensando di cambiare furgone.
15: Perché?
14: Non ci sta più niente dentro.
15: Sicuro che il problema sia il furgone?
14: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
15: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
16: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
17: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
16: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
17: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
16: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Ciao Manfred, io in merito alla conferenza di ieri ti chiedo questo. Mi ricordo che un anno fa, dicevi che Bologna se chiude a più 20 o a più 10, quei 10 milioni non li mette in cassa il presidente, ma li tiene in le casse Bologna, perché se un domani c'è un
0: da ripianare
20: 30 milioni di euro, ecco, i 10 verrebbero presi da quello che dal guadagno dell'anno precedente.
0: La cassa non è utile, ma sì,
20: torna in parte, poi ci sta chiarezza e trasparenza. Non dobbiamo sognare, tra virgolette, e sappiamo che arriveremo nelle prime 10 senza infame e senza lode.
0: Sì, poi ti ripeto, guarda, non è che bisogna essere per forza, però è così, la cassa non è utile, non coincide, mettiamola così che la facciamo più facile, ma sicuramente decideranno, poi può fare un aumento di capitale perché è necessario, non lo so, e può prendere una parte dalle riserve, una parte da metterli dal suo patrimonio, e vedremo, no? Ottobre dell'anno prossimo lo scopriremo, però... Ripeto, va bene così. Però sì, gli anni di gestione, guarda, nelle tante critiche che si possono fare, e ne possiamo fare veramente, come in tutte le cose, tante, la giustificazione che si è partiti in ritardo, ma non è una giustificazione, però che con la Champions il Bologna abbia progressivamente aumentato gli investimenti sul settore giovanile, se ne stanno vedendo anche i risultati, quindi bisogna dare anche onore a chi c'era prima, perché a volte sento anche questo, che non, quando cambiano i flussi è evidente che le opportunità diventano maggiori, senza togliere niente a nessuno, chi c'è oggi e chi c'era prima. Va bene, però si poteva iniziare prima anche senza i soldi della Champions e per quelli dell'Europa League e via dicendo. Però quindi, e poi nel frattempo, se riesci a fare non perdite, che è successo due volte con le coppe, vedetela come volete, dal mio punto di vista è un approccio sano, comunque avere a riserva, certo. per tamponare le ferite di una mancata qualificazione che abbiamo visto cosa comporta, no? Per questo mi vedete che mi accendo molto su questi temi, perché quando l'anno scorso tutta l'estate il problema dannoso del Bologna erano molti ingaggi, i tetti e le cose varie, ci abbiamo fatto una maglietta, diventa pesante, no? Poi nessuno vuole avere la verità in tasca, ma ci sono delle questioni oggettive dove ti ci lanci e ti ci butti a capofitto e cerchi di capire e ti distruggi anche, perché comunque non sono cose divertenti, oppure è meglio non criticare su, perché sei partito tardi sul settore giovanile, che mercato del cavolo che hai fatto, che ne so, Alassane è una pippa, Tedesco li ha messi in campo che non si capisce niente, cioè rimaniamo nel nostro, no? Anche se non vi nascondo che io consiglio a tutti, e l'ho fatto più di una volta, di interessarvi, perché purtroppo dal doping dei giocatori si è passati al doping finanziario.

prima. Consiglio a tutti di farlo, anche a chi approccerà domani questo mestiere infame. Fatelo, diffidate di chi vi snobba e vi etichetta. Trovatevi le vostre specificità e trovate la vostra originalità, perché oggi io lo trovo originale. Un ragazzo preparato su questo con me vince sempre. Qui decidiamo io da un aspetto, Barbut dall'altro, con me vince, per dire. È un merito, è un plus. Penso che oggi come oggi bisogna cominciare purtroppo a fare i conti con una realtà che non ci piace, è la vita. Prendetela come vi pare, quindi. Però a me, ecco, il CIV odiava sta roba, ma allo stesso tempo diceva non essere mai banale. Allora nel mezzo, no? Però ognuno, ripeto, non, però etichettare come contabile, commercialista è una roba di una, parliamo, per come la vedo io, dinosauri di un calcio che non esiste più. Punto. Prima o poi penso che ne prenderanno atto tutti, no? Tanto questo è quello che ci sbattono in faccia ogni giorno. Ecco, a proposito, con un bilancio di 85 di entrate e 145 di uscite, il voto al mercato del Bologna è 7. Alberto, che ride, cioè, vedi che poi alla fine i poveri tre guadagnano, no? Se uno conosce lo scenario in cui operano, ed è per questo che lui ha fatto tutta l'estate bisticciare dicendo ma vi rendete conto che hanno 10-15 milioni da fare per fare il mercato, ma come devono fare, no? Non è facile, no? Di acquisti, poi puoi fare dei prestiti e sono stati anche bravi, però nei limiti di quello che secondo me si poteva fare, ma volevano fare molto di più e sono sicuro che loro sono i primi ad avere la sensazione di non aver portato a termine il mercato che avevano in testa di fare. Magari ne parlerà Sartori, ne parlerà Di Vaio, non lo so. Sono curioso di saperlo da loro. Ieri si è andati un po' su altri scenari perché è stata un'estate un po' particolare. Ciao Manfred, per Max, il quartetto ha sicuramente lavorato nel complesso bene, a tratti in modo eccellente, con errori fisiologici, bene, ne sono stati fatti poi col seno di poi, no? Il terzetto senza Sartori nei primi 6-7 anni, insomma, quindi attenzione al peso dei singoli, che non credo sia 25% a testa. Beh, anche questo va detto, cioè la spinta che ha dato Sartori dal suo arrivo a Bologna in avanti è stata notevole, l'approccio ma anche un po' la struttura che è stata costruita, al di là delle scelte, io guarderei anche la struttura. In Bologna ha lavorato fortissimo sul lato scouting, è riuscito a costruire un settore giovanile molto più completo, ci sono linee guida diverse e oltre al singolo atto che poi è l'eccellenza, no? La punta dell'iceberg che è l'acquisto del giocatore, la vendita del giocatore e via dicendo, e la costruzione di una squadra, c'è anche un'architettura sotto, un'idea da mettere a terra. Questo è stato molto molto bravo, senza dubbio, è un'eccellenza, ma stiamo parlando di uno dei migliori direttori sportivi d'Europa per quello che ha fatto in Italia, senza se e senza ma. Quindi speriamo rimanga, perché c'è bisogno di tutti qui. Però Manfred in una qualche intervista, lo stesso Sartori ha detto che a Bologna si sta e si lavora molto bene, Fede. Ma io sono sicuro che la pensi così, però sai, la vita è quello che è, i rinnovi spesso nel Bologna sono fatti l'ultimo giorno ai dirigenti. Io questa cosa l'ho sempre, ecco, nelle varie critiche l'ho sempre criticata. È inconcepibile per me. E quindi io spero che già a dicembre il discorso sia bello che chiuso, perché bisogna muoversi in anticipo per come avevo io le cose, non lo so voi, ma non aspetto l'ultimo giorno per far Sartori, Di Vaio e Fenucci. Poi Fenucci e Di Vaio hanno una storia lunga, longeva, c'è un rapporto probabilmente anche, io non lo so questo, però lo do così perché ricostruisco gli anni, insomma ci sono dall'inizio, io Sartori lo firmo ora per evitare che possa avere anche soltanto un... Però ognuno faccia come vuole, però il tempismo secondo me aiuta. Il quartetto l'avevamo letto. Ciao Manfredi, purtroppo ho la sensazione che questa sia l'ultima stagione di... Ecco, perfetto, diametramente opposto che di Sartori, che eventualmente sostituirei con Sogliano del Verona. No, io non sostituirei proprio. Possibile che nessuno abbia chiesto a Fenucci perché dell'uscita di Margotto?

0: Allora, lo farò io a Marchetti. Io non so quando l'avrò, probabilmente per la pausa delle nazionali. Vado dritto su Marchetti, Lele, che comunque è il coordinatore tecnico del settore giovanile. Questo è l'amico Warriors, cioè Guerrieri, ti vuole fregare il posto da voce della società. E va bene, Andrea. Poi, e ciao Manfred, tu non sei d'accordo che il trio Finucci, Sartori, Di Vaio, come ha detto in conferenza, in questi anni non abbia fatto bene? Mi pare che i risultati ad oggi sono un dato molto evidente. Mazz, era una battuta che avevo fatto a Max, eh? Lo tutelo, è il nostro cucciolo, che non è più cucciolo, però è ai TV, è il nostro, lo tutelo, quindi lo devo chiamare poco qua, deve parlarmi della partita, è buona. Queste cose non lo devono toccare, è giovane, non si deve macchiare, perché purtroppo è così. Ro potrebbe rivelarsi una via di mezzo tra Leao e Balotelli, vediamo. Guarda, io non dico niente, perché guarda, non guardarlo, per me è, vale il discorso della Fiorentina, non guardare cosa fanno loro, non guardare cosa farò là, io lo dico per la salute di tutti. Tu guarda cosa fa il Bologna, dove va il Bologna, tu guarda quello. La sfiducia verso la società che emerge in questi giorni mi genera una grande delusione verso la nostra tifoseria, un tempo considerata competente e matura. Siamo come gli altri, peccato. Ciao Manfred e Roberto. Guarda, per me invece è una sensazione che è sbagliata, però fanno arrabbiare quelli che esagerano. Per me un anno di sconforto ci sta. Noi avevamo il dovere di spiegarla meglio. Noi avevamo il dovere di spiegarla meglio, non tutti, molti l'hanno fatto, altri meno. A tappeto si sono diramate, poi diffuse sulla, perché purtroppo ormai i tempi che corriamo sono questi, sul web la qualunque, e tutto si è molto amplificato. Noi avevamo il dovere di raccontarla meglio, la situazione in partenza, ripeto, c'è chi l'ha fatto e non ha voluto tenere punto, anche per una questione di salute, io voglio immaginare. C'è chi la salute se l'ha rovinata e provando a tenere punto si è fottuto un'altra estate, perché poi fondamentalmente è andata così. Quindi non pensare, questa è una bellissima piazza, è stata un'estate incredibilmente che è nata su presupposti sbagliati da parte di tutti, certo. La premessa, una grossissima difficoltà del Bologna di partenza, andava forse spiegata meglio, mi metto nel mazzo. Ciao Manfred, volevo fare un'osservazione, quindi Italiano non ha, mi metto nel conto, ci sono anch'io dentro, quindi Italiano non ha fatto poi così bene, ha preso un Bologna in Champions, ci ha lasciati ottavo, noni, sì, abbiamo vinto la Coppa Italia, ma perché la Juve ha perso con Empoli, eccetera eccetera eccetera. Ciao Cri. No, tutta sta roba qua non la metto. L'anno scorso la grande delusione è stato aver fatto un campionato al di sotto di quelle che erano le potenzialità della squadra. Penso che tutti abbiamo questa percezione. Per moltissimi la profonda delusione è la Coppa Italia con la Lazio, per altri la finale persa anche per qualche giocatore col Napoli in Supercoppa. Dal mio punto di vista, il peccato più grande è avere veramente mandato via un campionato così. Noi eravamo da Europa, al di là di tutto, perché comunque le altre, nonostante le difficoltà del Bologna, erano lì. E noi veramente abbiamo fatto a tratti cose troppo. Buongiorno Manfred. Ultimamente si guarda sempre chi sta peggio di noi, come la Fiorentina. Perdonami, ma io non la guardo. Se guardo la Fiorentina, guardo quanto spendono, mettono uno zero in più del Bologna, fondamentalmente è così e il discorso è finito. Questo è quello che guardo della Fiorentina, dico, possiamo competere? No. Ma perché non vediamo ad esempio chi sta meglio di noi, come Frosinone, Sassuolo, Cagliari, Torino, che sulla carta sono inferiori a noi e stanno sopra? Mio umile parere. Beh, io questa premessa però aspetterei un attimo di metterla a terra, cioè possiamo dargli un attimo 3-4 mesi, poi vediamo quali di queste staranno sopra Bologna, no? E ci può stare comunque, puoi guardarlo. Buongiorno Manfredi, finito il patrimonio tecnico di giocatori per ripianare una gestione che brucia 50 milioni, l'azionista inietterà del capitale, sono proprio bravi, oserei dire bravissimi tutti. Quindi tu sei scettico e non contento, va bene, lo capisco, andiamo in pausa e torniamo.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
4: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a rientrare. Berrandeschi c'è sul bacino ancora a portarseli in avanti. Verna, zero mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
1: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da...
5: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
6: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
13: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva senza pensieri.
14: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
15: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
14: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
15: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
14: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
15: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
14: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 13.42, ultimo blocco di Mezzogiorno Rosso Blu. È un piacere per me oggi dare il buongiorno anche a Federico Sala di Dazon, bordocampista tra l'altro, nella partita di Bergamo tra Atalanta e Bologna.
17: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Federico, buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, io ne approfitto perché tu, come potrai immaginare, finché c'è mercato, soprattutto quando ci sono mercati di questo tipo, tipo quello del Bologna, dico, con Rowe che parte a due giornate dalla fine, di calcio non se ne parla.
17: È un classico.
0: Ci siamo persi un po' per strada dei dettagli, perché noi poi alla fine abbiamo visto una partita ufficiale sola di Tedesco, in una partita in casa, quella contro la Lazio. Abbiamo incominciato un pochino a vedere anche un Bologna trasformato rispetto alla gara d'andata, seppur persa poi a Bergamo, con una buona prestazione, soprattutto un Tedesco che non conosciamo. E allora tu, che eri lì vicino a lui a bordo campo, io provo a chiederti un po' i tuoi pareri, insomma, ne hai visti tanti passare di allenatori lì vicino. Lui è un allenatore che ha creato anche molta curiosità per il suo percorso, per la sua estrazione, no? Un ingegnere, è arrivato nel calcio un po' in modo diverso, non passando da calcio di alto livello, no? Però percorrendo grandi scenari. E quindi che tipo di approccio hai avuto con lui?
17: Guarda, sinceramente mi sembra un allenatore intrigante, nel senso che lui durante la partita, durante i 90 minuti, è molto attivo con i suoi giocatori, parla tantissimo, parla spesso soprattutto con giocatori che lui ha individuato come leader, e questa cosa l'abbiamo anche chiesta un po' alla fine della partita, ovvero Bernardeschi, per citarne uno, e ha quella capacità un po' che abbiamo riconosciuto negli allenatori post Conte, diciamo così, di impattare la partita anche un po' a livello fisico, del farsi vedere, del farsi sentire. È quel tipo di allenatore lì. Onestamente a me il Bologna è piaciuto molto, al netto di aver raccolto 0 punti, può sembrare un paradosso, però a me è piaciuto molto. C'è un enorme asterisco che riguarda la fase offensiva. È una squadra che crea tantissimo, e questo è l'aspetto positivo, è una squadra che concretizza nulla, e questo è ovviamente l'aspetto molto negativo. Però ho visto già una squadra molto in palla, onestamente credo che abbia fatto un lavoro, e lo hanno anche fatto intendere gli Orsolini, De Silvestri nelle interviste pre-campionato, un lavoro fisico enorme, e si è visto, perché onestamente ha fatto una partita andando al triplo dell'Atalanta, sta molto bene come squadra, gli manca, e non è un dettaglio nel calcio, la capacità di fare gol.
0: Senti, ma hai visto anche, purtroppo Orsolini fa 20 minuti ed esce per infortunio, incredibile. Bologna nelle prime due partite, 4 settimane Lasusi, 3 settimane Orsolini, aveva una pessima faccia, molto abbruttito, ma più che altro perché lui ha avuto un'estate, anche lui abbastanza particolare, questo rinnovo che è durato tanto, è stato faticoso, tante clausole, però poiché alla fine lo ha elevato a potenziale bandiera di questa squadra, no?
17: Sì, beh, fino al 2031 direi che, se non ricordo male, lui è arrivato nel 18, qualcosa del genere, sarebbero 13 anni pieni per un giocatore che tra l'altro è anche vicino a entrare nella top 10 dei gol segnati all time ormai del Bologna. Insomma, lo ha voluto tanto, secondo me, lui, questo rinnovo. Poi è chiaro che, come ha spiegato anche lui in una lunga intervista, quando oggi fai il calciatore hai talmente tante clausole, vincoli, che ci perdi le giornate, le notti. Io l'ho visto onestamente dispiaciuto, perché chiaramente all'inizio della stagione fermarti così tanto, 3 settimane, può voler dire minare non solo quelle 3 settimane, ma ovviamente avere poi delle difficoltà, no, nel rientro rispetto a tutti gli altri che magari tra 2 o 3 settimane arrivano nel pieno già della condizione per aver caricato quest'estate. Tu più o meno devi ripartire da capo, quindi questa cosa un po' non aiuta mai all'inizio della stagione rispetto paradossalmente a un infortunio a metà stagione. Però rimane comunque un elemento imprescindibile per questa squadra. Poi è chiaro che questa alternanza con Bernardeschi un pochino può penalizzarli paradossalmente entrambi, no? Negli spazi e nel minutaggio, ma io credo che il Bologna sia Orsolini dal punto di vista poi della rappresentazione ormai di questo giocatore, no? Dell'identità di questo giocatore, e lo sarà anche quest'anno.
0: Nei vari leader in campo, beh, ce n'è uno fuori, sempre Lolo De Silvestri, no? Che anche lui ha passato un'altra estate diversa e particolare, prolungando il suo contratto, trovando il suo ruolo di chioccia di questo gruppo. Insomma, Tedesco era senza anche il vice, no? Mancava Tarozzi perché era espulso, pronti via. E Lolo che ruolo ha in questo contesto durante la partita? Ti chiedo sempre le cose che noi non vediamo, perché spesso e volentieri c'è una tettoia che copre e i tifosi guardano poi la partita, non è che si mettono a guardare i dettagli, però al di là delle cose che hai fatto notare, che ti dico ci aiutano anche questo aspetto per cercare di capire un po' il gruppo come si sta amalgamando e quanto questi giocatori sono stati al suo tempo fondamentali per l'italiano in un cambio di passo dopo 11 partite di 2 anni fa, e devono tornare ad esserlo per un tedesco, no? Che approccia un calcio italiano nuovo, diverso, molto, molto stressante tra l'altro dal punto di vista delle pressioni.
17: Secondo me tra l'altro il tuo termine di paragone è molto azzeccato e molto corretto, quello con l'italiano nelle 11 partite in cui aveva fatto fatica arrivando al Bologna, e poi avevamo visto tutto quello che era riuscito a creare e a forgiare. Guarda, De Silvestri è il giocatore onestamente che ha un po' l'emanazione del suo allenatore, cioè quel classico giocatore che sa bene lui per primo che quest'anno avrà veramente il ruolo di comunicatore all'interno dello spogliatoio, di equilibratore all'interno dello spogliatoio dal punto di vista dialettico, e lo è anche in panchina. Tante volte lo vedi che se si alza in piedi è per parlare con lo stesso tedesco magari ogni tanto, oppure per cercare di parlare con un compagno che esce se gli va incontro perché è stato sostituito, cioè ha questo atteggiamento qua. Nei momenti un po' più concitati alla fine della partita, quello lo fanno un po' tutti, in particolare giocatori di più esperienza. È chiaro che è quello che magari va a parlare con l'arbitro, per esempio sulla polemica del minuto di recupero in più nel caso del gol di Samardžić. Ha il ruolo veramente da leader silenzioso in termini poi di percezione da chi la vede da fuori, ma di leader fondamentale all'interno dello spogliatoio, per quanto credo che troverà inevitabilmente poco spazio in termini di minutaggio, ma lui nel primo conscio, però ha accettato giustamente dal suo punto di vista un ruolo veramente da senatore, no? Da istituzione di quello spogliatoio, per cercare, come hai detto tu, anche di aiutare questa transizione, che non è semplice come quando arriva qualunque tipo di allenatore, in particolare un allenatore comunque che ha delle idee diverse, no? Ma io credo che il suo ruolo sia soprattutto questo, e lo sta dimostrando.
0: Federico, ricordo che siamo con Federico Sala di DAZN, bordocapista, stavamo parlando appunto della partita ancora passata da Bergamo, ma che percezione hai avuto di questa Serie A? Trovi una reazione un po' a... sai, è stata una stagione difficile col percorso europeo e diverse... hai visto squadre che piano piano stanno cominciando a lavorare in una certa direzione per trovare comunque soluzione a un calcio italiano in grande profonda difficoltà, o ancora presto per dire che sia l'anno del riscatto della Serie A? Qualcuno l'ha detto, no?
17: Guarda, ti dico onestamente sì, cioè noto comunque, e ne sono contento, una Serie A che ha iniziato a intraprendere un percorso diverso, un percorso sicuramente più coraggioso. Ti faccio degli esempi: Milan ha preso un allenatore che ha poco più di 40 anni e che già ha messo in piedi qualcosa di totalmente diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati l'anno scorso, per ora con dei risultati che arrivano. Poi bisognerà avere, come tutte le cose, la prova del tempo, no? Per poi andare ad esprimere un giudizio definitivo. Ma il Bologna stesso con Tedesco ha cambiato e vuole mantenere un certo tipo di coraggio, di espressione, no? Calcistica. Comunque sì, abbiamo visto l'anno scorso le qualità dell'Inter di Chivu, altro allenatore molto giovane, è un'altra squadra che magari ha perso dei pezzi, ma secondo me si è rinforzata rispetto all'anno precedente. La Juventus con Spalletti dall'inizio dell'anno è un'altra roba rispetto a una Juventus da, come dire, in corsa, no? Con Spalletti che arriva a metà stagione. Comunque sia, c'è sempre una Roma che ci sta facendo divertire un sacco, con un altro allenatore che fa del calcio propositivo le sue regole. E poi sono arrivati anche allenatori nuovi, no? Aquilani, Abate, cioè a me piace molto questa tendenza, questa ricerca un po' dell'innovazione, finalmente aggiungerei. Ci sono anche dei giocatori molto intriganti che sono arrivati, mi viene in mente Mastantuono dal Real Madrid, che è vero che non arrivano tra virgolette come punto d'arrivo ormai nel nostro campionato, ma come passaggio fondamentale per poi testare se possono davvero ambire a diventare dei top player. Non è un brutto segnale, sappiamo che il percorso è lunghissimo, però io non ci vedo solo tanta negatività come purtroppo ogni volta si deve raccontare sul nostro campionato. Credo che sia un campionato comunque che rimane molto competitivo. Io non, onestamente non ho mai capito molto le polemiche degli ultimi 3-4 anni in termini per esempio di Coppa Europee, perché non ho percepito la stessa cosa quando l'Inter ha fatto 2 finali in 3 anni a livello europeo. Cioè, secondo me ci vuole equilibrio, ci sono tante cose da sistemare. Quest'anno vedo onestamente più coraggio rispetto ad altri anni. però in termini di competitività, per quanto noi non siamo competitivi dal punto di vista economico, e questo è un fattore che non è calcistico ma è strutturale, è una roba diversa, perché non hai gli stadi, perché hai tanti elementi che non funzionano, ma non a livello tecnico in sé, poi è chiaro che vanno a inficiare l'aspetto tecnico, ma che riguardano la struttura, il contesto calcistico. È un campionato che onestamente con un quarto delle risorse della Premier League, un quinto delle risorse della Premier League, comunque si rimane competitivo per le risorse che ha a disposizione.
0: E in effetti ha ragione, il segnale che tanti allenatori giovani debuttanti in Serie A secondo me è un segnale di coraggio e comunque di volontà di provare a portare qualcosa di diverso. Senti Federico, che partita farai questo weekend, se la farai?
17: Sono a Roma-Atalanta sabato sera, non brutta.
0: Direi proprio di no. E allora ti seguiremo ovviamente su DAZN e ti ringrazio tantissimo per essere stati con noi, perché è stato con noi, perché è un grande privilegio, e poi insomma ci portate un po' di sensazioni che non riusciamo mai a percepire soltanto attraverso lo schermo.
17: Un piacere, davvero. Grazie a voi ragazzi.
0: Buon ciao, lavoro. Un abbraccio, grazie ancora.
17: Ciao.
0: Grazie a Federico Sala di DAZN. Voglio lasciare anche a voi un po' di spazio, perché sono veramente tanti messaggi anche oggi, nonostante ieri Eva Messo. Qua c'è Davide Zini, chiedo perché mi è sorto qualche dubbio, ma se Bologna non avesse mollato sulla Conference sarebbe stato diversi gli introiti per BFC e anche la vendita dei giocatori sarebbero state superiori. Ciao Zinone. No, la Conference ti avrebbe portato qualcosina dal punto di vista dei premi delle coppe, molto poco. Vi ricordo che il rapporto è 1-10 tra Conference e Champions, 200 milioni di premi che vengono poi divisi rispetto a 2 billion, una roba del genere, e è sconfortante. Questo è il primo aspetto, questo è per quanto gliene frega, poi in realtà la fanno perché la devono fare, non si offendano, però ti aiuta con un po' di premi, ti aiuta sicuramente col botteghino, ti aiuta anche per un po' la valutazione di alcuni giocatori, l'appetibilità del percorso, no? Di crescita per un giocatore che deve venire a passare di lì ai suoi plus. Io fino all'ultimo secondo l'anno scorso stavo male per sta Conference che vedevo lì a un centimetro. Quest'anno io ve lo dico, saremo in corsa, non ci saremo, è molto probabile che non ci saremo. Io ho un dubbio che ci sia un posto in più, i motivi ve li spiego dopo ottobre, ma me lo voglio tenere stretto perché io questo dubbio ce l'ho, perché credo nelle regole e quindi voglio capire bene cosa accadrà. Questo lo posso dire con la Roma per esempio, perché non mi torna, ma ripeto, con grande ignoranza e soltanto un pochino così di percezione, che ci sia qualcosa che non mi torna, non mi quadra. E non li sto mica infamando, sia chiaro, è legittima anche la scelta, Cioè, se questi dicono giochiamoci tutte le fiche oggi, proviamo a vincere tutto quello che possiamo e poi ci facciamo un pit stop, le regole non lo vietano, quindi accadrà. Secondo me a Roma rischia qualcosina o qualcosona, io non so dirvi l'indice perché è imprevedibile, le sanzioni così gravi francamente sono state combinate solo in una circostanza clamorosa come quella della Juve, non me ne ricordo altre. Così dovrei andare a cercare meglio. Quindi vediamo. Io la Conference me la faccio volentieri. Un giro in Conference me lo farei sempre. Si gira l'Europa, è bellissimo ed è una coppa alla portata. Quando becchi un inglese devi fare la grande prestazione. Però ti porta dei benefici, sicuramente dei costi perché la rosa è più lunga. Basta. Le pagelle si danno in gennaio, alla fine del primo quadrimestre, ora stiamo studiando per raggiungere la sufficienza e a giugno vedremo se saremo promossi, rimandati o bocciati. È un buon approccio. Campione, io non capisco che cosa vuole la gente, i tifosi si lamentano perché la birra allo stadio è aumentata, gli abbonamenti non sono calati. Oh, ma questa società da qualche parte li deve prendere gli euro per dare ciò che serve. Ivan Toscano da Bologna. Non mi metterei più dentro questa situazione. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Sono strafavorevole a tutto quello che fa questa società. Bene, va bene. Tuttavia mi chiedo perché un qualsiasi imprenditore dovrebbe investire in una società delle dimensioni del BFC o simili? Non hai una rimessa? Perché economicamente dovrei farlo? Non trovo una risposta in merito. Un tempo erano, sono cambiati un pochino i ritmi. Oggi le società di calcio italiane sono poco appetibili, sinceramente, per imprenditori italiani, per tanti motivi, ve ne ho fatto un esempio ieri. Lo diventano invece, secondo me, per imprenditori stranieri. Sta cambiando il mondo, si sposta tutto verso l'intrattenimento, ne abbiamo parlato, magari lo rifaccio. Con Marco Belinazzo adesso le 24 ore, gli stadi rientrano in questo contesto, gli americani vedono una possibilità di acquistare brand comunque che sono blasonati e che sono un buon volano, no? A poco costo. Certo che se la situazione continua ad essere questa e soprattutto la tensione rimane così alta, io non so, e questo è un dubbio che mi pongo per il futuro in generale del calcio, quanti siano disposti a mettere un miliardo a perdere nel calcio italiano su questo scenario, o sbloccano definitivamente, vedremo come andrà con gli stadi in Italia in vista del 2032, e danno reale opportunità di sviluppo, oppure se le regole sono così stringenti, molto spesso capita che questi vengono qui, se ne rendono conto e poi se ne vanno. Quindi è un argomento molto difficile e che va affrontato non solo con me, io posso essere un ottimo e intervistatore e incalzare un po' con domande chi fa questo di mestiere in maniera migliore di me, ce ne sono tantissimi, sapete la stima che ho per il migliore, per me l'Obi-Wan Kenobi del mondo del Sole 24 Ore per quello che riguarda il panorama calcistico internazionale, e vediamo magari di fare un approccio con lui quando ci sarà la pausa delle nazionali che ce lo consente. Io vi do un abbraccio, ci vediamo lunedì. Nel frattempo oggi pomeriggio vi aspetta Crespellano, saremo lì perché comunque racconteremo dalle 17 con Frank Loretti la partita tra Bologna Under 20 e Inter Under 20, e poi ci vediamo domenica allo stadio per Bologna Sassuolo alle 18. Un bacio a tutti.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
18: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
19: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
20: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 14 e un minuto.
20: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
23: I successi dell'Unione Europea sono indiscutibili, va rafforzata, basta indugi, è a rischio l'economia mondiale. Questo è il monito del Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio inviato all'apertura del forum Ambrosetti di Cernobbio. Guerra russo-ucraina, Witkoff e Kushner, gli inviati del Presidente degli Stati Uniti Trump, saranno domani e domenica prima a Mosca, poi a Kiev. Lo ha riferito la TASS, la visita era stata annunciata ieri anche dal Presidente ucraino Zelensky. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Due corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Calcio al via stasera la terza di Serie A. Alle 20.45 il Genoa, ancora senza punti, ospita il Como reduce dal blitz di Napoli. I tecnici De Rossi e Fabregas.
24: Aspettiamo una partita difficile perché ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere.
25: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare.
23: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
20: Nettuno Bologna 1.
2: Ehi, non ti piace la pappa?
3: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
3: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
3: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
21: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
26: Società da iscrivere?
27: Super Mega Trebo Club.
26: Avete le divise da gioco?
27: Certo, eccole.
26: E cosa volete giocare con quelle lì?
27: Perché cos'è che hanno?
26: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
27: Ma sono nuove!
26: Ma volete giocare con quelle divise lì?
27: Sì, sì!
28: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
29: Vuoi una nuova macchina da giardino?
30: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
29: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
30: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
29: Manferdini, la certezza dei professionisti.
30: Approfitta ora degli extra sconti.
31: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
32: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
33: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
32: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
33: Wow, è proprio quello che mi serve!
32: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
35: Le 14.05, Leo Vicari quasi gol. Ciao, stiamo per cominciare, tra poco Paolo Alberti, più tardi Giacomo Gelati, poi vi parliamo anche della festona di strada di via Brocchi Indosso che c'è domani, un appuntamento a cui tengo sempre molto, la prima festa di strada di Bologna. Salutiamo Stefano che ci ascolta sempre, l'ho visto prima in una nota rivendita di utensili ferramenta e quant'altro. Francesca, per cortesia, dai, ecco, non sfottere lo sponsor, ecco. No, cioè alla Bike Buongiorno con Antonella Elia con le pellicce, vabbè, storia della televisione, ecco. Ma noi vogliamo fare la storia della radio, ma due anni fa quando abbiamo vinto la Coppa Italia l'abbiamo anche un po' fatta, perché questo mammalucco che per anni e anni rompeva le palle, si faceva anche un po' prendere in giro per la solita domanda della Coppa Italia, insomma, io un pochino il mio l'ho fatto. Mi arriva un messaggio ieri dicendo: ah, non ho sentito la conferenza, l'hai poi fatta la solita domanda sulla Coppa Italia? No, la solita domanda sulla Coppa Italia è finita. Dal momento che noi ci abbiamo creduto e dal momento che siamo arrivati in finale, dal momento che abbiamo vinto, ma l'importante era crederci, per quanto mi riguarda, è finita. Ora sono affari loro se non ci credono più nella Coppa Italia, è affari di ogni tifoso nell'intimo di Cilli, di se stesso alla fine, no? Nel nostro intimo c'è Cilli e il rapporto che abbiamo con la Coppa Italia, ok? No, Cilli lamenta, io non ho avuto il piacere, neanche quello azzurro credo. Quindi io di fare il salto in banco lo faccio quando voglio di farlo, non due stagioni dopo aver vinto la Coppa Italia a richiedere, perché io ero quello che faceva la domanda sulla Coppa Italia. La mia domanda verteva su basi solide, che era: perché non ci credete? Ora che hanno visto, cosa vuol dire crederci? Cosa vuol dire andare avanti? Cosa vuol dire muovere una città? Cosa vuol dire vincere la Coppa Italia? E beh, io il mio l'ho fatto. Cos'è? Ogni anno devo chiedere, devo chiedere una cosa quando già abbiamo avuto la risposta? Quindi no, basta, a posto. Mi fa piacere aver sentito questa dichiarazione di Mourinho, che secondo me dovrebbero sentire tutti, o comunque dovrebbero leggere tutti, perché ci fa bene. Perché la quintessenza della personalità forte che prevarica gli altri nel mondo del calcio, un allenatore che è stato sicuramente bravo, ma sicuramente anche tossico per quella che è la narrazione dei rapporti nel calcio e per quello che è il rispetto dell'avversario, dell'arbitro e quant'altro. 15 anni fa derise Manuel Pellegrini perché andò a allenare il Malaga dicendo: io non mi ridurrò mai ad andare a allenare una squadretta. 15 anni dopo ha detto: ho detto una frase da idiota. Capita. Facendo capire a tutti quanto lui abbia curato nella sua carriera anche il suo essere personaggio, quanto abbia cavalcato il potere mediatico che aveva, dicendo anche delle complete idiozie di cui si è reso conto. Mi ha fatto molto piacere. Cominciamo.
0: Quasi gol, presentato da
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
7: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di Via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì a sabato con orario continuato. Su Instagram @D'Annunzio Barberia.
8: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
9: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
10: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
11: El che pe, u carot.
0: Nettuno Bologna 1, quasi gol, con Leo Vicari.
35: .14:10, Leo Vicari, quasi gol. Allora, a parte la raccomandazione, oggi non perdetevi la trasmissione di Francesca Bolognini, perché oggi non c'è oggi, per fortuna. Ecco, per fortuna, perché ieri si è fatto un po' tardi ieri, no?
12: No, a proposito, ricordiamo che oggi pomeriggio in rossoblù non ci sarà, perché dalle 16:30 ci colleghiamo con Frank Loreti, che poi dalle 17 vi racconterà con Radio Cronaca qui in esclusiva la partita dell'Under 20 del Bologna, Bologna-Inter.
35: Fiu, te la sei schivata,
12: ragazzi,
35: oggi.
12: Vabbè. È stato un aperitivo che doveva essere aperitivo, ma...
35: Cioè è durato fino al weekend, ha cominciato giovedì e è durato fino al weekend. Prima di salutare Paolo ci chiedono come si partecipa al Fantamatre. Il Fantamatre, scrivi a Matte sui social, Matteo Negri, lo trovi su Instagram, Matteo Negri 83, E lui ti dice come scaricare, li scarichi l'app Lega Fantacalcio e poi scrivi la tua mail a Matte, insomma glielo puoi chiedere a lui molto molto molto molto facilmente. Io vado molto volentieri a salutare il mio amico Paolo Alberti con noi fino alle 15 da oggi con una nuova rubrica. Ciao Paolo.
2: Ciao Leo, ciao a tutti.
35: Come stai?
2: Bene, dai, tutto freneticamente ma bene.
35: Ecco, esatto, che giorni sono per una squadra di basket questi? Paolo lavora come dirigente all'Adamant Ferrara, quindi Serie B nazionale, e, insomma, confermatissimo, area marketing. Che giorni sono questi? Per te sono bella centrifuga, perché...
2: Sì, abbastanza, anche perché percentualmente quell'area lì rispetto a professionismi e sport più importanti, ovviamente ha incombenze e responsabilità maggiori e peso specifico maggiore, quindi le cose da fare prima che parta la stagione sono tante, oltre a mantenere la quotidianità fatta di amichevoli, conferenze stampa, campagne abbonamenti, eccetera eccetera. Insomma, si corre, però per il momento pare che corriamo bene, quindi dai.
35: Ecco, ma chi fa marketing come te, appena comincia il campionato, dopo la prima palla 2, ha una settimanina di freschezza, di aria un po' più rarefatta?
2: Guarda, purtroppo, e non credo che sia un problema del mio lavoro, siamo tutti un po' servi della gleba, nel senso che uno programma, sa perfettamente che il carico maggiore in certi periodi, traguarda a quel periodo esatto il momento in cui può tirare il fiato, poi puntualmente si accorge che sì, magari non c'è il delirio di questi giorni, ma proprio staccare fai fatica. Di certo, dopo che si avvia la stagione, noi abbiamo la fortuna di aver intrapreso un percorso che è molto attivo anche fuori dal campo, però non è mai come organizzare tutta la stagione prima, ecco.
35: Paolo, allora tu oggi con noi cominci una nuova rubrica che speriamo ci faccia, a me e a te ci fa divertire, sicuramente ci farà appassionare anche chi ci ascolta. Ce la racconti in due parole?
2: Sì, vi faccio una breve introduzione, sarà un appuntamento fisso per volontà del sottoscritto assolutamente dittatoriale, e ve ne faccio una breve introduzione, proprio giusto due robe per far capire cosa avverrà dalla prossima puntata.
35: Ah, dalla prossima, ok, va bene, sì, ok.
2: Sì, no, questa è la classica intro, ci vuole, perché sennò poi uno pronti via dice, ma cioè accende venerdì prossimo e dice questo sta delirando e non capisce. Ci risiamo, perché alla fine è un po' così, tipo con le dipendenze. Uno prova a resistere, promettersi che non ci casca più, a raccontarsi che poi alla fin fine mica è difficile, basta superare il primo momento, tener botta per qualche tempo e poi è fatto. Poi alla mia età, figurarsi, è solo un gioco, solo una squadra. E soprattutto, ne ho parlato fin troppo e ne ho scritto anche di più, che diavolo mi potrei ancora inventare, che mica ne ho voglia. Ho tutto un treno di vita su cui viaggiare precario, saltellando su certi scambi bizzarriti di sporci vivo e ci sto dentro ogni giorno. Avrei anche un ruolo serio in linea di massima, puramente teorica, e insomma dai, non sta mica bene. Direi che un'oretta di radio alla settimana è sufficiente, è la giusta dose di esposizione pubblica di debolezza, il metadone necessario per la guarigione definitiva. Insomma, io tifo Bologna da sempre per sempre, però basta così. Solo che poi, per i tossici...
35: Solo che poi, insomma, esatto.
2: Per i tossici basta un attimo. E la tentazione ha maschere inattese e imprevedibili, si nasconde tra l'impensabile e il banale. Basta che in una chiacchierata esca una mezza frase, uno spunto, una battuta, ed eccola lì di nuovo, ad ammiccare, a leccarti il lobo dell'orecchio fino ai brividi, a ricordarti che non ce la fai mica, che puoi pure tirartela, ma è la forza di volontà di un bambino davanti al vasetto aperto della Nutella. Quanti giocatori del Bologna ci siamo dimenticati di aver visto, vero Paolo? Mi dice Leo, in mezzo a non ricordo nemmeno quale diretta e in che contesto. Io bofonco qualcosa, forse tossisco, ingoio un grumo di memoria, polvere merda, arrangio una risposta breve, qualunque, sommaria, dissimulo, con quel pizzico di ironia che penso di saper maneggiare, specie se sono spalle al muro. Ma ormai è andata. L'innesco è scattato, la miccia sfrigola ed è dannatamente corta. Hai un bel da ignorarla o metterti a riparo. Non si spegne mica. E allora appunto ci risiamo. Sono curvo sul PC a scrivere ancora di storie rossoblù, alzando l'asticella delle difficoltà come un saltatore folle che si è scelto la sfida difficile e ha molte meno energie di un tempo. Perché stavolta la memoria è un nemico. Mi sono scelto il racconto dei dimenticati, di quelli che tutti o quasi abbiamo rimosso. Non le meteore, i tristi epocali, le macchiette agonistiche su cui spero di aver strappato qualche sorriso in passato. Quelli non sono dimenticati, anzi, per assurdo ce li ricordiamo più di altri. Gli Altonen, gli Antonazzo, sì, insomma, quelli lì ce li ricordiamo e qui dentro non c'entrano. Qui si parla di rossoblù diversi, non necessariamente pippe, ma impalpabili. Talvolta, anche se sufficienti, o restati a macinare calcio a Bologna per un po'. Sono quelli che se uno li cita dici: ma dai, è vero che abbiamo visto anche quello lì, non ci posso credere. Certo, come sempre io ho un attenuante, sono le mie di dimenticanze, come in passato ho parlato dei miei ricordi, ma c'è tutta una serie di giocatori nei miei primi 45 anni da tifoso che ho accolto con un certo interesse, talvolta addirittura con entusiasmo. Saranno famosi, pensavo. Beh, col cazzo, saranno fumosi invece. Ed eccoli qua. Quindi si parlerà di questi eroi dimenticati.
3: Allora, si chiamerà Saranno Fumosi, anche questo è stato un titolo scelto in concertazione, no? Abbiamo fatto riunioni su riunioni per arrivare a questo, no, assolutamente.
2: No, sono un dittatore.
3: Scelto lui, mi è arrivato un messaggio una mattina, saranno fumosi, punto, ecco. Quindi, ogni settimana saranno fumosi, ogni settimana un non protagonista, Paolo, a questo punto, no? Ogni settimana un carneade,
2: un impalpabile. Però proprio non te lo ricordi, non te lo ricordi che è stato nel Bologna, io non me lo ricordo.
3: Ecco, allora, che forse una comparsa, che poi ognuno declina il proprio ruolo a modo proprio, no? Immagino, cioè c'è questo filo conduttore che li unisce, questi giocatori di cui ci parlerai, giocatori o magari anche no, non lo so, tutti i giocatori sono? Ci sono anche allenatori, no, ci sono anche...
2: Gente che è passata di qua e uno si è completamente scordato che di averli visti in rosso-blu.
3: Dammi solo...
2: Che dicevo, non so, Antonazzo, Altonen, così... te li ricordi più di giocatori forti, perché erano talmente paradossale la loro presenza con la nostra casacca che sono rimasti scolpiti nella memoria più di loro compagni di squadra migliori in campo.
3: Allora Paolo, ti chiedo, poi andiamo in pausa e poi cominciamo perché ho un botto di messaggi da leggerti. Ti chiedo, settimana prossima, quando cominciamo, ci dai un indizio su chi è il primo?
2: Inizia per G.
3: Va bene, il punto G, va bene, la settimana prossima faremo il punto su G, partiamo da G. Ragazzi, mi fermo un minuto, arrivo con Paolo, arrivo con tutti i vostri messaggi al 366-402-4022. Quasi gol.
4: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
5: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribla il portiere Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Torok a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
4: Oggi, in diretta alle 17, Bologna-Inter, Under 20. E domani, Bologna-Women, Genoa femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da...
6: Lavoro più. Work as you play. Play as you work.
13: Sto pensando di cambiare furgone.
14: Perché?
13: Non ci sta più niente dentro.
14: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
13: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
14: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3BNuovaMinelli.it.
15: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
16: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
17: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 euro. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 euro. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 euro. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
18: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
19: Una Fiat 500?
18: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
20: Sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
21: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
22: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
21: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
22: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
21: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
23: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
24: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
23: Fantastico, e adesso?
24: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
23: E loro risolvono?
24: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
23: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
24: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
27: Io sono Massimo, ti volevo dare un'informazione a livello di traffico. Allora, ero entrato in autostrada a San Lazzaro direzione Casalecchio, ma sono uscito subito perché la tangenziale è completamente bloccata e l'autostrada idem, quindi direzione San Lazzaro bloccata subito all'ingresso sia della tangenziale a San Lazzaro, quindi anche dell'autostrada, immagino. Non so da dove cominci in autostrada, comunque sono fermi.
3: Ah, ragazzi.
27: Buona trasmissione,
3: sì,
27: ciao.
3: Sì, si va al mare per gli ultimi weekend. Paolo Alberti con noi, quasi gol. Ciao Paolo.
28: Ciao Leo, ciao a tutti.
3: Paolo ci ha spiegato la rubrica che partirà settimana prossima, ce l'ha spiegata da par suo con un'introduzione magistrale e ha detto che il primo non protagonista della sua rubrica sui giocatori dimenticati del Bologna comincia con la G e ovviamente la gente ha cominciato già a scrivere Paolo su chi è, ecco. Quindi
28: no, anche perché sennò non sarebbero dimenticati.
3: Gerolin, Gilardino, Galvani, insomma,
28: Sì,
3: vabbè, ok.
28: Gerardino perdonami, ma a vergine.
3: Sì, sì, no, anzi, cioè, forse era così troppo forte che per quello ce lo siamo dimenticati in certi anni, ecco, no, visto che l'anno dopo, insomma, è andato un po', così. Paolo, cominciamo? Sei seduto, comodo, tranquillo?
28: Sì, guarda, nel mio peregrinare, perché spesso quando sono in radio con te giro in macchina, in una maniera assolutamente casuale sono passato e l'ho scoperto appunto adesso davanti alla casa del regno dei testimoni di Geova di Ferrara.
3: Ah,
28: sono
3: okay.
28: Stato tentato di scendere e suonare.
3: A quel punto, cioè, il contrapasso praticamente. Va bene.
28: No, però inizia per Geova.
3: Geova, quindi da... Oddio, a meno che non sia.
28: Non è neanche.
3: Ecco, assolutamente. Ecco, non è testimoni di Geovani. Allora, buon pomeriggio, ragazzi. Se i costi sono da coppa, perché non siamo in coppa? Allora, forse la dirigenza e l'allenatore dell'anno scorso qualcosa hanno sbagliato. Paolo, cominciamo così.
28: Alla grande. Io avevo appena mandato un messaggio a Manfred, mi sono schivato la conferenza di lei.

0: però dietro la spiegazione dei numeri e dei motivi di certe scelte, la decriptazione è anche quello, ovvero che la risorsa europea ha certo portato dei soldi in cassa, soprattutto nell'annata Champions, ma ampiamente insufficienti, e di conseguenza, se i numeri sono, anzi, visto che i numeri sono quelli che citava l'amministratore delegato, tra le cause, oltre a un costo ormai esploso del calcio in Italia, c'è anche il fatto che non è proprio così vero che abbiamo azzeccato molte scelte o che siamo stati così virtuosi in certi ingaggi, eccetera eccetera, perché ieri, secondo me, la storicità della conferenza stampa di Fenucci è che, se uno vuole, perché poi ci vuole la volontà, ha azzerato in maniera indiscutibile per tutti, poi può piacere o non piacere, non metto in dubbio, però ha azzerato una montagna di realtà supposte, di verità supposte, che ci sono state propinate, scritte, sia da tifosi, ma quel che peggio, anche da vostri colleghi, e che, come tutte le supposte, hanno fatto identica fine, nel senso che non è vero niente, insomma. Quindi,
1: allora, io Paolo credo, io...
0: con quale condivido assolutamente ogni virgola, ogni spiegazione, tranne la bugia bianca dell'inizio, ovvero siamo qui perché adesso li abbiamo presentati come fanno tutti con dei video social, sì. Era giusto presentarsi, no. Ieri l'avete fatta proprio per mettere in chiaro le cose, come è legittimo e giusto, però condivido tutto, sposo completamente questa linea, poi grazie, anch'io vorrei che ci fosse un pazzo che investe mille milioni tutti gli anni, condivido tutto, poi su alcuni incastri avrei qualcosa da ridire, non vuol dire che io sia contento di avere quelli più forti che vanno via, non vuol dire che sia contento tutte le volte che fai entra uno e su un altro, perché quello che entra delle volte non è buono, ma sulla logica e sulla conduzione e la gestione del Bologna, insomma, direi che è stato non chiaro un po' di più.
1: Sì, io non credo che siano numeri sbagliati quelli che sono stati scritti da qualche quotidiano e riportati. Io credo che siano numeri parziali che aiutano, ma rischiano di essere fuorvianti se uno ritiene che siano completi. Certo che pretendere, Paolo, qui io devo tenere sempre un po' anche il piede sui miei limiti, pretendere che abbiamo tutti la stessa preparazione come giornalisti e come tifosi rispetto al bilancio del Bologna, secondo me è una piccola sconfitta del Bologna. Cioè, anche ieri si è parlato molto poco di calcio, e l'obiettivo decimo posto, comunque l'obiettivo vincere tutte le partite, mi sembra un ritorno ad un passato di cui io non sentivo la nostalgia, del quale sono abituato, certo, ma di cui non sentivo la nostalgia, e spero fondamentalmente che la magia che in maniera improbabile anche si è creata 3 anni e mezzo fa possa un giorno ricrearsi, anche senza volerla, in maniera famelica, come mi sembra che anche 3 anni e mezzo fa, 4, non la si volesse.
0: Ma guarda, io ti dico, dal punto di vista del tifoso, e io fondamentalmente quello sono, è tutto comprensibile, anche la delusione, anche la critica, anche l'incazzo quando succedono certe cose. Non è il tema. E se nelle chiacchierate, nei messaggi radio, sui social, si vuole discutere di quello, ma per carità, ma uno può anche, tra virgolette, invidiare chi ha una capacità di spesa diversa, cioè va tutto bene. E come dicevi tu, non è scritto da nessuna parte che bisogna essere dei dirigenti di alto livello che maneggiano bilanci con grande facilità.

0: civiltà, eccetera. Però, e qui hanno, tra virgolette, qualche colpa i tifosi, ma moltissima gli addetti ai lavori, se non la maneggi, non la tiri fuori. Perché io non intervengo nei forum di Uncinetto per dibattere con veemenza sul punto croce. Non ne so mezza e quindi sto zitto. Allora, se tu mi vuoi parlare di un terzino, un mediano, di una scelta tecnica, del fatto anche che sei più amico, ti sta più simpatico un dirigente o un altro, è nell'ambito del tifo, della passione e delle opinioni. Ma da tempo, quasi immemore, a Bologna sono state dette delle cose improprie, assolutamente scorrette, che purtroppo fanno opinione, ma grandemente fanno opinione, e che è legittimo da parte di chi invece quei numeri li maneggia e ci deve pure mettere la firma, è giusto la puntualizzazione, perché tu puoi non sapere bene leggere un bilancio e allora non scrivi le boiate che sono state scritte, e fra l'altro facendo tutti dei distinguo, fra l'altro non stavamo capiti neanche ieri in sala stampa, perché si incalzava di nuovo sul siamo stati bravissimi a comprare a poco e a fare ingaggi a poco e a raggiungere certi risultati. E Fenucci ci diceva in maniera molto più idonea rispetto a me: col cazzo che abbiamo speso poco e abbiamo venduto molto, abbiamo fatto
1: questa, questa è una cosa che noi continuiamo a dire a quasi gol, che anche ieri mi era arrivato un messaggio, anni lì, anche gli anni di Motta prendevamo degli sconosciuti. Non è vero che prendevamo degli sconosciuti,
0: no, anche perché ed è un aggravante, mi dispiace dirlo, spesso e volentieri dietro a queste boutade giornalistiche, social forum e via dicendo, c'è un virus, ovvero la funzionalità di una certa affermazione a tenere il punto. Cioè, visto che io penso che quello lì sia molto bravo, quello là sia molto peggio, questo qui sia il portavoce di Saputo, eccetera, eccetera, adatto dei numeri come se andassimo a fare la spesa al mercato per dimostrare che ho ragione a dire che quello lì è bravo e quello lì non era bravo, o Fenucci è solo un cane da guardia. Di fronte ai numeri veri, se fossimo una piazza matura, il tifoso può continuare a dire: io mi sono fatto la bocca buona e di ricostruzione mi gira le palle ad ascoltare, perché quello fa parte della pancia del tifoso ed è indiscutibile. Chi ha messo in giro certe voci, secondo me, se fosse onesto intellettualmente, direbbe: oh ragazzi, ho detto una gran boiata perché sono incompetente in materia o perché tiravo una volata, e allora farebbe più bella figura. Prima citavi Mourinho che ha detto una grandissima cazzata 15 anni fa e ha chiesto scusa. C'è tempo per tutti,
1: però Paolo, ognuno ha il proprio ruolo. Io credo che il Bologna, con certi suoi silenzi, non soltanto della proprietà e della dirigenza, ma anche di certi suoi tesserati, vedi Italiano l'anno scorso, che è stata una roba, gli ultimi due mesi di Italiano sono stati una roba, riletti a mesi di distanza, sono stati una roba, io spero, irripetibile in questa piazza, perché non se lo meritava questa piazza. E lui che sta zitto, e lui che dice le cose, poi dice: no, voi le avete strumentalizzate. Ecco, io penso che se il calcio si mettesse anche nell'ottica di agevolare il compito del tifoso e del giornalista che fa un pochino da sintesi con il tifoso, il calcio viene anche un po' più a miti consigli su quello che è il suo ruolo, non sociale, ma su quello che è il suo ruolo nella vita di un paese, perché altrimenti un giorno si sveglia tutto sudato il calcio e dice: ma come? Ma noi abbiamo 1.000 miliardi di debiti? Ma noi nessuno viene più a vedere le partite, ci si lamenta anche della birra allo stadio, siamo costretti anche a chiedere i soldi nella rivendita del biglietto dei tifosi quando comprano l'abbonamento. Cioè, io credo che il calcio debba fare un bel tuffo in un bel mare di umiltà. Poi sbaglia il giornalista, poi a suo modo sbaglia anche il tifoso, ma il primo a sbagliare, il primo responsabile delle a volte baggianate che vengono fuori è il calcio stesso, che si va a trincerare dietro i propri segreti, che segreti non sono, magari altre cose sono più importanti, sempre nel mondo del calcio. Paolo, mi fermo e ho, come puoi immaginare, un sacco di domande ancora per te. Vorrei anche andare un pochino sui giocatori, sul campo, su qualcosa anche di un pochino più, più frivoletto, dai, frivoletto. Arriviamo.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
4: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
3: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
7: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, due pezzi a 8,90 euro. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 14:41, Leo Vicari, quasi gol, di corsa fino alle 15 con Paolo Alberti. Di nuovo, ciao Paolo.
0: Ciao Leo, ti dovevo una risposta, sì, brevissima. Io sono d'accordo sul fatto che meglio sarebbe una comunicazione più continua e diretta, e da questo punto di vista il Bologna è criticabile perché, diciamo così, non parlano spesso, e spesso parla uno o due, e spesso sono di campo e non di scrivania.
1: Ma mai parlato questo, così tanto Fenucci, eh? Non sì, ha mai, sì, certo. È come in questo periodo, però, sì.
0: Però forse era il momento, forse le ha messe anche tutte insieme. Però detto questo, e detto anche che sono stato critico, cioè tu stai parlando con uno che, proprio perché apprezza molto, passami il termine, la severità della gestione economica, mal ha sopportato che si tenesse e si facesse spallucce sull'atteggiamento degli ultimi due mesi di Italiano, sulla trattativa, su certe, come dire, voci assolutamente contraddittorie rispetto a quello che ha detto Fenucci in un certo caso.
1: Sì, e poi ti dico la cosa che importava più a me: c'era l'Europa aggredibile e non l'abbiamo fatto.
0: Certo. Ma infatti io cosa ho detto, mi è dispiaciuto che Bologna, percependo questo atteggiamento di Italiano, non sia intervenuto direttamente. Poi non c'è bisogno di mettere i manifesti, però mi sarebbe piaciuto. Come sono poco d'accordo e azzardo qualche tipica critica su certe scelte fatte anche quest'anno, che sono in contrasto con quello che ho appena sentito, così come, visto che me ne sono dovuto occupare perché due anni fa la squadra per cui lavoro non aveva un settore giovanile, l'ho dovuto fare dall'inizio, non sugli investimenti che invece appoggio pienamente sul settore giovanile, ma sull'approccio, ma di questo ne possiamo parlare un'altra volta. Detto tutto questo, quindi non è che sono acritico nei confronti del Bologna, detto tutto questo, però ognuno si prende le sue, perché anche se avessero parlato di più, e te lo dimostra ieri, visto che ha parlato per un'ora o non so quanto Fenucci, comunque alcune domande che arrivavano vertevano ancora su pregiudizi su numeri sbagliati, concezioni sbagliate che non sono figlie di una mala lettura del bilancio.
1: Paolo, però con Fenucci bisogna fare così. Paolo, con Fenucci bisogna fare così.
0: Se con i numeri, se lui mi dice guarda questa parete è bianca, guardo meglio ed è bianca, e io è inutile che dica quelle venature verdi che 3 anni fa è bianca, punto. Cioè, c'è dell'oggettività nei bilanci, cioè non è che ha fatto anche un richiamo simpatico, ironico, tutto quel che ti pare, sul fatto che la prossima volta, se scrivete delle inesattezze, insomma, non è gratis, ecco. Quindi
1: sì, io continuo a dire Paolo, che se il Bologna, Paolo, se il calcio italiano perde così tanto e se il Bologna fa 145 di spese ogni anno, forse magari dire prima, cavolo, forse abbiamo sbagliato noi oltre a aver sbagliato voi. Cioè, far la gara a chi è peggio, torniamo ai 14esimi posti, poi a far la gara a chi è peggio, poi torniamo ai mai goduti e così via.
0: Io dico solo che un amministratore delegato che analizza un bilancio in cui c'è 145 in una colonna e 60 in meno dall'altra parte, che da 3 anni si sente dire che lui è il braccio armato di un plumone che sta reincassando.
1: Vabbè.
0: Dall'altra parte, quanto noi siamo stati bravi sul mercato, no? Sì, qualche errore, ma incassiamo come dei matti. Forse chi dice queste cose qua dovrebbe alzare la mano e dire: oh, visto che a me piace molto questa roba qui, ho strumentalizzato le notizie che ho dato sui social, sul giornale, eccetera, eccetera. Oppure semplicemente mi sono sbagliato, perché non è che, cioè, perché l'alternativa è, se ogni 2 mesi Fenucci, Sartori, Di Vaio parlassero di queste robe, tu credi veramente che avremmo dato notizie più vere e allineate? Perché
1: no, io credo che ne avremmo date.
0: Anche in radio, pur essendo un povero martire, lo conosco. Cazzo, prendo la merda. Cioè,
1: chi allora, questo?
0: È lì per qualcuno che in radio ha detto da un po' di tempo le cose che ha poi detto Fenucci, circa.
1: Sì.
0: C'è anche in radio.
1: Sì, no, pensavo alla figura del martire, che un po' mi
0: no, certamente martire. Però quello che ti voglio dire io è che a me non me ne frega niente. Però quando ci sono delle oggettività, stiamo su quelle. Dopodiché uno può amare, odiare un giocatore, un dirigente, un allenatore, tifarlo, eccetera. Ma almeno non dice, visto che nel calcio, come nello sport, c'è un ampio spettro di roba assolutamente obiettabile, perché
1: no, ma infatti è anche il bello di quello. Se invece tutto diventa oggettivo, il calcio diventa un po' meno bello, secondo me. No,
0: assolutamente. Ti leggo che di non obiettivo c'è tanto. Ti cito un esempio: a Tedesco è la Zuzzi, il regista, piace da matti.
1: Oh, ma infatti anche a me
0: oggi no.
1: Anche a me.
0: A me oggi no.
1: A me sì. Pensiamo, siamo io e Tedesco, è già una base buona.
0: Ma avrete sicuramente ragione voi. Ma su quello discutiamo qual è il problema. Su altre cose che hanno dei numeri e delle virgole.
1: Sì.
0: Se di base lo fai perché devi tirare acqua al tuo mulino.
1: Oh, Paolo, io credo che delle volte i numeri e delle virgole siano una bellissima arma di distrazione di massa, siano oggettivi, siano una bellissima arma di distrazione di massa, quando in realtà i numeri e le virgole sono poi la sommatoria di operazioni giuste e sbagliate. Quando un tifoso.
0: Ti seguo proprio per quello. Proviamo a non fare i fans di questo e di quell'altro e a giudicare anche criticamente.
1: Sì, se avessimo secondo me anche un rapporto un po' più simbiotico, sarebbe più facile in generale, con tra Bologna, stampa, tifosi e così via. No, io e te. Mauro ci fa ridere, Mauro, perché dice: Fenucci ha fatto i complimenti all'Atalanta per come è stata brava in questi anni a costruire un'organizzazione che fa fruttare tanto. Beh, poi questi ci comprano a 40 milioni uno spacca spogliatoio. Io, Paolo, mi ha fatto straridere questo messaggio. Lo spacca spogliatoio.
0: No, è ironico, però
1: non so, però quanto è ironico.
0: Vero, no? Nel senso che, ma infatti, la facile equazione: l'Atalanta è un modello iper virtuoso e bisogna solo fargli complimenti oggettivamente. Cerchiamo di fare come loro. La strada è veramente, te l'ha dimostrato quest'ultima operazione, a parte spacca spogliatoio i 40, 35, 38, che non mi interessa. La strada è ancora molto lunga, dopodiché si può dibattere del fatto che Raul 10 giorni prima voleva imparare le canzoni di Lucio Dalla, che per me il problema non è quello, non è che Rowe non avesse ancora imparato le canzoni di Lucio Dalla, ma che Orso le sappia, per dire.
9: No, per me il problema è che mitizziamo ancora certe risposte a certe domande dei calciatori, ritenendoli dei giganti del pensiero, cioè quando in realtà non è il legame di un giocatore con una squadra si estrinseca perfettamente su quello che ha fatto Castro a Bologna. È arrivato, si è tatuato Bologna addosso, ha dato stratutto per questa maglia. Quando c'è stata l'opportunità di un upgrade della sua carriera, ha detto: signori, voglio andare via. Mi va benissimo così, Paolo.
0: No, cioè, va benissimo, e per quanto sia assolutamente d'accordo con te, capisco anche le debolezze, che sono le stesse mie, del tifoso, perché il mondo dello sport e del calcio in particolare è il regno della retorica. Quindi io ho 45-50 anni che sento giocatori che, come Bologna nessuno mai, i tortellini, e poi sarebbe un altro va.
1: No, ma io anche del tifoso, va là che se non vuole stare qui, e se non vuole stare qui, magari non vuole stare qui come ci vuoi stare tu. Cioè, questa patente di bolognesità, che devono o bolognesità o fiorentinità o milanesità, non lo so, insomma, veronesità, che si deve ritenere a un professionista che fa un lavoro dove è normalissimo che ogni anno cambi squadra piuttosto che se stai fermo, questo è un errore del è uno dei rarissimi errori dei tifosi, questo.
0: Sì, sì, ma sono d'accordo, però si torna un po' alla mia introduzione di saranno fumosi,
9: che non vediamo l'ora settimana prossima.
0: È una debolezza, che perché tanto al prossimo che arriva e che dice voglio essere adottato da Bologna,
9: sì,
0: siamo già tutti con la lacrimuccia e la voglia di che non vada mai via, poi magari dopo
9: la voglia che certo mezzo. Paolo, la voglia che non vada mai via, se è buono, se è buono, ciao, sinceramente penso che la società abbia fatto bene a vendere Rowe, ci dicono. Da tifoso voglio gente felice di vestire la nostra maglia. Se uno vuole andare via e porta i soldi giusti, non lo trattengo. Preferirei avere 11 brocchi fieri della maglia che 11 fenomeni che non vedono l'ora di andare via. Mia personale opinione.
0: Se ci potesse avere una via di mezzo
9: un po' estremo, esatto, sì. Poi noi non siamo io non sono democristiano e non siamo una trasmissione democristiana. Non c'è sempre bisogno del compromesso, qua lo cercherei, ecco qua, però andrei così col lanternino a cercarlo. Paolo, gli 11 li abbiamo avuti, 11 brocchi, no? O più o meno 8, 9.
0: No, beh, sì, ampiamente ne abbiamo avute di rose non esattamente competitive, ecco. Però sono non sono così tranchant come il tifoso che ha mandato il messaggio. Non mi interessa troppo, appunto, come si diceva prima, l'amore spergiurato, eccetera eccetera, però ti dico, mi sei buon testimone, perché venerdì eravamo in diretta, proprio per quello che ha detto Fenucci, per la mia personalissima comprensione di come viene gestito in Bologna, Rowe era da vendere, ma non perché punta i piedi eccetera, era da vendere. Anzi, se c'è un errore nel Bologna di questi anni, ammesso tra le righe da Fenucci, è che talvolta per motivi di opportunità, chiamiamola così, hai derogato, compreso il fatto che per esempio abbiamo una rosa che per il campionato che dobbiamo fare andava sfoltita ancora di più.
9: Allora, così per chiudere, perché io ho fatto la domanda premettendo, vorrei fare la domanda per chiudere. Ma sembra evidente, signori, che la risposta di Fenucci ieri per me mi va benissimo, per il mio gradimento di completezza, per me siamo a 9,5 su 10, perché si è esposto Fenucci. Qua ha scritto un ascoltatore: bella domanda, lui ha fatto giro palla. Non ha fatto nessun giro palla. Ha detto: abbiamo chiesto anche alla squadra, che evidentemente non ne poteva più, e siamo contenti di come l'abbiamo venduto. Abbiamo soldi, ok? Ci ha portato i soldi che volevamo. Paolo, sei d'accordo che Row andava venduto dal momento che è arrivata l'offerta giusta. Non Row andava venduto perché è stronzo. Cioè, è fondamentale, no, signori, questa,
0: Io venerdì scorso, quando c'era, non era ancora venduto, c'era tutta la polemica, il casino, eccetera, eccetera. Si incominciavano a intravedere il tira e molla, lui che era stato un po' stronzo, eccetera, eccetera. La mia risposta è stata puramente gestionale. Se 35 più bonus lo ritieni, certo, che per la gestione del Bologna siano insufficienti, cerchi di tenerlo o di tirare più in alto. Se li ritieni sufficienti, che sia a due giorni dalla fine del mercato, che sia a luglio, eccetera, eccetera, va venduta e non si deroga. Perché se funziona così, e a me può andare bene, anche se preferirei che tutti i migliori restassero, ma non vivo nel mondo di utopia, cioè, va venduto.
9: Ecco, ti leggo, a proposito, prima, cioè, ho questo messaggio a proposito. Abbiamo ceduto Row con una modalità che porterà a contabilizzare la parte prevalente dell'importo sul bilancio del 27-28. La prima, che non sembra avere fiducia su quello che si farà in questo campionato, sembra proprio la società. Paolo, come rispondi? È lecito,
0: no,
9: che...
0: me la società... No, è lecito fare pensieri e avere opinioni diverse. Io credo che, proprio perché parlo per esperienza diretta, non è che... cioè, il tifoso vive l'annata sportiva, chi ci lavora dentro non solo quella, è comunque fosse un'occasione economica che non riverbera adesso, la squadra l'hai costruita al meglio possibile date le premesse, dato il contesto, ma Fenucci, Saputo, eccetera, durano oltre 30 giugno 27, che sarà una data dopo la quale scatteranno anche nuove perdite di gestione di cartellini, perché se tu fai la somma dei riscatti dei prestiti che hai preso con obbligo o mica obbligo è un'altra bella mazzata, quindi sì, è funzionale che la parte prevalente di Row vada a coprire 27-28, quindi è tutto logico. Poi mi rendo conto che io vado allo stadio,
9: me ne faccio non per la logica, la logica l'applichi al 20 del mese di casa tua, la logica allo stadio.
0: Certo, cioè, se io vado allo stadio e col Sassuolo Cambiaghi non la imbrocca, entra in Bangolà e fa cagare, a me che fra un anno entrano 30 milioni, non è che torno a casa e dico beh, però dai, entrano 30 milioni, cioè, mi girano le palle lo stesso, ma io questo ce l'ho ben presente, non voglio essere frainteso, come dire, a me va bene tutto, vendete anche le sedie.
9: Allora Paolo, prima di lasciarci, simpatico anche questo, dai, una cosa mi chiedo: prima delle coppe i costi erano un problema, con le coppe erano un problema, senza coppe un problema perché mancano le coppe, ci sarà un momento normale nella nostra storia o avremo sempre costantemente dei problemi? Il punto per me è uno, chiude l'ascoltatore: il calcio costa. Io sono d'accordo un po' con questo ascoltatore.
0: Applauso e scena aperta, perché le coppie da un lato ti portano, ma ti portano anche via, a meno che tu non sia così ferreo nella logica per cui vai in Champions e non ti fermi a Calafiore e Zirze, ma smantelli orrendamente, fai 0 punti nel girone di Champions, eccetera eccetera. Il calcio purtroppo è un giochino che costa in maniera mostruosa, tant'è vero che chi lo fa in maniera sostenibile e accurata, dandosi dei limiti precisi e una condotta molto precisa, è chiamato comunque a vendere e poi non basta, perché Saputo ce ne deve mettere degli altri. Quindi il calcio purtroppo è quella roba lì, se non credo sia consolatorio, non solo a Bologna, solo che essendo una competizione e quindi non è un'azienda normale che bada al suo, ma devi badare anche gli altri che scendono in campo contro di te, capisco che al tifoso ci siano piazze in cui invece questi parametri sono più ampi, e allora ti sta sulle palle che un altro possa comprare mentre tu possa vendere. Questo lo so.
9: Paolo, hai...
0: Non sono contento che il Como sia la nuova grande, cioè non sono contento. Però devo dire che ne prendo atto, devo dire che non è esattamente come la si racconta anche in quel caso, però un po' di invidia sana è legittima, cioè.
9: Interessa molto vedere come parte in campionato il Como. Cioè, parte in campionato, già iniziato il campionato, no? 4 punti il Como. Mi interessa. Mi interessa. No, ok, cioè, ha fatto 2 trasferte. Ha vinto la più difficile, ha pareggiato quella.
0: Abbiamo fatto una gran squadra.
9: Paolo, mi interessa
0: non
9: sapere.
0: È banale fare 4 punti in quelle 2.
9: No, non è banale proprio per questo. Mi interessa sapere come loro intendono il loro impegno in campionato. Perché da 10-12 anni in Serie A l'obiettivo delle big è arrivare quarto e non è più arrivare primo. Ecco perché dico brava all'Inter, perché ogni anno l'Inter dice: mio obiettivo è vincere lo scudetto, non lo dice nessun altro. Io voglio vedere il Como come parte quest'anno, cioè come arriva alla pausa, perché il Como, secondo me, lo stanno sottostimando tutti, l'ha sottostimato anche le maggiori case di scommesse che davano il Como scudetto a 34 10 giorni fa. 34, occhio. Paolo,
0: anzi, proponi a Barbut di aprire un video
9: che sono argomenti che lui è sempre molto sereno quando parlavamo 9 anni fa, parlavamo di queste cose che gli davano un pochino i nervi, che erano le scommesse. Si sta ascoltando peraltro dal poeta, dove si sta facendo uno spaghetto allo scoglio, perché ieri ha fatto Cagliari-Verona, quando parlavamo di quello e delle radiocronache di Virtus che non erano nostre, ti ricordi? Quando
0: aveva un po' il nervo scoperto.
9: Un pochino. Ciao Simo.
0: Ma
9: ciao.
0: Cagliari is the new Crotone?
9: Come affetto? Anche Lecce, Cagliari e Lecce, anche nell'intervista Repubblica Simo ha detto i suoi stadi, mi sembra abbia detto Cagliari e Lecce, no?
0: No, perché ha preso un'infilata il Barbu che per 10 anni è dovuto andare a Crotone.
9: Sì, ha rischiato di salvarli tutti gli anni, peraltro. Per il bene che gli portava, rischiava di salvarli tutti gli anni, praticamente. Quindi,
0: esatto, ecco. Allora, visto che ultimamente lo vedo spesso che quando c'è da fare lavoro negli stadi o a Lecce o a Cagliari, mi sono fatto questa domanda.
9: Ciao Paolo, a settimana prossima con la prima puntata di Saranno Fumosi. Ciao, buon lavoro. Alla Davant Ferrara, mi fermo e facciamo un'oretta con Giacomo Gelati.
2: Quasi gol, presentato da Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia. Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti! La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
10: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
11: Et capè, u carot.
2: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
12: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
13: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Bernardeschi può puntare a ritrovare Bernardeschi. C'è sul bacino ancora a portarseli avanti. Verna, zero mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
12: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
14: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
15: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
12: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
16: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
17: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
18: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
19: Ovvio, quello non può mancare mai.
18: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
19: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
18: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
19: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
18: Allora, forza, Immagina Bologna!
20: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio. Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
21: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
20: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
21: Wow, è proprio quello che mi serve!
20: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 15.05, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, comincia la seconda ora con voi, tanti grazie al 366-402-4022 e con lui, Giacomo Gelati. Ciao Jack, come stai? Come va?
23: Va tutto bene. Allora, volevo dirvi che sono andato a esplorare Kentucky Fried Chicken per vedere se anche qui a Montreal funzionava la
1: Jack gang. È a Montreal, Jack è qualche mese a Montreal, sì. Ecco.
23: Esatto. Ho scoperto che qua non fanno la gag che semitato, la facciona baffuta, posso tenere pollo fritto vita natural durante.
1: Cioè, quindi, la fanno solo tra Modena e Reggio Emilia. Gli hai spiegato, you know Modena e Reggio Emilia? No, non gli hai detto.
23: gliel'ho detto, ma niente, non c'è stato nulla da fare, non li ho convinti e niente, ho un tatuaggio, anzi no, mi andrò a fare un tatuaggio lo stesso per quando tornerò e andrò a Modena e Reggio.
1: Sì. Non hai idea di quante cose sono venute fuori in settimana anche su quell'argomento, ma delle robe proprio da becere. Perché? Perché vengono fuori in maniera lamentosa, in maniera viscida, strisciante. Anche la Francesca che diceva: sì, ma dove me lo devo fare? Sì, ma cosa, ci sarà un codice a barre? Glielo devo poi fare vedere. Cioè, sai come siamo noi? Tutti così.
23: Adesso ti racconto questa gag perché mi è venuta in mente la settimana scorsa, ma mi sono scordato di dirvela. Un mio caro amico, che forse è anche all'ascolto, non lo so, però tantissimi anni fa, quando a 18 anni ci siamo fatti tutti il primo tatuaggio, lui si fece il simbolo, il diavoletto, quello dell'estragon, il simbolo dell'estragon, perché voleva fare la gag di entrare gratis all'estragon, mostrando semplicemente, te lo giuro. Sì. E quindi lui ci ha ancora tatuato sulla spalla, poi tra l'altro se l'era fatto in un punto in cui bisognava un po' spogliarsi per farlo vedere. Ce l'ha sulla spalla e ha il diavoletto dell'estragon, ma è sempre entrato pagando. Voglio tranquillizzare Lele Roveri e company, allora, che è sempre entrato pagando.
1: Allora, quando il Malaga due anni fa vince i playoff allo scadere dei tempi supplementari, sì. Io leggo sul sito del Malaga che abbiamo pareggiato al 124esimo o 124, dura 90 una partita, cioè abbiamo pareggiato al 124esimo. Io vado a tatuarmi 124. Ok, cioè io vado a 124. Però cos'era successo? Ecco. Che nel tabellino finisce e diventa iconico il minuto
9: al netto dei due minuti che l'arbitro aveva sospeso per lancio di oggetti in campo.
23: Oggetti.
9: Quindi è venuto fuori 122 e io mi sono tatuato 124. Quindi un mio amico giornalista mi ha detto: sappiamo tutti, guarda, che è 124, ma non verrà mai riconosciuto, cioè è 122. Io ho sul piede tatuato 124, ecco. Vabbè.
23: Ecco, ti faccio una domanda, ma la scelta del luogo in cui te lo sei tatuato, cioè
9: sì, certo, okay. il punto in cui il giocatore ha colpito la palla.
23: Fantastico.
9: Quindi quel mezzo collo, praticamente tra il ditone, si dice ditone, no? Il pollicione, sì. L'alluce, tra l'alluce e il piatto del piede, sì, ecco quella parte lì. Sì, no, ma è stato tutto perfetto, tranne quello che mi sono tatuato. Jack, un miliardo di messaggi, cominciamo?
23: Cominciamo.
9: No, anche perché poi se no comincia so che mi porto avanti per tanti mesi. La querel te contro Bortolotti o Bortolotti contro te, perché si è messa a parlare dell'insalata giardiniera, e visto che so che è un tema che è caro anche a te, allora ecco.
23: No, pensavo degli Oasis, che ieri è uscito.
9: Sì, sicuro, Alberto parla degli Oasis. Sì,
23: ah, no,
9: esatto.
23: Alberto, pensavo Luca, pensavo.
9: No, Alberto, sì, sì. Sì, me lo chiedo settimana prossima, Alberto degli Oasis. Allora, cominciamo proprio male, Jack, allora.
23: Ma sì.
9: Non pensate che non si sia cavalcata l'onda del primo anno in Coppa del Bologna che aveva successi e che sia dovuto ad una dimensione dell'ambiente non adeguato, come ad esempio lo stadio? Cioè il Bologna ha tirato un pochino il freno a mano, non in rima in barca, però insomma è tornato a non essere così talmente ambizioso, talmente famelico di competizione, perché non abbiamo uno stadio adeguato. Un ambiente.
23: Oddio, no. No. Fermo restando che è una cosa importante, perché poi dopo l'intervista di dopo la conferenza di Fenucci, insomma, mi sono tuffato in tutta la letteratura che sta girando da 24 ore in rete, i pensieri di tutti. Insomma, la questione dello stadio è sicuramente importante se la si guarda da un punto di vista di crescita e rigonfiamento delle casse.
9: Sì, delle casse, esatto.
23: Delle casse,
9: no, perché
23: sì.
9: A parlarne troppo poi si rischia un rigonfiamento anche, cioè, di qualcos'altro, cioè, perché no, ieri ho nominato stadio, è venuto fuori anche qui a Quasi Gol, e non lo faremo, ragazzi, non dedicheremo nessuna puntata a dove fareste lo stadio, ok? Se lo facciamo abbiamo bevuto due birre, io tendo a non venire in radio avendo bevuto due birre, perché poi vale tutto, cioè, ecco. No, già ieri ci dicevano no, lo stadio ad Altedo, dopo te lo leggo quello, il messaggio sullo stadio ad Altedo, ma non perché perché credo sia un po' paradigmatico, cioè che tutti sappiano dove andava fatto lo stadio invece che lì, come andavano fatte le cose. Boh, secondo me non abbiamo una cultura così grande, Jack, da sapere per forza dove andava fatto uno stadio al posto del Dallara, o cosa fare del Dallara. Io non lo so fare.
23: Voglio fare un po' l'antipatico, però è una cosa, mi viene da dire, tipicamente bolognese: sapere tutto prima degli altri e meglio degli altri, e quindi questa cosa da riscontro un pochino nel bolognese,
9: anche in maniera un po' ovvia, no? Vabbè, sì, cioè, come per certo. Dire, era ovvio che bisognava farlo,
23: era ovvio che bisognava andare ad Altedo a fare una colata di cemento,
9: è certo, quello che ho risposto un po' io ieri, ho detto, cioè, io non conosco nessuno che ad Altedo metteva casa sua a disposizione, no? Quindi mi sa che
23: no, non direi. Non direi.
9: Allora, dico a tutti di avere pazienza. Siamo troppo umorali. Basta una vittoria col Sassuolo con un paio di gol, magari di Piccoli, di Bernardeschi. Sono sicuro che la conversazione la settimana prossima cambierà radicalmente. Alla fine una squadra che gira bene e funziona tra i reparti vale sempre di più della somma dei giocatori. Allora, Jack, allora, per me è tutto accettabile, quasi sì. Corretto, forse un po' troppo paradisiaco, cioè ritenere che un tifoso abbia pazienza, che un tifoso non sia umorale, che insomma basta solo una vittoria, allora non è lo sport però quello.
23: No, certo, sono d'accordo. Beh, no, io sono abbastanza d'accordo che ma basta guardare cosa è successo negli ultimi anni, ma anche solo negli ultimi mesi, sul finire del campionato scorso, facciamo da maggio in poi, cioè è ovvio che una vittoria cambia radicalmente l'umore del tifoso medio del Bologna. Poi ci sarà sempre quello che offende, quello che non la trova mai pari, perché c'è sempre quello che non la trova mai pari, però sì, tendenzialmente è parte integrante del processo sportivo. Lamentarsi, vittoria che così, colpo di spugna, cancella tutto, fa un po' parte poi di questa cosa, e dico anche grazie a Dio, è bello che sia così, perché rimane sempre, come diciamo da ormai 9 anni, rimane nella sfera del gioco, rimane tutto nella sfera del gioco. Se non dovesse più essere così, sarebbe una cosa troppo seriosa, esatto. E un po' una rottura di scatole.
9: A quel punto entra in competizione con le altre cose seriose, e io esatto. Vi assicuro che ci sarebbero cose molto più belle e interessanti del calcio, se il calcio diventa innanzitutto serioso.
23: Ma assolutamente sì. Invece, rimanendo nel mondo delle facezie, con tutto il rispetto che nutro per il calcio e per lo sport in generale, perché scrivo di sport e quindi per me è sacrosanto, però rimane sempre un gioco. Quindi quando la discussione si va a esacerbare, si va a incancrenire, a rendersi una cosa che si allontana moltissimo dal gioco, io alzo le mani, proprio alzo letteralmente le mani e mi arrendo.
9: Allora, per me i 22.000 abbonati dovrebbero chiedere la restituzione dei soldi spesi, perché truffati da false promesse. Piero 53, magari uno glielo va anche a chiedere, sai cosa ti dicono? No, perché non, cioè, le truffe, le false promesse. Oh ragazzi, secondo me c'è un livello di mezzo tra il Bologna che vende Rowe e Vanna Marchi, con tutto il rispetto, io credo, no? Cioè, dai.
23: Ti salutiamo, ovviamente.
9: Salutiamo, ci ascolta quasi gol.
23: Esatto. No, l'abbiamo detto la settimana scorsa comunque, cioè è un po' parte del gioco. Poi sono d'accordo con te, c'è una via di mezzo tra vendere i giocatori più significativi degli ultimi anni, e non vendere nessuno, fare un po' di cassa e un po' no, e, eccetera. Insomma, c'è tutta una via di mezzo. In questo caso non c'è stata una via di mezzo, ma come abbiamo detto la settimana scorsa, è parte del gioco. Poi da lì a richiedere la restituzione dei soldi dell'abbonamento, per l'amor di Dio, si può fare assolutamente. Io, come dico tutti gli anni all'inizio, sempre in questo periodo dell'anno, aspetterai qualche partita proprio in virtù di quello che abbiamo detto.
9: Io invece, Mirko, Piero 53, credo che tu abbia sbagliato a abbonarti. Cioè, credo che tu abbia fatto un incauto acquisto. Cioè, se tu ti aspetti, ecco,
23: alla terza giornata, insomma,
9: alla prima giornata, cioè tu hai visto una partita, ce ne sono altre 18, sì. No? Secondo me, tu, se ti aspettavi dall'abbonamento un qualcosa che il Bologna non ti ha né promesso e né ci sarà un diritto di recesso, tu hai sbagliato, sì, ad abbonarti. Cioè, non è il principio dell'abbonamento quello.
23: No, sono assolutamente d'accordo. Lo diciamo spesso, insomma, con tutte le dovute sfumature che ci sono in questi casi, però insomma, l'abbonamento tendenzialmente è un atto di fede, a prescindere da tutto quanto.
9: L'abbonamento è un'opportunità. Jack, certo. L'abbonamento, da un punto di vista così commerciale, non arrivo a dire giuridico, è un'opportunità.
23: Certo,
9: l'hai colta? Perché andare a vedere tutte le partite sommate, forse non trovi il tuo posto e sicuramente spendi di più se fai la somma del... Certo. L'hai colta? E mo?
23: Sì. Cioè, hai accettato la bazza, tra virgolette, e quindi sì, l'accetti, che non vuol dire poi non dover criticare. Io sono sempre dell'avviso che criticare, cioè, sia sacrosanto, nei crismi della credenza,
9: Piero, che tu non sia quel tipo di tifoso che se la può vivere bene. Cioè,
23: probabilmente sì.
9: Mi dispiace. Sì. Ragazzi, il mio più grande dispiacere è che se torni nell'anonimato, le future generazioni, come Dino Gelati, ad esempio, calcisticamente parlando, si riavvicineranno alle solite tre come da 60 anni a questa parte, perché questa società ha avuto anche il merito di avvicinare tanti giovanissimi. Detto questo, forza Bologna. Allora, le nuove generazioni, Jack. Allora, io continuo a dire sì. No. Però le nuove generazioni si attaccheranno alle tre squadre solite che vincono e sono più chiacchierate, oppure cioè, la discrimina è sempre il vinci, non, e quindi guarda, se il Bologna non vince si staccheranno dal Bologna?
23: Si staccheranno. Io non lo so, parlo per l'esperienza mia personale e delle persone che mi sono vicine. Io non mi sono avvicinato, faccio per dire, alla Fortitudo perché vinceva, ma perché era una cosa tra virgolette di famiglia, e quindi mi ci sono avvicinato. Quindi probabilmente la discrimina, per quanto mi riguarda, è portare avanti una tradizione di famiglia, una tradizione legata a un gruppo di amici, prima ancora che una cosa che riguarda il risultato stesso. Questo lo dico per quello che è poi il mio vissuto, che è sicuramente diverso da qualcun altro, magari qualcun altro che è legato molto, molto di più ai risultati, che ne so, dell'Inter, della Juve o del Napoli, faccio per dire. Però per quello che è il mio di vissuto, lo dico, secondo me le nuove generazioni si possono avvicinare al Bologna se noi, come punto iniziale di questa catena, riusciamo a portare avanti quella tradizione della cultura sportiva della domenica, anche se non è più della domenica, del stare fuori 3-4 ore e viversi un ambiente, una situazione che riguarda proprio il tessuto e la cultura sportiva di una città, e fare in modo che questa cosa vada avanti ad libitum. Diversamente sì, non credo che il risultato sia direttamente correlato al fatto che le future generazioni si avvicinino meno a una squadra come il Bologna.
9: Ad libitum è il nuovo nome dello stadio, il nuovo sponsor, no?
23: Esatto, quando... sì, ci sarà scritto in alto
9: lo stadio in fiera
23: all'ad libitum.
9: Ragazzi, io ve lo dico, noi facciamo anche questa trasmissione per cercare un po' di sdrammatizzare, no? Poi se c'è da drammatizzare lo facciamo, noi cerchiamo un po' di sdrammatizzare. Non prendetevela, cioè non prendetevela se è un vostro concetto, noi ci facciamo una risata, perché non stiamo prendendo in giro voi, ci stiamo prendendo in giro noi, ok? Cioè cerchiamo di ricondurre tutto a quello che è e all'importanza di questo tema. Poi è vero, siamo sclerati, poi è vero, il 4 settembre siamo già tutti sclerati, però stiamo parlando di pallone. Stiamo parlando di pallone,
23: dobbiamo abbassare un po' quell'asticella emotiva.
9: Dobbiamo riconoscere un pochino qual è l'ambito. Arriviamo tra poco con voi e con Jack Gelati, non prima di aver letto questo ascoltatore. Io più che l'abbonamento rivorrei indietro la giardiniera, dice questo ascoltatore. Così che l'insalata.
23: Mi dovete spiegare. Sì. Pensavo Cruz.
9: Arriviamo, sì, esatto, il giardiniero, esatto. Arriviamo.
3: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
4: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano. A cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
3: Oggi in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e domani Bologna-Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
5: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
6: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo. In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola.
8: Salta su!
0: Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
10: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
24: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
25: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
24: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
25: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
24: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
26: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:24, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022 da Montreal, Giacomo Gelati. Ciao Jack.
23: Eccoci, eccoci qua, buon pomeriggio, ciao a tutti.
1: Allora, dai, un sacco di messaggi. Parto, giusto, dai, con Mirko da Trebbo che dice: il senso del mio messaggio sullo stadio d'Altedo non voleva essere oggetto di sarcasmo, ma facciamoci una risata, dai Mirko, ma di far capire che uno stadio dentro la zona fiera a livello logistico è disastroso, mentre uno stadio fuori, come si era detto al Cabo in zona Pallavicini, era meglio. Io continuo a dirti che per te, poi faccio parlare Giacomo Gelati finché vuole,
23: sì.
1: Io vi ho portato un sacco di esempi su situazioni in cui per uno sarà sempre meglio una cosa e per un'altra parte se ne sarà sempre meglio un'altra. Quindi il fatto che per te in fiera sia disastroso ed era meglio farlo fuori, arriverà qualcun altro con le stesse tue, con la stessa tua potenza di motivazioni uguali e contrarie, che riterrà i suoi parametri, i suoi valori, i suoi desiderati, i suoi gusti più importanti dei tuoi. Jack.
23: Sì. No, sono d'accordissimo, infatti poi la mia risposta è molto semplice, cioè che io non ne ho idea, ma sulla base di quello che stavi dicendo te, cioè posso essere anche d'accordo con Mirko che dice che appunto in fiera potrebbe essere un disastro logistico, mentre fuori in una zona più rurale dove c'è meno abitato sia più semplice, però non ne ho idea, non sono un tecnico, non lo so e vatte la pesca, ecco. Quindi poi se il tema è dove farlo e che va a sostituire il lo facciamo o no, io su quello anche lì mi tolgo dalla discussione. Forse è più importante che il tema sia lo facciamo realmente, ci mettiamo lì seriamente a farlo, anche se sono tantissimi anni che se ne parla, oppure resterà per sempre una chimera e allora scherzando diciamo facciamola dal dedo piuttosto che da qualche altra parte.
1: Anche lì io ho imparato anche questo un pochino nel diventare a quest'età un pochino, sono in quel limbo tra saggio e bisbetico, no, mentre prima ero molto più focoso, adesso sono saggio o bisbetico. Voi siete certi che qualunque cosa a Bologna sia collocata perfettamente e non sia già Bologna in sé
9: una città che ci ha abituati al disastro, no, logistico, per trasporti, per dove sono, cioè, ragazzi, a Bologna è concentrato in uno spazio piccolino un casino di roba, quindi non siamo già tutti un po' abituati a un certo tipo di tempi di percorrenza, scomodità,
23: già.
9: Cioè il disastro per me è che da 2 anni è chiusa via San Vitale, per te magari no, per te magari no, per te, per te Mirko da Trebbo magari non vieni in centro da un po' di tempo, magari non ci bazzichi dal centro, per me è, è disastroso per me, perché c'hai il centro di Bologna spaccato completamente a metà.
23: Infatti secondo me il tema è molto più questo che altro, cioè se iniziamo a fare l'elenco delle cose che sono collocate a nostro parere bene o male, dopo davvero non diventa più una trasmissione ma guerriglia, cioè anch'io personalmente ho la mia classifica personale di cose che non vanno bene, perché secondo me

0: E ci scrive Davide che ieri ci ha mandato una foto della ricetta della giardiniera scritta a mano.
1: Che bello.
0: E che io non sono riuscito a decriptare totalmente.
1: Oh, che meraviglia. Quindi è una ricetta di famiglia, immagino, cioè di un nonno, nonna, qualcuno che la cucinava?
0: Io te la sto inviando, quindi adesso ce l'hai anche su WhatsApp. Ecco,
1: dopo la guardo volentieri, è una roba fantastica. Ah, quanto è buona, quanto è buona. Volentieri, se me la vuol mandare a Montreal, ci sono dei dazi clamorosamente alti, ma io la mangio volentieri, molto volentieri. Oppure, molto semplicemente, mi rifaccio la ricetta con gli ortaggi che trovo qua.
0: Sì, oppure quando torni a Natale ti facciamo
1: oppure
0: arrivare.
1: A Natale mi faccio, esatto, a Natale mi faccio sì, una gamella.
0: Mi tengo ben stretto il mio abbonamento, dice Luca. Magari conferenze stampa del genere come ieri, prossima volta farle prima della campagna abbonamenti. Jack, questo mi piace. Allora, mi piace come tipo di approccio alla cosa. Questo sì, grazie sì. Luca.
1: Sì, sì, sì. Beh, l'abbiamo detto spesso e volentieri, eh. Cioè, tu sei stato insomma un ambasciatore di questa cosa del comunicare le cose.
0: Ah, no. Cioè, ragazzi, purtroppo è la mia materia. Io vedo quando mi dispiace quando viene data alla comunicazione il ruolo di. Ma sì, dai, io mi ricordo tanti anni fa che un ufficio istituzionale di Bologna disse a una persona che conosco: sì, sì, poi fate quelle cose lì che vi piace fare a voi, social, così. Come quelle cose?
1: Bellissimo.
0: Cioè, ma ci rendiamo.
1: Quelle cose di voi giovani.
0: Ma quelle cose di voi giovani. Perché gli ha detto sì, come si chiamano i video, i reel. Gli dicevano: ah no, perché noi non sappia niente. Cioè, come se fosse il giochino, esatto, no? Dei giovani per i giovani, praticamente, no? Oggi mi sembra che tante cose grandi siano rimaste a livello di comunicazione un po' troppo indietro.
1: Sì, sono molto d'accordo.
0: Non il Bologna, no, però io dico, prendo la palla al balzo per dire, visto che avete un grande ufficio comunicazione, comunichiamo un po' di più.
1: Sì, comunichiamo un po' di più e meglio, che meglio vuol dire anche nei tempi giusti. Io posso anche essere d'accordo sul messaggio che è arrivato, nel senso che probabilmente si era in atto un tipo di stravolgimento, positivo o negativo lo capiremo fra un po' di tempo, però se era in atto un tipo di stravolgimento di questo tipo, non lo scopri dalla sera alla mattina o in divenire, cioè mentre stai facendo il ritiro a Valles, che bisogna rimpinguare un po' le casse e quant'altro. È una cosa che probabilmente sai da molto tempo prima. Quindi posso essere anche d'accordo che una migliore comunicazione sia fare una conferenza stampa dove spieghi cosa sta per accadere. Così uno è informato, che non vuol dire che non fa necessariamente l'abbonamento, ma vuol dire che è informato e anzi forse è anche portato a ritenere una dirigenza di un club sportivo serio e molto più vicino alla gente in una maniera più corretta, perché poi è quello. La trasparenza non è, secondo me, dire tutte le cose sempre e comunque, ma dirle bene e nei tempi giusti. Quindi sì, insomma, sono d'accordo con questo messaggio, mi ritrovo.
0: Allora, sarà perché sono 40 anni che prendo acqua allo stadio, ma per me è troppo importante fare uno stadio coperto a costo di lottare per la salvezza per i prossimi 5 anni.
1: Non lo so.
0: Cioè,
1: non
0: è lo meglio so. Andare a vedere partite brutte, però star comodi.
1: Non lo so.
0: Ah.
1: No, è un tema. Non so se lo condivido.
0: Non volevo arrivare che fosse un tema questo, però. Cioè, non stiamo facendo il giro un po' troppo al contrario, signori.
1: Sì.
0: Signori, ha vinto la televisione, ha vinto tutto, ha vinto il capitalismo più sfrenato, cioè
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, comfort totale. Mi è venuto in mente mentre stavo dicendo questa cosa che una volta sono stato con le altre DB in un parco naturalistico in California, parco, cioè proprio sei nella natura incontaminata e c'erano le strade proprio buttate giù in mezzo al bosco per fare in modo che le persone non uscissero dalla macchina, guardassero queste sequoie che sono lì da mille anni. Comodamente sedute, ecco, è un po' quel criterio lì. Io sinceramente non ridarei indietro gli ultimi 3 anni per un tetto sopra la testa in un posticipo

0: di un lunedì gelido e freddo con la pioggia, sinceramente, mi viene da pensare.
1: Allora, poi dai, forse anche la Saputo Family si sarà stancata. Niente di male. Dopo qualche anno è comunque normale. Promesse mantenute tutte. Ora speriamo arrivi qualcuno di almeno pari potenzialità. Jack, allora, io non lo so. Non lo trovo neanche un tema, come diceva Jack, in cui abbiamo tante cose per le mani, per cui dire: oh, possiamo imbastire un pensiero, possiamo imbastire anche un'argomentazione. Però mi piace mi piace il tono di questo messaggio. Ovvero, ha fatto quello che ha potuto, ha mantenuto le promesse. Lasciamoci con riconoscenza, magari non con infinita ed eterna genuflessione. Ecco, cioè,
0: Ci
1: si stanca. Oh, ci si stanca, finisce. Quello che vi dico io è: un imprenditore non è che da un giorno all'altro dice: sai cosa, sono stanco. Mi alzo e vado via.
0: Basta.
1: No, ci rimette lui, Ci rimette lui.
0: No, infatti. No, infatti anch'io non credo, cioè proprio è fuori dal mio bacino di, insomma, ipotesi, conoscenze e sapere questa cosa qua. Mi sembra anche a me, non dico lontana come ipotesi, però non mi sembra realistica in questo momento, ma per le ragioni che stavi dicendo è più una rimessa per lui probabilmente.
1: Noi pensiamo che un giorno lui prende le chiavi, chiude Casteldebole, prende, va via,
0: sbatte la porta e dice: vabbè, ora mi sono stancato.
1: Scherzato.
0: No, sono troppi anni, gli ultimi dei quali magici, che c'è dentro. Non credo che per quello che ha fatto possa venirgli in mente di fare un capriccio di questo tipo, ecco, questo assolutamente no. Però se si è stancato, si arriverà a proposito di quello che dicevamo, a un tipo di comunicazione tale per cui faccio una conferenza stampa e spiego che non ho più intenzione con la mia famiglia di investire su questo gioco qua.
1: Ritengo che se dovesse succedere, le offerte che arriveranno eventualmente per il Bologna saranno tutte più basse della metà del valore del Bologna. Perché se tu dici, signori, non ne ho più voglia, il giochino mi fa anche andare in perdita, secondo voi c'è la fila? Secondo voi? Per me no.
0: Non credo. Cioè, non è vero.
1: Voi quando mettete le cose su subito.it, su Vinted, cioè, cosa scrivete? Maglione brutto? Cioè, non è brutto che non ho più voglia di mettere, perché sennò la gente mi prende in giro. Cioè,
0: esatto.
1: E prude pure, esatto, sì, ecco. Sono contrario allo stadio ad Altedo. Ad Argelato sì, perché ce l'ho a 500 metri da casa. Vedi, alla fine.
0: Questo
1: quando
0: deve essere il tono. Esatto.
1: Allora, giusto. Se andiamo avanti così, lo stadio di proprietà lo abbiamo già. Visto che tutti gli anni facciamo 2 o 3 punti in meno, Saputo ha già comprato quello di Crespellano. Mi piace, no? Questo. Quindi, Altedo, Crespellano, va bene, dai, facciamo un tour. Una giornata in ogni stadio della provincia.
0: Bellissimo, beh, è una cosa molto bella. Si arricchiscono anche le
1: certo, i comuni, certo, i comuni, beh, come il Festival Bar. Come il Festival Bar, esatto. Praticamente.
0: Esatto. Grande indotto per ogni singolo comune ogni settimana.
1: Non si può fare prima questa conferenza stampa al volo, Jack, poi andiamo in pausa. Le altre società ne approfitterebbero facendo offerte al ribasso, sapendo che sei in difficoltà.
0: Oddio, questa conferenza stampa che andasse fatta prima, forse sì.
1: C'è chi dice, se tu me lo dici prima che l'obiettivo di quest'anno è il decimo posto, come ai tempi di Pippo Inzaghi, fondamentalmente, magari faccio anch'io due conti. E io su questo ci sto. Però, amico, se segui il calcio da un po', sai benissimo che loro non sono obbligati a farlo. Poi, a me non piace che non lo facciano, ma non sono obbligati a farlo.
0: Esattamente, sì, sono molto d'accordo, sono molto d'accordo. Però sì, è anche giusto che poi una persona si faccia i propri conti e le proprie valutazioni su come spendere i propri danari per i 9 mesi successivi.
1: Cioè, un conto, sai, se fai la conferenza e dici voglio vincere lo scudetto, metterò un sacco di soldi, faremo una squadra fantasmagorica, si abbonano in 30.000 e poi non compri nessuno. Allora, lì è un conto, ma il Bologna non ha promesso niente.
0: No.
1: E io, da che dovevo fare la trasmissione fino al 12 di luglio, col Bologna che non parla, abbiamo parlato di altro. Certo che preferivo che il Bologna facesse delle belle dichiarazioni roboanti, però quelle dichiarazioni roboanti devono fare seguito ai fatti.
0: Ma dei fatti, sì, perché se non arrivano quelli, dopo la gente sì che ha diritto ad arrabbiarsi.
1: Ecco perché dico, certo. Tutti quelli che usano ste parole, truffato, tradito, non ha truffato e tradito niente il Bologna.
0: No, sono d'accordo.
1: Arriviamo.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
4: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
3: Fantastico, e adesso?
4: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
3: E loro risolvono?
4: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillicanie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
3: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
4: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionear.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
7: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
6: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
7: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
6: Un servizio completo, piano in mano per la tua casa e per la tua azienda.
7: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
6: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
8: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
9: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
10: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
11: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con 2 matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionear.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
12: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:44, Leo Vicari, quasi gol, avevo voglia di ricominciare la puntata praticamente. Vado a salutare Jack Gelati, il nostro corrispondente a Montreal. Ciao Jack.
0: Ciao Regaz, ho visto la ricetta della giardiniera, bellissima, bellissima. Non ho capito un paio di parole, ma insomma direi che è quella, proprio è original. Bisogna bollarla e cucinarla, fantastica, fantastica.
1: Jack, è il nostro primo collegamento di settembre, ne abbiamo parlato anche con Luca Bortolotti. Tu hai un aneddoto su città vuota, città che si riempie da un giorno all'altro, che ti sei reso conto che la gente va via e tu sei rimasto, o il contrario? Ti ricordi, ma senza bisogno di andare a Bologna, in generale, un aneddoto sul vivere un posto vuoto? Io ho detto quando feci Via Petroni completamente da solo, da cima a fondo, sì, o da fondo a cima, vedete, sì, vedete voi, cioè non c'era neanche chi di solito c'è in Via Petroni, no? Cioè, nel senso, sì, di dire, ecco, non, gli studenti, no, cioè, sì, non c'è, non, niente. Niente, fare Via Petroni da solo fu un aneddoto che mi porto dentro, al di là, sì, del fatto che io sto molto a Bologna, gli ultimi anni sono stato molto a Bologna ad agosto, quindi vi posso dire di aver visto il paesaggio di Bologna cambiare e così via, però sono anche uno mattiniero, quindi può essere che sono in giro alle 7 di mattina del sabato e vedere nei giorni di T-Days il centro di Bologna alle 7 di mattina non c'è veramente nessuno, poi li vedi 3 ore dopo ed è bombata, quindi non so Jack se hai...
0: Non ho aneddoti particolari, nel senso che è un'esperienza che ovviamente ho vissuto anch'io e come l'hai raccontata tu, insomma è una roba che ho passato anch'io, quella di agosto, la città vuota, così, che è per me una cosa straordinaria, e tutte le volte che la racconto io dico sempre che Bologna d'estate sembra un po', cioè Bologna d'estate è deserta in quel senso lì, mi ricorda un set di Cinecittà a fine lavorazione di un tipo film di Fellini, quindi un po' di rusco in giro, eccetera, però è tutto, sembra tutto finto, sembra una città invisibile veramente, quella di Calvino, bidimensionale.
1: Sì,
0: è un'esperienza stranissima, ma bella. No, ricordo quando ho avuto il mio primo motorino che poi mi hanno rubato, ahimè, quindi è un grosso lutto che mi porto dietro, mi ricordo che essendo anch'io un mattiniero mi facevo dei giri motorino sui colli, perché avevo un motorino che era potente per andare sui colli, non come quello che ho avuto dopo, e mi piaceva tantissimo farlo soprattutto in estate, perché era veramente ancora più decadente, era proprio decadente, era bellissimo, quindi è un'esperienza che consiglio a tutti almeno una volta nella vita, anche se non siete bolognesi, cioè consiglio di venire in estate quando è tutto chiuso, è molto bello.
1: Beh, un consiglio prezioso questo, perché io l'ho fatto a Torino. Io sono andato a Torino a Ferragosto ed era, sì, tutto chiuso, oppure tutto chiudeva il giorno dopo. E non c'era nessuno, cioè al cospetto, sì, Bologna era viva. Torino io l'ho vista veramente assente quel giorno lì.
0: Forse Torino fa ancora più effetto perché a livello architettonico è molto più, insomma, elaborata, opulenta, riccona, sbrilluccicosa, diciamo,
1: e
0: così.
1: E poi ha fatto molta scacchiera. Poi ha fatto molta scacchiera, quindi io continuavo a camminare, mi giravo a destra e a sinistra ogni 50 metri, c'era una via vuota. Cioè, mentre Bologna, che è fatta più incasinata, no? Cioè in centro, cioè
0: giri,
1: sbatti, esatto. Pillo, un botto di anni fa, fece Via del Pratello vuota, solo gli odori rimasti dalla notte che stava per concludersi, è stato un ricordo che ancora ricordo. Sì, con una differenza, che il Pratello non si svuota mai.
0: C'è sempre qualcuno,
1: sì, va bene, ci sta che se tu vai al Pratello alle 6-7 di mattina, certo, lo vedi vuoto, ma non c'è nessun giorno dell'anno in cui il Pratello è veramente vuoto.
0: non sia veramente sì. Infatti via Petroni rende bene, cioè credo, mentre la stavi raccontando, via Petroni, credo, ma non sono sicuro, ma l'hai raccontata così bene che ero lì dentro, credo di averla fatta anch'io in una situazione d'agosto, sì, comunque di deserto totale, credo di averla vissuta anch'io, sicuramente altri angoli della città e probabilmente anche lì.
1: Per me Bologna deserta è la foto di Acapulco, no, che poi tra l'altro quando la rifeci, l'ho raccontato ieri l'altro, quando la rifeci incontrai una persona che mi guardò anche un po' di sottecchi, cioè ero io il pericoloso a quel punto, ero il ceffo da evitare.
0: Lo sguardo quando ti hai crociato e poi dopo ti ha guardato.
1: Non sarebbe la prima volta, non sarebbe, io ho sta faccia qua, ragazzi, cioè io ho sta faccia che se i becchi con l'espressione sbagliata posso avere la faccia, sì, esatto, certo, sì, sì. Per me Bologna deserta è la foto di Acapulco, prima spiaggia a sinistra dell'ultima scena, quindi al portico dei Servi.
0: Sì, bello, bello, bello. Sì, ecco, il portico dei Servi dà molto l'idea, dà molto l'idea effettivamente di quanto bella possa essere una città deserta d'estate, perché lì proprio ci sono delle geometrie pazzesche, pazzesche, davvero. Sembra un quadro liminale quasi.
1: Liminale, noi non ci siamo mai permessi di dirlo a questa radio, in questa trasmissione.
0: Chiedo scusa, metafisico.
1: C'è una scritta su un muro che dice: è tutto liminale.
0: Sì, sì.
1: Io non,
0: può essere.
1: Non mi sono mai azzardato.
0: Sì. È un concetto molto difficile, effettivamente. È tutto liminale, può essere. Soprattutto quando ti svegli la mattina e che hai quel rincoglionimento addosso, ecco, lì è tutto liminale. Non sai se stai dormendo o se sei sveglio, ed è tutto un po' così. È un grande dormiveglia, che è una sensazione che io spesso ho anche quando sono veramente sveglio. Però
1: ah, ok. Ma credo anche questo ascoltatore abbia la stessa sensazione di mandarci un messaggio che dice: che bello sarebbe se la squadra di Nova Gorica si chiamasse Fantasma Gorica.
0: Approvato completamente, molto bene, sì,
1: ha provato qualcosa, sì, ecco. Ciao, buon pomeriggio, volevo fare un saluto a Jack Gelati, grazie, buon lavoro, dice Davide Di Anzola, tifoso Bologna e Fortitudo. Prendi mosso.
0: Ma grande, assolutamente, ricambio con tanto affetto da Montreal, assolutamente.
1: Un saluto da Max Ortensi la settimana scorsa al grande Jack, con rimpianto di non aver ancora suonato insieme.
0: Lo abbraccio, mi ha scritto e ci siamo messaggiati. Un abbraccio forte anche a lui, che bella cosa.
1: Allora, poi ciao. Osti un po' lungo questo, va bene, dai. Ciao ragazzi, per me il punto che lascia più dubbi della conferenza di ieri è il ruolo di ogni componente della società, che più è chiaro più si hanno strategie definite in ambito sportivo ed economico. Per quale motivo l'amministratore delegato fa da solo la conferenza di fine mercato? Perché lo stesso chiama azionista il presidente, che si elogia per essere più presente negli ultimi tempi? Perché la lunghezza contrattuale dell'area tecnica viene data per scontata, dicendo che sarebbe in grado anche lo stesso AD di svolgere quelle funzioni data la sua esperienza? Era una gag. Perché vengono ancora tirati fuori i numeri ingloriosi del passato per incensare l'operato attuale e del futuro? Perché viene denigrato il comportamento di un giocatore e anche la sfera personale e caratteriale, che è stato venduto a cifre coerenti per ammorbidire il pensiero generale sul mercato? Boh, dice questo ascoltatore. Jack.
0: Allora, no, volevo dire una cosa subito per fare una chiusina. No, ci sono tanti elementi in questo messaggio. Allora, sul fatto che ci potessero essere più persone, più figure, posso essere più o meno d'accordo.
1: Io sono d'accordo, sì, l'ho detto prima della conferenza, quindi io sono d'accordo, non torno indietro su quello.
0: Sono d'accordo, ma...
1: Cioè, parlare di calcio, vorrei che ci fosse Sartori. Di Vaglio.
0: Sì, assolutamente, cioè, certo. No, ci sta.
1: Fenucci che parla di calcio, mi fa piacere, però erano lì Sartori e Di Vaglio. Cioè, che cosa avevamo paura? Che diventasse troppo lunga?
0: No, infatti sono d'accordo. Però è anche vero che appunto è l'amministratore delegato, quindi è investito di una carica che dove probabilmente è, tra virgolette, il factotum, il tutto fare, appunto il delegato più importante per fare quel genere di cosa. Poi sono assolutamente d'accordo, cioè più figure tecniche e responsabili non nel senso negativo, ma responsabili, che proprio hanno delle responsabilità della società, che vengono in conferenza, si fanno fare le domande
1: e parlano della loro materia anche, dai, insomma.
0: Sì, certo, lì è stato messo un rappresentante di tutto, un factotum per l'appunto, quindi
1: mi ricorda Bukowski factotum, quindi no, quindi,
0: ecco. bravo che può rispondere molto bene, ma può rispondere anche in maniera approssimativa su delle cose che
1: di cui legittimamente non maneggia tutti i giorni, di cui è informato ma non è il suo.
0: Sì, cioè, diciamo, la scusante è appunto è l'amministratore delegato, quindi ha quel ruolo lì. E poi sì, sono d'accordo. Sarebbe importante che parlassero i diretti responsabili di certe scelte, perché è la loro materia, giustamente.
1: Sì, sul fatto di parlare sempre del passato è un tic comunicativo, secondo me sì.
0: Sì, poi non so, ecco, sì, ma non so se nella fattispecie è stato utilizzato in maniera furba, non so come dire, se è stato utilizzato in maniera politica per incensare di più il presente, ecco, non so.
1: È
0: se
1: una cosa che fate, no, per quello lo chiamo tic, perché lo fa chiunque di noi,
0: Sì. Cioè, se voi guardate cosa abbiamo fatto, ho capito. Sì, è un tic, è un vezzo, è una cosa che secondo me
1: dire alla nostra compagna o al nostro compagno: io sono meglio della tua ex o del tuo ex, quando in realtà uno dice: ma cerca di essere meglio di te stesso, cioè non paragonare.
0: Esattamente. Poi ripeto, non so se nella fattispecie è stata una mossa fatta apposta o semplicemente se è uscita così, non so quanta volontarietà ci fosse.
1: Chris da Forlì, per quanto riguarda la Riviera, credo che dopo anni si veda sempre di più quanto sia cambiato il turismo, anche per una questione economica. La classica settimana al mare praticamente non esiste più. Oggi si concentra tutto dal giovedì alla domenica. Basta andare in spiaggia un lunedì, anche in agosto. Tanti stabilimenti sono semivuoti. La Riviera è ancora popolare, ma questa parola oggi ha decisamente un altro significato. E lui dice: anche la mia città Forlì non si svuota più come una volta.
0: Ah, beh, sicuramente molte cose sono cambiate.
1: I soldi.
0: In virtù
1: la distribuzione dei soldi, signori.
0: Sì, è proprio per quel motivo lì. Quindi cambiano per forza le scelte.
1: Forse c'è anche la possibilità, con gli stessi soldi, di prendere un aereo e andare da un'altra parte. Quindi,
0: assolutamente. Ah, beh, ma è tutto correlato. Infatti, insomma, fortuna o non per fortuna, insomma, ci sono le compagnie low cost che su questo ci marciano, ed è cambiato il turismo anche in funzione di quello. Poi sì, sono d'accordo che non sia più come prima, ma non lo dico in un senso necessariamente negativo. Per certi versi anche a me piace, quando ero più cinno facevo la settimana o facevo addirittura il mese, e adesso è probabilmente una cosa che non sarei in grado di fare per più di 4 giorni al mare, ma per come sono fatto io adesso. Poi ovvio che da un punto di vista proprio logico, è tutto correlato alla disponibilità economica che uno ha, ma non solo, è correlato anche al tipo di lavoro che uno fa e al tipo di, tra virgolette, ingabbiamento che uno ha nella propria vita lavorativa e familiare. Insomma, sono cambiate tantissime cose, soprattutto lì.
1: Allora, siete meglio di Rai Scuola? Ora mi vado a studiare il significato di liminale, dice Dada Alessandra. Ciao Dada Alessandra.
0: Allora, il significato di liminale è molto complesso. Io ci sto dietro dai tempi dell'università, perché ho fatto una tesi di laurea su Twin Peaks, e quindi su David Lynch, quindi sul surrealismo, quindi sul concetto di liminale, e ancora non l'ho capito. Credo di averlo capito, ogni tanto lo uso nelle conversazioni per darmi un tono, come ho fatto prima, però penso veramente che Bologna d'estate sia un'esperienza liminale, cioè deserta, un po' inquietante, un po' nostalgica, un po' così, un set vuoto.
1: Io mi innamorai di una quando stavo già per innamorarmi, e capii che ero innamorato quando mi disse: questa cosa che hai detto è elementale.
0: Elementale?
1: Sì.
0: Elementale.
1: Okay.
0: Sì.
1: Che uno poteva prendersi dicendo: come ti permetti che io ho detto una cosa elementare? No, è elementale.
0: Sì, sì, sì, bello.
1: E lì ho capito che dovevo perseguire nei miei sentimenti.
0: Tentativi, esatto.
1: Chiudiamola lì. Chiudiamo con Jack, ti manca tanti anni fa. Jack, ti manca coltivare la campagna, ti chiedono.
0: Sì, sì, sì, un casino, quello mi manca. Allora, in questo periodo purtroppo non ci sono, però li saluto, siamo in vendemmia da Manaresi, quasi tutti sono in vendemmia, e questa cosa mi manca perché, insomma, è una cosa, è come voltare la pagina di un calendario. Ne ho fatte 15 di fila, quindi la sedicesima purtroppo non l'ho potuta fare perché sono qua, un po' mi manca, ma poi anche bello ogni tanto staccare e cambiare vita in maniera radicale. Poi è qualche mese, quindi penso che sia uno sforzo che si possa fare bene senza troppe complicazioni, pur essendoci delle complicazioni dovute al fatto che, insomma, facciamo una vita da immigrati che devono lavorare in un altro paese, quindi ci sono tutte le complessità del caso. Però per rispondere, sì, mi manca un casino la campagna.
1: Ci arrivano diversi messaggi da Forlì. Ragazzi, mi sembra che quello che ci dite non sia radiofonicamente cioè mi sembrano più argomentazioni che, trattate in questo modo, troverete una maggior corrispondenza in un social network, ve lo dico veramente, cioè non ho voglia di cominciare a parlare di extracomunitari, del centro di Forlì, di quanto è piena, quanto è vuota, di quanto gli italiani vadano al centro commerciale, perché a parte che non saprei maneggiare la materia da un punto di vista proprio geografico, perché non vivo a Forlì, e poi mi sembra che ci sia un disagio che viene da molto più lontano rispetto al colore della pelle di qualcuno.
0: Sì, mi sembra di aver percepito qualche vibrazione, però ecco. Sì, condivido quello che stai dicendo.
1: Ti abbraccio, Jack, noi ci sentiamo settimana prossima e ovviamente seguiamo la tua vita sui social.
0: Ma che bello. Io vi mando un grosso abbraccio e passate un buon fine settimana.
1: Grazie amico, saluta a casa. Ciao.
0: Certo. Ciao,
1: arriviamo ragazzi. Subito.
15: Quasi gol, presentato da
16: La Pietroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Pietroniana SRL, Facility Management dal 1981.
17: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
18: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
19: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forache al Mercual, avert tutti i dì, anche al sabato a pranzo.
20: Et capè, u carot.
21: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
22: Nettuno Bologna 1.
15: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
23: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna, brava Mondarain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a ritrovare Berrandeschi, c'è sul mancino ancora a portarseli in avanti, Verna 0 mezzo, Verna col mancino, carne secchi!
15: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
24: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
25: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
15: tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Ehi, non ti piace la pappa?
3: Forse vuole qualcosa di più.
2: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
3: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
2: Ok, ordiniamo subito.
3: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
4: No, io lassù non ci salgo.
7: Neanche io, soffro di vertigini.
22: Manutenzioni in altezza?
25: La parola d'ordine è sicurezza.
22: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisulfunebologna.com.
26: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
27: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
28: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
29: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
30: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati, nello showroom di Castelmaggiore, potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
31: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Sì, alle 16.06, l'ultima parte della trasmissione di oggi, l'ultima parte della settimana. Domani, allora, è il primo vero weekend in cui le città si sono di nuovo ripopolate praticamente totalmente, riempite, e come sempre, come da tradizione, la festa di strada più vecchia di Bologna torna, ed è quella di via Brocchindosso. E noi ogni anno ci teniamo sempre, visto che è una via magica a suo modo, ci teniamo, ed è anche una via un po' nascosta, un po' discreta in tutto, e che io ci tengo a divulgare. Quindi lo faccio anche quest'anno, andando da Andrea, che è uno degli organizzatori della festa di strada di via Brocchindosso, che ci dirà per filo e per segno che cosa succede domani. Ciao Andrea, ben trovato.
34: Ciao Leo, buonasera a voi, buon pomeriggio a tutte e a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Allora Andrea, l'ultima notte di quiete per te, poi domani sarà insomma una dai, giornatona, giornatissima.
34: Sì, però direi che è quasi tutto pronto, insomma, mancano veramente le ultime cose, ma è già tutto predisposto, già tutto organizzato. Oramai siamo collaudate e collaudati, ecco, per questa festa. Quindi, che spero, il meteo insomma sembra buono, per cui chiaramente se c'è bel tempo è sempre più bello e sempre più leggero, ecco.
1: Voi siete tra via San Vitale e Strada Maggiore, chiudete la strada e poi succede la qualunque.
34: Ah sì, no, allora la strada viene chiusa alle 8 del mattino. È abbastanza semplice perché ci sono solo due accessi, non ci sono intersecazioni con via Brocca Indosso, e poi alle 12.30 c'è l'inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro. Dopodiché nel frattempo le persone, gli abitanti scenderanno giù sotto il portico in strada con sedie e tavoli, e ci sarà il pranzo di vicinato, che è un momento di convivialità e condivisione del cibo. I bambini possono scorazzare liberamente in strada, questo devo dire è una cosa che mette sempre tanta gioia, e poi ci sono oramai i classici appuntamenti della festa, che si svolge tra via Brocca Indosso, Arena Orfeonica e il quadriportico di Labà di Vicolo Bolognetti. Quindi nel pomeriggio iniziano i tornei sono Briscola, che si svolge in via Brocca Indosso, mentre invece in arena i tornei sono di ping pong e di biliardino, e poi vanno avanti perché in genere si iscrive parecchia gente ai tornei e devo dire giocano alla morte veramente, e poi i successivi appuntamenti alla fine dei tornei sono in strada il tiro alla fune alle 18:30 largo circa, e poi alle 7 in arena il famigerato concorso di bellezza orfeonica, che è, noi lo definiamo, riservato ad animali, vegetali, minerali e anche ad esseri umani, perché noi siamo per l'inclusione. Poi ci sarà la cena nelle stesse modalità con del pranzo di vicinato, e alle 9:30 c'è un DJ set con musica pop in arena orfeonica, e invece che arriverà diciamo fino alle 11:30, 11:15, non di più, perché poi a mezzanotte la strada deve essere riaperta. Chi vuole tirare un pochettino più tardi può trasferirsi nel quadriportico di Bolognetti e andare avanti un pochettino di più.
1: È veramente figo fare una passeggiata in via Brocca Indosso domani, perché vedete appunto tutti gli abitanti di Brocca Indosso che si riversano in strada nei tavoli, cioè tutta la gente che mangia, che fa comunque aggregazione. Poi quello che secondo me è fondamentale è ritrovare la semplicità nel poter partecipare a una partita di carte, a una partita di ping pong, a un biliardino, bersi delle birrette a prezzi umani, calmierati, popolari, cioè per me è fondamentale questo, sia che ci stai 20 minuti sia che ti fai tutta la giornata.
34: La forza secondo me sta ancora nel fatto che sono i cittadini ad organizzare la festa. Non è una notte bianca, noi non abbiamo niente contro le notti bianche, per carità, però è proprio lo spirito di partenza, no, che è diverso. Quindi è un momento per noi importante in cui le persone si tornano protagoniste, si riappropriano di uno spazio che è la strada in maniera festosa, allegra, anche se non manca per noi l'attenzione sulla realtà, no? E sul contesto, anche sui vari contesti mondiali, perché nel nostro programma, che è stato divulgato anche sui social, sotto compare la scritta via Brocca Indosso ripudia la guerra.
1: Voi anche quest'anno avete aperto il cinema, no? Che è anche un'altra cosa che caratterizza Brocca Indosso. Sono venuto a vedere un film ed è sempre magico venire in Arena Orfeonica a vedere questo proiettore che fa diventare il retro di un palazzo un cinema meraviglioso all'aperto.
34: Sì, devo dire che quest'anno è stato molto caldo, quindi alcune serate sono state, devo dire, pesantine anche in Arena Orfeonica, nel senso che mancava quella brezza, per alcuni giorni è mancata quella brezza che arrivava sulle gambine, che ti faceva dire oh come si sta bene sotto le stelle a guardare un bel film, perché devo dire anche la selezione cinematografica oramai ci viene riconosciuta per una selezione qualitativamente alta, e siamo contenti della partecipazione del pubblico che, come sapete, Bologna offre tantissimo durante l'estate. Bologna estate è ricchissima, fortunatamente, e quindi, per dire, anche durante le serate dove c'era ancora in agosto Piazza Maggiore aperta con le proiezioni gratuite, abbiamo continuato ad avere il nostro pubblico che ci segue e che ha scelto di spendere, perché abbiamo un biglietto d'ingresso di 5 euro che riteniamo ancora accessibile, così come anche non abbiamo fatto solo il cinema, perché giugno e luglio tutte le domeniche avevamo la rassegna di Orfeonica in jazz, quindi concerti jazz che abbiamo fatto in parte all'Orfeonica, in parte perché c'è stato un crollo di un albero anche in arena, per cui per alcune serate siamo stati ospitati appunto nel quadriportico di Bolognetti, e siamo veramente molto grati agli amici di Labà per l'ospitalità.
1: Andrea, domani è invitato chiunque, no? Alla
34: festa di strada. Certo, ci si può aggregare, lo spirito è quello della condivisione, per cui anche se magari non si è stati invitati a qualche tavolo, però se uno porta qualche cosa da condividere, insomma, e trova il posto, si può sedere, conoscere nuove persone, fare amicizie. In particolare è un momento anche per la strada, perché essendo comunque una via vicino alla zona universitaria, c'è anche un po' di ricambio, no? di residenti, insomma, di persone, quindi magari arrivano persone nuove ed è un modo appunto per socializzare, per conoscere e per stare insieme.
1: Alle 3 io faccio il torneo di briscola, quindi chi avesse voglia di tornare a casa deluso domani può iscriversi al torneo di briscola, perché avrei intenzione di
34: sì, e poi ci sono i premi
1: di tornare
34: premi
1: a vincere.
34: Sono pranzi i premi per i tre tornei, per i vincitori dei tre tornei, sono un pranzo o cena in uno dei ristoranti
1: di Brocchi Indosso,
34: che vengono gentilmente messi in palio appunto dai ristoratori, per cui no, mi fa piacere. Bisogna iscriversi, ci si iscrive sul momento sul portone dell'Arena Orfeonica, si trovano i tabelloni in cui ci si può iscrivere. Dopodiché
1: ci sono i fogli, e insomma se arrivate prima, cioè alle 3 la briscola, alle 3:30 il ping pong,
34: sì, se... c'è anche la caccia al tesoro, che mi sono dimenticato di dire, che è sempre partecipata per bambini e adulti, devo dire che anche gli adulti si divertono moltissimo.
1: Grazie Andrea e buona festa.
34: Grazie a voi come sempre.
1: 37esima festa di strada di via Brocchi Indosso. Noi siamo un partner ufficiale occulto, noi di Nettuno Bologna 1 qua quasi gol. E intanto dai, torniamo ai temi un po' più consueti, dai, insomma, con i vostri vocali.
0: Buongiorno a tutti. Secondo me, io in primis ho valutato troppo presto il mercato del Bologna, non ho analizzato le entrate e le uscite, che secondo me più o meno si compensano, anzi davanti siamo addirittura migliorati se si considera i numeri, la carta. Sulla carta Dobrik e Piccoli sono più forti di Castro e di Dallinga. Quello che contesto io in primis è la comunicazione della società, che andrebbe chiarita un pochino meglio prima della campagna abbonamenti. Detto ciò, non punterei al decimo posto, perché sennò questa cosa costi ricavi, costi da coppa, ma non siamo in coppa, non finirà mai. Bisogna puntare al settimo posto oppure alla Coppa Italia. Ci sono due partite, Palermo e Inter, bisogna vincere assolutamente. Buona giornata da Manuel Di Zoo.
1: Sì Manuel, io sono d'accordo con quasi tutto quello che dici, anche se ti posso dire, se tu dovessi dire al Bologna, ma perché non le dite prima quelle cose lì? Perché loro dicono, noi a giugno dirti che abbiamo venduto e che abbiamo comprato non possiamo, cioè non è possibile, rischiano di dirti le baggianate. Stanno in mano, secondo me stanno troppo in mano, e sono d'accordo con te che si deve puntare al settimo posto, assolutamente. L'obiettivo sportivo deve essere un obiettivo sportivo, perché come ce la racconta Fenucci, giustamente, perché sono convinto che si siano detti questo, Cerchiamo di vincere tutte le partite. Non è un obiettivo stringente. Se fosse un obiettivo stringente sarebbe già fallito, perché due le abbiamo perse. Quindi io per anni ho detto: il Bologna non ha un obiettivo sportivo, ed è per questo che a un certo punto si sgonfia il progetto, si sgonfia l'annata, si sgonfia la stagione, si sgonfiano i giocatori anche. Quindi sono d'accordo sulla questione Dovbyk Piccoli, Castro Dallinga. Non voglio pesarli sui gol, voglio pesarli su quello che porteranno alla squadra. E se facessero di più di quello che... Se la somma Dovbyk Piccoli supera quello che ha fatto Castro, dirò loro due bravi.
5: Ciao Leo, ma come mai non vengono mai dati i dati degli abbonati effettivi del Bologna? 20.500, 21, 22, non si sa quanti sono. E soprattutto, perché nei tabellini alla fine della partita non c'è mai il numero dei tifosi esatto?
1: In che senso non c'è mai il numero dei tifosi esatto? Calma, perché questo mi interessa più del numero esatto degli abbonati, perché tanto sono certo che nel foglio partita che ci viene dato domenica ci sarà il numero. Ne sono certo, ve lo porto. Cosa intendi per il fatto che nei tabellini non c'è mai scritto? In che senso non c'è mai scritto? Abbiamo fatto una partita sola. Me la specifichi meglio.
6: Buongiorno. Sono Loris da Bologna. Ritornando sul discorso della conferenza di Fenucci, ma Rowe non era così anche l'anno scorso come carattere? È terribilmente peggiorato negli ultimi frangenti?
1: Ah, l'ho detto proprio lui? Sì.
6: Poi chiedo un'altra cosa, un anno di ricostruzione.
1: No, guarda, Loris, tanto ti rispondo. Il Bologna ha venduto Rowe perché l'Atalanta gli ha dato i soldi che il Bologna voleva. Poi c'è anche la questione carattere. Anche. Non c'è solo la questione carattere. Ragazzi, è stato chiaro ieri l'amministratore delegato.
6: Sì, come dire, da un palazzo di tre piani lo demoliamo per ricominciare dalle fondamenta. Ed allora tu sei stato un cattivo consigliere che hai consigliato di fare una casa di tre piani per poi demolirla per ricominciare praticamente da zero. Ma certe cose non riesco a capire.
1: L'ha detto, guarda che ieri lo ha detto senza fare mea culpa, senza inginocchiarsi chiedendo perdono, che non deve farlo. Lo ha detto. Cioè, anche noi abbiamo sbagliato, anche noi abbiamo preso sbagliati dei giocatori non adatti né al campo né a farci guadagnare. Ragazzi, quello è un passaggio fondamentale in cui dice: non è che non va bene l'Europa, non è che non va bene neanche lo stare fuori dall'Europa, ecco, non va bene quando, a seconda di quello che noi costiamo, non raggiungiamo un certo tipo di ricavo. Come si raggiunge quel tipo di ricavo, e questo forse si è dimenticato di dirlo, con il risultato sportivo, che poi fa sì di creare un volano di situazioni. Maggiori introiti, maggiore valore dei giocatori, maggiore gente che si affeziona al Bologna, maggiore gente allo stadio, vendita di magliette e così via. Cioè, dare sempre per scontato che tutto è già frizzato, in ghiaccio, tutto è già fermo, e il risultato sportivo fondamentalmente è solo, come disse in maniera infausta un direttore sportivo qualche anno fa, alla classifica è solo un numerino, brisa. A calcio brisa. Magari in azienda sì, a calcio no.
8: Ciao, mi chiamo Cristian da San Giovanni e vorrei mandarvi questo messaggio critico, ma in una prospettiva costruttiva. Vai. Io sinceramente non ho capito se per Fenucci l'Europa costituisce un problema, posto che tutti gli investimenti che lui dice essere stati fatti sono stati fatti nell'ottica di rendere competitiva la squadra, e che oggi, non essendo in Europa, questa squadra costa troppo e ha generato perdite, oppure invece l'Europa è un'opportunità per cui è meglio esserci, perché così appunto non si generano queste passività, e quindi però è un circolo vizioso, bisognerà investire per esserci.
1: No, ecco, è chiaro, Cristian. Allora, provo a dirti
8: o un problema.
1: Provo a dirti quello che ho capito io, che non è stato detto a chiare lettere, però provo a dirti quello che ho capito io. E perché l'ho capito così? Perché ho cercato di seguire la logica. Altrimenti io capisco che in tantissimi di voi mi hanno scritto la stessa cosa. Ok, l'ho letto prima Paolo Alberti, sento adesso il tuo messaggio, e il concetto è sempre quello, ovvero ci conviene o non ci conviene andare in Europa? Allora, il Bologna ha fatto un errore quando è andato in Europa, ritenendo che smettere di fare come aveva fatto nei due anni precedenti il calciomercato facesse sì di portare a casa una seppur stiracchiata sufficienza nella figura che avremmo fatto in Europa. Cioè il Bologna si è ritrovato a eventualmente sognare la Conference, a partecipare alla Champions League. È come se il Bologna avesse ammesso quello che tanti di noi temevano o provavano anche, ovvero la sindrome dell'impostore, ovvero il ma siamo certi che noi siamo di questo livello, ma cosa ci facciamo qua? E allora sono state fatte delle scelte su giocatori meno giovani, meno in rampa di lancio, più usato sicuro, meglio perdere 1-0 che rischiare di prenderne 5, però magari non vinceremo mai. Cioè mi è sembrato che il Bologna si sia impaurito della Champions. Il Bologna non rifarebbe la stessa cosa. Certo, si è reso conto che così facendo in Champions non ci tornava. Abbiamo vinto la Coppa Italia e per me il vero errore è stato l'anno scorso. Tu puoi sbagliarlo l'anno della Champions, puoi sbagliarlo. L'ho sbagliato in tanti. Puoi sbagliarlo, l'importante è che non lo sbagli fragorosamente. L'anno dopo, quello dell'Europa League, non puoi sbagliarlo fragorosamente. E infatti non l'hai sbagliato fragorosamente, ma a un certo punto ti sei sgonfiato. Il rammarico che mi è venuto su, questo rigurgito che mi è venuto su quest'estate, ripensando agli ultimi 4-5 mesi dell'anno scorso, mercato di gennaio compreso, mi ha fatto malino. Mi ha fatto sportivamente malino. Ragazzi, il Bologna fa una cosa bellissima, si chiama Un gol per loro, Al Dallara, le storie dei cani in cerca di casa. Lo trovate sul sito del Bologna, nelle news, per ogni partita casalinga, una storia da raccontare e una casa da trovare. È questa la novità di Un gol per loro, il progetto attraverso cui il Bologna sostiene i canili di Marzabotto e Calderara. In occasione delle partite casalinghe del Bologna, sul maxi schermo del Dallara verrà presentato un cane scelto tra gli ospiti delle due strutture, con l'obiettivo di far conoscere le loro storie, sensibilizzare il pubblico sul tema delle adozioni consapevoli e dare maggiore visibilità agli animali in cerca di una famiglia. A inaugurare questo nuovo percorso saranno Romeo, ospite del canile di Marzabotto, e Balù, accorto presso il canile di Calderara di Reno, protagonisti del nuovo video realizzato insieme al noto influencer Doggo Daily. E a raccontare le storie ci sono Orsolini e Bernardeschi, che diventano così ambasciatori del progetto, e insomma io ci tengo molto che il Bologna sia bello immerso nella città e nelle necessità della città, e che si faccia anche volano di questo tipo di messaggi, di questo tipo di comunicazione, di questo tipo di emergenze, di questo tipo di necessità. E quindi ci sono anche tutti i contatti per il canile di Marzabotto, i contatti del canile di Calderara, e niente, per chi volesse approfondire, chi volesse anche adottare, certo, vi invito ad andare sul sito del Bologna e informarsi sull'iniziativa Un gol per loro, Al Dallara, ripeto, le storie dei cani in cerca di casa. Io ragazzi vi sto per salutare, ringrazio Gino, ciao Gino per quello che scrivi, certo per me è fondamentale non fare una trasmissione solamente improntata su temi calcistici, perché a parte che non lo saprei fare per tutto l'anno, e credo che arrivando alle 2 di pomeriggio noi abbiamo bisogno anche di parlare di noi, di parlare di altro e di non dipendere dalle sorti di una partita di calcio o di una società di calcio. Io almeno la penso così, andrà avanti così finché condurrò quasi gol. Ho letto il tuo messaggio l'altro giorno, quello di dobbiamo avere pazienza, di non essere umorali. Te l'ho già letto il tuo messaggio, te l'ho letto prima. Grazie per averlo mandato anche oggi, però io mi porto sempre dietro tutto quello che voi mi scrivete. Perdonami Cristina, fare la gara su che cosa è più importante da un punto di vista della solidarietà è un qualcosa che io capisco, è che in una società completamente spappolata come la nostra, dove abbiamo sempre qualcosa da ridire, io capisco che non ci vada mai bene niente. Cavolo, il Bologna sta facendo qualcosa di buono per i nostri amici a quattro zampe. Dire che sarebbe meglio fare altro non ti fa molto onore, non ti fa molto onore, francamente. Anzi, ti dico una cosa, Cristina, fai tu qualcosa per gli altri. Magari in silenzio, ok? Perché criticare chi fa qualcosa per gli altri e dire che dovrebbe farlo per qualcun altro, secondo me è un modo per disperdere energie che, oltre a non farti particolarmente onore, un modo per disperdere energie che potremmo impiegare appunto per fare noi qualcosa per qualcun altro. Dai, poi ognuno ha le proprie sensibilità, e figurati se non ho io la sensibilità per i bambini. Con quella che è la mia storia. Ok, dai, la finiamo qui. Noi ci sentiamo, se volete, lunedì, e beh, insomma, parleremo anche di Bologna Sassuolo e poi magari ci becchiamo allo stadio. Vi lascio con Francesca Bolognini e con la regia di Francesca Bolognini, e per la radiocronaca delle giovanili del Bologna di Frank Loreti. Ciao.

0: nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e Xpeng. De Stefani. Ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
2: Et capè, u carot.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
10: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
11: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
12: Penso che non sia semplicemente una macchina.
10: Può un vuoto essere colmato?
11: Rimandalo indietro.
12: Te lo fa ricordare ogni giorno.
10: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
12: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
10: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
16: No.
14: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
18: È un dinosauro quello.
19: Oh mio Dio, correte!
14: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
26: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
27: Mi sento fortunata.
28: Il premio Oscar Angelina Jolie.
29: Ho il risultato della sua biopsia.
28: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
30: Metta la sua vita in pausa per un po'.
28: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
31: Non gliela daremo vinta.
28: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
32: Ehi, Bugs!
33: Che succede, amico?
32: Parla del film!
33: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
32: E adesso?
33: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
32: Due biglietti e 8 popcorn!
33: Esagerato come sempre.
34: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
35: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
36: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
37: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
38: Ehi, non ti piace la pappa?
39: Forse vuole qualcosa di più.
38: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
39: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
38: Ok, ordiniamo subito.
39: Egual Pet

0: Care. Ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com. Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
1: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
0: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
2: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
0: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
3: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
6: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi. Batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra. Bernardeschi può puntare a ritrovare Bernardeschi. C'è sul mancino ancora a portarceli in avanti. Verna 0 mezzo. Verna col mancino. Carne secchi.
5: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da...
0: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
7: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
5: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
8: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
5: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
9: Amici di Nettuno Bologna 1, buon pomeriggio, ben trovati dal Granarolo Youth Center di Crespellano da parte di Frank Loreti. Tra pochissimo il calcio d'inizio della terza giornata del campionato Primavera 1, ovvero delle squadre Under 20 tra Bologna e Inter, ovviamente in diretta qui su Nettuno Bologna 1, ringraziando Lavoro Più. Potrete trovarci ovviamente per tutto il resto della stagione che è appena cominciata. Prima di andare alla partita però vi facciamo ascoltare le parole di Luigi Piangerelli, coordinatore tecnico del settore giovanile del Bologna, intervistato da noi ieri, ovvero da Manfredi Campione. Quindi Luigi Piangerelli e poi Bologna Inter Under 20.
10: Abbiamo il responsabile dell'area tecnica del settore giovanile del Bologna, Luigi Piangerelli, con noi. Buongiorno Luigi.
11: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
10: Allora direttore, nuova stagione, per lei tra l'altro è subentrato a Loris Margotto, l'anno scorso era l'attività di base, è partita molto forte l'Under 20 e dare continuità al primo vostro triennio sono stati 3 anni, giusto? Se non sbaglio, sì, quelli passati da quando Marchetti è responsabile coordinatore. Bene, e dare continuità a questo primo triennio è intanto la prima, il primo obiettivo comunque per quello che è stato un lavoro che ha portato sicuramente l'anno scorso ad avere risultati molto gratificanti, perché tutte le squadre del settore giovanile sono andate ai playoff, addirittura la finale persa dall'Under 18 contro l'Inter, la semifinale persa a Firenze contro la Fiorentina, però risultati che fanno ben sperare, soprattutto con una progressività, giocatori che dall'Under 18 sono passati alla 20, dalla 17 alla 18, e quindi un lavoro che continua ad andare avanti.
11: Sì, ben detto, insomma, dopo 3 anni abbiamo messo un po' le basi, abbiamo secondo me dei gruppi validi, perché poi l'anno scorso abbiamo fatto risultati in tutte le categorie, ma io dico sempre che il risultato più importante è poi portare i giocatori per la prima squadra o comunque farli fare una carriera importante di professionismo. E questo quindi è l'obiettivo principale. Noi siamo partiti forte con la primavera, ma insomma ancora sono 2 partite, però la cosa che è importante è che abbiamo un gruppo dove ci sono tanti ragazzi di qualità, e ci dà anche soddisfazione e forza il fatto che uno dei nostri ragazzi del 2008 sia in pianta stabile in prima squadra, e quindi questo è il lavoro importante del settore giovanile. Poi sono importanti anche i risultati, perché fanno piacere a tutti, e quindi è innegabile che l'anno scorso ci ha fatto piacere fare una semifinale con l'Under 20, una finale con l'Under 18. Però ecco, la cosa, il risultato più importante del settore giovanile è che almeno un ragazzo all'anno lo dobbiamo portare, insomma, in rosa con la nostra prima squadra.
10: E lui è Marco Libra. Comunque sono arrivate anche anche Pessina, comunque uno dei ragazzi che ha fatto il suo percorso,
11: Pessina,
10: è un po' più grandicello.
11: L'anno scorso, esatto. Sì, già dall'anno scorso.
10: E nel frattempo,
11: sì, chiaro.
10: No, dicevo, e nel frattempo comunque è un settore che, pur partendo anche un po' più da lontano, per esempio Raimondo è il suo primo anno di Serie A, ha avuto una giornata per lui straordinaria, mi auguro ripetibile, perché è così, però insomma si comincia a intravedere anche qualche ragazzo che riesce, per esempio da questo punto di vista, a imporsi o comunque ad affermarsi, speriamo ad affermarsi anche nella massima categoria. Ecco, proprio oggi, allo stesso tempo, ci sarà tutti stiamo aspettando la conferenza di Fenucci, che è lì a Casteldebole con i colleghi della stampa, parla proprio di alcuni riflessi di quello di cui stiamo dicendo, no? Cioè di un calcio che costa tantissimo e che ormai la sola compravendita dei giocatori spesso non riesce ad aiutare i club a mantenersi. Alla fine la produzione di talento, non l'acquisto di un cartellino De Crudo, almeno magari anche l'acquisto, però in età molto giovane, forse è la ricetta per cercare di trovare la strada verso un calcio sostenibile. Sono arrivati dei ragazzi nuovi quest'anno, non tanti, però li abbiamo visti arrivare, e in questa direzione come ci si muove? Cioè, guarda, faccio una domanda brutta in realtà, ma il mercato dei ragazzi, diciamo, che ruota attorno all'under 18, under 20, è ancora sostenibile o è diventato difficile?
11: Beh, ci sono squadre adesso anche a livello europeo che stanno spendendo tanto nel settore giovanile, però come diceva il nostro amministratore delegato, è chiaro che noi dobbiamo creare valore e patrimonio alla società. Abbiamo una proprietà forte, un settore giovanile, un centro sportivo importante, tutto, e dobbiamo, quello un po' che dicevo prima, dobbiamo essere bravi a fare sempre di più e sempre meglio, perché ne abbiamo la possibilità. I risultati fanno piacere, anche perché poi quando fai risultati molto spesso c'hai anche ragazzi di valore, ma il prossimo step, come dicevo, abbiamo messo le basi, il prossimo step è portare sempre più ragazzi dal settore giovanile in prima squadra, poi che fanno subito un passaggio diretto, che vanno a fare esperienze come è successo con Raimondo, tra l'altro un ragazzo secondo me che ha delle grandi qualità, che conosco bene perché era con me, l'ho preso io da una squadrina di Ravenna quando ero a Cesena, quindi l'ho sempre seguito, anche durante i suoi trascorsi a Bologna e quando faceva parte delle nazionali. È un profilo importante che secondo me ci darà delle soddisfazioni e nei prossimi anni può diventare anche un punto importante o comunque uno degli attaccanti per la nostra prima squadra.
10: Ti faccio una domanda, forse non ti piacerà tantissimo. Sei stato, dicevi proprio, a Cesena, se non sbaglio a Sassuolo?
11: Sì.
10: E a Bologna? Bologna riesce a diventare un centro, il punto di riferimento per l'Emilia Romagna? Da questo punto di vista, o c'è tanto lavoro ancora da fare? Cioè, che punto è da questo punto di vista? No. È già un punto di riferimento o c'è tanta concorrenza? E
11: allora è chiaro che secondo me negli ultimi anni siamo cresciuti. In Emilia è vero che ci scontriamo con realtà importanti perché anche loro hanno settori giovanili forti, proprietà forti, che è il Parma e che è il Sassuolo. Quindi siamo in una zona dove c'è tanta concorrenza. Mentre Cesena magari è una realtà diversa che magari fa un po' del territorio, non ha proprietà così importanti, non ha mezzi così importanti, però ha un territorio dove riesce sempre a pescare tanti ragazzi. Però insomma, noi secondo me stiamo lavorando bene, dobbiamo continuare così. Adesso, ripeto, è più stimolante e anche un po' più difficile, nel senso quando devi mettere le basi è un conto, poi quando devi andare a migliorare rose già forti, ecco che magari il lavoro è più importante, se vuoi anche un po' difficile, però secondo me, ripeto, abbiamo tutto per poter crescere e migliorare, una società che ci mette nelle condizioni migliori per lavorare, abbiamo degli allenatori molto bravi, i ragazzi ci sono, è chiaro che quei ragazzi bisogna avere un po' di pazienza e poi bisogna avere un po' di coraggio nel farli giocare, nel buttarli dentro, sapendo che insomma poi l'errore è un po' una parte integrante insomma della crescita. E qui magari in Italia questa cosa qui dobbiamo un po' migliorarla.
10: È chiaro. Beh, sembra che quest'anno in Bologna necessità e occasione allo stesso tempo stia provando rispetto al passato a integrare con più convinzione, cioè il salto di un ragazzo dall'under 18, quindi un under per l'under 20 alla prima squadra non è una cosa che succede spesso, no? Di solito si può andare nell'under 23, ma in prima squadra, per chi ce l'ha, ma in prima squadra è un salto importante. Volevo chiederti anche questo. Marchetti, in occasione della conferenza di presentazione, no? Di Lavoro Più, Future Stand e tutto quello che è stato un bel progetto per creare appartenenza, no? Questo settore dedicato ai ragazzi del settore giovanile, del femminile e non solo, per cercare di seguire più attentamente anche le vicende della prima squadra e legarsi di più ai colori, lì ci ha raccontato, ma la giusta accennata, ne approfitto per chiederla a te, sì. Di un allineamento o un avvicinamento di quelli che sono un po' le linee guida che ruotano attorno alla prima squadra a tutto il settore giovanile. Mi aiuti meglio? Lui parlava di tutto, di preparazione, alimentazione, nutrizione, di tutto, insomma, ci ha messo dentro un po' di tutto, ma dal punto di vista anche tecnico, cioè io ti chiedo, il Bologna gioca con un assetto e quello rimane stile cantera, Barcellona e così?
11: No, dal punto di vista tecnico ci hanno lasciato liberi insomma di avere un sistema di gioco più adeguato ai nostri ragazzi, al nostro settore giovanile, perché poi devi un po' valorizzare quelli giocatori più forti che hai. E poi abbiamo onestamente un allenatore, noi, che è Stefano Morrone, che che cambia spesso sistema di gioco, lavora più sui principi dei ragazzi, quindi noi non è che abbiamo un un sistema di gioco fisso e manteniamo sempre quello. Però insomma, quello che si riferiva Lele è dare praticamente crescere i ragazzi dal punto di vista dell'area performance, della nutrizione, della palestra, della come fanno la prima squadra, perché poi dipende, i ragazzi devono, quando vanno su in prima squadra, devono essere pronti a 360 gradi, non devono essere solo bravi tecnicamente, ma devono reggere l'impatto fisico, devono reggere l'intensità, devono reggere la velocità della palla, devono essere caratterialmente pronti e coraggiosi, perché poi giocare al dall'ara per un ragazzino, insomma. E quindi stiamo cercando di avvicinarsi sempre di più alle linee guida che poi sono societarie, anche perché poi in Italia è difficile fare un modello Barcellona tra virgolette, nel senso che loro hanno quella mentalità lì da tantissimi anni e portano avanti quella. In Italia magari puoi prendere un allenatore un anno che gioca 4, l'anno dopo che gioca 3, insomma. Quindi ecco perché non ci hanno dato questo input sul sistema di gioco, ma di lavorare sui principi e su tutto questo che ti sto dicendo, perché insomma devono essere pronti, anche perché poi quando vanno in prima squadra il lavoro di palestra, di intensità, di nutrizione e quant'altro sono già pronti.
10: Ti porto i saluti di Pepe Anaclerio che ci sta ascoltando. E...
11: Oh,
10: e bene, bene Luigi, ti chiamo Luigi ma ti dovrei chiamare direttore. Direttore, allora no, i piani per il futuro, a questo punto dove calcio ci può portare, soprattutto a Bologna, dove dobbiamo arrivare ce l'ha detto, insomma, noi almeno un ragazzo dentro lo dobbiamo portare. Non mi va di parlare dei singoli, perché ci sono ragazzi di talento, ma non mi va di parlarne. Però posso dire che quest'anno in diversi hanno aiutato Tedesco nel lavoro a Valles, nel ritiro. E le chiedo questo: con Tedesco lei ha mai parlato? Siete riusciti a confrontarvi? Che rapporto ha col settore dell'area giovanile?
11: No, ci confrontiamo quotidianamente, anche perché lavoriamo nel centro sportivo, sia con Tedesco sia con i suoi collaboratori, con Andrea Tarossi, che conoscevo già, e quindi c'è sempre un continuo monitorare i ragazzi. C'è Andrea Tarossi che viene sempre a vedere le partite, c'era anche l'altra volta con l'Atalanta per vedere i ragazzi, e quindi siamo stati contenti molto dei ragazzi che sono andati su a Valles con loro, perché si sono comportati bene sia in campo sia fuori. Penso che questo sia il lavoro del settore giovanile. Poi ripeto, il lavoro che i ragazzi ci sono, siamo contenti, secondo noi ci sono alcuni giocatori di qualità, e poi è anche vero che siamo il Bologna, e quindi ci sono rose in prima squadra importanti, quindi non è sempre facile per un ragazzo fare subito il salto. Però insomma c'è qualcuno tipo Raimondo che deve passare a fare un po' di esperienza, però l'obiettivo è quello lì, nel giro di qualche anno avere qualche ragazzo che giochi in prima squadra, o comunque che dobbiamo iniziare a creare valore e patrimonio per la società.
10: È evidente. Direttore, io le faccio un grande bocca al lupo e la ringrazio per essere stati con noi. È iniziata bene l'Under 20, grazie. Vediamo un po'.
11: Va bene, ok, grazie
10: della disponibilità, sempre un piacere.
11: Grazie a voi.
5: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
12: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
5: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
9: Avete appena ascoltato le parole di Luigi Piangerelli, coordinatore tecnico del settore giovanile del Bologna. Tra pochissimo il calcio d'inizio qui al Granarolo Youth Center di Crespellano tra Bologna e Inter. Adesso super spot, poi torniamo per la partita tra Bologna e Inter.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
12: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
5: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
9: Dal Granarolo Youth Center di Crespellano, il più cordiale buon pomeriggio da parte di Frank Loreti per assistere alla partita tra Bologna e Inter Under 20, terza giornata del campionato Primavera 1. I risultati delle due squadre ve li ricordo, i primi due delle due partite giocate da entrambe le squadre: l'Inter a 4 punti grazie a una vittoria e un pareggio, mentre il Bologna a punteggio pieno con 6 punti grazie alle due vittorie, la prima in casa per 4-2 contro l'Atalanta e poi l'ultima in trasferta grazie all'1-3 maturato fuori casa contro il Cagliari. Vi leggo subito le formazioni che scenderanno in campo per la formazione di Stefano Morrone, due novità per la squadra di Stefano Morrone. Una è una conoscenza della prima squadra, perché il giocatore si è aggregato ufficialmente da questa stagione alla prima squadra del Bologna. Parto però dalla formazione dell'Inter, che cambia 7 undicesimi rispetto alla partita pareggiata in casa contro l'Empoli nell'ultima giornata di campionato Primavera 1. Per l'allenatore Emiliano Bigica, la formazione è un 4-3-3 con Farronato in porta. Da destra i difensori saranno Evangelista, Breda, Machiewicz e Sorino. A centrocampo Cartelo, Cerpelletti, Virtuani. Davanti i tre attaccanti saranno El Mabubi a destra, Vukaj a sinistra e Carrara come unica punta. Per il Bologna, che stanno entrando in campo le squadre adesso, però vi leggo la formazione del Bologna: Franceschelli in porta, 3-5-2 ormai abituale per Stefano Morrone, Jaber, De Luca e Tupek, i tre difensori. Da destra centrocampo Negri, Marco Libra, che quindi giocherà dal primo minuto in questa partita di Primavera 1, Pantaleoni che sostituisce un infortunato Badori, Krasniqi a completare il centrocampo con Trifelli a sinistra, davanti Torok e Lo Monaco. Vi faccio sentire l'inno ovviamente del Bologna tra pochissimo, il calcio d'inizio.

0: fischio dell'arbitro per lo scambio di saluti tra le due squadre che adesso decideranno chi dovrà partire per primo con il calcio d'inizio e ovviamente scegliere il campo preferito rispetto all'inizio di questo primo tempo. Ovviamente siamo qui su Nettuno Bologna 1, vi faremo ascoltare tutte le partite del Bologna casalinghe Under 20. Domani ricordo tra l'altro l'impegno del Bologna Women che esordirà in campionato di Serie B contro il Genoa, quindi mi raccomando non perdetevi anche questo appuntamento qui su Nettuno Bologna 1. I due capitani adesso a scegliere chi dovrà cominciare dall'inizio, capitano per il Bologna Simone Negri, mentre per l'Inter è Christian Breda, unico difensore che è stato confermato rispetto alla partita giocata contro l'Empoli, pareggiata per 2-2, è andato in rete per due volte per la squadra allenata da Bigica, l'attaccante in maglia numero 9 Christian Carrara, che è sicuramente uno degli uno dei pericoli maggiori della squadra avversaria, che oggi scende in campo con la divisa bianca da trasferta, per il Bologna divisa da casa con pantaloncino blu e maglia rosso-blu, ovviamente essendo in casa. Sarà il Bologna a mettere in gioco il pallone per primi, a Bologna che attaccherà da sinistra verso destra, quindi tra pochissimo il calcio d'inizio tra Bologna e Inter Under 20, quindi ovviamente aspettiamo di sapere che cosa succederà dopo questi 90 minuti, perché ecco l'inizio di questa stagione, di questo campionato della squadra di Morrone è stato sicuramente ottimo. Aspettiamo il fischio del direttore Melloni che arriva in questo momento, anche se in realtà c'è un attimo di anticipo e arriva adesso il calcio d'inizio da parte di Toroc, che gioca subito il pallone per Tupac all'indietro, che lancia in avanti a cercare l'inserimento di Simone Negri, rimessa laterale subito in favore dell'Inter, che quindi può andare con la sua prima sortita offensiva. Si va all'indietro a cercare il numero 34 Machiewicz, e poi la palla finisce al portiere Farronato, che non evoca buoni ricordi per il Bologna perché è protagonista in positivo per l'Inter nella finale playoff del campionato Under 18, lui che è riuscito a non prendere nessun gol durante la lotteria dei calci di rigore, che ha visto purtroppo l'Inter trionfare nella finale dei playoff del campionato Under 18 dell'anno scorso. È proprio Farronato adesso ancora in possesso di palla, va a cercare con un lancio lungo l'inserimento del numero 14 Vukai, bravo Jaber ad anticipare l'intervento dell'avversario, ancora Jaber in possesso di palla, già gioca il pallone con De Luca che scambia a sua volta con Tupac, suo compagno di reparto, ancora Jaber in possesso di palla, Marco Libra con il primo possesso della sua partita, buona la palla di Pantaleoni in avanti a cercare il numero 18 Krasniqi, si va da sinistra con Trifelli in possesso di palla, siamo sul lato corto dell'area di rigore, sulla sinistra sempre un buono scambio tra Trifelli e Krasniqi, non va però a buon fine la giocata della fascia sinistra del Bologna, però è già in pressione la squadra di Stefano Morrone quando siamo al secondo minuto di gioco di questo primo tempo. Toroc in possesso del pallone, marcato stretto dal numero 10 El Mabubi, un altro dei maggiori pericoli della squadra di Bigica, proviene dall'Under 23 l'ala destra marocchina, in realtà anche con passaporto spagnolo. Trifelli gioca il pallone sulla sinistra, va a cercare Krasniqi che si fa trovare libero in posizione centrale, buona la palla di Toroc ad allargare sulla destra per Simone Negri che potrebbe andare verso il cross e lo effettua in questo momento, palla che sbuca sul limite sinistro dell'area di rigore, però ancora Toroc in possesso di palla che può puntare l'uomo, siamo sul lato sinistro dell'area di rigore, azione potenzialmente molto pericolosa, cross in mezzo molto facilmente leggibile da parte del portiere Farronato che fa ripartire subito i suoi con il numero 14 Vuca in possesso di palla, marcato stretto da Jaber che riesce a contenerlo e concede però una rimessa laterale, buona però questa lettura da parte del difensore centrale tunisino classe 2008, sicuramente uno dei protagonisti di questo ottimo inizio del Bologna Under 20 di Stefano Morrone, il numero 3 adesso che va a cercare l'inserimento della punta, Christian Carrara che scambia con El Mabubi, perdono però il pallone i giocatori dell'Inter, quindi recupera il Bologna con Trifelli in possesso di palla a cercare Leo Stupek, sempre Trifelli che adesso però va al rilancio in posizione molto molto abbassata all'esterno sinistro classe 2007 che è arrivato proprio quest'estate a giocare per il Bologna Under 20, palla recuperata dall'Inter con una rimessa laterale, si abbassa il numero 35 Cerpelletti che gestisce palla non troppo pressato dai giocatori del Bologna, prende qualche metro di troppo, allarga verso la destra per El Mabubi che può puntare in uno contro uno proprio Edoardo Trifelli, rientra sul sinistro El Mabubi, può giocare il pallone all'interno dell'area di rigore, buona lettura da parte di Alessandro De Luca e Franceschelli pulisce con la presa alta con le mani, può ripartire quindi il Bologna. Siamo al quarto minuto di gioco, 0-0 il punteggio. Partita iniziata veramente da pochissimo, ritmi però già abbastanza elevati. Marco Libra entra in possesso del pallone, allarga sulla sinistra a cercare Tupac, di prima sempre a sinistra per Edoardo Trifelli, che torna probabilmente e lo fa dal suo compagno Tupac. Pantaleoni in possesso di palla in questo momento, scambia con Toroc che si abbassa, allarga sulla destra per Jaber. Jaber può prendere qualche metro, sbaglia, non si capiscono lui e lo Monaco, però è bravo Jaber dopo a leggere il pallone. Può diventare un'azione offensiva potenzialmente molto pericolosa il Bologna, con lo Monaco sulla destra in possesso di palla, studia la situazione all'interno dell'area di rigore, va sulla sinistra, cerca un compagno libero ma si riappoggia da Jaber, che però è bravo a dargli la sponda. Si allarga il gioco da Libra, Libra poi da Toroc che si gira su se stesso, ancora il pallone per Simone Negri che torna da Toroc, pressato dal numero 14 Vukaj, che dà una grande mano anche in fase difensiva. Rimessa laterale adesso in favore del Bologna, quando siamo circa sui 25 metri, gli ultimi 25 metri ovviamente, rimessa laterale, scambio tra Negri e Libra, buono scambio di prima tra i due giocatori, fuori gioco di Luca Lo Monaco, era stato cercato da Libra, trovato però in posizione irregolare dal proprio compagno di squadra. Ripartirà l'Inter quindi con un calcio di punizione dalla propria difesa appena fuori dall'area di rigore, incaricato a batterlo è Machievitz con il mancino. Si va dal portiere Farronato, che in questo momento non ha pressione da parte dei giocatori del Bologna, allarga sulla destra a cercare il capitano Breda, torna dal portiere, fase ovviamente di studio anche in questi primi minuti di partita. Siamo al sesto minuto, bravo Negri a leggere le intenzioni del rilancio del portiere, non riesce però a tenere il pallone il Bologna, in questo caso lo Monaco non è riuscito a tenere il pallone attraverso uno stop sbagliato. Rilancia l'Inter con Farronato, forse una spinta da parte di Tupac segnalata direi giustamente dal direttore Melloni, quindi ripartirà l'Inter con un calcio di punizione a proprio favore quando siamo all'interno del cerchio di centrocampo. È Cerpelletti ad allargare sulla destra per Cartelo, si torna in difesa a cercare il capitano Breda che allarga a sinistra verso Sorino. Sorino va a sua volta a sinistra a cercare l'ala sinistra Vukaj, che non ha sbocchi però in fase offensiva, quindi torna a sua volta in difesa. Ancora Breda che cerca il lancio in avanti a cercare l'inserimento di El Mabubi, pallone troppo lungo, può recuperare il Bologna attraverso una rimessa laterale che quindi batterà da sinistra. L'incaricato probabilmente sarà Leos Tupac, che adesso si avvia sul pallone. Conteggio dell'arbitro ovviamente, come siete abituati a vedere nelle ultime partite. Da quest'anno ovviamente è cambiato il regolamento, si ha un tempo limite da rispettare anche per le rimesse laterali. Non riesce a tenere però il pallone il Bologna, recupera l'Inter che viene pressata dallo Monaco. Va quindi il pallone a finire nei piedi di Farronato, il portiere che può ripartire con una lieve pressione di Lo Monaco. Farronato a cercare Carrara, scontro aereo tra lui e De Luca, vinto dal nostro difensore in maglia numero 5. Riparte quindi il Bologna con Marco Libra in possesso del pallone, studia la situazione, alza la testa il giocatore in maglia numero 6, ovviamente lo conoscete benissimo. Buono il pallone in avanti a cercare l'inserimento di Krasniqi, forse in posizione regolare, proprio così avete sentito il fischio del direttore di gara. Fuori gioco segnalato dall'assistente Mambelli, che ha appunto verificato la posizione irregolare di Krasniqi, ha alzato la bandierina. Ripartirà quindi l'Inter dalla propria difesa con un calcio di punizione a rimettere il pallone in gioco. È Machievitz che va a cercare sempre Farronato, non c'è pressione in questo momento sul portiere, sta arrivando però debolmente Toroc. Farronato allarga a sinistra per Machievitz. Machievitz dal numero 22 Virtuani, unico centrocampista confermato per l'allenatore Bigica. Brutta lettura qua da parte dell'Inter, anzi brutto gesto tecnico da parte di Breda, che può far ripartire quindi il Bologna con Krasniqi che con una sgaloppata sulla sinistra può creare qualche problema. Letta però dal giocatore dell'Inter in maglia numero 35 Cerpelletti. Qua c'è un fallo di De Luca sul numero 9 Carrara, che si è fatto vedere libero andando incontro cercando di smistare il pallone. Fallo su di lui. Ripartirà sempre l'Inter quando siamo all'ottavo minuto di gioco, 0-0 il punteggio. Potete ascoltare qui la gara su Nettuno Bologna 1 ovviamente, come avete fatto già diverse volte per quanto riguarda il settore giovanile. Recupera il pallone Negri che con un pallone in avanti va a cercare lo Monaco, strattonato in maniera abbastanza plateale da Machievitz. Quindi ripartirà il Bologna dalla linea di centrocampo con un calcio di punizione. L'incaricato sembra essere lo Monaco, che batte velocemente il calcio di punizione, a cercare Jaber. In questo momento l'Inter prova ad alzare la pressione, Tupac elude l'intervento del proprio marcatore El Mabubi, a cercare Jaber che allarga sulla destra a cercare Negri, controllo per il momento difettoso di Libra, obbliga il compagno di squadra Pantaleoni a lanciare in avanti a cercare l'inserimento di Toro, quel pallone però è troppo lungo, recupera l'Inter, buona la pressione in avanti di Libra che però non riesce a controllare il pallone, non facile era questo controllo, però poteva essere davvero una grande occasione per il Bologna. Riparte l'Inter sulla sinistra con Vukaj, doppio scambio con El Mabubi che può andare l'uno contro uno e puntare l'area di rigore, scarico all'indietro a cercare il numero 19 Cartelo, si torna indietro da Virtuani, allarga a destra, non bene però il giocatore in maglia numero 22 dell'Inter Virtuani, per un momento recupera il Bologna ma torna di nuovo sul pallone l'Inter. Virtuani, buono scambio con Carrara, limite dell'area di rigore, Carrara prova la conclusione, finisce lontana comunque dai pali coperti da Matteo Franceschelli che anche oggi difende la porta del Bologna per la terza volta consecutiva in questa stagione. Ripartirà quindi Franceschelli, anzi Tupac sul pallone con il rinvio dal fondo e si giocano corto i due compagni di squadra, viene allargato il pallone a cercare Trifelli, il lancio in profondità di Lomonaco, posizione che forse era irregolare ma Lomonaco non riesce ad agganciare il pallone, non facile, probabilmente era irregolare, sì, vediamo un cenno da parte del direttore di gara con il pollice verso l'alto a segnalare appunto che il direttore di gara aveva comunicato a lui la posizione di irregolare di Luca Lomonaco che comunque non era riuscito a mettere giù il pallone. Decimo minuto, 0-0 in questo momento tra Bologna e Inter. Virtuani in possesso di palla, pressato dal numero 4 Pantaleoni, si abbassa il numero 14 dell'Inter Vukaj a cercare di entrare in possesso del pallone, bravo però il Bologna, vediamo Marco Libra in possesso di palla in una situazione molto complicata, bravissimo a scodellare questo pallone in avanti per Simone Negri, l'inserimento sulla fascia di destra, Negri gioca il pallone all'indietro a servire un compagno di squadra, sbuca il pallone in un primo momento, poi è bravo però il numero 19 Cartelo a leggere la situazione. Riparte l'Inter con El Mabubi a giostrare il pallone in avanti, bravissimo però De Luca ad impedire l'azione offensiva della squadra di Bigica, quindi di nuovo in possesso del pallone il Bologna con Toroc quando siamo all'interno del centrocampo, allarga sulla destra per Libra che si fa vedere in posizione abbastanza smarcata, Negri ancora per Libra, buonissima la palla scodellata per il numero 6 del Bologna che gioca il pallone in mezzo, attenzione perché il cross può essere molto pericoloso ma non c'è in realtà né precisione né un compagno che ha seguito il cross del numero 6 del Bologna, Marco Libra ovviamente che proviene dalla prima squadra, oggi incaricato di scendere in campo dal primo minuto, ovviamente una delle stelle di questa primavera allenata dall'allenatore Stefano Morrone, il numero 10 che recupera il pallone, Luca Lomonaco, Krasniqi davanti al portiere, Krasniqi sbaglia incredibilmente Bezalet, Krasniqi davanti al portiere con il recupero veramente lampo del Bologna, cosa che abbiamo visto tantissimo in queste prime due partite ma anche in questa perché è arrivata un'occasione proprio da un recupero alto del pallone attraverso Luca Lomonaco che poi ha giocato il pallone nello spazio per Krasniqi che si è liberato del proprio avversario ed è riuscito a concludere in porta da pochissimi passi, non è riuscito però a bucare il portiere Farronato che però è stato veramente molto bravo a leggere le intenzioni del centrocampista del Bologna. Si rimane quindi sullo 0-0, calcio d'angolo in favore del Bologna per Luca Lomonaco, ovviamente incaricato a battere da destra, lui che è mancino, traiettoria a rientrare per il giocatore in maglia numero 10, quindi vediamo i tanti saltatori all'interno dell'area di rigore, Luca Lomonaco sul punto di battuta dopo un fischio dell'arbitro, Luca Lomonaco dentro a cercare un compagno di squadra, sbuca il pallone, può essere una grande occasione, De Luca non riesce però a impattare bene il pallone, Farronato quindi se lo ritrova magicamente tra le mani, prova a far ripartire subito l'azione il portiere dell'Inter, bravo Trifelli a leggere in un primo momento la situazione, subisce però un tunnel da El Mabubi. Rimane in possesso però del pallone il Bologna con il recupero che è arrivato mi pare grazie a Simone Negri che è tornato come sempre, come spesso accade anche in fase difensiva, a dare una mano soprattutto nelle situazioni di contropiede dopo un calcio d'angolo a favore. Riparte il Bologna con Ali Jaber a cercare con la rimessa laterale un compagno, rimessa abbastanza lunga, Toro che scodella in avanti per Krasniqi che ha un buon controllo, siamo al limite dell'area di rigore, buona la palla per Lomonaco, non preciso però lo stop dell'attaccante in maglia numero 10, recupera però sempre bene il pallone il Bologna, anche qui Lomonaco dopo l'assist di Toro non ha un controllo felice e il pallone sbuca insomma va dietro di lui, non rimane quindi in possesso del pallone il Bologna ma c'era comunque posizione irregolare per per il giocatore in maglia numero 10. Ripartirà sempre quindi l'Inter con un calcio di punizione per il fuorigioco di Luca Lomonaco. Faronato con una traiettoria abbastanza bassa, abbastanza tesa, letta quindi bene da Pantaleoni, che recupera il pallone. Un rimpallo favorisce Edoardo Trifelli ad entrare in possesso di palla. Siamo al 14° minuto di gioco, 0-0 il punteggio tra Bologna e Inter. È De Luca in questo momento in possesso del pallone, ancora Tupek che prova a cercare Krasniqi in verticale. Siamo all'interno dell'area di rigore, può giocare l'uno contro uno Krasniqi con Breda, che è bravissimo a leggere le sue intenzioni. Recupera il pallone quindi l'Inter, pressione in questa situazione da parte del Bologna, anche sul portiere Farronato, che decide comunque di giocare preciso. Non preciso però lo stop del numero 22 Virtuani dell'Inter. Recupera quindi Jaber, che gioca il pallone per Libra, che allarga a sua volta per Pantaleoni in una posizione insolita di esterno di destra. Negri a cercare sempre Libra, che può andare con un tunnel attraverso un passaggio a cercare l'inserimento di Krasniqi, però legge bene la linea difensiva dell'Inter. Ancora però il Bologna in possesso di palla, in pressione la squadra di Stefano Morrone, sicuramente meglio rispetto agli avversari in questi primi 15 minuti di gioco. Ancora 0-0 il punteggio, ancora Jaber in possesso del pallone dopo la rimessa in gioco con le mani di Simone Negri. Si va adesso sulla sinistra da Tupek, un accenno di pressione da parte del numero 10 dell'Inter, il Mabubi. Allarga però il pallone bene Tupek per Trifelli, entra dentro il campo e poi bravo qua, una bella sventagliata da parte di Pantaleone a cercare Negri, lasciato libero colpevolmente dal numero 3 dell'Inter. Sorino mette in mezzo il pallone Negri, è deviato in un primo momento Toroc con un altro pallone in mezzo, mischia all'interno dell'area di rigore, salvataggio sulla linea da parte del difensore dell'Inter. Reclamano forse un tocco di mano i giocatori del Bologna all'interno dell'area di rigore dell'Inter, ma il direttore di gara lascia scorrere il gioco. È stato comunque il numero 37 Evangelista a salvare il pallone che sarebbe probabilmente entrato in porta con il buco di Farronato, che non aveva letto bene questa mischia all'interno dell'area di rigore. Riparte il Bologna dalla difesa con De Luca in possesso di palla, allarga verso destra per Jaber, alza la testa, cerca un compagno libero, in questo caso è Libra, forse subisce un colpo, rimane a terra in un primo momento, mischia all'interno del cerchio di centrocampo con Toroc, che prova a recuperare subito il pallone perso. È bravo però l'Inter, brava l'Inter a liberarsi di questa pressione del Bologna, costretta però a tornare sempre da Farronato. Ovviamente vi abbiamo parlato di come questa squadra del Bologna riesca a mettere tanta pressione sugli 11 avversari, come in questo caso. Lo Monaco entra in possesso di palla, prova a giocare un pallone molto difficile in avanti, recupera quindi l'Inter con El Mabubi, che adesso può giocare l'uno contro uno con Tupek, momento in cui il Bologna è un po' squilibrato all'interno del campo. Tupek prova a leggere le intenzioni del Mabubi, il Mabubi all'interno dell'area di rigore, forse c'è un contatto, niente, non è nulla, probabilmente presa la palla da parte di Tupek, intervento abbastanza rischioso, fa correre l'arbitro e il Mabubi lamenta un colpo subito all'altezza della caviglia e Tupek con fair play mette il pallone fuori. Quindi noi possiamo andare, data l'interruzione, con il primo mini spot della gara.
1: Nettuno Bologna 1. Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
0: Bologna 0, Inter 0, 18° minuto in corso e il gioco è stato interrotto perché il Mabubi ha avuto bisogno di un intervento da parte dello staff medico dell'Inter dopo questa ultima situazione potenziale pericolosa per l'Inter all'interno proprio dell'area di rigore del Bologna, con Tupek che è stato molto bravo a leggere la situazione. Ha rischiato un po' il difensore in maglia numero 25 Leo Stupek in questa determinata situazione, è andata bene però, quindi il Bologna ha recuperato il pallone, l'arbitro ha interrotto il gioco che è ricominciato in questo istante con Franceschelli che entra in possesso del pallone. Ricordiamo che probabilmente, anzi sicuramente, El Mabubi dovrà stare fuori dal campo per un minuto di gioco. Lo vediamo lì che scalpita il giocatore in maglia numero 10, uno dei più pericolosi della formazione di Bigica, più talentuosi della formazione avversaria. Jaber, buono il pallone in avanti a cercare l'inserimento di Negri, è bravissimo però il numero 34 Machievitz a leggere le intenzioni dell'esterno capitano del Bologna, che rimetterà il pallone con le mani a cercare un compagno di squadra, qualche secondo di troppo per Simone Negri, che deve stare attento ovviamente al conteggio dell'arbitro. Negri va a cercare l'inserimento di Torok, letto però dal numero 3 Sorino, che concede un'altra rimessa laterale. Negri questa volta più veloce a cercare Jaber, che dà di nuovo il pallone a Negri, scambio ravvicinato con Libra, si torna da Jaber che prova ad andare in avanti a cercare Krasniqi. L'Inter però legge la situazione, quindi può ripartire sulla sinistra con l'inserimento di Virtuani, bravo Libra ad interrompere l'azione dell'Inter, a concedere una rimessa laterale sulla fascia di sinistra proprio qua sotto di noi. Tra l'altro segnaliamo che ci sono tantissimi tifosi ad assistere alla partita tra Bologna e Inter, e c'è anche una rappresentanza da parte del Bologna prima squadra, e che rappresentanza, perché c'è Domenico Tedesco insieme anche al suo staff, comprendendo anche Andrea Tarozzi, vice allenatore. Recupera il pallone l'Inter quando siamo al 20° minuto, 0-0 ancora il punteggio, in possesso di palla in questo momento Vukaj, interrotto però da un'ottima lettura difensiva, prende anche fallo Jaber, qua tra gli applausi dei tifosi, molto bravo qua Jaber a leggere la situazione, a prendere fallo, far ripartire la propria squadra attraverso un calcio di punizione. In questo momento c'è il Mabubi che viene ripreso dal direttore di gara Melloni, probabilmente il Mabubi sta protestando ancora per la situazione precedente all'interno dell'area di rigore, avrebbe voluto il calcio di rigore a favore per l'intervento di Tupac, l'arbitro però ha lasciato correre, quindi si è lamentato nuovamente l'esterno destro in maglia numero 10 dell'Inter. Qua non si capiscono Trifelli e Lo Monaco, buona la lettura in un primo momento, anche in un secondo da parte di De Luca, che recupera il pallone. L'Inter l'aveva giocato subito in avanti a cercare l'inserimento di Carrara, che sicuramente è uno dei giocatori più pericolosi della formazione avversaria. In questo momento Franceschelli può giocare il pallone abbastanza libero, non pressato, pressato adesso invece Jaber, che va in avanti a cercare l'inserimento di Lo Monaco, legge bene però il pallone il capitano dell'Inter Breda, buono il tackle di Negri a recuperare il pallone sulla fascia di destra a cercare l'inserimento di Krasniqi, un po' troppa fretta per il capitano del Bologna in questa determinata situazione, perde quindi palla al Bologna, è pressato il portiere Farronato, gioca il pallone in avanti, sempre l'Inter in possesso di palla con Cartelo, che va in avanti a cercare un buon inserimento del numero 22 Virtuani punta all'interno della tre quarti offensiva, allarga il pallone per Mabubi, pallone in mezzo, ancora Virtuani, grande parata di Franceschelli, veramente un miracolo da parte del numero 22 del Bologna. Franceschelli aveva sviluppato molto bene l'Inter, prima con Virtuani e poi con El Mabubi, a cercare di nuovo l'inserimento di Virtuani all'interno dell'area di rigore, questa volta di prima era andato il centrocampista dell'Inter a battere praticamente a botta sicura, è stato bravissimo Franceschelli, conclusione forse un po' centrale ma è un tiro molto complicato da parare perché è stato effettuato da posizione abbastanza ravvicinata e poi l'ho visto abbastanza potente, quindi grande parata del portiere del Bologna, si rimane sul punteggio di 0-0 in possesso di palla l'Inter con Farronato che sbaglia clamorosamente il rinvio in avanti, bravissimo Torok a pressare il portiere, rimbalza su di lui il pallone, Farronato però ritorna sulla sfera, colpisce anche Torok dopo aver colpito però il pallone, Torok un po' claudicante si rialza in questo istante, nulla da fare ma grande occasione potenziale per il Bologna causa un errore clamoroso del portiere classe 2008 Farronato. Riparte l'Inter, 22° minuto in corso di questo primo tempo, il numero 35 adesso all'interno del cerchio di centrocampo, Cerpelletti in possesso di palla a cercare Virtuani che torna all'indietro per Machievitz, sempre Cerpelletti adesso in possesso di palla, non pressato per il momento dai giocatori del Bologna, schermo da parte di Libra, si abbassa Virtuani che riceve sulla tre quarti offensiva, allarga sulla sinistra per Sorino, ancora Virtuani in possesso del pallone sulla sinistra a cercare Vukaj che può puntare l'uomo, andare sulla sinistra come fa proprio in questo momento, cross in mezzo molto pericoloso, bravissimo Tupac a leggere ancora però l'Inter con El Mabubi, rete. Rete dell'Inter, ha segnato El Mabubi, un gol molto molto bello dopo lo sviluppo sulla sinistra da parte del Bologna, El Mabubi ha segnato il gol dell'1-0, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
0: Ritorniamo in diretta con il gol dell'Inter, ha segnato il numero 10, uno dei giocatori più pericolosi, El Mabubi, dopo un'azione prolungata da parte della squadra di Bijica sulla sinistra. Il cross in mezzo poteva essere molto pericoloso, era stato bravissimo Tupek in un primo momento a deviare la traiettoria, è andata però la sfera in possesso di El Mabubi, che è stato bravissimo prima a controllare il pallone, a liberarsi poi con un rientro sul lato destro dell'area di rigore, liberando di un avversario, e poi ha scaricato di collo destro sul secondo palo veramente un tiro molto molto potente, difficile secondo me la parata di Franceschelli, poteva poco il portiere del Bologna, quindi Inter in vantaggio quando siamo al 24esimo minuto di gioco. In questo momento tra l'altro le squadre si stanno rinfrescando dalle proprie panchine per il cooling break imposto giustamente dall'arbitro. Segnaliamo che c'è un caldo abbastanza importante anche qui sulle tribune del Granarolo Youth Center di Crespellano, quindi per il momento il gioco deve ancora riprendere dopo il gol di El Mabubi arrivato al 22esimo minuto del primo tempo. Bologna 0 Inter 1, ha segnato El Mabubi, un gol molto molto bello sia per il dribbling sia per la conclusione. Poi l'Inter prima, come vi dicevo poco fa, aveva sviluppato molto bene da sinistra, aveva letto bene in realtà la situazione il Bologna, poi la palla è andata sui piedi di El Mabubi, che ha scaricato davvero un missile terra-aria all'incrocio dei pali, traiettoria molto difficile da leggere per il portiere Matteo Franceschelli, che non può fare altro che raccogliere il pallone dalla propria porta. Riparte adesso la partita dopo il fischio del direttore di gara, è Torok che gioca sempre il pallone all'indietro per Tupek, questa volta Pantaleoni con uno scambio corto sulla destra a cercare il compagno di squadra Jaber De Luca, un pallone abbastanza lento, debole per Franceschelli, che rilancia di prima in avanti a cercare lo Monaco, forse in posizione irregolare come lamentano i difensori dell'Inter. Riparte la squadra avversaria con Evangelista in possesso del pallone, cercare dietro il compagno di reparto Breda, si torna dal portiere Farronato, molto cercato dai compagni di squadra in questi primi 26 minuti di partita. Ricordo Bologna 0 Inter 1, ha segnato al 22esimo minuto El Mabubi con un gol veramente di pregevole fattura. In questo momento è Carrara che prova a gestire il pallone, bravo però De Luca a strapparglielo dai piedi, e Pantaleoni che in un primo momento riesce a tenere la sfera, però non riesce però a mantenere il possesso del pallone il Bologna. Ripartirà l'Inter con una rimessa laterale a favore sulla fascia di sinistra, l'incaricato a mettere in gioco il pallone è Sorino, che va a cercare Carrara a spalle alla porta, un buon gioco con il centrocampista in maglia numero 35 Cerpelletti, che allarga da Evangelista, che spinge sulla fascia di destra, pallone troppo lungo però a cercare di servire Cartelo, che non può fare altro che guardare la sfera uscire sulla linea di fondo. Ripartirà il Bologna con un rinvio dal fondo con Franceschelli, ovviamente, che sembra però questa volta intenzionato ad andare lungo a differenza di qualche minuto fa, e dello scambio corto tra lui e i difensori del Bologna. Rimette il gioco il pallone, gol praticamente a freddo, considerando che il Bologna nei primi 20 minuti di partita è stato sicuramente superiore alla formazione avversaria. Vukaj in questo momento chiamato a uno scatto in verticale contro Jaber, che vince bene il duello, non preciso però il suo rilancio in avanti. Rimessa laterale in favore dell'Inter sulla fascia di sinistra, l'incaricato è il numero 22 Virtuani, prova a cercare l'attaccante che non riesce però a tenere il possesso del pallone, era ovviamente Carrara in maglia numero 9. Tupek prova a far ripartire il Bologna con Trifelli, che entra in possesso del pallone, non precisa la palla di Tupek, anche il controllo però di Trifelli non perfetto, permettono a Cartello di recuperare palla per l'Inter, quindi si torna da Breda che non viene, anzi viene pressato in questo momento dai giocatori del Bologna. Rilancia in avanti Machiewicz da Vukajec, ha un buon controllo, pressato però bene da Jaber, recupera quindi il pallone Bologna con Libra che va da Pantaleoni, Pantaleoni di prima a cercare un compagno di squadra, però imprecisa la palla questa volta di Krasniqi a cercare l'inserimento di uno degli attaccanti, recupera quindi l'Inter, sempre alta la pressione del Bologna, questa volta un po' troppo evidente la strattonata da parte del numero 3 Jaber, quindi ripartirà l'Inter. Jaber ha commesso fallo sul numero 14 Vukai, ripartirà l'Inter con una punizione all'interno della propria metà campo. Rimetterà in gioco il pallone il numero 34 Machiewicz, che cambia gioco a cercare Evangelista, non pressato in un primo momento da parte dei giocatori del Bologna. Evangelista a cercare Carrara con una verticalizzazione, bravo Carrara a mettere giù il pallone e liberarsi della marcatura, in questo caso è Cerpelletti che va ad allargare il gioco per Vukai contro Jaber che gli dà il destro, in posizione centrale ancora Cerpelletti, siamo sulla tre quarti offensiva. Cerpelletti da Sorino che può mettere in mezzo il pallone, fa una finta e si libera del marcatore. Cerpelletti ancora sul lato sinistro dell'area di rigore, Cerpelletti scambio due con Vukai, un po' di confusione in questa zona di campo con Jaber che adesso alza la pressione per recuperare il pallone su Sorino, un po' di strattonate di troppo tra i due giocatori, premiato però il difensore del Bologna dal direttore di gara a causa fallo di Sorino che quindi permetterà al Bologna di ripartire con un calcio di punizione da destra, poco fuori l'area di rigore, sempre Franceschelli che rinvierà il pallone quindi a cercare una sponda di testa o comunque un compagno di squadra in attacco per far ripartire l'azione. Franceschelli alza il pallone a cercare l'inserimento di uno dei compagni di squadra, bravo però Machiewicz a leggere la traiettoria e a concedere rimessa laterale in favore del Bologna che ripartirà da destra con Ali Jaber a rimettere il pallone in campo, in gioco con le mani, a cercare un compagno di squadra. L'arbitro inizia il conteggio consueto, ormai canonico, con le mani. Jaber a cercare un compagno, c'è un fallo netto sul numero 10 Luca Lomonaco da parte di Machiewicz che ha usato decisamente troppo le braccia e ha scaraventato a terra il numero 10 del Bologna. Ripartirà quindi il Bologna con un calcio di punizione molto interessante sull'angolo destro dell'area di rigore, siamo poco fuori l'angolo destro dell'area di rigore, i due uomini sul pallone sono Simone Negri che metterebbe il pallone in mezzo di destro, Luca Lomonaco con il sinistro che chissà potrebbe andare anche magari direttamente in porta dato che furbescamente sta accentrando la posizione del pallone magari proprio per cercare la conclusione diretta in porta. Siamo circa a 20 metri secondo me dalla porta difesa da Farronato che spicca per un'altezza abbastanza imponente, dovrebbero essere 2 metri e passa appunto la sua altezza.

Quindi bloccare con le mani, ripartire con la prossima azione del Bologna. Franceschelli gioca a terra di fianco per Ali Jaber, che non è pressato in un primo momento da parte dei giocatori dell'Inter, che in questo momento stanno allentando un po' la pressione almeno sulla prima costruzione del Bologna. Si abbassa Libra, che torna però in difesa da De Luca. De Luca allarga per Tupac, cambio di lato a cercare Jaber, che non ha un controllo felice in un primo momento, ma non è pressato, quindi può portare in avanti il pallone. Sempre Libra in possesso di palla, a giocare con Pantaleoni, che però sbaglia il passaggio in avanti. Recupera quindi l'Inter in possesso di palla. Adesso Carrara, che va da Cartelo, doppio scambio tra lui e il centrocampista in maglia numero 35 Cerpelletti. Recupera bene il pallone il Bologna, poteva essere un'occasione molto molto pericolosa per il Bologna. Krasnik intanto recupera, subisce fallo quando siamo circa poco fuori la luna di centrocampo. Siamo al 33esimo minuto, ancora il punteggio è fermo sullo 0-1. Ha segnato al 22esimo minuto di gioco il numero 10 Elmaboui, dopo una buona azione dell'Inter, e lui ha segnato davvero un bellissimo gol. Riparte il Bologna con la punizione, è Luca Lomonaco in possesso di palla. Siamo poco fuori l'area di rigore, prova lo scambio con Torok. Lomonaco recupera però il pallone l'Inter, che è costretto però a spazzare fuori il pallone per Leos Tupek, che è in posizione avanzata, mette il pallone in mezzo per Lomonaco, anticipato dal numero 34 Machiewicz. Riesce a liberare l'area l'Inter definitivamente, anche con Evangelista, che però concede una rimessa laterale per il Bologna. È Trifelli l'incaricato a mettere il pallone in gioco, ancora Tupek a cercare Pantaleoni in posizione centrale, un po' più avanti della linea mediana del campo. Negri sulla fascia di destra a cercare l'inserimento all'allargamento di Lomonaco, che prova a giocare il pallone per Libra. Libra rientra sul sinistro, Libra con la conclusione troppo debole con l'interno di Marco Libra. A cercare di essere, per essere pericolosi bisogna cercare di tirare un po' più decisi, però ecco, bene farsi vedere di nuovo in zona gol da parte del centrocampista, questa volta in maglia numero 6 del Bologna, che però non è riuscito ad impensierire il portiere Farronato. Ancora Bologna, buono il tacco di Lomonaco per Libra all'interno dell'area di rigore. Libra con la conclusione, parata di Farronato. Attenzione perché l'Inter fa fatica a liberare, ma riesce a ripartire con la sua azione offensiva. Elmaboui in possesso di palla all'interno del cerchio di centrocampo, prova a ripartire l'Inter con un po' di spazio. Siamo poco fuori l'area di rigore. Vukaš in questo momento in possesso del pallone, rientra sul destro. Vukaš ha un'esitazione, allarga sulla destra per Cartelo, non preciso il pallone per il centrocampista in maglia numero 19. Riparte l'Inter da dietro, attenzione perché il Bologna non riesce a liberare l'area di rigore. In un secondo momento sì, con Tupek che fa carambolare addosso il pallone a un avversario, guadagna quindi il rinvio dal fondo. Torniamo un po' indietro perché c'è stata un'occasione molto importante per il Bologna con Lomonaco, che era riuscito a far passare il pallone con il tacco, a servire Libra in posizione veramente ottima. Poteva essere davvero è stato pericoloso, perché ha costretto Farronato a un ottimo intervento con le mani, tiro che è stato scoccato in diagonale, anche abbastanza potente, però è stato bravo Farronato a leggere la traiettoria della conclusione del numero 6 del Bologna, Libra, che quindi è tornato a farsi vedere molto pericoloso nei pressi della porta avversaria. Recupera in un primo momento Toro, ma non riesce a mantenere il possesso del pallone. Riparte quindi Vukaš per l'Inter sul lato destro dell'area di rigore a servire il Mabubi, pressato bene da De Luca, che riesce a recuperare il pallone, a far ripartire il Bologna con Trifelli che accentra il gioco per Toro, alza la testa e va a destra a cercare Lomonaco, che si fa vedere anche in posizione decisamente più arretrata per portare avanti il pallone. Lomonaco studia la situazione davanti all'area di rigore, non c'è troppo movimento da parte dei suoi compagni di squadra, quindi si riparte da dietro con Jaber, che allarga per Marco Libra, che adesso si trova in una posizione di esterno di destra. Ancora Jaber in possesso di palla, Pantaleoni in una zona abbastanza trafficata all'interno del campo. Ancora Jaber in possesso di palla con l'Inter, che in questo momento è piazzata abbastanza bene in campo. Pochi spazi per i giocatori del Bologna, che quindi devono pensare bene dove far andare il pallone. Bravo qua Krasnik a liberarsi della marcatura di Cerpelletti. Pallone ancora per Libra sulla fascia di destra, proprio vicini alla linea laterale. Pallone di Negri non preciso, a cercare Lomonaco, che non era neanche particolarmente libero. Recupera l'Inter in un primo momento, rilancia però imprecisamente Farronato, quindi ripartirà ancora il Bologna, che in questo momento sta mettendo pressione alla squadra di Bigica, con Jaber che rimetterà in campo il pallone, costretto a battere la rimessa laterale decisamente più indietro. Aveva preso troppi metri il numero 3 del Bologna, però rimetterà comunque il pallone in gioco con le mani.

0: marcare Krasniqi, pressato dal numero 19 Cartello. Bravo Krasniqi a resistere con una spallata, porta pallone in avanti Krasniqi a cercare lo Monaco, una palla forse che non c'era troppo in questo momento, lo Monaco non aveva dettato il movimento, pallone un po' troppo visionario da parte del numero 18 del Bologna, che ha provato a servire lo Monaco, che però non poteva proprio arrivare sulla sfera. Recupera quindi l'Inter con Farronato che fa ripartire l'azione, Breda, poi di nuovo Farronato ad allargare questa volta per Machievitz, maglia numero 34, alza la testa, va in avanti a cercare l'inserimento del numero 3 Sorino, pallone troppo lungo decisamente, sul quale si avventa Franceschelli che fa ripartire con i piedi il gioco per Jaber, sempre sulla fascia di destra, non c'è accenno, anche se in questo momento arriva la pressione da parte del numero 9 dell'Inter, Carrara. Tupek ancora in possesso del pallone, allarga sulla sinistra per Trifelli, ancora Tupek che guarda movimenti dei compagni di squadra che non ci sono, anche per merito dei giocatori avversari. Jaber sulla fascia di destra a cercare lo Monaco, che in questi ultimi minuti si sta abbassando molto per far ripartire l'azione, per creare, per dare pochi punti di riferimento agli avversari. Sulla sinistra il gioco continua per Torok, che si avventa in un dribbling abbastanza rischioso, riesce però a subire fallo, quindi si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Bologna, sulla circa linea mediana del campo. È il numero 3 Jaber che entra in possesso del pallone sulla fascia di destra a cercare Libera, che si libera in un primo momento del numero 22 Virtuani. L'arbitro fa proseguire il gioco, forse ci poteva stare il fallo, forse doveva cercare di rimanere in piedi il numero 6 del Bologna, Libera. L'arbitro ha preferito appunto non segnalare un'infrazione da parte della squadra dell'Inter. Pressione alta da parte del Bologna con Torok che recupera palla, probabilmente un fallo subito dal numero 7 del Bologna, ancora all'interno dell'area di rigore Andrei Torok, va sul sinistro, scarica per lo Monaco, prova la conclusione, rimpallata ancora però il Bologna sulla fascia di sinistra, Trifelli prova a mettere in mezzo il pallone, deviato però il cross di Edoardo Trifelli, ancora sempre la pressione alta, ovviamente protagonista del Bologna, vincente questa volta ancora da parte di Torok, che subisce fallo, riesce a rimanere in piedi, prova a scaricare il pallone per lo Monaco che scocca il tiro poco fuori l'area di rigore, deviato però rimpallato dalla difesa dell'Inter. Trifelli sul rimpallo prova a mettere in mezzo un cross che viene deviato, calcio d'angolo per il Bologna, secondo della partita. Lo Monaco a cercare un compagno di squadra all'interno dell'area, non riesce però il Bologna ad essere pericoloso da questo corner, con l'Inter che però non riesce a mettere fuori il pallone, ancora lo Monaco a cercare con un cross un compagno di squadra all'interno dell'area di rigore. Torok mette giù il pallone sul lato sinistro corto dell'area, scodella pallone, grande occasione del Bologna con Negri che non riesce ad essere preciso, veramente sottoposta, ci trovavamo all'interno dell'area piccola grazie all'assist di Andrei Torok, molto molto preciso, era sbucato il pallone, si era inserito Simone Negri che da veramente due passi non è riuscito a battere a rete, pallone troppo alto, però grande occasione del Bologna, ancora grande pressione da parte del Bologna, riparte Negri sulla fascia di destra, siamo poco fuori, anzi adesso all'interno dell'area di rigore, cross di Negri deviato, sarà terzo calcio d'angolo del Bologna, momento di grande pressione della squadra di Stefano Morrone, quindi grande pressione in questo momento dei giocatori del Bologna che stanno provando in tutti i modi a trovare il gol del pareggio prima dell'intervallo. Siamo al 40° minuto, terzo calcio d'angolo in favore del Bologna, sempre Luca Lo Monaco con il mancino a cercare un compagno all'interno dell'area. Luca Lo Monaco cerca con il cross un compagno di squadra, pallone che però viene secondo me toccato nettamente da un giocatore dell'Inter, l'arbitro non vede questo tocco abbastanza evidente e concede quindi rinvio dal fondo per la formazione in trasferta, con Farronato che è incaricato dopo il conteggio dell'arbitro che ovviamente sta per esaurirsi e quindi concederebbe un calcio d'angolo per il Bologna, si deve appunto affrettare Farronato che rilancia in questo momento a cercare la testa di El Mabubi, in un primo momento riesce Jaber a colpire il pallone di testa, mantiene il possesso il Bologna con Pantaleoni che allarga bene il gioco a cercare Negri di prima, a cercare l'inserimento centrale di Libera che può entrare dentro l'area di rigore sul lato destro dell'area, rimpallato ancora l'ennesimo cross da parte della linea difensiva dell'Inter, ancora Bologna con la rimessa laterale, Negri siamo sulla fascia di destra a scodellare per lo Monaco, un po' troppo corto il pallone, molto difficile il pallone per lo Monaco, Jaber allargare per il pallone per Libera, pressato da Virtuani, si torna da Pantaleoni che allarga bene il gioco, cambia gioco a dir la verità su Trifelli che alza la testa, mette il pallone in mezzo dalla tre quarti, Negri prova con il palo a segnare il gol dell'1-1, ma c'è solamente il palo a impedire la rete al Bologna. Bravissimo ancora Simone Negri con l'inserimento da destra centrale per lui, con un bellissimo cross giocato, messo in mezzo da Edoardo Trifelli, dalla tre quarti offensiva, solamente il palo a impedire questa volta al giocatore, al capitano in maglia numero 28 del Bologna, di pareggiare i conti in questo primo tempo. Bologna 0, Inter 1, ha segnato al 22esimo il Mabubi per l'Inter, clamorosa occasione pochissimi secondi fa per Simone Negri, colpito un palo esterno dall'esterno del Bologna in maglia numero 28. Riparte l'Inter, pallone troppo lungo per Vukaj che non riesce ad arrivarci, rimessa laterale per il Bologna, grande pressione in questo momento da parte della squadra di Morrone, Jaber a cercare Negri, pallone però letto da Virtuani, ancora rimessa laterale 10 metri più avanti questa volta per il Bologna, per Simone Negri che rimetterà in campo il pallone, cercare Libera di testa con una sponda per lo Monaco, legge però bene Machievitz che fa ripartire quindi l'Inter, si abbassa El Mabubi a provare a mantenere il possesso del pallone, ce la fa l'Inter, però grande pressione sempre della Bologna guidata da Andrei Toro che costringe il portiere Farronato a rilanciare in avanti il pallone, c'è forse un intervento, anzi sicuramente un intervento irregolare da parte del numero 35 dell'Inter, Cerpelletti, su Marco Libera che aveva colpito di tacco. Cerpelletti è entrato in netto ritardo, quindi fallo per il Bologna. Intanto si accende una piccola mischia circa dopo 10 metri dopo la linea mediana del campo tra due giocatori, ovviamente uno del Bologna e uno dell'Inter. Rimetterà in gioco il pallone lo Monaco con questo calcio di punizione, siamo circa a 35 metri dalla porta difesa da Farronato, probabilmente si andrà con un pallone scodellato all'interno dell'area di rigore, con sempre Negri e lo Monaco i due incaricati a battere questo calcio di punizione. Ovviamente può andare solo uno dei due, anche se in realtà potrebbe esserci un gioco corto tra i due compagni di squadra. Fischia l'arbitro, tra pochissimo il calcio di punizione, vedremo chi sarà tra i due a batterlo. È Simone Negri che gioca il pallone a cercare l'inserimento di Toroc, che però non ha un controllo corretto all'interno proprio dell'area di rigore. C'è un calcio d'angolo però in favore del Bologna, perché l'intervento da parte del difensore è stato evidente, quindi calcio d'angolo, quarto in favore della formazione di Stefano Morrone. Grande occasione anche questa potenziale per Andrei Toroc, che era veramente molto libero a pochi passi dalla porta difesa da Farronato. Ma seguiamo il calcio d'angolo di Luca Lo Monaco, che mette il pallone in mezzo a Farronato con i pugni a liberare l'area di rigore. Bravo Libra a mantenere il possesso. Negri gioca subito il pallone di prima in area di rigore, libera però l'Inter, ancora Simone Negri con un colpo di testa, ci si può avventare Luca Lo Monaco, pallone leggermente troppo lungo per il giocatore in maglia numero 10, una delle stelle ovviamente del Bologna Under 20 di Stefano Morrone. Riparte quindi l'Inter con Farronato in questo momento che rinvia il pallone con le mani a cercare il numero 14 Vukaj in posizione più centrale del solito, anzi adesso siamo proprio sulla destra del campo, lui che parte da ala sinistra. Cartello a cercare il numero 22 Virtuani, che può portare in avanti il pallone, non pressato in questo momento il numero 22 dell'Inter, larga a sinistra per Sorino che mette un pallone in mezzo, abbastanza liberi i difensori del Bologna. Bravo Tupek a leggere con il petto, far intervenire con le mani Franceschelli che va subito a cercare lo scatto in avanti di Lo Monaco. Bravo sulla seconda palla ad avventarsi Toroc, che va in avanti a cercare Luca Lo Monaco, non arriva però sul pallone, sembrava poter arrivare Lo Monaco sulla palla, evidentemente il pallone era troppo lungo, forse Lo Monaco dopo lo scatto di pochi secondi fa non è riuscito ad avventarsi bene sulla sfera giocata da Andrei Toroc. Altra potenziale occasione importante per il Bologna, siamo al 45esimo minuto, un minuto di recupero che comincia in questo istante. Bologna 0, Inter 1, ha segnato El Mabubi al 22esimo minuto, ma un buon Bologna in questo primo tempo, decisamente meglio rispetto all'Inter che però ha capitalizzato con probabilmente l'unica occasione del suo primo tempo. Contrasto abbastanza deciso da parte del numero 35 Cerpelletti su Pantaleone, allarga sulla sinistra per El Mabubi che torna indietro a cercare Virtuani, ancora Cerpelletti in possesso di palla, alza la testa, prova a vedere un movimento di un compagno di squadra, verticalizza per Carrara, prova il gioco a due l'Inter tra Carrara e Cartello. De Luca rischia un po' il possesso di palla, è entrato in gioco e rinvia il pallone Franceschelli. dove però non c'è nessuno. Mette giù il pallone Breda quando dovrebbero mancare circa 20 secondi alla fine di questo primo tempo. Siamo già all'interno dell'unico minuto di recupero concesso dal direttore di gara Melloni. Gioca il pallone l'Inter in difesa, arriva qui il triplice fischio del direttore di gara. Si conclude il primo tempo tra Bologna e Inter 0-1, assegnato per l'Inter al 22esimo minuto. El Mabubi, dopo una bellissima azione sulla sinistra, davvero un bel gol da parte dell'esterno marocchino in maglia numero 10. Adesso andiamo in pausa, torniamo tra poco qui dal Granarolo Youth Center anche per qualche commento durante l'intervallo e ovviamente per il secondo tempo tra Bologna e Inter.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
2: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it. Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
4: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
5: Ehi, non ti piace la pappa?
6: Forse vuole qualcosa di più.
5: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
6: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
5: Ok, ordiniamo subito.
6: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
7: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi è a 7,99 euro. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 euro. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: Sto pensando di cambiare furgone.
13: Perché?
12: Non ci sta più niente dentro.
13: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
14: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
13: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
15: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
2: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
0: Di nuovo insieme qui dal Granarolo Youth Center di Crespellano. Siamo all'intervallo della partita tra Bologna e Inter Under 20. 0-1 il punteggio dopo 45 minuti per l'Inter. Ha segnato il numero 10 al 22esimo minuto della prima frazione El Mabubi. Dopo un buono sviluppo dell'Inter sulla sinistra, è stato bravo il giocatore che è entrato in possesso di palla sul lato destro dell'area di rigore, prima con una finta a liberarsi dell'uomo e poi a scaricare un missile terra-aria all'incrocio dei pali. Poteva farci veramente poco, forse niente, il portiere del Bologna Franceschelli, quindi non è riuscito ad intervenire il portiere. Molto bello il gol di El Mabubi, 1-0 in favore dell'Inter, ma grande Bologna, perché per 45 minuti c'è stata una grande pressione da parte dei giocatori di Stefano Morrone, che sono riusciti tra l'altro soprattutto negli ultimi 10 minuti a creare tanti pericoli nei pressi della porta difesa da Farronato, soprattutto attraverso una pressione in avanti asfissiante e soprattutto grazie all'occasione forse più importante, ovvero il palo colpito da Simone Negri su cross di Trifelli. Negri che è sbucato all'interno dell'area di rigore in scivolata, ha colpito questo palo esterno sul quale Farronato non avrebbe potuto fare niente, quindi un po' di sfortuna anche per il Bologna, che però deve mettere in campo nel secondo tempo quanto abbiamo visto nei primi 45 minuti. Vedo che potrebbe essere pronto già con la divisa da gioco il numero 37 Piro del Bologna, quindi probabile un cambio già inizio secondo tempo. Mandiamo con un altro spot, poi rientriamo qui da Crespellano per il secondo tempo tra Bologna e Inter.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
2: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1. Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
18: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna, brava Mondarain a nascondere il pallone dall'arrivo di Giorgio Scalvini. 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berardeschi può puntare a ritrovare Berardeschi, c'è sul mancino ancora a portarceli in avanti, Verna 0 mezzo, Verna col mancino, carne secchi.
2: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da...
19: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
20: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
2: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
21: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
22: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
23: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
24: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
25: Società da iscrivere?
26: Super Mega Trebo Club.
25: Avete le divise da gioco?
26: Certo, eccole.
25: E cosa volete giocare con quelle lì?
26: Che cos'è che hanno?
25: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
26: Ma sono nuove.
25: Ma volete giocare con quelle divise lì?
26: Sì, sì.
27: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
28: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
29: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
28: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
29: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
28: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
2: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
0: Riprenderà tra pochissimo, tra pochi istanti la partita. In questo momento batte il calcio d'inizio l'Inter di questo inizio di secondo tempo. In possesso del pallone la squadra di Bigica, che va subito in avanti a cercare il numero 10 El Mahbubi. Recupera il pallone il Bologna con il numero 26 Trifelli, gioca in posizione più centrale per Krasniqi, che però sbaglia ad allargare il gioco. L'Inter adesso con una sortita offensiva con Sorino all'interno della rete di rigore a cercare Carrara, passa il pallone incredibilmente, nessun giocatore pronto a mettere il pallone in porta, ovviamente molto meglio così. Grande pericolo per la squadra di Morrone, che può ripartire adesso con un rinvio dal fondo di Franceschelli. Siamo al 46esimo minuto, ricominciato da pochi secondi la partita. 0-1 il punteggio, segnato El Mahbubi per l'Inter. Un cambio da segnalare per la squadra di Stefano Morrone, come ci aspettavamo per Marco Libra. Solamente 45 minuti di gioco, giocatore che ha giocato quindi il primo tempo è stato sostituito. Cambio anche tattico per l'allenatore del Bologna, perché al posto di Libra è entrato Cristian Piro, che è uno dei nuovi acquisti dell'estate del Bologna Under 20. È un attaccante centrale mancino, classe 2007, proviene dal Fiorenzuola, quindi attacco più pesante adesso per Morrone, che arretra la posizione di Toruk nella posizione di mezzala, e lo Monaco probabilmente si abbasserà leggermente per fungere più da collante tra centrocampo e attacco. Bologna in possesso di palla adesso con una rimessa laterale conquistata sulla fascia di destra, incaricato a mettere in gioco il pallone Ali Jaber, con il pallone che viene giocato proprio per Piro. Brutta la sua prima giocata della partita, perché non riesce a mantenere il possesso di palla il Bologna, con El Mahbubi che si libera di Tupac. El Mahbubi può puntare l'area di rigore avversaria, rientra sul sinistro, gioca il pallone per Vukaj poco fuori l'area, entra adesso Carrara all'interno dell'area di rigore, gol dell'Inter. Gol dell'Inter, ha segnato Carrara, 0-2 il punteggio quando siamo al 48esimo minuto di questa partita. Buon contropiede della squadra di Bigica, e il Bologna in questo momento non è riuscito però a tornare indietro, a scappare bene in difesa. È stato bravo però sia El Mahbubi, tutti e tre gli attaccanti dell'Inter molto bravi in questa situazione a sfruttare le lacune lasciate dal Bologna. Bene El Mahbubi a rientrare sul sinistro a servire Vukaj, che poi è stato bravo ad allargare a sua volta a sinistra per Carrara, che con un colpo da biliardo ha angolato benissimo il pallone, non ha lasciato scampo a Franceschelli, che non ha potuto fare niente quindi per negare a Carrara il gol del 2-0. Terzo gol in stagione per Carrara, che quindi trova la sua terza rete consecutiva in questo inizio di stagione. Riprende il gioco, 48esimo minuto, Bologna 0 Inter 2. Adesso si fa molto complicata la partita per Stefano Morrone, non deve però mollare un centimetro la squadra del mister, che farà di tutto per tornare in partita ovviamente già nei prossimi minuti. In possesso di palla adesso per il Bologna, con Piro che si abbassa molto per giocare il pallone addirittura per Franceschelli, che ovviamente in questa situazione non è pressato dall'Inter. Rilancia in avanti a cercare l'inserimento in attacco di Simone Negri, letto però dal capitano dell'Inter Breda. Buona la sua partita fin qui del numero 5, capitano nero azzurro, oggi ovviamente in maglia bianca. Gli ospiti che si trovano in vantaggio per 2-0 con il Bologna. Pantaleoni in possesso del pallone, a giocare il pallone indietro per De Luca, si allarga a Tupac per ricevere palla dal proprio compagno di reparto. A sua volta Tupac va da Trifelli, che si trova in posizione abbastanza complicata per giocare il pallone in avanti. Prova la buona giocata Pantaleoni, che però perde il possesso. È bravo però a tornare con un intervento forse un po' al limite, però l'arbitro lascia correre sul pallone. Pallone in avanti per Lo Monaco, tacco a cercare proprio Cristian Piro di Lo Monaco. Segnalata la posizione irregolare dell'attaccante del Bologna, a me non sembrava essere in posizione irregolare, però ripartirà l'Inter con questo calcio di punizione poco fuori la propria area di rigore. L'incaricato è Breda a rimettere il pallone in gioco quando siamo al 50esimo minuto. Ricordo purtroppo pochi minuti fa ha segnato il raddoppio l'Inter con un bel gol di Carrara, tutto sull'asse degli attaccanti. Sono stati bravi tre attaccanti dell'Inter, è proprio Vukaj in questo momento che riceve il pallone, sbuca per El Mahbubi, allarga a sinistra per Carrara, abbastanza da solo all'interno dell'area di rigore per il pallone per Vukaj, non riesce a controllarlo anche grazie alla buona lettura di Jaber, che entra in maniera non proprio composta, ma l'arbitro decide di far correre il gioco. Pallone avanti per Piro, che controlla bene, mette giù il pallone, fa salire la propria squadra. È bravissimo Negri con un controllo a seguire a liberarsi del proprio marcatore. Negri mette in mezzo il pallone a cercare un compagno di squadra, lascia scorrere giustamente il pallone Evangelista e riesce a mantenere il possesso di palla all'Inter. Il Mabubi si fa vedere poco fuori la sua area di rigore, gioca bene il pallone per Evangelista, che può alzare la sua posizione e cambiare gioco per Vukai. Buono la sventagliata di Evangelista per Vukai, che riparte però dal centrocampista in maglia numero 35 Cerpelletti, pallone che viene messo fuori probabilmente perché c'è qualche problema per un giocatore, anzi lo vedo ora, un giocatore dell'Inter, mi pare Carrara, sempre vittima probabilmente di quell'intervento di Jaber pochi secondi fa. Adesso entra lo staff medico, noi andiamo col mini spot.
1: Nettuno Bologna 1.
4: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
0: 52esimo minuto in corso, ancora lo staff medico dell'Inter a dare una mano, ad aiutare Cristian Carrara, che ha segnato il gol del 2-0 pochi minuti fa e si è trovato però vittima anche di uno scontro di gioco poco fuori l'area di rigore del Bologna, con Ali Jaber che ha recuperato palla, è rimasto però appunto colpito l'attaccante dell'Inter in maglia numero 9, che dovrà stare fuori dal campo per un minuto di gioco che comincia adesso, perché il pallone viene rimesso in gioco dal Bologna, che restituisce però giustamente all'Inter. Farronato adesso con il pallone preso con le mani, studia un po' la situazione, alza la testa con il Bologna, che ovviamente alzerà ancora di più la pressione per cercare di recuperare il pallone nel minor tempo possibile. Bravo Negri a leggere la traiettoria del portiere Farronato, che va a cercare un compagno in avanti sulla sinistra, prova a liberarsi dell'uomo Virtuani. È bravissimo però Jaber a leggere le intenzioni del centrocampista avversario, rientra il fischio era per segnalare il conteggio della rimessa laterale dell'Inter. Ancora Virtuani in possesso del pallone, scambia con Vukaj, che ha un buon controllo ad entrare all'interno del campo. Hanno un buono sviluppo i giocatori dell'Inter sulla fascia di destra in questo momento. El Mabubi contro Trifelli in possesso del pallone, il centrocampista, anzi l'attaccante in maglia numero 10 dell'Inter, si torna all'indietro a cercare Breda, che va da Cerpelletti a cercare un inserimento offensivo di Vukaj, lasciato molto libero dai giocatori del Bologna. Allarga per El Mabubi sulla fascia di destra, prova l'uno contro uno El Mabubi su Trifelli, si inciampa sul pallone El Mabubi, ritorna però il pallone in possesso di palla di Vukaj, che va a cercare il numero 19 centrocampista dell'Inter Cartelo, recupera il pallone il Bologna e subisce fallo. Buona giocata qua da parte del numero 4 Pantaleoni, che oggi è chiamato un compito abbastanza complicato, perché quel ruolo, quella posizione è stata coperta nelle prime due partite molto bene da Badori, ma Pantaleoni se la sta cavando piuttosto bene. Qualche errore uno poco fa, su cui però ha rimediato molto bene il centrocampista in maglia numero 4, classe 2008 del Bologna, dal Bologna già da tantissimi anni, quindi uno degli storici di questa formazione. Recupera il pallone Piro, forse subisce fallo per un gioco pericoloso da parte del capitano Breda, che continua a strattonare il numero 37 Piro, falli abbastanza evidenti non segnalati dal direttore di gara. Rimane in possesso di palla il Bologna e qua c'è un fallo abbastanza netto, un piede tenuto piuttosto alto dal numero 19 Cartelo su Trifelli, che ha la peggio in questo scontro, in questo tackle tra i due. Fallo per il Bologna, si ripartirà da un calcio di punizione molto interessante, siamo molto vicini alla linea laterale del campo sulla sinistra, calcio d'angolo in posizione leggermente più interna. sempre incaricato sul pallone sembra essere lo Monaco, con Simone Negri che questa volta si allontana dal punto di battuta. L'arbitro, il direttore di gara Melloni, si va a sincerare con Trifelli delle sue condizioni, direttore che ha ammonito, ricordo, il numero 19 Cartelo per questo fallo ai danni del numero 26 del Bologna, Trifelli. Sarà proprio lo Monaco a mettere in mezzo il pallone con questo calcio di punizione. L'arbitro ovviamente fa i canonici passi per decretare la distanza in barriera solamente un uomo per Farronato. Si tratta di El Mabubi, lo Monaco pronto a mettere in mezzo questo pallone. Fischio dell'arbitro, lo Monaco all'interno dell'area di rigore a cercare un compagno di squadra, bravo Breda a leggere la situazione, a liberare per il momento l'area di rigore. Rimane però in possesso di palla il Bologna, con Pantaleoni che larga bene per Toroc, che entra in possesso sulla fascia di destra, si libera in un primo momento di Cerpelletti, che però rimane sul giocatore in maglia numero 7 del Bologna. Forse un fallo, ma si lascia cadere, forse Toroc fa bene anche a mio modo di vedere il direttore a lasciar correre il gioco. Recupera il pallone quindi l'Inter, lancia in avanti a cercare un compagno di squadra, ma ci sono dei cambi in questo momento, perché un doppio cambio per quanto riguarda il Bologna. Esce in maglia numero 3 Ali Jaber, adesso vi diciamo ovviamente i cambi, anzi andiamo col mini spot e torniamo tra pochissimo.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
0: Triplo cambio per il Bologna di Stefano Morrone, che è intervenuto in maniera abbastanza pesante per provare a recuperare la partita, dato che siamo al 57esimo minuto, la situazione di punteggio è di 0-2 in favore dell'Inter. Entra in possesso di palla, torna in possesso di palla al Bologna mentre vi parliamo, vi comunichiamo i cambi che ha effettuato il mister del Bologna. È uscito in maglia numero 25 Leos Tupek e a fargli posto Rondolini in maglia numero 39, è un esordio per lui, l'ultimo arrivo tra l'altro in questa finestra di mercato per il Bologna, un prestito da parte del Perugia. È entrato anche Osti in maglia numero 2 a sostituire Ali Jaber. E per quanto riguarda invece un cambio tattico, è uscito Gianmarco Pantaleoni in maglia numero 4, è entrato Francesco Castaldo, che riceve palla proprio ora, sponda per lo Monaco, prova la conclusione ma in realtà non riesce ad avere un impatto sul pallone. Qua la prospettiva aveva ingannato tutta la tribuna e non è riuscito a imprimere forza sul pallone il numero 10 del Bologna. Comunque subito occasione sull'asse lo Monaco Castaldo, che è entrato subito direi con il piede giusto all'interno di questa partita. Recupera palla l'Inter con Evangelista, che prova a liberarsi di Trifelli, che però è bravo a rimanere sul pallone. Recupera però quindi sempre Evangelista, che gioca il pallone all'indietro per Cartelo, va in avanti a cercare l'inserimento del numero 14 Vukai, ma è bravo Osti, ne è entrato a leggere la traiettoria del pallone. Negri prova a guardare in avanti, a liberarsi di un uomo, gioca il pallone però all'indietro per De Luca, che adesso duetta con Rondolini a giocare il pallone in avanti, questo cross in mezzo a cercare la testa di Cristian Piro, che non è stato tanto coinvolto in questi primi minuti di secondo tempo, ormai quasi 15 minuti di secondo tempo. Ancora Simone Negri in possesso di palla, larga a destra per Osti, sempre Negri che prova a mettere in mezzo il pallone, non pericoloso, facilmente leggibile la traiettoria da parte di Farronato. Bologna che con questi cambi ha anche probabilmente cambiato il proprio assetto di gioco, si tratta di un 4-3-1-2, forse di un 4-2-3-1 anche, azzarderei, con Castaldo che gioca da esterno alto a sinistra, lo Monaco sotto punta, Negri in posizione più avanzata dalla destra e Piro come unica punta, ma potrebbe anche essere un 4-3-1-2 tranquillamente, come ci suggeriscono gli amici qui al Granarolo Youth Center. Qua c'è un fallo da parte di Castaldo su uno dei giocatori dell'Inter, mi pare essere il numero 10 El Mabubi, che lamenta un colpo secondo me un po' troppo in maniera un po' troppo plateale. Comunque si riparte con un semplice calcio di punizione, non è estratto il cartellino giallo il direttore di gara Melloni, quindi fa ripartire il gioco. Cambi in vista tra l'altro anche per la formazione in trasferta, con questo pallone vanno a cercare la sponda del numero 9 Carrara, che non riesce però a tenere il pallone. Sbuca Virtuani sul limite dell'area di rigore, allarga per il numero 3 Sorini, prova la conclusione verso la porta, larga però alla sinistra di Franceschelli. Sorino, mi correggo, il numero 3 dell'Inter, con questo diagonale mancino poteva causare problemi alla porta di Franceschelli, tiro che però finisce largo, occasione potenziale per l'Inter, anzi occasione per l'Inter che non riesce però a sfruttare. Ripartirà Franceschelli con questo rinvio dal fondo. Siamo al 60° minuto, qui su Nettuno Bologna 1, ovviamente potete ascoltare tutta la stagione del Bologna Under 20, soprattutto nelle partite di casa, e ricordo anche l'impegno di domani per il Bologna Women, che avrà l'esordio in casa contro il Genoa, sempre qui al Granarolo Youth Center di Crespellano. Ci sarà l'esordio del Bologna Women per quanto riguarda la Serie B femminile, che noi ovviamente vi trasmetteremo in diretta alle ore 15 con tutta la partita integrale e con la radiocronaca appunto della gara di domani del Bologna Women. Riparte l'azione dell'Inter con il numero 37 Evangelista, che va da un proprio compagno di squadra, pallone però sbilenco in avanti, e bravo Rondolini a leggere la traiettoria, a far ripartire il Bologna con Krasniqi, che con una finta di corpo si libera di El Mabubi, va in avanti a cercare l'inserimento di Lo Monaco, e bravo però il capitano dell'Inter Breda a leggere le intenzioni di Luca Lo Monaco. Rimessa veloce di Lo Monaco per Krasniqi, rimane in possesso di palla il Bologna in un primo momento e ottiene di nuovo una rimessa laterale in posizione offensiva, ma c'è una posizione irregolare. Mi era sembrata in effetti la posizione irregolare di Krasniqi, effettivamente è stata segnalata in un secondo momento da parte dell'assistente Cavallari, la posizione appunto di fuorigioco del numero 18 Krasniqi, che ha avuto sicuramente qualche buona fiammata soprattutto in fase offensiva, ma non è stato tanto trovato dai propri compagni di squadra, giocatore che nelle prime due partite ha sicuramente rubato l'occhio con le sue giocate, soprattutto in fase offensiva. Riparte Farronato con un rinvio lungo a cercare la testa di Carrara, bravo De Luca ad anticipare l'attaccante dell'Inter. Scontro tra Castaldo e Breda, non ho capito se è stato fischiato un fallo per l'Inter, anzi no, sicuramente è stato fischiato fallo per l'Inter, non ho capito quale dai tre, tra i due, dato che potenzialmente potevano essercene addirittura due. Ripartirà l'Inter con una punizione a proprio favore, con Breda che allarga il gioco per Evangelista. Bologna che sembra essere un po' in difficoltà per quanto riguarda appunto la forma in questo momento. La grande pressione del primo tempo ovviamente ha portato il Bologna forse a stancarsi un pochino, come è normale che sia. Riparte il Bologna con un pallone giocato impreciso in avanti da parte di Osti, però allo stesso tempo lo stop di Sorino non è preciso, ma c'è una doppia sostituzione che a breve verrà effettuata dalla panchina nerazzurra proprio in questo momento. Andiamo col mini spot.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
0: Tra pochissimo rimetterà il pallone in gioco il Bologna attraverso una rimessa laterale, doppia sostituzione anche per l'Inter. È uscito con il numero 22 Virtuani, entra al suo posto un altro centrocampista che è D'Agostino, ed è uscito come alla sinistra Allen Vukai. Al suo posto è entrato con il numero 29 Franchi, che era sceso in campo titolare nell'ultima gara giocata dall'Inter, pareggiata contro l'Empoli per 2-2. Fallo adesso guadagnato dal numero 10 dell'Inter, El Mabubi, che è sicuramente uno dei giocatori migliori di questa partita, non solo per il gol ma anche proprio perché dà proprio l'idea di essere giocatore molto pericoloso quando entra in possesso di palla e lo cercano molto i suoi compagni di squadra. Riprende il gioco con Cerpelletti, che va a cercare la prima palla, il primo pallone di D'Agostino, che va all'indietro a cercare un compagno di squadra, va dal neo entrato Franchi, buono scambio a due, proprio con D'Agostino in avanti, non riesce però nel controllo il numero 8 dell'Inter, riparte però sempre l'Inter sulla fascia di destra con El Mabubi. Siamo adesso tornati sulla tre quarti, poco fuori l'area di rigore, adesso ancora il pallone per El Mabubi che duetta con il numero 35 Cerpelletti, si va a cercare proprio D'Agostino, ne è entrato da pochi secondi, D'Agostino si accentra, prova ad andare sul sinistro, D'Agostino può essere in una zona molto pericolosa, Franchi va sul destro, si sposta il pallone a cercare la conclusione, deviata però dalla difesa del Bologna, bravo D'Agostino, occasione clamorosa per D'Agostino, per l'Inter, sventata però per l'errore proprio di D'Agostino, che era stato bravo ad avventarsi sulla palla su questo secondo pallone rimasto lì, non liberato colpevolmente dalla difesa del Bologna, era stato bravo quindi D'Agostino a controllare la palla e a giocare, a tirare verso la porta, pallone che è uscito veramente di poco, probabilmente anche qui Franceschelli non poteva fare niente, infatti ha guardato la sfera probabilmente soffiando, cercando di non far entrare il pallone in porta. Rilancio del Bologna, recupera l'Inter con Cerpelletti che alza la testa, non è pressato in questo momento il numero 35 mediano della formazione in trasferta, allarga il gioco l'Inter con Makiewicz a cercare l'inserimento sempre di Franchi, molto attivo il neo entrato in maglia numero 29 al posto di Vukai, uno degli altri migliori giocatori della formazione in trasferta. Viene allargato il gioco da parte di Cartelo per il numero 10 dell'Inter, El Mabubi, che va sul sinistro a cercare questo pallone in mezzo, cioè voleva un movimento da parte di uno degli attaccanti, non c'è stato, ma il pallone secondo me era troppo sul portiere. Riparte quindi Franceschelli quando siamo al 66esimo minuto di gioco, Bologna 0 Inter 2, qua c'è un fallo commesso da Francesco Castaldo, Makiewicz in questo momento a terra per questo colpo subito dall'attaccante neo entrato del Bologna, probabilmente una ginocchiata all'altezza dello stomaco per il difensore polacco in maglia numero 34 dell'Inter, che fa ripartire proprio il gioco per Evangelista che si trova sulla fascia di destra, si abbassa El Mabubi a ricevere, non pressato dai giocatori del Bologna, un po' di stanchezza da parte della formazione di Stefano Morrore, seppur abbia effettuato già tanti cambi all'interno del secondo tempo. Riparte sempre l'Inter con Franchi che accentra la propria posizione, poi scarica il pallone centralmente per Cerpelletti, va da Evangelista, scambio a due sempre tra i due giocatori, Cerpelletti si libera del marcatore attraverso una buona giocata in avanti, pallone che viene buono per Sorino che va alla conclusione, ottima la parata di Franceschelli, c'è un palo clamoroso colpito sempre mi sembra da D'Agostino, che in questi ultimi minuti è uno dei giocatori più pericolosi della formazione avversaria da quando è entrato D'Agostino attraverso i suoi inserimenti, probabilmente il Bologna non sta riuscendo a leggere gli inserimenti del centrocampista neo entrato dell'Inter in maglia numero 8, ha colpito un palo dopo la ribattuta di Franceschelli che è stato molto molto bravo a leggere la traiettoria della conclusione di Sorino. Questi ultimi minuti un po' meglio l'Inter rispetto al Bologna che però prova a tornare nei pressi dell'area di rigore avversaria, è Piro che prova con una conclusione estemporanea da lontano, non causa problemi però al portiere Farronato che blocca il pallone e può far rifiatare quindi la propria squadra, conteggio del direttore di gara con Farronato che va a cercare un rilancio in avanti, De Luca colpisce il pallone forse un po' troppo forte a cercare Piro, bravo Farronato comunque a leggere la traiettoria, fallo di Cristian Piro sul portiere Farronato. Intanto c'è un cooling break, quindi pausa momentanea per i giocatori in campo che stanno facendo evidentemente abbastanza fatica, dato che qua a Crespellano c'è un caldo piuttosto importante, quindi cooling break, mini spot anche per noi.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
0: 69esimo minuto in questo momento con il gioco che ovviamente è stato interrotto pochi secondi fa per il cooling break e in questo momento la partita è ferma, siamo 0-2 in favore dell'Inter che ha segnato in apertura di secondo tempo con Carrara e si è aggiunto al tabellino della sua squadra, perché nel primo tempo aveva segnato El Mabubi, mio personale migliore in campo all'interno di questa partita che non è ancora ovviamente conclusa. Il Bologna ha effettuato appena 3 cambi, triplo cambio per il Bologna da pochi minuti, con un cambio anche di formazione, di schieramento all'interno del campo per Stefano Morrone, che vuole provare ad essere pericoloso, cambi che fino ad ora non sono riusciti ad incidere particolarmente, probabilmente per un calo fisico da parte del Bologna abbastanza prevedibile, considerando l'aggressività che mette la squadra di Stefano Morrone, veramente con senza praticamente interrompersi mai, con questa pressione in avanti, essendo oggi una giornata particolarmente calda, forse questa fatica si sta iniziando a far sentire. Mentre è pronto un altro cambio per quanto riguarda il Bologna, mi sembra essere, sì, è proprio Kusić che entrerà al posto di uno dei giocatori, dato che vedo lo Monaco vicino a Kusić, penso che sarà proprio lo Monaco a fare spazio all'attaccante del Bologna in maglia numero 16, Luka Kusić, altro acquisto estivo da parte del Bologna Under 20, quindi vedremo l'ultima sostituzione, questa operata da Stefano Morrone, lo Monaco. Faccio sentire gli applausi per uno dei giocatori sicuramente più apprezzati da parte anche dei tifosi, che incitano quindi Luka Lo Monaco, entrato con la maglia numero 16 Kusić, che va a occuparsi del ruolo di ala sinistra in questa situazione, in questo frangente, o di esterno. Forse il Bologna è passato a un 4-4-2 con gli esterni che dovrebbero essere Negri e Kusić, Kusić a sinistra, Negri a destra, i due centrocampisti sono Torok e Krasniqi, i due attaccanti Castaldo e Piro, ne sono entrati entrambi in questo secondo tempo. Mentre per quanto riguarda la linea dei difensori, a sinistra Edoardo Trifelli, i due centrali sono Rondolini e De Luca, e a destra è entrato Osti a sostituire un Jaber visibilmente stanco. Intanto un retropassaggio molto molto rischioso del Bologna, si è avventato bene Carrara, però non è arrivato sul pallone, rilancia Franceschelli a cercare il movimento in avanti di Castaldo, buona la lettura sulla seconda palla di Negri, che può andare ad attaccare l'area di rigore, mette questo pallone un po' timido all'interno dell'area, giocato non bene, ma c'è una mano abbastanza evidente, mi era sembrato effettivamente chiamata a gran voce anche dai giocatori del Bologna, ma ancora in possesso il Bologna con Negri, che prova la conclusione dal limite dell'area di rigore, va poco lontano dai pali difesi da Farronato, che ha solamente guardato la traiettoria mancina di Negri a rientrare, va veramente vicino alla sua seconda rete stagionale, Simone Negri, capitano, che anche oggi sta provando a trascinare i propri compagni di squadra in questa rimonta che ovviamente scorrendo il tempo si fa sempre più difficile. 72esimo minuto, Bologna 0 Inter 2. In questo momento Inter in possesso del pallone con numero 37 Evangelista, che va dal proprio capitano Breda, che alza la testa, allarga il gioco per D'Agostino, che pochi minuti fa ha colpito il palo su un buono sviluppo dell'Inter sulla fascia di sinistra. Grazie alla buona parata comunque di Franceschelli si è avventato D'Agostino sul pallone, non è riuscito però a battere precisamente a rete. Buona giocata qua di Franchi, non è entrato per Carrara, che allarga il gioco per Sorino, prova a puntare in uno contro uno Osti, lo prova a limitare, buonissima lettura qua di Rondolini, che impedisce probabilmente il gol del 3-0. Il pallone sarebbe arrivato tra i piedi di Franchi, che da due passi con la porta praticamente sguarnita avrebbe sicuramente realizzato il gol del triplo vantaggio dell'Inter. Bravissimo quindi Rondolini sulla lettura in scivolata ad anticipare l'attaccante dell'Inter, che ripartirà però da un calcio d'angolo a favore da sinistra, traiettoria ad uscire, mi sembra Sorino l'incaricato a battere in mezzo il pallone, scambio corto con Franchi, che prova in surplus l'uno contro uno con Toro, che mette in mezzo il pallone Franchi, sbuca sulla destra per El Mabubi sul lato corto destro dell'area di rigore, prova ad entrare in gioco il numero 10 dell'Inter, il numero 37 adesso Evangelista, che cambia gioco sulla sinistra a cercare sempre Sorino, che mette in mezzo il pallone, bravo Rondolini a leggere la traiettoria e a buttare fuori il pallone con un colpo di testa. Può ripartire Bologna con Castaldo, che però non vede troppi movimenti da parte dei compagni di squadra. Piro, leggermente macchinoso, riesce comunque a tenere il possesso del pallone, prova Castaldo a servire sempre Cristian Piro, che non riesce però ad andare sul pallone. Proprio l'Inter recupera la sfera quando siamo entrati nel 74esimo minuto di gioco. Bene il Bologna con questa lettura da parte di Krasniqi, bravo il numero 35 Cerpelletti a leggere le intenzioni del centrocampista del Bologna. Riparte l'Inter sulla destra con il Mabubi contro Trifelli, entra dentro l'area di rigore il Mabubi, prova la conclusione, para bene Franceschelli, conclusione forse centrale, però molto molto potente di El Mabubi, che si dimostra essere probabilmente l'uomo più pericoloso della formazione avversaria. Ennesima occasione per l'Inter in questo secondo tempo, ennesima occasione tra l'altro proprio per El Mabubi, che ha già realizzato un bellissimo gol nel primo tempo. Calcio d'angolo per l'Inter dopo la parata di Franceschelli, che ha impedito il gol del 3-0 al numero 10 dell'Inter. Ripartirà quindi la formazione avversaria con questo calcio d'angolo, sempre Sorino l'incaricato a mettere in mezzo il pallone. Parte Sorino dalla bandierina a cercare un compagno di squadra, in questo caso Machievitz, imprecisa la sua conclusione di testa. Riparte il Bologna con una rimessa dal fondo, sarà Franceschelli ovviamente a rimettere in gioco il pallone. Andrà con un rinvio lungo probabilmente a cercare la testa o di Cristian Piro o di Francesco Castaldo. Rimette il pallone in gioco il portiere, proprio Castaldo, sponda bene per Piro che punta, può puntare uno contro uno, allarga il pallone per Kusic che è sul lato sinistro corto dell'area di rigore. Kusic viene limitato abbastanza bene da D'Agostino, che è entrato veramente molto bene in questa partita. Trifelli riceve da De Luca, Trifelli a sua volta va da Kusic che è pressato ancora molto bene da D'Agostino, che non lascia respirare il neo entrato in maglia numero 16 del Bologna. Kusic, torna quindi il Bologna dietro a cercare De Luca che allarga a destra a cercare questa volta Osti in posizione un po' più centrale. Da Negri viene intercettato in un primo momento il pallone, deviato il pallone da mi sembra il centrocampista in maglia numero 19 dell'Inter, Cartelo, e sarà calcio d'angolo effettivamente per il Bologna, che batterà in mezzo il pallone con Negri questa volta da destra, traiettoria ad uscire per il capitano del Bologna che sta provando a trascinare i propri compagni di squadra in questa rimonta. Negri dalla bandierina mette in mezzo il pallone a cercare l'intervento di un compagno di squadra, forse era Kusic che poteva intervenire, ma è stato bravo sempre direi D'Agostino a intervenire sulla traiettoria del pallone. Recupera però la palla il Bologna, che in questi ultimi minuti ha sicuramente più il possesso di palla, causa ovviamente anche il punteggio in favore dell'Inter di 2-0. Prova ad allargare il gioco Rondolini, bene, sbuca il pallone incredibilmente per Kusic sul lato sinistro del campo, si accentra Kusic

0: e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
1: Ricomincerà tra pochissimo il gioco con la rimessa dal fondo del portiere Farronato per quanto riguarda l'Inter. Doppio cambio per mister Bigica, che sostituisce il numero 19 Cartelo e al suo posto fa entrare il numero 7 Grisoni. E poi altro cambio riguarda questa volta la corsia di sinistra: è uscito l'esterno sinistro Sorino, è entrato al suo posto Peletti. Sorino, uno dei giocatori che secondo me è stato uno dei migliori della formazione avversaria in questa partita. Ricomincia però la partita con il Bologna, che mette il pallone in mezzo con Negri, sbuca la palla per Kusic all'interno dell'area di rigore, può controllare il pallone il numero 16 del Bologna, che ha un attimo di esitazione, perde un tempo di gioco e torna indietro da Trifelli, che scodella questo pallone in mezzo, ributtato però fuori dall'Inter, ha un controllo non facile e sbagliato il numero 10 dell'Inter, El Mabubi, che quindi concede rimessa laterale sempre per il Bologna. Adesso il numero 39 Rondolini in possesso del pallone, allarga per Osti che converge dentro il campo, gioca un pallone d'esterno per Castaldo all'interno dell'area di rigore. Castaldo prova Piro con un tacco ad essere pericoloso, qui Piro ancora sul pallone a cercare di assistere un proprio compagno di squadra, riesce però l'Inter a liberare l'area di rigore, momento complicato per la squadra di Bigica con il Bologna che sta alzando sicuramente i giri del motore in questi ultimi minuti, ne restano circa 12 alla fine, prima del 90° minuto, prima del recupero che ovviamente dista ancora però per il Bologna, anche per l'Inter. Negri vince un rimpallo a destra dell'area di rigore, prova il cross, Farronato però respinge centralmente e non riesce ad essere pericoloso il Bologna neanche in questa situazione. Qua c'è un fallo abbastanza importante, abbastanza netto sul numero 10 El Mabubi, che fa salire la squadra. Ottima giocata qua per uno dei giocatori migliori della formazione avversaria, andato anche in gol al 22° del primo tempo, ha realizzato veramente un bellissimo gol l'esterno destro classe 2007 El Mabubi. Riparte quindi l'Inter quando siamo entrati nell'80° minuto di questa partita. Inter in possesso di palla in questo momento, ne è entrato in maglia numero 25 Peletti e cerca in avanti l'inserimento del ne è entrato in maglia numero 7 Grisoni, recupera il Bologna con per un breve momento, ma recupera di nuovo il pallone l'Inter con Farronato che allarga a cercare D'Agostino, pallone impreciso questa volta per D'Agostino. Trifelli però non riesce a mantenere il controllo del pallone, quindi ci sarà rimessa laterale per l'Inter. Conteggio per quanto riguarda l'arbitro, ma ci sono problemi per il portiere Farronato, che lamenta un dolore all'altezza della spalla sinistra, mi pare. Noi andiamo col mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
0: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
1: Problemi quindi per il portiere dell'Inter Farronato, che lamenta un dolore all'altezza della spalla sinistra, forse del gomito, comunque sul braccio sinistro, ecco, per essere un po' più generico, gioco che si è interrotto momentaneamente. Ancora lo staff all'interno del campo per assistere l'estremo difensore dell'Inter Farronato. È momento per i giocatori, per tutti i giocatori in campo, di dissetarsi, rinfrescarsi, perché la giornata oggi qua a Crespellano è veramente molto molto calda e afosa, quindi condizioni non proprio ottimali per giocare a pallone. 82° minuto, la partita ricomincerà tra pochissimi secondi grazie al fischio dell'arbitro che arriva proprio adesso. Rimessa laterale dell'Inter sulla fascia di destra qui su Nettuno Bologna 1. Potete seguire e ascoltare tutte le partite del settore giovanile Under 20, Under 18 e Bologna Women, soprattutto le gare casalinghe. 0-2 in favore dell'Inter, recupera palla il Mabubi, che può essere pericoloso sulla tre quarti offensiva, rientra sul destro il Mabubi, rientra poi di nuovo sul sinistro, prova a giocare il pallone all'esterno, arriva la palla, grande parata in un primo momento, ancora grande parata di Franceschelli, ancora l'Inter per

0: che può essere pericolosa. Con il numero 7 c'è un calcio di rigore. Calcio di rigore, tocco di mano. Mi sembra di Andrei Torok. Almeno io ho visto Andrei Torok, fallo di mano del Bologna, che quindi concede un calcio di rigore alla formazione avversaria. Il doppio miracolo di Franceschelli non è bastato per evitare una potenziale grossissima occasione, qual è ovviamente il calcio dagli 11 metri. L'incaricato è Anas El Mabubi, classe 2007, che ha già realizzato, e qua una situazione non gestita bene dal Bologna, perché l'Inter ha avuto troppa libertà e poi anche sulla ribattuta. Ma il Mabubi parte adesso con la rincorsa dopo il fischio dell'arbitro. E il Mabubi, gol! Passa proprio sotto Franceschelli l'intervento di appunto il pallone calciato in porta da El Mabubi, ma realizza l'Inter il gol del 3-0, nonché doppietta personale del numero 10, che ha realizzato quindi dagli 11 metri. Adesso la situazione è veramente molto molto complicata per il Bologna di Morrone, che però ovviamente proverà a recuperare in questi ultimi minuti, anche se la situazione di punteggio è veramente molto molto difficile. Una montagna da scalare adesso per Stefano Morrone. Quando siamo entrati nel 84esimo minuto di gioco, ripeto, all'83esimo, ha segnato El Mabubi su calcio di rigore il suo secondo gol personale, il 3-0 in favore dell'Inter. Punizione un po' troppo esagerata per quanto riguarda il Bologna, un po' troppo severa la punizione, perché il Bologna sicuramente ha interpretato bene la gara, qualche forse errore di troppo a livello difensivo e anche qualche buona giocata da parte dei giocatori avversari, perché ci sono anche loro in campo. Ovviamente recupera il pallone l'Inter con Carrara, che allarga per uno scatenato El Mabubi, molto cercato dai propri compagni di squadra. Gestisce il pallone l'Inter, che adesso gioca veramente sul velluto in causa i tre gol di vantaggio sulla formazione avversaria. Allarga il gioco a cercare il numero 7, non è entrato Grisoni, il capitano Breda, che si fa vedere, si smarca per ricevere il pallone, però il numero 35 che entra in possesso del pallone, Cerpelletti, che allarga, torna sulla sinistra con un pallone abbastanza insolito sul versante di sinistra, a cercare Peletti, anche lui entrato al posto di un ottimo Davide Sorino per la fascia sinistra bassa dell'Inter. Ancora il Mabubi in possesso di palla, questa volta per vie centrali, a cercare Carrara, che si gira su se stesso, allarga in maniera abbastanza, anzi molto precisa, per il numero 29 Franchi, che converge verso l'interno dell'area. Bene Franceschelli, dopo la conclusione, a bloccare in due tempi il pallone. Prova a far ripartire però con questo rinvio Sbilenco il portiere del Bologna. Riparte quindi l'Inter dopo l'indecisione con i piedi di Franceschelli. Tiene il pallone Cerpelletti, che fa respirare la manovra dei propri compagni di squadra, duetta con D'Agostino. Non pressati in questo momento i giocatori dell'Inter, probabilmente attimi di difficoltà anche per il Bologna, che si è fatto che prendendo il terzo gol ovviamente si è un po' anche buttato giù, forse a livello morale, e ci può stare considerando che il terzo gol di vantaggio è stato subito all'83esimo minuto di gioco, ovvero 2 minuti fa, perché siamo all'86esimo minuto, 4 minuti poi ci sarà il recupero. In possesso di palla adesso Rondolini, che gioca il pallone verso la sinistra per De Luca. Si va a sua volta De Luca a sua volta a sinistra a cercare Trifelli. Controllo sbagliato da parte di Kusic, che ha ricevuto il pallone sulla sua fascia di competenza. Riparte quindi l'Inter con Breda, che gioca in avanti a cercare Cerpelletti, che si libera di Cristian Piro, della sua pressione in un primo momento. Poi Evangelista fa respirare la manovra, e Farronato, che adesso entra in possesso del pallone. Farronato, che sembra aver recuperato dal problema al braccio sinistro, almeno per il momento. Il portiere dell'Inter, che aveva accusato questo dolore sulla zona della spalla sinistra. L'Inter sempre in possesso del pallone con Franchi, torna indietro a cercare il capitano Breda, che alza la testa, va a destra da Evangelista. Bologna che prova ad alzare la pressione, ma che non è in questo momento efficace. Toro che prova, però non in maniera abbastanza decisa. difesa, togliere il pallone a Cerpelletti, comunque autore di una buona partita fino ad ora. Cerpelletti a cercare il numero 7 Grisoni, prova la conclusione verso la porta, attenzione perché c'è Carrara sempre al limite dell'area, blocca la conclusione dell'attaccante dell'Inter, numero 22 Franceschelli, che ritengo abbastanza non colpevole sui tre gol subiti, ovviamente comprendendo anche il calcio di rigore di pochi minuti fa, terzo gol subito all'interno della sua partita. Ricomincia l'Inter con un'azione che però viene interrotta bene dal numero 2 Osti del Bologna, quindi Toroc di nuovo per Osti, siamo sulla fascia destra del campo, ancora Toroc in possesso di palle, elude l'intervento di Franchi, quindi può prendere un po' di metri Toroc, va in avanti a cercare Simone Negri, che sicuramente è stato uno degli ultimi a mollare, mette in mezzo il pallone Negri, può essere pericoloso, libera però la difesa dell'Inter, il Mabubi non preciso questa volta in avanti, perde il pallone, Kusic con un imperioso stacco di testa riesce ad avere un impatto sul pallone, ma non c'è un compagno di squadra che riesce a mantenere il possesso di palla, Cerpelletti quindi per l'Inter a portare il pallone in avanti, Negri bravo ad aggredire ancora la manovra avversaria, e l'Inter però mantiene il possesso di palla, rimetterà in gioco il pallone con una rimessa laterale sulla fascia di sinistra quando stiamo per entrare all'interno dell'89esimo in questo momento minuto di gioco, quindi due minuti, poi ci sarà recupero. Ancora Breda in possesso di palla, cerca bene Cerpelletti in verticale, Bologna che si sta provando a recuperare il pallone, questa volta intervento falloso da parte del numero 7 Toroc, che subisce anche l'ammonizione da parte del direttore di gara, che quindi lo ammonisce all'89esimo minuto per quanto riguarda il Bologna, unico ammonito di questa partita fino ad ora. Altro cambio per l'Inter, esce il numero 10 è il Mabubi, ovviamente migliore in campo per quanto riguarda l'Inter e anzi sicuramente anche della partita. Al suo posto entra il numero 26 Thomas Matarrese, quindi per questi ultimi minuti di gioco, ricordandovi che qui su Nutuno Bologna 1 potrete ascoltare le radiocronache delle partite casalinghe del Bologna Under 20 per questa stagione, non solo, anche Bologna Women e Bologna Under 18. Riparte l'Inter quando siamo entrati all'interno del 90esimo minuto, tra poco poi sapremo l'entità del recupero che concederà il direttore di gara Marco Melloni. Ancora l'Inter in possesso di palla, questa volta in fase difensiva, un accenno di pressione da parte degli attaccanti del Bologna, l'Inter però libera di gestire e giostrare il pallone all'interno della propria difesa, rilancia male questa volta in avanti l'Inter, cerca il compagno di squadra Negri che va in avanti subito da Castaldo, 1-2 con Negri che gioca il pallone a sinistra, sbuca per Kusic all'interno dell'area di rigore, Kusic prova la conclusione che viene deviata, quindi sarà calcio d'angolo in favore del Bologna quando manca pochissimo veramente alla fine della partita, sbirciando un po' il tabellone del quarto uomo, che non è un quarto uomo ufficiale bensì un uomo della panchina del Bologna, ci saranno 4 minuti di recupero per concludere la partita. Negri dalla bandierina sbuca il pallone all'interno dell'area di rigore, riparte però l'Inter con Franchi che allarga, prova ad allargare quantomeno il pallone a sinistra per Carrera, si avventa Carrara, si avventa sul pallone però Toroc, quindi può ripartire il Bologna quando mancano appunto 4 minuti alla fine della partita, iniziato da pochi secondi il recupero di questa gara tra Bologna e Inter, 0-3 il punteggio in questo momento, hanno segnato una doppietta El Mabubi e Carrara per apportare appunto questo triplo vantaggio in favore della formazione di Emiliano Bigica. Il numero 39 Rondolini allarga per Osti che può mettere il pallone in mezzo, lo fa all'interno dell'area di rigore, Osti a cercare Kusic che prova ad avventarsi sul pallone, a tenere in gioco il pallone, non ce la fa e quindi rimessa laterale in favore dell'Inter che ripartirà quindi con Evangelisti sulla fascia di destra, conteggio consueto ormai del direttore di gara, tiene il pallone Franchi che va da Cerpelletti ad allargare il gioco verso sinistra da Peletti che prova a portare in avanti il pallone anche grazie al movimento del numero 7 Grisoni. Adesso fase ovviamente di stallo della gara con entrambe le squadre che hanno probabilmente finito anche le energie a propria disposizione, allarga il gioco per D'Agostino, il numero 37 Evangelista che torna in possesso del del pallone, si va da Breda con la pressione ancora del capitano Simone Negri, che è veramente l'ultimo a mollare. Ottimo segnale qua da parte del capitano del Bologna, che si vede che sente sua la fascia e gioca veramente al massimo fino all'ultimo secondo a propria disposizione, anche se il punteggio ovviamente è quello di 0-3 in favore della squadra avversaria. Manca veramente poco alla fine di questa terza partita del campionato Primavera 1 per entrambe le squadre. Trifelli in possesso di palla sulla fascia di sinistra, sempre a cercare Negri, che adesso si fa trovare libero, mette in mezzo il pallone all'interno dell'area di rigore, un colpo di testa di Castaldo a fare quasi da sponda per Krasniqi, libera l'area di rigore però l'Inter con Breda che spazza senza fronzoli e permette l'intervento quindi a De Luca, che alza il pallone per Trifelli a cercare un compagno in avanti di prima, ha rimpallato però il suo tentativo in avanti il numero 7 Toro, che allarga per Osti, che alza la testa, prova a vedere il movimento di un compagno che in questo momento non c'è, prova l'uno contro uno con Grisoni, Osti raddoppiato in questo momento, Osti riesce in un primo momento a liberarsi dell'avversario ma a causa di un rimpallo concede, quindi rinvio dal fondo alla formazione avversaria, ripartirà Farronato con la rimessa dal fondo dopo anche con il conteggio del direttore di gara, quando siamo davvero agli sgoccioli anche di questi 4 minuti di recupero. A breve ci sarà il triplice fischio del direttore di gara a decretare purtroppo la vittoria della squadra avversaria, comunque un Bologna che non ha mollato davvero fino all'ultimo secondo, quindi queste le situazioni migliori da analizzare riguardo alla partita di oggi, e un Bologna che ha sicuramente fatto un'ottima partita soprattutto a livello offensivo, ha creato tanto ma non c'è stata la stoccata finale nella giornata di oggi, quindi è mancata veramente l'ultima conclusione per quanto riguarda la squadra di Morrone, forse qualche disattenzione di troppo a livello difensivo, ma sono stati anche bravi i giocatori dell'Inter in tutti e tre i gol, forse nell'ultimo causa rigore qualche problema c'è stato. Conclusione da lontano del neoentrato Grisoni, non impensierisce particolarmente Franceschelli, che blocca a terra sulla sua sinistra il pallone con le mani, lo mette per terra, andrà con un rilancio con i piedi l'estremo difensore del Bologna, che avanza la propria posizione a cercare il colpo di testa di Piro, che riesce in un primo momento ad arrivare sul pallone, ma è bravo Breda in realtà a liberare la propria difesa. C'è uno scontro di gioco ma c'è il triplice fischio del direttore di gara, quindi che decreta la vittoria dell'Inter per 0-3. Una buona comunque partita da parte del Bologna di Stefano Morrone, che si deve arrendere per la prima volta in questo campionato dopo le due vittorie maturate nelle prime due partite di questo campionato. Purtroppo oggi si deve arrendere a una formazione che ha dimostrato di saper sfruttare probabilmente meglio le occasioni a propria disposizione. Adesso andiamo con una pausa, poi rientreremo qui con le parole dell'allenatore del Bologna Stefano Morrone, che dovrà e vorrà commentare quindi la partita purtroppo persa 3-0 da parte del Bologna Under 20 contro l'Inter Under 20.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
2: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1. Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
4: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna, brava Mondragon a nascondere il pallone dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna, Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a ritrovare Berrandeschi, gira sul bacino ancora a portarseli in avanti, Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi!
2: domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
5: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
6: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
8: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
9: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
10: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
2: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
0: Siamo in diretta con il mister dell'Under 20 del Bologna, Stefano Morrone. Mister, vado subito su un commento da parte sua di questo 0-3. Direi, aggiungo, un risultato bugiardo, ecco, per la partita di oggi, con il pallone che ha fatto fatica ad entrare.
14: Sì, poi io dico sempre che chi vince ha sempre ragione, quindi loro hanno vinto, hanno segnato quando dovevano, nelle occasioni in cui, soprattutto nel primo tempo, quelle poche le hanno fatto gol. Noi non abbiamo fatto gol, all'inizio del secondo tempo abbiamo preso subito il secondo, che insomma ci ha tagliato un po' le gambe. Ho provato a cambiare qualcosina, a mettere un po' più attaccanti, un po' più di peso per provare a riempire un po' più l'aria, ma abbiamo fatto più fatica. Nel finale ci siamo un po' più ripresi, ma dopo ci siamo un po' sfilacciati, un po' di entusiasmo è venuto meno. Amen, è una pagina comunque, che una partita che ci deve far crescere sotto tante cose, ecco. E io dico sempre che bisogna volare basso, bisogna pensare a dove siamo partiti, e le sconfitte aiutano proprio a questo. Da dove siamo partiti l'anno scorso, che paura avevamo quando abbiamo iniziato il campionato, perché finivamo da una salvezza ai play-out, dove siamo arrivati oggi a pensare di sognare, e quindi poi però sempre con i piedi per terra. Questo è quello il mio pensiero di stasera.
0: Ecco, dopo queste tre partite, queste due vittorie nelle prime due, purtroppo oggi la sconfitta, comunque una cosa è chiara a chi è venuto anche a vedere le partite qua e tantissimi tifosi, che il Bologna è una squadra che comunque non molla mai e dà veramente tutto all'interno del campo, e poi pressa, attacca veramente dall'inizio alla fine, anche con un caldo veramente importante oggi.
14: Noi penso che abbiamo un bel modo, chi viene qui a vedere le partite penso che si diverti, perché proviamo ad aggredirle, proviamo ad attaccare sempre gli avversari, proviamo a stare nella metà campo avversaria, proviamo a creare occasioni, rischiamo qualcosa, amen, e sulla bilancia mettiamo quello che creiamo. Secondo me, e quello che abbiamo creato nel primo tempo sicuramente è stato di più rispetto a loro. Se l'avessimo concretizzato magari eravamo in vantaggio, la partita sarebbe andata diversamente, però la voglia di fare la partita c'è sempre. È andata male, avevamo una squadra forte di fronte, quindi comunque accettiamo i risultati e ripartiamo.
0: Non posso che chiederle anche un commento su Marco Libra, che oggi ha fatto il suo esordio in Under 20 nel campionato Primavera 1. Come l'ha visto, come l'ha trovato, dato che è giocatore che è stato aggregato ufficialmente alla prima squadra già da diverse settimane, come giudica i suoi unici 45 minuti?
14: Ma Marco è un giocatore forte, poi alcune cose gli sono venute, altre non gli sono venute, però comunque Marco è un giocatore bravo che comunque ha bisogno di giocare. Secondo me questi 45 minuti gli fanno anche bene a lui per ributtarsi dentro, per sentire anche insomma la partita che da un po' gli manca, ecco, quindi diciamo, lui non le ha fatte ancora, non ha mai giocato, quindi comunque la partita serve a capire tante dinamiche, quindi secondo me questo passaggio lo può aiutare.
0: Dove migliorare per la prossima, per le prossime partite? Una cosa che l'ha fatto arrabbiare anche coinvolgendo anche le prime due in realtà,
14: Secondo me in alcuni momenti nella lettura della gara c'è stato un momento in cui abbiamo preso il primo gol che dovevamo un attimino rifiatare, invece abbiamo riaccelerato ancora. Rifiatare vuol dire che un secondo aspettiamo ogni tanto, se andiamo sempre può capitare che ogni tanto ci sfilacciamo. Secondo me in alcuni momenti della gara potevamo leggere meglio, e quell'inizio del secondo tempo secondo me potevamo stare un po' più accorti, perché le partite poi sono lunghe, se ci stai dentro poi magari le recuperi. Il secondo gol secondo me ci ha fatto le gambe.
0: Grazie mister, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie. Ovviamente per la stagione ancora un ringraziamento per l'allenatore del Bologna Stefano Morrone, che avete ascoltato qui in diretta su Nettuno Bologna 1, così come la gara che è terminata da qualche minuto tra Bologna e Inter 0-3 il punteggio, risultato probabilmente bugiardo per la formazione di casa, che comunque ha interpretato bene la gara soprattutto a livello offensivo e non è riuscita però a essere incisiva in zona gol nella partita di oggi, considerando che però nelle prime due aveva realizzato addirittura 7 gol, prima con l'Atalanta 4 e poi con il Cagliari ben 3 reti, quindi 7 reti in due partite nelle prime due partite, poi oggi la palla proprio non è voluta entrare. Comunque ogni tanto bisogna anche fare i complimenti agli avversari, perché il primo gol, ma in realtà anche il secondo, dove comunque il Bologna non è stato particolarmente attento, nascono da ottime intuizioni da parte dei giocatori avversari, che sono stati bravi in entrambi i frangenti. Dato che siamo insieme a Leo Bosello, che è venuto a vedere la partita, io ovviamente non posso che chiedergli un commento prima di poi lasciare di nuovo la linea alla regia e passare la linea quindi a Bologna. Sì, a Borgo Panigale, dato che siamo a Crespellano, diciamo Borgo Panigale.
15: La linea può tornare a Bologna, come sì. Dice il grande Filippo Cotti. Ma Frank, è stata una partita sicuramente sfortunata per il primo tempo, perché dopo la rete subita, in realtà il Bologna aveva iniziato meglio, anche sullo 0-0, creando occasioni. Poi comunque ha avuto nel corso del match, del primo tempo, questi 5-10 minuti di blackout, dove Franceschelli ha fatto una grande parata su Vukai sullo 0-0, poi dopo è arrivato il gol dell'1-0, e fino al termine della prima frazione è stato il Bologna a creare chance, il palo di Negri, due occasioni nitide per Marco Libra, e Bologna insomma gli stava stretto lo 0-1 all'intervallo. Poi la ripresa è stata tutta un'altra cosa, col gol a freddo ad inizio secondo tempo l'Inter ha preso meglio le misure, ha controllato più i ritmi e i tempi di una sfida che poi si è incanalata anche poi con il tris e il calcio di rigore definitivamente sulla sponda nerazzurra. È un percorso lunghissimo, come diceva Morrone prima, intervistato in maniera molto buona da te, che comunque insomma parlava giustamente di un percorso che l'anno scorso è iniziato tutto in una maniera, ovvero con un po' quella necessaria e salutare anche paura di guardare troppo in alto, perché Bologna arrivava da quella salvezza play-out e poi si è arrivati a qualificarci per la prima storica volta ai play-off. Bologna ha fatto due grandissime partite contro Atalanta e Cagliari, adesso perdiamo contro una delle più nobili squadre del settore giovanile italiani, contro un Inter di cui molti di questi giocatori conoscevamo perché avevano vinto la finale Under 18 proprio contro il Bologna a Cesena non più di 2 mesi e mezzo fa, e quindi sono giocatori validi, sono giovani validi, poi l'Inter ha anche l'Under 23, quindi sappiamo che molti prospetti sono anche magari già passati a giocare in Serie C, però comunque è comunque una squadra veramente molto molto forte, il campionato è molto molto lungo e credo che questo Bologna abbia già dimostrato in avvio di avere dei giovani validi, poi coi giovani non devi mai smettere di martellare, crederci, non si può pensare che questa squadra a prescindere sia già arrivata a chissà quale livello, no? E lo sa meglio di tutti Morrone, che mi sembra che sia il primo con il suo linguaggio del corpo e quello che ci comunica anche a noi a spingere e spremere questi ragazzi.
0: Grazie quindi anche a Leonardo Bosello per la sua partecipazione e per il suo contributo finale subito dopo le parole di Stefano Morrone che avete ascoltato qui su Nettuno Bologna 1. Come dovrete anche collegarvi domani, ovviamente vi aspettiamo su Nettuno Bologna 1 perché domani rinnoviamo l'appuntamento, questa volta con il Bologna FC Women che scenderà in campo per la prima partita sempre qui a Crespellano al Granarolo Youth Center per giocare la prima gara di Serie B del campionato di Serie B contro il Genoa. Quindi noi ve la daremo in diretta con la radiocronaca integrale, ovviamente vi aspettiamo sia qui a Crespellano, vi invitiamo a venire al Granarolo Youth Center, ma anche ovviamente collegati sulle nostre frequenze, perché noi vi daremo tutte le partite casalinghe settore giovanile del Bologna Under 18, Under 20 e Bologna Women, Bologna Under 20 che ripartirà con una doppia trasferta con Sassuolo prima, Como poi, per poi tornare a giocare in casa contro la Lazio, quindi queste saranno le prossime 3 partite del Bologna Under 20. Ovviamente state sintonizzati per sapere quali daremo appunto durante le nostre dirette. Io ovviamente vi ringrazio, vi saluto per averci seguito, per aver partecipato. Da Frank Loreti è tutto, un buon proseguimento dal Granarolo Youth Center di Crespellano, ci sentiamo ovviamente domani per seguire la partita tra Bologna Women e Genoa. Ciao!
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
2: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Sono le 19:06.
1: Vuoi una nuova macchina da giardino?
20: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olemac e tanto altro.
1: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
20: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
1: Manferdini, la certezza dei professionisti.
20: Approfitta ora degli extra sconti.
18: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
21: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
22: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
21: Wow, sanno anche volare.
22: Quasi, sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
23: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
24: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
25: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
26: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
27: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Sono le 19 e 9 minuti.
30: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
31: Potrebbe aver premeditato il femminicidio Federico Vella, il 36enne fiorentino che giovedì ha ucciso l'ex compagna Lorena Isceri, 45enne, gettandola da un viadotto della 1. È l'ipotesi al vaglio della Procura di Firenze. Secondo quanto è emerso, Vella avrebbe pianificato tutto nel dettaglio, dal primo appostamento nel garage all'aggressione fino agli strumenti per legare l'ex fidanzata che lo aveva lasciato lo scorso agosto. Le aveva prima legato le mani, poi l'aveva gettata nel bagagliaio dell'auto dirigendosi da Firenze verso nord. Lorena era riuscita a chiamare il 112, ma Bella se ne sarebbe accorto. A quel punto avrebbe fermato l'auto e gettato l'ex fidanzata dal viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Pochi minuti dopo, alla vista degli agenti arrivati sul posto, l'uomo si è gettato nel vuoto da quello stesso cavalcavia. L'autopsia chiarirà se la donna fosse ancora viva quando è stata spinta giù. Saranno acquisite anche le immagini delle telecamere della zona. Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo della storia repubblicana con 1413 giorni in carica, uno più del secondo Berlusconi. Giorgia Meloni non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo in carica dal 22 ottobre del 2022. E mentre oggi a Bari Fratelli d'Italia ha organizzato una festa per il record di durata del governo, la premier taglia il traguardo esprimendo in un post sui social gratitudine e un forte senso di responsabilità per la Presidente del Consiglio. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Sono in arrivo 28 lettere da 28 aziende dell'indotto dell'ex Ilva, comunicheranno 2500 licenziamenti a Taranto. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'associazione che raggruppa le imprese dell'ex indotto Ilva. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto far ricorso, ha spiegato il presidente Nicola Convertino. Siamo giunti a questo punto a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende, ha affermato Convertino. Alessandro Di Battista, ricoverato da venerdì scorso a Cuba in seguito a un malore, dovrebbe tornare in Italia domani nel pomeriggio. Il volo dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle, vicepresidente e fondatore dell'associazione Schierarsi, dovrebbe partire dall'Havana stasera. Scatta il controesodo di settembre sulle strade italiane e ci si prepara a un fine settimana particolarmente difficile per chi viaggia. ANAS prevede infatti oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
28: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
5: Buongiorno a tutti, mezzogiorno rosso-blu, le 12.03, ben ritrovati. I vostri messaggi al 366-402-4022, la nostra diretta su YouTube. Siamo anche ovviamente da BFM e su tutti i canali che conoscete, comunque la nostra app, i nostri altri canali digitali, compreso 93 Digitale Terrestre. Allora, siamo al giorno dopo della conferenza di Finucci, che chiude finalmente un'estate abbastanza triste. E scusami, stavo scrivendomi con Max Guerrieri perché volevo avere un ospite di ETV in apertura e giusto devo sapere chi. Come volete voi, scegliete. O Sobrino Orlandi o Max Guerrieri, è un piacere averli anche entrambi, sinceramente, ma lo facevo perché in tutta onestà, insomma, sentire un parere anche è sempre gradevole. Ma soprattutto sta per partire anche un nuovo progetto di ETV, serale della domenica, quindi ne parlo con loro, ne approfitto visto che oggi è venerdì. Tra l'altro oggi impegnate alle 5 a Crespellano, se potete, perché ancora si lavora, però ci sono i ragazzi della primavera impegnati con l'Inter. È un po' una mista, se vogliamo, della finale persa dall'Under 18 la scorsa estate, quest'estate appena passata. Non è proprio così, perché qualcuno dell'Inter ovviamente è passato in Under 23, le squadre sono cambiate, qualcuno comunque ha fatto il salto, qualcuno ancora no, ci sono ancora dei società rimasti in Under 18, però più o meno è una sorta di ritrovo. Nel frattempo Fenucci, ieri si chiude un'estate turbolenta dove fondamentalmente Fenucci fa il punto della situazione. E c'erano 60 milioni di buco da ripianare, c'è chi se n'è accorto, chi no, mettiamola così, c'è anche chi per me ha fatto finta di non accorgersene, e Bologna si è trovato a fare un mercato in difesa. Alcuni l'avevano abbondantemente preventivato, era anche uscito qualche numero, mi ricordo Emilio che in largo anticipo parlava di 25-35, adesso non ricordo esattamente, però aveva identificato un numero. Ma soprattutto a Valles, ETV ospite del pallone N7, Fenucci aveva preventivato tutto, e aveva già parlato sostanzialmente di una carenza di ricavi notevole, costi abbastanza alti e di un possibile supporto di Saputo per tamponare un pochino, no? Questa emorragia dei ricavi. Bene, poi è successo di tutto. Ferrucci ha toccato diversi punti, però, che secondo me ci sta approfondire. Il primo per me è lo stadio, ma non tanto per quello che fino ad oggi, almeno qua, da mezzogiorno alle due, vi avevo detto. Io vi avevo detto che il Bologna, no? Stava attendendo di avere una valutazione insieme a Fiera dei costi che potrebbero comportare la definizione dello stadio che sarà, quindi multifunzionale, che non sono prevedibili e stimabili, perché ci sono pochi esempi del progetto che avevano in testa Fiera e i partner, compreso Bologna, in giro per l'Europa. Ecco, ieri Ferrucci però ha usato una formula diversa, ha detto Saputo sarà socio della Newco, no? Della società che verrà costituita per lo stadio, e questo è un aspetto. Cosa vuol dire? Vuol dire che Bologna affitterà poi quell'impianto, eventualmente, siamo fin qua delle strette di mano, cioè non ci sono neanche firme o intenti, no? Siamo ancora molto alti, però è importante sapere, cioè secondo me definire meglio come potrebbe essere lo scenario prospetto, no? Quindi che Saputo con la sua holding eventualmente entrerà come socio e poi lo stadio sarà affittato a Bologna, che beneficerà ovviamente di un impianto che potrà rendere molto di più del Dall'Ara. Questo è un aspetto secondo me novità, l'unica novità, perché tutto il resto era abbondantemente prevedibile. Insieme a questa novità, qualche precisazione che riguarda più che altro quello che è accaduto e ruotato attorno a Rone negli ultimi due giorni, tre giorni di mercato. Posso assicurarvi, perché è stato così, che avranno cambiato decisione 50 volte negli ultimi due giorni prima dell'uscita di Rowe. La situazione che ne è derivata, secondo me, comporta anche alcune delle questioni. Io credo che nella testa del Bologna, prima della conclusione del mercato, non fossero state raccontate balle nell'idea di credere in una squadra che potesse rientrare, attaccare l'ottavo posto in una stagione perfetta con Rowe, e magari con un mercato diverso da quello che poi si è prospettato in entrata. Non credo che gli sia riuscito tutto, anzi ne sono abbastanza convinto. Diverso è un Bologna che perde Rowe a due giornate dalla fine e che non riesce probabilmente a mettere a terra quello, o almeno alcune delle cose che aveva in testa. E quindi diventa un Bologna che, se entra nelle prime 10 giocando bene e divertendo, è ritenuto soddisfacente. È un abbassamento delle aspettative? Sì, inevitabilmente. Ed è anche il motivo per cui nei voti che ci divertiamo tutti gli anni a dare, io abbastanza trasciano ho detto: non hanno preso il centrocampista 5, non hanno preso partito Rowe 4. E spero veramente di prendermi un sacco di insulti, no? A me non me ne prendo per cose giuste. Ci ho detto, di altre grandi novità non si è parlato, però è stata una conversazione molto dritta. Oh, ecco Max, mi ero dimenticato. Io ci sono, chiamiamo Max Guerrieri, così ne parlo anche con lui e vediamo un po' e come profilare questa stagione, perché oggi, da oggi, sinceramente parliamo di campo. E adesso lo facciamo già con Max, a cui chiedo un veloce parere su quello che è stato un pochino il suo percepito della giornata di ieri. Dopodiché oggi avremo anche un grande Matte Negri, perché è iniziato Fantamatte e io non ho fatto ancora la squadra, non so se sono in tempo, glielo chiederò. E poi avremo Federico Sala, bordocapista di DAZN, in occasione proprio della partita Atalanta-Bologna, perché volevo chiedere un po' anche su Tedesco, di cui abbiamo parlato pochissimo fino ad oggi, anche un pochino del suo modo di essere, no? In quella panchina. Noi siamo abituati a un italiano molto turbolento, lui è apparso molto pacato, ha pigliato un cartellino giallo. Buongiorno Max Guerrieri, nel frattempo.
0: Buongiorno, buongiorno, ecco.
5: Come va?
0: Bene, bene, sto mettendo la cintura, come sentirete, credo, dal suono, eccoci.
5: Senti, sono tu fatto. Eri tra i convocati, cioè convocabili, mettiamola così, convocabili, della conferenza di ieri, no? Come stampa? Sì. A Casteldebole, come l'hai vista, come hai approcciato un po' e digerito e masticato questa conferenza di 55 minuti, quasi un'ora?
0: Quasi un'ora, sì, effettivamente quasi un'ora, l'ho masticata e digerita particolarmente bene, nel senso che ho trovato chiarezza nelle parole dell'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, sia su qualche numero che ha fornito ai presenti ma anche ai tifosi del Bologna poi all'ascolto, sia nelle ambizioni di classifica e nel momento di campo sportivo che sta vivendo il Bologna, che sta vivendo il Bologna dopo aver mancato la qualificazione all'Europa e alle coppe europee nella passata stagione. Mi è sembrato particolarmente chiaro, utilizzando la parola ricostruzione. Mi resta qualche piccolo dubbio relativo a qualche tassello della squadra, proprio in relazione alla ricostruzione di cui ha parlato Fenucci. Nel senso che, come poi dicevo anche ieri, quando viene usata la parola ricostruzione e si parla magari di un progetto che coinvolga più giovani giocatori, insomma, in rampa di lancio, da lanciare, appunto, un acquisto, faccio un nome ma potrei farne altri, come quello di Artem Dovbik, mi viene un po' più difficile da inquadrare rispetto ad esempio agli acquisti di Alassane e Amondarain, però ovviamente insomma magari è stato valutato che serviva un attaccante di peso e di esperienza anche là davanti, che dovesse rilanciarsi lui, che dovesse rilanciare la sua carriera, ma per il resto, al di là di questi miei piccoli dubbi sparsi, la conferenza l'ho trovata molto chiara ed era esattamente quello che serviva dopo la fine di questo calciomercato, credo, a tutti i tifosi del Bologna.
5: Ci può stare, in effetti il mercato ha preso delle pieghe un po' strane da comprendere, è apparso almeno da fuori, poi Fenucci non ne ha parlato direttamente, di questo dovrebbe parlare più Sartori, ma sappiamo che non ne parla tantissimo, allora ne parla magari Di Vaio. Sono andati un po' a correzioni, no? È sembrato, almeno fino agli attaccanti bene, poi piano piano sono un po' cambiate le linee, probabilmente Tedesco in corso d'opera ha chiesto qualcosa, per esempio centrale, mentre nelle idee della direzione tecnica, no? Non era previsto l'arrivo di un giocatore così pronto da poter eventualmente scalzare uno tra Elland e Eggem, eppure è successo. E poi magari questo centrocampista, che in realtà anche Fenucci ieri poi ha chiuso il discorso, ha detto: a noi Tedesco non ha mai chiesto un centrocampista, però è stato anche un Fenucci che, a differenza di altri tempi, si è messo, ha stretto il triangolo e si è messo dentro nelle decisioni di mercato, no? Come di fatto poi in realtà è, perché ogni scelta poi passa dentro una sua decisione dal punto di vista anche suo amministrativo, no?
0: Sì.
5: Finale. E questo è stato un altro dei segnali un pochino che sono arrivati dalla conferenza di ieri, cioè non c'è stata una dichiarazione ufficiale, si continua con, perché sia Fenucci che Di Vaio che Sartori andranno a scadenza quest'anno, ed è apparso un Fenucci da questo punto di vista se non altro ottimista, è un gruppo di lavoro che funziona bene, ha detto. e quindi lasciando intendere che non ci sono motivi per non continuare insieme. Certo che le cose si fanno sempre in due, se è più scontato per questione anche di storia, no? Per Fenucci e Di Vaio, per Sartori c'è ancora un foglio da firmare e comunque anche una sua versione da ascoltare, no?
0: Vero, vero, assolutamente. Io credo che la più bella notizia della conferenza di ieri sia che Fenucci ha già parlato con Saputo appunto dei rinnovi di Sartori e Di Vaio. Credo che nel marasma di tutto quello che è uscito, tutti i temi toccati, tutte le parole dette da Fenucci, sia un po' passata in secondo piano questa notizia, così come credo che sia passato in secondo piano il tema dello stadio e di chi finanzierà il progetto stadio. Sono due aspetti a cui magari non abbiamo fatto tutti troppa attenzione, non abbiamo dato troppo spazio, ma invece nella giornata di oggi un po' più a freddo, secondo me i rinnovi di Sartori e Di Vaio e il fatto che non sia il Bologna a essere partner principale insieme alla fiera dello stadio, ma Gioi Saputo, sono due temi fondamentali. Però insomma, partendo da Sartori e Di Vaio, mi pare evidente che il gruppo abbia funzionato, come poi ha detto Fenucci, il trio abbia funzionato. Il quartetto, ci mettiamo ovviamente Gioi Saputo, quindi che quei quattro abbiano funzionato particolarmente bene messi insieme per il Bologna, e quindi è giusto che a scadenza di contratto di tutti e tre si parli del contratto di tutti e tre e si provi a prolungare il rapporto tra Fenucci, Sartori, Di Vaio e il Bologna.
5: Sei sicuro di quello che hai appena detto? Cioè, ho capito bene oppure è soltanto che stamattina sono stanco? Cioè, tu hai detto che il quartetto Fenucci, Saputo, Di Vaio, Sartori ha lavorato bene? Ha funzionato bene? O è quello che ha detto Fenucci?
0: No, è quello che Fenucci ha detto e è quello che io...
5: Aia. Ma perché credo... rovinare una carriera così bella appena lanciata, Max?
0: È quello che io credo di credere. No, scherzo. È quello che io credo in merito al Bologna.
5: Dai, puoi stare con me 5 minuti che vado. Guarda, 2 minuti di pubblicità e torno subito. Così certo. Parliamo anche di domenica. Grazie, grazie, arrivo subito.
2: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
3: Punizione da tre quarti, offensiva per il Bologna, brava Mondarain a nascondere il pallone dall'arrivo di Giorgio Scalvini. 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna, Ferguson sulla destra, Bernardeschi può puntare a ritrovare Bernardeschi, c'è sul bacino ancora a portarseli avanti, Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
2: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da...
6: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
7: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
2: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it. Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
10: Angelo, perché ti affidi?

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 euro. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 euro. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1,60.

0: abbia fatto giusto, quindi tu hai sottolineato gli aspetti che per te erano più così stuzzichevoli o stuzzicanti o comunque piccanti, bene. Però
1: sì, a cui Manfred, scusami, mi prendo 30 secondi,
0: certo,
1: aggiungo la spiegazione da parte di Fenucci, anche qui cristallina, della vicenda legata all'addio di Jonathan Rowe. Poi
0: evidente,
1: ognuno è legato al proprio pensiero, a quello che crede sia accaduto. Però, e lo dico forse anche con una vena un pochino polemica, nella giornata di oggi, se si chiede a gran voce una conferenza stampa e poi arriva una spiegazione, di base la spiegazione è quella che poi, insomma, si tiene in considerazione nell'analisi, nel giudizio, perché si è chiesta una spiegazione, la spiegazione è arrivata e quindi si tende a credere che ci si possa credere a quella spiegazione, ecco.
0: Anche perché c'è stata anche poi incidentale un passaggio su Castro dove i toni erano diametralmente opposti. O no?
1: Sì, decisamente, decisamente.
0: Quindi, insomma, chiusi tutti questi vecchi refusi, mettiamola così, estivi, si apre finalmente, possiamo dire che si apre finalmente il campionato e che da oggi in poi parleremo di campo, che è quello che poi forse ci piace di più e dove forse c'è più competenza diffusa.
1: Si spera, forse, è okay, quello che si piace.
0: Ok, pensavo alla competenza, perché
1: no,
0: rovinarti
1: no,
0: una
1: no,
0: carriera?
1: No.
0: Ti stai distruggendo in questa sera, ma una mattina sola. Comunque, ti volevo dire, la questione che riguarda invece il campo, ci racconta di un Bologna che è già al banco di prova, cioè due sconfitte in due partite. Per l'amor di Dio, sono le prime due partite, può succedere, va bene. Però sai, lo scetticismo che ha accompagnato purtroppo tutta l'estate comporta anche tanti punti interrogativi ancora da smarcare. Primo fra tutti proprio quello sull'allenatore, nuovo, c'è tanta stima su di lui, ha suscitato, forse è stato l'unico acquisto che, del Bologna che ha suscitato entusiasmo in questa estate, quasi all'unanimità, e che però si trova quasi a dover vincere per forza. Non è l'unico, c'è anche Grosso da un'altra parte in una situazione molto più pesante, ci sono già delle situazioni abbastanza toste in Serie A, però quella di Tedesco è una posizione ancora tutta da definire e per lui domenica sarà un banco di prova importante, con una squadra impegnata sì per la Coppa Italia durante la settimana, ma che ha fatto vedere di essere una delle squadre più sorprendenti anche nel mercato di quest'estate. Palmieri è stato decisamente brillante nel mercato estivo del Sassuolo.
1: Concordo pienamente, è un avversario ostico, scomodo da affrontare dopo due sconfitte nelle prime due di campionato, con non l'obbligo ma la forte esigenza di vincere davanti al tuo pubblico, al Dallara. Manca da tanto una vera soddisfazione al Dallara e i primi tre punti di questa nuova stagione rappresenterebbero questa soddisfazione proprio nella maniera migliore possibile. Cito Fabio Bazzani, qualche giorno fa a Sport Today nel nostro TG sportivo di ETV: è arrivato il momento per il Bologna di raccogliere dopo due buone prestazioni, soprattutto quella di Bergamo, direi non ci sia paragone tra le due, quella di Bergamo e quella casalinga contro la Lazio, perché a Bergamo comunque il Bologna ha dominato in lungo e in largo per 80 minuti sui 96 circa complessivi, però anche contro la Lazio avrebbe meritato qualcosina in più il Bologna. E quindi è proprio arrivato il momento di mixare nella maniera perfetta prestazione e risultato. Se possibile, giusto per dare un altro segnale, ma basterebbe comunque la vittoria, però se possibile segnando più di un gol, perché dopo due partite in cui da buone prestazioni non è arrivata nemmeno una rete segnata, con tutto ciò che si racconta sull'attacco rivoluzionato del Bologna, avrei personalmente molto piacere di vedere segnare, ecco, gli attaccanti del Bologna, di veder giocare bene, come ho visto giocare bene a Bergamo, il tridente d'attacco, che verrà ovviamente composto a questo

0: appunto da Berna a destra, Candiaghi a sinistra e Piccoli in mezzo, in Bangulà, chissà, pronto a subentrare a gara in corso. Quindi insomma mi aspetto una buona prestazione, ottima prestazione, ma anche un risultato, il risultato e due gol. Ecco, mi espongo, a me farebbe molto piacere vedere segnare al Bologna due gol al Dall'Ara.
1: Ci può stare, ne parleremo però, perché domenica sera dopo la partita ci sarà i 18, no? Al Dall'Ara Bologna-Sassuolo, subito dopo a partire dalle 21 debutta su ETV per le 10 digitale terrestre non solo calcio, quindi ci sarà solo calcio a partire dalle 17, un'ora prima, no? E ci porterà con solo calcio Mix Zone piano piano fino alla fine della partita, intorno alle 21, e poi partirà non solo calcio. In studio Rita Mandini, Sabrina Orlandi, io e te.
0: Esatto.
1: E faremo un po' il post partita allungato di tutto quello che ne consegue, ma perché non solo calcio?
0: Perché non solo calcio? Perché è un nuovo contenitore che abbiamo pensato per racchiudere in un'unica trasmissione abbastanza chiacchierata, mettiamola così, Bologna, Virtus e Fortitudo, quindi temi di calcio ma allo stesso tempo temi legati a Basket City, alla città della pallacanestro, non potrebbe essere altrimenti. E quindi dopo il post partita allungato di Bologna-Sassuolo si parlerà ovviamente di Virtus e ovviamente di Fortitudo, e questa è una bella novità, credo, anche per noi in primis. È un contenitore che riesce, speriamo riesca, a mixare nella maniera migliore possibile calcio e basket, che poi è quello che principalmente insomma seguiamo e amiamo seguire nella nostra città. C'è qualche sorpresa già pronta che però ovviamente non svegliamo, perché dovevamo partire abbastanza forte con la prima puntata e partiremo abbastanza forte.
1: E sono molto contento. Allora Max, io ti ringrazio della compagnia piacevolissima.
0: Grazie a te.
1: Buon lavoro, oggi pomeriggio fai tu Sport Today?
0: Direi di sì.
1: Allora ci sentiamo direttamente dal campo di Crespellano, perché io vado a vedere i ragazzi con l'Inter alle 17, magari facciamo un collegamento da lì.
0: Assolutamente,
1: è bello fare l'agenda in diretta di ETV.
0: Ci stiamo organizzando in diretta, esatto.
1: Va bene, ti do un abbraccio, grazie Max, a dopo.
0: A te, a voi.
1: E questo era Massimo Guerrieri della banda di ETV Rete 7. Noi ritorniamo invece con i vostri messaggi. Io Pistolotto l'ho fatto molto corto, ve l'ho detto, anche perché non ne ho tantissima voglia, non vedo l'ora di parlare anche con Sala di DAZN per capire un po' come si è mosso Tedesco nella partita, no? Di Bergamo, dove ha preso anche, vi dicevo, un cartellino giallo, e quindi insomma ha dato risposta a chi lo vedeva un pochino troppo tranquillo. In realtà tranquilli poco, perché alla prima pronti via, Tarozzino espulso, alla seconda già ammonito Tedesco, beh c'è del pepe anche dove sembra che in realtà ci sia molta quiete, no? E questo lo facciamo ovviamente non tanto come critica, ma come paragone a quello che eravamo abituati, per esempio con Vincenzo Italiano, che era indemoniato nella sua panchina, anzi quando Italiano si sedeva, teoricamente, pur lasciando spesso il posto a Nicolini, non erano momenti buoni per quello che stava accadendo in campo. Ci ho detto i vostri messaggi, dicevo. Dov'è? Qua. Siamo su YouTube. Ah no, perché questa qua era la risposta di Dario, va bene. Non è Granarolo, hai detto Crespellano. È a Crespellano, ma il centro tecnico di Crespellano si chiama Granarolo Youth Center, detta proprio in bolognese, quindi Granarolo Youth Santa, va bene? E quindi forse tu ti confondi per questo. È a Crespellano, tra l'altro impianto bellissimo, una delle tante cose che probabilmente non viene mai considerata, però che raccontano comunque un percorso di un certo tipo che si sta dedicando al settore giovanile. E buongiorno Manfre, ieri a me Fenucci ha convinto su tutta la linea, bene, è stato trasparente, onesto, non ha venduto fumo, anche perché c'è il carcere, ci ha detto che avremo una squadra che si attesta al nono decimo posto, ma sì, più o meno ha detto così, va bene. Più che altro ha detto, se entriamo nelle 10 giocando bene, io ricordo così, non vorrei storpiarla troppo, comunque più o meno il senso è quello. Lo sappiamo e lo dobbiamo accettare, ognuno con i propri soldi fa ciò che vuole e andrà ringraziato ogni anno che faremo meglio di questo piazzamento. Mi potrei arrabbiare col saputo in soli due casi, se arrivassimo all'undicesimo posto in giù, o se non passasse la mano a fronte di un acquirente che ne volesse mettere perdere di più. Potente Barilla, ha messo tantissima roba dentro. Convinto su tutta la linea o meno, bene, sono opinioni. Secondo me ci sono cose su cui c'è una linea e ci sono cose su cui la linea è stata superata. Ho già visto uno che scrive che Massimo è diventato la nuova voce della società, ha preso il mio posto. A me sembra che nel giro di un anno e mezzo, solo su un argomento, io sono stato intransigente. Ed è l'aspetto legato al portafoglio del proprietario. Trovo che quest'estate si sia andati ben oltre, no? Gusti, pareri, ognuno può fare quel diavolo che gli pare, ma dopo tre mesi passati a parlare di più di qua, più di là, più di su, più di giù, sembrava una gara di sputi, praticamente, che hanno comportato un terremoto dal punto di vista comunque dell'opinione popolare, dove implicitamente qualcuno, non tutti, ne hanno desunto il fatto che il proprietario del Bologna prende in tasca e ringrazia. Secondo me non è giusto. Intanto non è giusto nella pratica, cioè nella realtà delle cose, e poi non è giusto partire a razzo e insultare uno che poi scopri che in 55 minuti di conferenza tutti quei più non si sono sentiti, e si è sentito che anche quest'anno, purtroppo, o come è normale che sia, perché questa è la verità, purtroppo nel calcio è la prassi quasi diffusa, ripianerà. Insomma, su questo io sono intransigente. Non è una questione di... è una questione di gusti. Per me questo è buon gusto. Nel calcio funziona così. Per me le cose si possono migliorare. C'è chi può contribuire a farlo e chi può semplicemente fare dare il peggio di sé. Questo è il tema. Si è reso necessario più di una volta, e mi sono annoiato anch'io moltissimo, di dover spiegare come funzionano le regole del gioco a chi non le conosce, le usa un po' di qua, un po' di là, e che hanno generato profonda confusione. Secondo me siamo giornalisti, piaccia o no, le cose vanno spiegate per permettere alla gente, noi siamo un filtro, di capire un po' come funziona. Oltre questo non si va. Per il resto, il mercato che è conseguito da una situazione che era oggettivamente questa, vi ripeto, già da Valles si è capito che il buco era ben più profondo, è bastato aprire i conti dell'anno scorso e poi togliere i ricavi dalla coppa per capire anche che erano tanti. Il mercato prende voti pessimi da tutti, io forse più severo di tutti ho dato 4, giustificandolo su due circostanze che secondo me sono state gravi. Poi scopro che una in realtà per il Bologna grave non è, neanche per Tedesco è, che è il centrocampista, che per me toglie un punto. Va bene? Quindi penso che qualcuno si risentirà del 4, ma non credo che qua, più che fare spallucce, pazienza, te ne farai una ragione, si possa aggiungere altro, no? Però va bene così. Per il resto, per il nono decimo posto vedremo. Per me nella griglia Bologna fino a un mese fa poteva stare tra l'ottavo, nono, più nono che ottavo. Senza Rowe secondo me perde tantissimo, dipende qual è Rowe, tutto quello che volete, ma comunque senza Rowe la valutazione oggettiva dell'undici del Bologna per me cambia un conto, senza togliere niente, sono caratteristiche diverse. Rowe era uno di quelli che mi dava la percezione quest'anno di poter fare tanti gol, tanti, e aiutare molto l'attacco. Poteva anche fare una stagione da due gol, però insomma sulla carta mi dava quella percezione. Infine, se dovesse arrivare uno, un acquirente che volesse metterne di più, di saputo, il Bologna non arriva neanche alla decisione dello stadio. Questo è evidente. Ieri, a domanda precisa di Dallavite, è stata l'unica domanda dove saputo, dove Fenucci su saputo non si è espresso. Ha parlato di altro, ha detto: non rispondo implicitamente, state tranquilli che continuerà comunque a finanziare Bologna. Finanziare. Questo è quanto. Dovesse arrivare qualcuno oggi, magari attratto dall'opportunità di un investimento privato su un impianto, anche se il Bologna in questo momento non dovesse entrare come società dentro questa famosa società che ci sarà, non è un problema, l'importante è che ci sia un impianto privato, perché dall'ARA non si può comprare. Uno stadio in fiera, in qualunque modo, eventuali forme, certo ci deve essere la volontà anche dei vari soci di farsi eventualmente qualcuno piano piano da parte, ma nelle società abbiamo visto che tutto è possibile, visto che comunque stiamo seguendo, io non con così tanto interesse come altri, le vicende in Fortitudo, no? Quindi la privatizzazione, mettiamola così, di un impianto in città, anche se è di nuova costruzione, è una grande opportunità, un asset di vendita. Se siedono degli Artona a Bologna, io sono molto convinto al 100% che saputo dà le chiavi di tutto e saluta, e non credo neanche con grande dispiacere, perché comunque è arrivato a compimento di un ciclo decisamente lungo nel panorama calcistico italiano e soprattutto per quanto riguarda investitori stranieri. Saputo è più longevo in Serie A, altri sono andati via molto prima. Andiamo in pausa.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
8: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Sto pensando di cambiare furgone.
12: Perché?
11: Non ci sta più niente dentro.
12: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
13: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
12: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
14: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
7: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
15: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
16: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
15: Fantastico, e adesso?
16: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
15: E loro risolvono?
16: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
15: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
16: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
17: Ma sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
18: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
19: Ovvio, quello non può mancare mai.
18: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
19: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
18: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
19: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
18: Allora, forza, Immagina Bologna!
20: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Vorrei segnalare all'attenzione dei tifosi il fatto che lo stadio di Bologna, se venisse fatto, non sarebbe di proprietà del Bologna come quello dell'Atalanta è di proprietà dell'Atalanta stessa. Giusto. Perché sarebbe in parte di proprietà della persona fisica di Gioi Saputo, che adesso è qui ma un domani potrebbe essere altrove, e dell'ente fiera che è qui e speriamo che rimanga qui. Allora, a questo punto l'asset economico del Bologna non avrebbe lo stesso valore di uno stadio dell'Atalanta che è solo realmente di proprietà. Giusto. In più sarebbe soggetto, a meno di contratti molto lunghi, a un pagamento di canone che potrebbe anche essere aumentato. Vorrei che questo fosse chiaro a tutti. Giusto. I tifosi e quindi agli addetti anche ai lavori, in qualche caso si sentono cose diverse. Stefano di Castenaso.
1: Ciao Stefano, bravo, hai fatto bene a puntualizzarlo, l'ho fatto, cos'è, 12:26? 10 minuti? No, perché avevo aperto 20 minuti prima di te. È un po' la novità di ieri, no? E ho aperto proprio da quella, perché tutto il resto, ti ripeto, era abbondantemente preventivato e preventivabile, non per i tifosi, per noi sì. E quindi tutto quello che dice è giusto. Vero che il Bologna paga un canone d'affitto, ve l'avevo già detto questo, no? Risalente ai tempi di Gazzoni, non so se scade nel 27, penso di sì, però lasciamo perdere la scadenza, dove comunque a fronte di 300.000 euro di canone, il Bologna ha tutto da dosso, costi straordinari e ordinari, quindi comunque è oneroso. Quello che dici dalle parole di ieri di Fenucci a me è parsa come una novità, quindi l'ho sottolineata oggi subito. Nella pratica comporta quello che hai detto. Certo, un impianto di questo genere dovrebbe generare, speriamo, ce l'auguriamo, perché sennò mi metto anche, pongo un po' di domande, ricavi più alti, perché ovviamente dall'affitto poi Bologna ricaverebbe tutti quelli che sono, no, i profitti, i proventi dello stadio. Certo, torno a dirti che l'aspetto comunque di avere a Bologna un impianto privato significa avere l'opportunità diversa rispetto a quella del Dallara, che mai, salvo un cambiamento radicale delle regole del gioco da un punto di vista nazionale, no, del governo, non si può comprare. Quindi sicuramente ha un'appetibilità diversa rispetto ad altre aree dove questo processo ancora non è iniziato e magari rimane un grande punto interrogativo. Ti faccio un esempio: Firenze non potrà mai comprare franchi, salvo cambiamenti di regole di questo tipo, no? Quindi è un appunto da fare per una questione tecnica che cambia un pochino le cose. Dal punto di vista di opportunità e come appetibilità, quindi come asset di vendita del Bologna un domani, presto, tardi, dipende solo da chi compra e come il mercato, no? Lo subisci. Anche da questo punto di vista cambia poco per me. Qualcosa cambia, però dal punto di vista tecnico sicuramente qualcosina in più sì. E direi che abbiamo detto tutto, perché poi guarda, ci possiamo fermare poi qua. Io faccio di nuovo un passo indietro, ne stiamo parlando volentierissimo, siamo a una stretta di mano tra le parti, cioè qua devono incominciare a volare i carteggi, se no siamo molto lontani. L'entusiasmo di ieri di Fenucci pubblico mi ha sollevato, mi risulta che dal punto di vista della fiera c'è grande proattività e entusiasmo, è un'ottima premessa, viste anche poi le cose che ha sottolineato Fenucci da un punto di vista dell'urbanistica eccetera. Dovrebbe essere un procedimento molto snello. Ieri mi sono permesso di dire a Sport Today: è una grande opportunità per la città di Bologna, anche chi non interessa il calcio in generale. Per favore, non scadiamo nella banalità di non considerare quello che è ovvio, cioè è un volano per l'indotto della città importantissimo, anche perché se non dovesse essere poi rivolto solo al calcio, sappiamo benissimo, e questa città dal mio punto di vista ne ha un disperato bisogno. Quindi speriamo che anche l'aspetto politico, no, risponda a tono, ma trovando un'unità di intenti su un'opportunità che fino a pochissimi anni fa veniva data proprio per neanche possibile prenderla in considerazione. Questa apertura ci deve portare verso questa direzione, anche perché il futuro del Bologna, questo è un altro aspetto, è fortemente legato a questo, E torno a dirvi quello che ho detto prima dell'inizio del mercato: posso fottermene del mercato, mai dello stadio. Non ci abbiamo scritto una riga tutta l'estate, ci può stare, perché purtroppo quello che ho detto prima è vero, siamo a delle strette di mano, va bene, ci vediamo fra un mese. Insomma, bisogna cercare di trovare dei segnali adesso anche concludenti, no? Per avere ancora più fiducia che qualcosa possa sbloccarsi. Aspettiamo questa valutazione dei costi di un impianto difficile da prospettare, e poi, una volta conosciuto l'impatto economico dell'impianto polifunzionale, vedremo di capire cosa accadrà. L'affronterei così il discorso. Poi Emilio, Nando sono molto più bravi di me, non voglio dimenticarmi anche i colleghi del Carlino, che comunque seguono molto quando vengono fuori questi aspetti. Io parlo di Emilio e Nando perché sono amici e perché li seguo moltissimo da questo punto di vista, quindi non ci siamo confrontati, eravamo tutti in estate, ci ritroveremo sicuramente ad ottobre però a parlare di questo, e vedremo che cosa sarà. Emilio Marrese, Nando Pellerano, ovviamente Repubblica e Corriere di Bologna. La cosa più curiosa che ho notato delle conferenze è che Fenucci ha citato più volte Motta per nome, Tiago, e tutti gli altri, mi pare, per cognome. Passata pazienza. Matteo da Cavazzona. Va bene, mi piace la tua attenzione ai particolari. Cosa vuoi che ti dica? Non saprei come risponderti. Audio.
0: Ciao Manfred, Marchino, non riesco a capire perché continuiamo a dire che la squadra di quest'anno è più debole delle altre. Quando siamo andati in Champions,
1: hai ragione,
0: la Coppa Italia, nessuno ci credeva, perché la squadra non era per vincere la Coppa Italia o per arrivare in Champions League. Ci siamo arrivati perché si è amalgamato tutto. Secondo me dobbiamo solamente aspettare questo, dare fiducia, e ci vuole un attimo di tempo, vedrete che sarà un gran Bologna.
1: Guarda, apprezzo tantissimo il tuo ottimismo e io me lo auguro veramente, ve l'ho già detto, io spero di venire, qui tanto lo sapete come sono, io dico 4, poi sapete benissimo cosa penso. No, lo faccio per cercare di dare, di creare degli shock, va bene? Ma come? Capito? No, non è così. Io vado così perché a me il voto non mi interessa molto, cioè non sono un fan neanche tanto delle pagelle, che stimo e rispetto tantissimo, attenzione, poi dipendono i destini del fantacalcio, fra poco ne parliamo con Matte, però non sono uno che dà voti al mercato, però il voto del mercato del Bologna risente e la situazione della piazza ne risente tantissimo, il mercato delle altre. E il tema è sempre quello, ed è questo da 11 anni. Il proprietario del Bologna non si mette, cosa vi dicevo ieri, a quel tavolo. Cioè, se Como fa 145 milioni di perdite quest'anno per un mercato da 160 milioni, la Fiorentina ne fa un mercato da 130 milioni e non so di quanto sarà sotto, ma abbastanza anche quest'anno, più quelli che deve ripianare, lui non corre, cioè non si mette, il Bologna non lo fa. Ergo, visti i mercati di quelle due, visto comunque che il Napoli è andato in protezione e non ha venduto niente, ma non ha comprato niente, che Milan qualcosina ha fatto e si è rinforzato, la Juve qualcosina ha fatto e si è rinforzata, l'Inter stabile, il mercato del Bologna non è all'altezza sulla carta, solo sulla carta, per competere con quelle. Io non ci credo che la Fiorentina canni tutti gli anni, non è possibile. Poi prima o poi ce ne faremo anche una ragione. Io non vi nascondo, non ho simpatia per Paratici, per il commisso ce l'ho empatica, la piazza lo sapete cosa ne penso e sono certo però che ci sono tanti fiorentini come me, ne sono certo, e quindi non voglio neanche generalizzare, ma io non posso credere che anche quest'anno possano trarre solo delle delusioni. No, non ci credo. Quindi, di riflesso, la piazza sente un mercato negativo, perché vede le altre e guarda il Bologna e dice Bologna si è indebolito sulla carta. È una percezione. Le altre, tecnicamente no. Quindi si fanno le piccole le classifiche, no? Le previsioni di mercato. Scusami, di classifica finale e piazzamenti finali. Tutto qui. Bravo Guerrieri, finalmente uno che ha sostenuto il Bologna e non ha dato voti, con penna rossa. È rovinato Max, 20 minuti l'ho portato nel bar, non lo chiamo mai più. Il prossimo anno faremo lo Shampoo League. Luca da Casteldebole, va bene. Questo audio qui penso di potere.
2: Ciao ragazzi, sono Marcone. Ieri ho ascoltato, anche se Fenucci secondo me non avrebbe potuto dire diversamente cosa veniva lì e diceva, sicuramente la conferenza è stata fatta per tranquillizzare un po' la piazza, ha detto le cose che avrebbe dovuto dire qualsiasi persona, non poteva dire che stava smobilitando, non poteva dire che abbiamo investito dei soldi, non so, non è vero, comunque dai, ha fatto
1: bene, ripiano,
2: ha preso dentro dei soldi, staremo a vedere. Poi si fida sempre su Sartori, che se becca 4 giovani riusciamo a fare il salto lo stesso. Io sono un po' scettico, poi comunque l'abbonamento l'ho fatto, felice di averlo fatto, sempre forza Bologna, presto, ciao.
1: Ma ci sta qualche su di nome, te? Questa storia, ci sono dei vegetariani che mangiano carne a bestia in questo periodo, almeno da ieri e oggi, però al di là di questo sì, se Sartori li compra poi i giovani e qui si apre tutto uno scenario di cui parleremo magari durante la pausa. Ci sono tante cose da dire. Oggi su Stadio mi ha scritto Luca Pinkerle, c'è due pagine sulla Premier, bisogna tenerla d'occhio. La Premier sta creando veramente parecchi problemi adesso. Bravi loro, perché comunque poi se fanno le cose per bene, è ovvio, se ci sono delle regolarità e quant'altro, non lo so, devo ancora leggere cosa scrive Stadio, però stanno incominciando a fare proprio cartello, no? Quindi il mercato sta diventando molto difficile, ma vale per il Bologna e tutte le altre. Certo che arrivare a prendere dei giovani di 21-22 anni non è come 4-5 anni fa, è cambiata un pochino la cosa e... scenario, niente di più, dove si muove il Como, il Bologna, tutte. Va capito, quindi se Sartori, certo, se riprende, ma soprattutto se Sartori ha il budget per muoversi, perché quest'anno il Bologna ha fatto il mercato con 14, 15, 16 milioni, cioè diventa dura, e ve l'ho sempre detto, quindi io non è che difendo la società, so che Saputo ragiona così e io me ne sono fatto una ragione da anni e me la vivo meglio di alcuni. E dentro quei paletti, secondo me, quei tre non hanno fatto i miracoli, insomma, in questi tre anni, detta come va detta. Perché, rispetto agli altri, hanno veramente poco margine d'azione, no? Quindi tutto è dovuto a questo, mi sembra molto, molto, tra l'altro, palese. E andiamo in pausa.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
5: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
6: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
3: Oggi, in diretta alle 17, Bologna-Inter.

0: in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
7: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie è specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
7: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it. Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
7: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
6: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
7: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Zene SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
9: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zene SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
8: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
9: Wow, è proprio quello che mi serve.
8: Trovi Zene SRL ad Argelato e su www.zenesrl.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Ora riprendiamo con i messaggi. Devo chiamare Matte Negri, che è già collegato con noi perché è partito il Fanta Matte.
12: Eccoci, ciao. Oh. Sì, ieri sera.
11: Io non ho fatto la squadra.
12: Sei ancora in tempo,
11: Adesso perché vedo se stasera, ieri, ma sì. In tempo per far cosa? Posso farla quando voglio?
12: Puoi fare la squadra entro mercoledì prossimo, però diciamo che la giornata inizia già da questa, quindi se la fai entro l'inizio della partita puoi già schierare la formazione questa giornata. Che sì. Ieri sera durante la trasmissione mi sono arrivate tante altre richieste e allora ho riaperto il mercato.
11: Quanti iscritti ci sono?
12: Quasi 400.
11: Ma stai scherzando?
12: No, sono serio.
11: E Montepremi?
12: Montepremi è una calorosissima stretta di mano e una gloria eterna. Vuoi mettere?
11: Allora aggiungo il meno tetti e più tette club. Ci sta il nome intero?
12: Mi piace molto e secondo me sì, tranquillamente.
11: Va bene, faccio la squadra. Allora, che scenario, no? Che entusiasmo per questo inizio di campionato e di questa stagione di Serie A.
12: Noi, sì, ci siamo.
11: Noi siamo abbastanza abbruttiti, non so, si è arricchita secondo te un po' la scelta? Tu che hai già fatto, quindi tu hai già fatto una squadra, no?
12: Io ne ho già fatte più di una, ieri sera ho fatto un'asta per esempio.
11: Parliamo di calcio ma partendo da spunti del fantacalcio, è più ricco il panorama, la qualità è cresciuta dei giocatori disponibili?
12: Forse più in mezzo al campo che davanti.
11: Centrocampo?
12: Sì, esatto, dal punto di vista di fantacalcio dico, c'è molta più scelta per quanto riguarda magari quelle mezze le sottopunta, gli esterni d'attacco per il centrocampo, mentre per quanto riguarda invece il bomber di razza fai un pochettino più fatica a trovarlo, perché a parte i Malen, i Lautaro, già quest'anno secondo me andrà via più in sordina anche un Thuram, perché spesso in ballottaggio con Pirlo.
11: Ah sì, ci sta, ci sta. E sull'attacco, vabbè, per Malen immagino che si siano anche rovinati patrimoni, amicizie, certo, cose varie.
12: Sì.
11: Direttori del banca scomodati in orari notturni da personaggi ubriachi per chiedere finanziamenti.
12: No, più che altro ieri sera in un'asta mi ha lasciato sorpreso il fatto che il più pagato in attacco, vabbè, Malen, che ci sta, ci mancherebbe visto la partenza, ma mi aspettavo che il secondo più pagato in attacco fosse Lautaro, invece c'è stato Gonzalo Ramos e poi Lautaro.
11: Mm. Il regista del Bologna centrocampo è andato via bene? È andato via e basta.
12: Nell'asta ieri a 10 è andata via tutta la difesa del Bologna, praticamente anche Alassane è andato via, a parte Zortea. Del centro, gli unici due centrocampisti chiamati del Bologna, tre centrocampisti chiamati del Bologna, quattro, scusami, Odgaard, Cambiaghi, Orsolini e Bernardeschi.
11: Orsolini è ancora a centrocampo. C'è sempre questa, sì, truffa viva, sì, va bene.
12: Esatto, ma anche Cambiaghi quest'anno, quindi tanta roba.
11: Beh, Cambiaghi a centrocampo,
12: anche Mangula,
11: sì.
12: Anche Mangula centrocampista.
11: Centrocampo anche lui, va bene. Sì. Non c'è più italiano, sì, e quindi sono tutti più tranquilli. Va bene, e poi... cosa per il portiere del Bologna?
12: Per il portiere del Bologna cosa? Nel senso, da fantacalcio?
11: C'è stato qualcuno che ha avuto il coraggio?
12: Beh, certo, beh, figurati. Il portiere del Bologna viene preso praticamente in quasi tutte le aste, secondo me. E non da puntarci come il titolare inamovibile, cioè, diciamo che c'è chi solitamente fa la scelta dei tre portieri, no? Magari. E Skorup, dei tre portieri titolari di tre squadre, magari di media classifica, Skorupski ci cade dentro a pennello, no? Cioè, che ne so, magari fai Falcone, Okoye, Skorupski, è un tritico di portieri che ci sta, ok? O che ne so, Caprile, Perri, Skorupski, magari lo fai. Oppure potrebbe rientrare, che ne so, prendi Magnan e Terracciano e poi il terzo portiere magari ti prendi Lucas.
11: Ci sta. Tornare. Ciao a tutti, sapete domani a che... no, sapete a che ora sarà domani l'allenamento di rifinitura del Bologna? No, tanto porte chiuse, ti dico la verità, io non lo so. Dario, tu sai a che ora fa rifinitura domani?
3: Alle 10?
11: Dario è attento a tutto, ha l'agenda sotto, è un pochino lui il metronomo.
12: No, è lui che fa la rifinitura domani.
11: Ah, lo decide Dario, perché ha dato, giusto, ha fatto, ha stilato l'agenda stamattina.
12: Ok.
11: E, ascolta, ma per il resto, beh, dai, non posso non chiedertelo. Tu sei uno, dai, triste perché non è arrivato sto centrocampista? Ne hai parlato, allora, con Tedesco?
12: Io sì, ne ho parlato tanto con lui, però lui mi capiva, perché io parlavo in italiano e lui non mi capiva, no scherzo, era una brutta battuta, visto che fa tedesco di cognome. E, guarda, allora...
11: Cioè, più che altro perché italiano è a Besiktas adesso.
12: Esatto, sì. Allora, razionalmente parlando, mamma mia.
11: Una peggio dell'altra.
12: Sì, sì.
11: Abbiamo perso il 30% di share.
12: Forse anche di più, probabilmente peggio ci sono solo i miei maglioni in TV. Va bene. E, guarda, allora, razionalmente un po' sì, ci sono rimasto male perché mi aspettavo un centrocampista.
11: Ma perché non l'ho voluto? Cioè,
12: sinceramente non lo so. E a questo punto allora posso dirti una roba, io poi adesso, poi dopo, ne parlavo ieri sera con degli amici, io poi sono matto, no? Cioè, tanto tra arrivare dalla decima posizione alla quindicesima non cambia praticamente nulla da me tifoso, no? Perché non mi porta nulla, me tifoso parlo, non la società, so benissimo che...
11: Da mezzo giornale 2 cambia, credimi.
12: Sì, sono d'accordo, però da me tifoso cambia poco, hai capito? E allora preferirei magari vedere i giovani del mio vivaio che giocano. C'è tipo un Libra a questo punto.
11: Libra che io credo che oggi potrebbe giocare un tempo contro l'Inter.
12: Però faccio un esempio, perché non lanciarlo? Cioè, dal momento che tu non hai volutamente preso un centrocampista per puntare anche sui tuoi giovani, però devi farli giocare, cioè non è che li puoi portare come ottavo centrocampista. se no non ha senso, secondo me non ha senso. Cioè, adesso parliamo tra me e te, no? Come se fossimo al bar io e te. Tra Libre e Della Zuzzi, a chi daresti più spazio? A questo punto, se te la devi provare a giocare e far lanciare i tuoi giovani, con tutto il bene che posso avere per Della Zuzzi, magari faccio giocare un po' di più Libra, no? È sbagliato come ragionamento.
3: Per niente.
12: Ma anche con tutto il bene che posso volere a Lucas, no? Hai mandato via Ravaglia. A Lucas io gli voglio un bene infinito, perché la reputo la seconda bandiera della squadra, ok? Insieme a Orso, insieme a Lollo. Ma facciamo giocare Pessina, vediamo com'è. Sbaglia 3 partite, va bene ragazzi, che ci possiamo fare? Va bene. Però almeno vediamo com'è, con continuità.
3: Okay.
12: No, cioè nel senso, mi reputi un pazzo, mi reputi?
3: No, no, per niente, scusa, mi sto ridendo perché mi è cascato l'occhio su un messaggio di un cretino che scrive: Manfred, la tua squadra può chiamarsi solo un limone non fa primavera. Solieri, c'è l'Elisa di là. È una frase sua celebre che ha creato un gruppo su WhatsApp che, ti giuro, si chiama così: un limone non fa primavera. Ci siamo noi dei nostri amici. In effetti,
12: il limone è considerato il bacio o un limone proprio?
3: Lo devi chiedere a lei, cioè questa nota ambigua. Okay. Io penso il limone, conoscendola, cioè limone bacio, inteso bacio, bacio, conoscendola okay. Sì. Però non sono, no, non sono certo. Al 100%.
12: Però. Comunque, se tu vai a vedere nella Lega del Fantacalcio, ci sono un sacco di nomi interessanti. Perché, vabbè, io mi chiamo Super Mega Trebo Club, sono sincero. Però c'è la moto di Manfredi, cioè, c'è un sacco, stai attento.
3: No,
12: c'è,
3: davvero?
12: C'è tanta bella roba. Sì, sì, tanta bella roba. Cioè, sì, sì. Sì, c'è anche Erasmus Afuno, che è una frase celebre del Bonz.
3: Sì. Va bene, senti, cosa ti aspetti? Dovbik, dai, dimmelo, quanto ha dato via. La media
12: è andato via più di Piccoli.
3: Ah, sai? Davvero?
12: Giuro, è andato via più di Piccoli. È andato via.
3: Ma meno di Pellegrino o più?
12: Più di Pellegrino, meno di Beto. O più o meno come Beto. Più o meno come Beto, sì.
3: Beto tira più di Pellegrino.
12: Sì, sì. Anche secondo me sarà il titolare Beto, però,
3: È possibile, non l'ho visto benissimo, però sono solo 2 partite, dai, e poi devono ancora oliare.
12: Ma tu non hai mica ancora giocato?
3: No, Pellegrino non l'ho visto benissimo.
12: Ah beh, tutta la
3: sono solo 2 partite,
12: l'ho vista benissimo,
3: esatto.
12: Cioè. Esatto. Quindi loro sono destinati ad arrivare quarti con un filo di gas.
3: Ok, va bene. Sul Berna? Berna è centrocampista, no?
12: Berna è centrocampista e ieri per la prima volta, da quando faccio l'asta, è andato via di più di Orso.
3: Incredibile.
12: Sì.
3: Ci può stare. Te lo devo chiedere.
12: Vai.
3: E Rowe?
12: Rowe è andato via più di Berna e di Orso.
3: Pensa te.
12: Con Sarri ci credono parecchio.
3: Ci sei rimasto tanti. Male? Non dico del comportamento, ci sei rimasto male.
12: Lo sai, te l'ho detto. Mi veniva quasi da piangere, hai capito?
3: Un po' anche a me.
12: Devo
3: ho fatto 2 foto con lui. 2, io non ne faccio mai, con lui 2.
12: Ma sai che cos'è che mi ha dato più noia? Che non riesco a capire il perché. Cioè, perché 40 giorni fa hai detto sto bene qui, voglio imparare Lucio Dalla, mi piacerebbe. Chi te l'ha chiesto? Cioè, mi ha dato false speranze, hai capito quelle frasi?
3: Non hai capito, io ho mandato a tutti i miei amici l'intervista dicendo: ma perché un tifoso non riesce a parlare così? Ho taggato, ho ripreso quello che avevo scritto e ho scritto perfetto. Te lo giuro, perché era uno di quei momenti dove era tutto distruttivo, no? Catastrofico,
12: sì,
3: eh?
12: Sì, esatto.
3: Quindi arriva lui con questa bella intervista con Matteo, mi sembra, se ricordo bene, dalla Vita, sì, della Gazzetta, fa, sì, questa, sì, bella intervista, tutto carico, vai, puntiamo all'Europa, bello, Lucio Dalla e quella, e io mi sono sentito di dire: oh, vedi, una boccata d'aria fresca, ma che bella intervista, l'ho mandata agli amici.
12: Nel senso, io ho detto: cavolo, cioè, bello così, per fortuna c'è uno che ha un po' di attaccamento, dai. Poi nella mia testa c'era, magari sono anche 5 anni di contratto, sai, magari un contratto così lungo.
3: Comunque è andato via un Fofana.
11: quindi
12: grazie mille. Sì, sì, che non è poi così poco, no. Quindi va bene così, va bene. Va bene. Ricordiamo che è la moneta di scambio per tutto.
11: 40 Fofana. Milioni con Dario è diventato 40 milioni, sì. Per Fofana 40, da lì un Fofana. Va bene, senti Matte, io ti ringrazio della compagnia.
12: Grazie.
11: Ricorda ancora, per iscriversi a Fantamatte, che cosa dobbiamo fare?
12: Mi dovete inviare sui miei social la mail di iscrizione all'app di Lega Fantacalcio. Io vi inserisco e vi manderò privatamente il codice di ingresso nella Lega. Dopodiché si fa la squadra e si fa la formazione settimanalmente e via discorrendo. E
11: stasera la faccio. Va bene.
12: Bravo. Bravo,
11: e però non posso giocare questo weekend, partirò dal prossimo, giusto?
12: Per me poi, se la fai entro le 20 la puoi fare questo weekend tranquillamente.
11: Sono al campo dei Cinni che giocano a Crespellano,
12: lo
11: vediamo.
12: Lo so. E poi dopo ci vediamo domenica in TV, ci vediamo.
11: Ah, ci sei a Solo Calcio?
12: Sì, Dado, sì.
11: Allora tu mi vedi entrare come un fulmine e mentre tu finisci io entro, perché noi iniziamo con non Solo Calcio. Prima suona lo stadio. Bravo Matte, okay. Mettiti il maglione, va là, fregatene del caldo.
12: No, beh, io
11: mettilo,
12: come
11: mettilo,
12: io divento un acquitrino,
11: come Renzaccio col cappotto, ormai sei condannato al maglione.
12: Va bene, ok. Va bene.
11: Ti do un grande bacio, grazie mille Matte.
12: Ciao.
11: Questo era Matte Negri della banda di Nettuno Bologna 1. Tra l'altro, Fantamatte è stasera, Dario? C'è Fantamatte oggi? Penso di sì, alle 18. Quindi alle 18 con noi. Era ieri, scusami, ieri alle 18. Sono io che sono svalvolato con le mie. Ah, ormai mi sta prendendo malissimo sta vecchiaia. Poi. Posso leggere giusto un messaggio al volo, però ho perso il segno. Ciao Manfredi, ricostruzione, io ho percepito ridimensionamento. Sai, ricostruzione è un approccio con fiducia, ridimensionamento con più sfiducia, è uno stato d'animo, non ti posso biasimare. Ricordiamoci che Mimmo dei campionati da decimo ne ha fatti pochi, occhio, quest'anno mi sembra tanto di Motta vibes. Va bene. Mi è scivolata la mano a cercare le chiavi, ma va bene. Io, beh, questa cosa di Motta italiano non. Italiano, scusate, tedesco, non riesco molto a riprendermela. C'è chi si cura con l'intelligenza artificiale. Poveretti, cosa vuol dire? No, giuro non l'ho capito, però va bene lo stesso. Anche Dario, hai catturato l'interesse di Dario, che si è girato mentre stava facendo tutt'altro a cercare di leggere. Va bene. E, bellissimo quando ha detto ai giornalisti che qualcuno parla con tedesco per il centrocampista. Sì, in effetti. E poi direi che facciamo questo audio e poi ce ne andiamo in pausa.
13: Ciao.
11: Oh. È partito uno squilla molla.
13: Buongiorno Manfra, sono Niki. Guarda, faccio una considerazione sul tema che avete toccato poco fa sul mercato, sulla questione del mercato un po', diciamo, strano. Ecco, anch'io sinceramente mi pare sì che possa essere definito un mercato così fatto in fretta e in furia, perché sono arrivati giocatori che probabilmente oltretutto quest'altr'anno non riscatterai, su cui fondamentalmente non hai messo un mezzo piede sopra, perché sono riscatti alti. Non credo che verrà riscattato Dobrik nel bene e nel male, verrà riscattato Piccoli, forse è eccessivo il costo. Non credo che verrà riscattato Teat, quindi diciamo che quest'altr'anno ci sarà una nuova ricostruzione di nuovo. Questo è quello che mi preoccupa. Ciao, un saluto.
11: Io sono con te. Questa flessione investirà necessariamente 2 anni. Io parlo dei costi, purtroppo ritorniamo lì, ma è un problema che va spalmato su 2 anni e per forza ce ne saranno dei riflessi. Se le condizioni sono le solite, che conosciamo da sempre, e se evitiamo di fare le barricate e di metterci lì a disposizione per capire, sicuramente prepariamoci, perché anche l'anno prossimo ci saranno molte difficoltà da affrontare. Però costruendo un gruppo con un po' più, avendone già snellito una parte, se l'obiettivo è cercare di ritrovare una formula, una chimica perfetta con giocatori giovani e quant'altro,
3: un primo approccio lo potrei dare l'anno prossimo nel completamento del percorso, quello successivo, però vedremo, magari ci sorprendono. Andiamo in pausa e torniamo.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
15: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
14: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
17: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
18: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
19: Sto pensando di cambiare furgone.
20: Perché?
19: Non ci sta più niente dentro.
20: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
21: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
20: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
22: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
23: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
22: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i

0: bisogni non le mette in cassa il presidente, ma le tiene in non in tasca il presidente, ma le tiene nelle casse Bologna, perché se un domani c'è un
1: da ripianare
0: 30 milioni di euro, ecco, i 10 verrebbero presi da quello che dal guadagno dell'anno precedente.
1: La cassa non è utile, ma sì,
0: torno in parte, poi ci sta chiarezza e trasparenza, non dobbiamo sognare tra virgolette, e sappiamo che arriveremo nelle prime 10 senza infame e senza lode.
1: Sì, poi ti ripeto, guarda, non è che bisogna essere per forza, però è così, la cassa non è utile, non è proprio, non coincide, mettiamola così, che la facciamo più facile, ma sicuramente decideranno, poi può fare un aumento di capitale perché è necessario, non lo so, e può prendere una parte dalle riserve, una parte da metterle dal suo patrimonio, e vedremo, no? Ottobre dell'anno prossimo lo scopriremo, però... Ripeto, va bene così. Però sì, gli anni di gestione, guarda, nelle tante critiche che si possono fare, e ne possiamo fare veramente, come in tutte le cose, tante, la giustificazione che si è partiti in ritardo, ma non è una giustificazione, però... che con la Champions il Bologna abbia progressivamente aumentato gli investimenti sul settore giovanile e se ne stanno vedendo anche i risultati, quindi bisogna dare anche onore a chi c'era prima, perché a volte sento anche questo, che non, quando cambiano i flussi è evidente che le opportunità diventano maggiori, senza togliere niente a nessuno chi c'è oggi e chi c'era prima. Va bene, però si poteva iniziare prima anche senza i soldi della Champions e per quelli dell'Europa League e via dicendo. Però quindi, e poi nel frattempo, se riesci a fare non perdite, che è successo due volte con le coppe, vedetela come volete, dal mio punto di vista un approccio sano, comunque avere a riserva, certo, per tamponare le ferite di una mancata qualificazione che abbiamo visto cosa comporta, no? Per questo mi vedete che mi accendo molto su questi temi, perché quando l'anno scorso tutta l'estate il problema dannoso del Bologna erano molti ingaggi, i tetti e le cose varie, ci abbiamo fatto una maglietta, diventa pesante, no? Poi nessuno vuole avere la verità in tasca, ma ci sono delle questioni oggettive dove ti ci lanci, ti ci butti a capofitto e cerchi di capire, e ti distruggi anche, perché comunque non sono cose divertenti, oppure meglio non criticare su perché sei partito tardi sul settore giovanile, che mercato del cavolo che hai fatto, che ne so, Alassane è una pippa, Tedesco li ha messi in campo che non si capisce niente, cioè rimaniamo nel nostro, no? Anche se non vi nascondo che io consiglio a tutti, e l'ho fatto più di una volta, di interessarvi, perché purtroppo dal doping dei giocatori si è passati al doping finanziario. Oggi in Inghilterra, non so cosa ha scritto Stadio e su che cosa si interessa, c'è una bolla clamorosa che sta per esplodere. Si inseguono sempre di più scenari e panorami dove FIFA e UEFA si stanno bombardando a distanza per questioni solo di soldi. Se abbiamo visto il mondiale più ricco del mondo, cioè purtroppo, vuoi o non vuoi, se qualcuno, io per primo, ho il dovere di farlo. E l'ho fatto, male magari, perché non è che sia chissà che, non posso di certo mettermi a scrivere sul Sole 24 Ore. Lì c'è Marco Bellinazzo che fa cattedra e lo fa da decenni, se n'è accorto prima. Consiglio a tutti di farlo, anche a chi approccerà domani questo mestiere infame. Fatelo, diffidate di chi vi snobba e vi etichetta, trovatevi le vostre specificità e trovate la vostra originalità, perché oggi io lo trovo originale, un ragazzo preparato su questo con me vince sempre, qui decidiamo io da un aspetto, Barbut dall'altro, con me vince, per dire, è un merito, è un plus. Penso che oggi come oggi bisogna cominciare purtroppo a fare i conti con una realtà che non ci piace, è la vita. Prendetela come vi pare, quindi. Però a me, ecco,

0: il CIV odiava sta roba, ma allo stesso tempo diceva non essere mai banale. Allora nel mezzo, no? Però ognuno, ripeto, non, però etichettare come contabile, commercialista è una roba di una, parliamo, per come la vedo io, dinosauri di un calcio che non esiste più, punto. Prima o poi penso che ne prenderanno atto tutti, no? Tanto questo è quello che ci sbattono in faccia ogni giorno. Con un, ecco, a proposito, con un bilancio di 85 di entrate e 145 di uscite, il voto al mercato del Bologna è 7. Alberto, che ride, cioè, vedi che poi alla fine i poveri tre guadagnano, no? Se uno conosce lo scenario in cui operano, ed è per questo che lui ha fatto tutta l'estate a bisticciare dicendo ma vi rendete conto che hanno 10-15 milioni da fare per fare il mercato, ma come devono fare, no? Non è facile, no? Di acquisti, poi puoi fare dei prestiti e sono stati anche bravi, però nei limiti di quello che secondo me si poteva fare, ma volevano fare molto di più e sono sicuro che loro sono i primi ad avere la sensazione di non aver portato a termine il mercato che avevano in testa di fare. Magari ne parlerà Sartorio, ne parlerà Di Vaio, non lo so, sono curioso di saperlo da loro. Ieri si è andati un po' su altri scenari perché è stata un'estate un po' particolare. Ciao Manfre, per Max, il quartetto ha sicuramente lavorato nel complesso bene, a tratti in modo eccellente, con errori fisiologici, bene, sono stati fatti poi col seno di poi, no? Il terzetto senza Sartori nei primi 6-7 anni, insomma, quindi attenzione al peso dei singoli, che non credo sia 25% a testa. Beh, anche questo va detto, cioè la spinta che ha dato Sartori dal suo arrivo a Bologna in avanti è stata notevole, l'approccio ma anche un po' la struttura che è stata costruita, al di là delle scelte. Io guarderei anche la struttura. In Bologna ha lavorato fortissimo sul lato scouting, è riuscito a costruire un settore giovanile molto più completo, ci sono linee guida diverse e oltre al singolo atto che poi è l'eccellenza, no? La punta dell'iceberg che è l'acquisto del giocatore, la vendita del giocatore, via dicendo, e la costruzione di una squadra, c'è anche un'architettura sotto, un'idea da mettere a terra. Questo è stato molto, molto bravo, senza dubbio, è un'eccellenza, ma stiamo parlando di uno dei migliori direttori sportivi d'Europa per quello che ha fatto in Italia, senza se e senza ma. Quindi speriamo rimanga, perché c'è bisogno di tutti qui. E, però Manfred in una qualche intervista, lo stesso Sartori ha detto che a Bologna si sta e si lavora molto bene, Fede, ma io sono sicuro che la pensi così, però sai, la vita è quello che è, i rinnovi spesso nel Bologna sono fatti l'ultimo giorno ai dirigenti, io questa cosa l'ho sempre, ecco, nelle varie critiche l'ho sempre criticata, è inconcepibile per me. E quindi io spero che già a dicembre il discorso sia bello che chiuso, perché bisogna muoversi in anticipo per come vedo io le cose, non lo so voi, ma non aspetto l'ultimo giorno per far Sartori, Di Vaio e Fenucci. Poi Fenucci e Di Vaio hanno una storia lunga, longeva, c'è un rapporto probabilmente anche, io non lo so questo, però lo do così perché ricostruisco gli anni, insomma ci sono dall'inizio. Io Sartori lo firmo ora, per evitare che possa avere anche soltanto un, però ognuno faccia come vuole, però il tempismo secondo me aiuta. Il quartetto l'avevamo letto, ciao Manfredi, purtroppo ho la sensazione che questa sia l'ultima stagione di, ecco perfetto, diametralmente opposto, che di Sartori, che eventualmente sostituirei con Sogliano del Verona. No, io non sostituirei proprio, possibile che nessuno abbia chiesto a Fenucci perché dell'uscita di Margotto? Guarda, lo farò io a Marchetti, io non so quando l'avrò, probabilmente per la pausa delle nazionali, vado dritto su Marchetti, Lele, che comunque è il coordinatore tecnico del settore giovanile. Questo è l'amico Warriors, cioè Guerrieri, ti vuole fregare il posto da voce della società, e va bene Andrea, poi ciao Manfred, tu non sei d'accordo che il trio Fenucci, Sartori, Di Vaio, come ha detto in conferenza, in questi anni non abbia fatto bene? Mi pare che i risultati ad oggi sono un dato molto evidente. Mazz, era una battuta che avevo fatto a Max, eh? Lo tutelo, è il nostro cucciolo, che non è più cucciolo, però è TV, è il nostro Cutelo, quindi lo devo chiamare poco qua, deve parlarmi della partita, è buona. Queste cose non lo devono toccare, è giovane, non si deve macchiare, perché purtroppo è così. Ro potrebbe rivelarsi una via di mezzo tra Leao e Balotelli, vediamo. Guarda, io non dico niente, perché guarda, non guardarlo per me è, vale il discorso della Fiorentina, non guardare cosa fanno loro, non guardare cosa fa Rolà, io lo dico per la salute di tutti. Tu guarda cosa fa il Bologna, dove va il Bologna, tu guarda quello. La sfiducia verso la società che emerge in questi giorni mi genera una grande delusione verso la nostra tifoseria, un tempo considerata competente e matura. Siamo come gli altri, peccato. Ciao Manfred e Roberto. Guarda, per me invece è una sensazione che è sbagliata, però fanno arrabbiare quelli che esagerano. Per me un anno di sconforto ci sta. Noi avevamo il dovere di spiegarla meglio. Noi avevamo il dovere di spiegarla meglio, non tutti, molti l'hanno fatto, altri meno. A tappeto si sono diramate, poi diffuse sulla, perché purtroppo ormai i tempi che corriamo sono questi, sul web la qualunque, e tutto si è molto amplificato. Noi avevamo il dovere di raccontarla meglio, la situazione in partenza, ripeto, c'è chi l'ha fatto e non ha voluto tenere punto, anche per una questione di salute, io voglio immaginare. C'è chi la salute se l'ha rovinata e provando a tenere punto si è fottuto un'altra estate, perché poi fondamentalmente è andata così. Quindi non pensare, questa è una bellissima piazza, è stata un'estate incredibilmente che è nata su presupposti sbagliati da parte di tutti, certo. La premessa, una grossissima difficoltà del Bologna di partenza, andava forse spiegata meglio, mi metto nel mazzo. Ciao Manfred, volevo fare un'osservazione, quindi Italiano non ha, mi metto nel conto, ci sono anch'io dentro, quindi Italiano non ha fatto poi così bene, ha preso un Bologna in Champions, se ci ha lasciati ottavi o noni, sì, abbiamo vinto la Coppa Italia, ma perché la Juve ha perso con Empoli, eccetera eccetera eccetera. Ciao Cri. No, tutta sta roba qua non la metto. L'anno scorso la grande delusione è stato aver fatto un campionato al di sotto di quelle che erano le potenzialità della squadra. Penso che tutti abbiamo questa percezione. Per moltissimi la profonda delusione è la Coppa Italia con la Lazio, per altri la finale persa anche per qualche giocatore col Napoli in Supercoppa. Dal mio punto di vista il peccato più grande è avere veramente mandato via un campionato così. Noi eravamo da Europa, al di là di tutto, perché comunque le altre, nonostante le difficoltà del Bologna, erano lì. E noi veramente abbiamo fatto a tratti cose troppo. Buongiorno Manfred. Ultimamente si guarda sempre chi sta peggio di noi, come la Fiorentina. Perdonami, ma io non la guardo. Se guardo la Fiorentina, guardo quanto spendono. Mettono uno zero in più del Bologna. Fondamentalmente è così. E il discorso è finito. Questo è quello che guardo della Fiorentina. Dico, possiamo competere? No. Ma perché non vediamo ad esempio chi sta meglio di noi, come Frosinone, Sassuolo, Cagliari, Torino, che sulla carta sono inferiori a noi e stanno sopra? Mio umile parere. Beh, io questa premessa però aspetterei un attimo di metterla a terra, cioè possiamo dargli un attimo 3-4 mesi, poi vediamo quali di queste staranno sopra Bologna, no? E ci può stare comunque, puoi guardarlo. Buongiorno Manfredi, finito il patrimonio tecnico di giocatori per ripianare una gestione che brucia 50 milioni, l'azionista inietterà del capitale, sono proprio bravi, oserei dire bravissimi tutti. Quindi tu sei scettico e non contento, va bene, lo capisco. Andiamo in pausa e torniamo.
1: Mezzogiorno Rossoblu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
4: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a ritrovare Berrandeschi. Ce l'ha sul bacino ancora a portarseli avanti. Verna, zero mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
1: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
2: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
5: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2, a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva senza pensieri.
13: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
14: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
13: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
14: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
13: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
14: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
13: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 13.42, ultimo blocco di Mezzogiorno Rosso Blu. È un piacere per me oggi dare il buongiorno anche a Federico Sala di DAZN, bordocampista tra l'altro, nella partita di Bergamo tra Atalanta e Bologna.
17: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Federico, buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, io ne approfitto perché tu, come potrai immaginare, finché c'è mercato, soprattutto quando ci sono mercati di questo tipo, tipo quello del Bologna, dico, con Rowe che parte a due giornate dalla fine, di calcio non se ne parla.
17: È un classico.
0: Ci siamo persi un po' per strada dei dettagli, perché noi poi alla fine abbiamo visto una partita ufficiale sola di Tedesco, in una partita in casa, quella contro la Lazio. Abbiamo incominciato un pochino a vedere anche un Bologna trasformato rispetto alla gara d'andata, seppur persa poi a Bergamo, con una buona prestazione, soprattutto un tedesco che non conosciamo. E allora tu che eri lì vicino a lui a bordo campo, io provo a chiederti un po' i tuoi pareri, insomma, ne hai visti tanti passare di allenatori lì vicino. Lui è un allenatore che ha creato anche molta curiosità per il suo percorso, per la sua estrazione, no? Un ingegnere è arrivato nel calcio un po' in modo diverso, non passando da calcio di alto livello, no? Però percorrendo grandi scenari. E quindi che tipo di approccio hai avuto con lui?
17: Guarda, sinceramente mi sembra un allenatore intrigante, nel senso che lui durante la partita, durante i 90 minuti, è molto attivo con i suoi giocatori, parla tantissimo, parla spesso soprattutto con giocatori che lui ha individuato come leader, e questa cosa l'abbiamo anche chiesta un po' alla fine della partita, ovvero Bernardeschi, per citarne uno, e ha quella capacità un po' che abbiamo riconosciuto negli allenatori post Conte, diciamo così, di impattare la partita anche un po' a livello fisico, del farsi vedere, del farsi sentire, è quel tipo di allenatore lì. Onestamente a me il Bologna è piaciuto molto, al netto di aver raccolto 0 punti, può sembrare un paradosso, però a me è piaciuto molto. C'è un enorme asterisco che riguarda la fase offensiva. È una squadra che crea tantissimo, e questo è l'aspetto positivo, è una squadra che concretizza nulla, e questo è ovviamente l'aspetto molto negativo, però ho visto già una squadra molto in palla. Onestamente credo che abbia fatto un lavoro, e lo hanno anche fatto intendere gli Orsolini, De Silvestri nelle interviste pre-campionato, un lavoro fisico enorme, e si è visto, perché onestamente ha fatto una partita andando al triplo dell'Atalanta, sta molto bene come squadra. Gli manca, e non è un dettaglio nel calcio, la capacità di fare gol.
0: Senti, ma hai visto anche, purtroppo Orsolini fa 20 minuti ed esce per infortunio, incredibile. Bologna nelle prime due partite, 4 settimane Lasusi, 3 settimane Orsolini, aveva una pessima faccia, molto abbruttito, ma più che altro perché lui ha avuto un'estate anche lui abbastanza particolare, questo rinnovo che è durato tanto, è stato faticoso, tante clausole, però poiché alla fine lo ha elevato a potenziale bandiera di questa squadra, no?
17: Sì, beh, fino al 2031 direi che, se non ricordo male, lui è arrivato nel 18, qualcosa del genere, sarebbero 13 anni pieni per un giocatore che tra l'altro è anche vicino a entrare nella top 10 dei gol segnati all time ormai del Bologna. Insomma, lo ha voluto tanto, secondo me, lui, questo rinnovo. Poi è chiaro che, come ha spiegato anche lui in una lunga intervista, quando oggi fai il calciatore hai talmente tante clausole, vincoli, che ci perdi le giornate, le notti. Io l'ho visto onestamente dispiaciuto, perché chiaramente all'inizio della stagione fermarti così tanto, 3 settimane, può voler dire minare non solo quelle 3 settimane, ma ovviamente avere poi delle difficoltà, no, nel rientro rispetto a tutti gli altri che magari tra 2 o 3 settimane arrivano nel pieno già della condizione per aver caricato quest'estate. Tu più o meno devi ripartire da capo, quindi questa cosa un po' non aiuta mai l'inizio della stagione rispetto paradossalmente a un infortunio a metà stagione. Però rimane comunque un elemento imprescindibile per questa squadra. Poi è chiaro che questa alternanza con Bernardeschi un pochino può penalizzarli paradossalmente entrambi, no? Negli spazi e nel minutaggio, ma io credo che il Bologna sia Orsolini dal punto di vista poi della rappresentazione ormai di questo giocatore, no? Dell'identità di questo giocatore, e lo sarà anche quest'anno.
0: Nei vari leader in campo, beh, ce n'è uno fuori, sempre Lolo De Silvestri, no? Che anche lui ha passato un'altra estate diversa e particolare, prolungando il suo contratto, trovando il suo ruolo di chioccia di questo gruppo. Insomma, Tedesco era senza anche il vice, no? Mancava Tarozzi perché era espulso, pronti via. E Lolo che ruolo ha in questo contesto durante la partita? Ti chiedo sempre le cose che noi non vediamo, perché spesso e volentieri c'è una tettoia che copre e i tifosi guardano poi la partita, non è che si mettono a guardare i dettagli, però al di là delle cose che hai fatto notare, che ti dico ci aiutano anche questo aspetto per cercare di capire un po' il gruppo come si sta amalgamando e quanto questi giocatori sono stati a suo tempo fondamentali per l'italiano in un cambio di passo dopo 11 partite di 2 anni fa, e devono tornare ad esserlo per un tedesco, no? Che approccia un calcio italiano nuovo, diverso, molto, molto stressante tra l'altro dal punto di vista delle pressioni.
17: Secondo me, tra l'altro, il tuo termine di paragone è molto azzeccato e molto corretto, quello con Italiano nelle 11 partite in cui aveva fatto fatica arrivando al Bologna, e poi avevamo visto tutto quello che era riuscito a creare e a forgiare. Guarda, De Silvestri è il giocatore, onestamente, che ha un po' l'emanazione del suo allenatore, cioè quel classico giocatore che sa bene lui per primo che quest'anno avrà veramente il ruolo di comunicatore all'interno dello spogliatoio, di equilibratore all'interno dello spogliatoio dal punto di vista dialettico, e lo è anche in panchina. Tante volte lo vedi che se si alza in piedi è per parlare con lo stesso tedesco magari ogni tanto, oppure per cercare di parlare con un compagno che esce se gli va incontro perché è stato sostituito, cioè ha questo atteggiamento qua. Nei momenti un po' più concitati alla fine della partita, quello lo fanno un po' tutti, in particolare giocatori di più esperienza. È chiaro che è quello che magari va a parlare con l'arbitro, per esempio sulla polemica del minuto di recupero in più nel caso del gol di Samardžić. Ha il ruolo veramente da leader silenzioso in termini poi di percezione da chi la vede da fuori, ma di leader fondamentale all'interno dello spogliatoio, per quanto credo che troverà inevitabilmente poco spazio in termini di minutaggio, ma lui nel primo conscio, però ha accettato giustamente dal suo punto di vista un ruolo veramente da senatore, no? Da istituzione di quello spogliatoio, per cercare, come hai detto tu, anche di aiutare questa transizione, che non è semplice come quando arriva qualunque tipo di allenatore, in particolare un allenatore comunque che ha delle idee diverse, no? Ma io credo che il suo ruolo sia soprattutto questo, e lo sta dimostrando.
0: Federico, ricordo che siamo con Federico Sala di DAZN, bordocapista, stavamo parlando appunto della partita ancora passata da Bergamo, ma che percezione hai avuto di questa Serie A? Trovi una reazione un po' a... sai, è stata una stagione difficile col percorso europeo e diverse... Hai visto squadre che piano piano stanno cominciando a lavorare in una certa direzione per trovare comunque soluzione a un calcio italiano in grande profonda difficoltà, o ancora presto per dire che sia l'anno del riscatto della Serie A? Qualcuno l'ha detto, no?
17: Guarda, ti dico onestamente sì, cioè noto comunque, e ne sono contento, una Serie A che ha iniziato a intraprendere un percorso diverso, un percorso sicuramente più coraggioso. Ti faccio degli esempi: Milan ha preso un allenatore che ha poco più di 40 anni e che già ha messo in piedi qualcosa di totalmente diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati l'anno scorso, per ora con dei risultati che arrivano. Poi bisognerà avere, come tutte le cose, la prova del tempo, no? Per poi andare ad esprimere un giudizio definitivo, ma il Bologna stesso con Tedesco ha cambiato e vuole mantenere un certo tipo di coraggio, di espressione, no? Calcistica. Comunque sì, abbiamo visto l'anno scorso le qualità dell'Inter di Chivu, altro allenatore molto giovane, è un'altra squadra che magari ha perso dei pezzi, ma secondo me si è rinforzata rispetto all'anno precedente. La Juventus con Spalletti dall'inizio dell'anno è un'altra roba rispetto a una Juventus da, come dire, in corsa, no? Con Spalletti che arriva a metà stagione. Comunque sì, c'è sempre una Roma che ci sta facendo divertire un sacco, con un altro allenatore che fa del calcio propositivo le sue regole, e poi sono arrivati anche allenatori nuovi, no? Aquilani, Abatti, cioè a me piace molto questa tendenza, questa ricerca un po' dell'innovazione, finalmente aggiungerei. Ci sono anche dei giocatori molto intriganti che sono arrivati, mi viene in mente Mastantuono dal Real Madrid, che è vero che non arrivano tra virgolette come punto d'arrivo ormai nel nostro campionato, ma come passaggio fondamentale per poi testare se possono davvero ambire a diventare dei top player. Non è un brutto segnale, sappiamo che il percorso è lunghissimo, però io non ci vedo solo tanta negatività come purtroppo ogni volta si deve raccontare sul nostro campionato. Credo che sia un campionato comunque che rimane molto competitivo. Io non, onestamente non ho mai capito molto le polemiche degli ultimi 3-4 anni in termini per esempio di coppe europee, perché non ho percepito la stessa cosa quando l'Inter ha fatto due finali in 3 anni a livello europeo, cioè secondo me ci vuole equilibrio, ci sono tante cose da sistemare. Quest'anno vedo onestamente più coraggio rispetto ad altri anni, però in termini di competitività, per quanto noi non siamo competitivi dal punto di vista economico, e questo è un fattore che non è calcistico ma è strutturale, è una roba diversa, perché non hai gli stadi, perché hai tanti elementi che non funzionano, ma non a livello tecnico in sé, poi è chiaro che vanno a inficiare l'aspetto tecnico, ma che riguardano la struttura, il contesto calcistico. È un campionato che onestamente, con un quarto delle risorse della Premier League, un quinto delle risorse della Premier League, comunque si rimane competitivo per le risorse che ha a disposizione.
0: In effetti hai ragione, il segnale che tanti allenatori giovani debuttanti in Serie A, secondo me, è un segnale di coraggio e comunque di volontà di provare a portare qualcosa di diverso. Senti Federico, che partita farai questo weekend, se la farai?
17: Sono a Roma-Atalanta sabato sera, non brutta.
0: Direi proprio di no, direi proprio di no. E allora ti seguiremo ovviamente su DAZN e ti ringrazio tantissimo per essere stati con noi, perché è stato con noi, perché è un grande privilegio, e poi insomma ci portate un po' di sensazioni che non riusciamo mai a percepire soltanto attraverso lo schermo.
17: Un piacere, davvero. Grazie a voi, ragazzi.
0: Buon ciao, lavoro. Un abbraccio, grazie ancora.
17: Ciao.
0: Grazie a Federico Sala di DAZN. Voglio lasciare anche a voi un po' di spazio, perché sono veramente tanti messaggi anche oggi, nonostante ieri Eva Messo. Qua c'è Davide Zini, chiedo perché mi è sorto qualche dubbio, ma se Bologna non avesse mollato sulla Conference sarebbe stato diversi gli introiti per BFC e anche la vendita dei giocatori sarebbero state superiori. Ciao Zinone. No, la Conference ti avrebbe portato qualcosina dal punto di vista dei premi delle coppe, molto poco. Vi ricordo che il rapporto è 1-10 tra Conference e Champions, 200 milioni di premi che vengono poi divisi rispetto a 2 billion, una roba del genere, e è sconfortante. Questo è il primo aspetto, questo è per quanto gliene frega, poi in realtà la fanno perché la devono fare, non si offendano. Però ti aiuta con un po' di premi, ti aiuta sicuramente col botteghino, ti aiuta anche per un po' la valutazione di alcuni giocatori, l'appetibilità del percorso, no? Di crescita per un giocatore che deve venire a passare di lì ai suoi plus. Io fino all'ultimo secondo l'anno scorso stavo male per sta Conference che vedevo lì a un centimetro. Quest'anno io ve lo dico, saremo in corsa, non ci saremo, è molto probabile che non ci saremo. Io ho un dubbio che ci sia un posto in più, i motivi ve li spiego dopo ottobre, ma me lo voglio tenere stretto perché io questo dubbio ce l'ho, perché credo nelle regole e quindi voglio capire bene cosa accadrà. Questo lo posso dire con la Roma per esempio, perché non mi torna, ma ripeto, con grande ignoranza e soltanto un pochino così di percezione, che ci sia qualcosa che non mi torna, non mi quadra. E non li sto mica infamando, sia chiaro, è legittima anche la scelta, cioè, se questi dicono giochiamoci tutte le fiche oggi, proviamo a vincere tutto quello che possiamo e poi ci facciamo un pit stop, le regole non lo vietano, quindi accadrà. Secondo me a Roma rischia qualcosina o qualcosona, io non so dirvi l'indice perché è imprevedibile. Le sanzioni così gravi francamente sono state combinate solo in una circostanza clamorosa come quella della Juve, non me ne ricordo altre. Così dovrei andare a cercare meglio e vediamo. Io la Conference me la faccio volentieri, un giro in Conference me lo farei sempre. Si gira l'Europa, è bellissimo ed è una coppa alla portata. Quando becchi un inglese devi fare la grande prestazione, però ti porta dei benefici, sicuramente dei costi perché la rosa è più lunga, basta. Le pagelle si danno in gennaio, alla fine del primo quadrimestre, ora stiamo studiando per raggiungere la sufficienza e a giugno vedremo se saremo promossi, rimandati o bocciati. È un buon approccio. Campione, io non capisco che cosa vuole la gente, i tifosi si lamentano perché la birra allo stadio è aumentata, gli abbonamenti non sono calati. Oh, ma questa società da qualche parte li deve prendere gli euro per dare ciò che serve. Ivan Toscano da Bologna. Non mi metterei più dentro questa situazione. Complimenti per la trasmissione, grazie. Sono strafavorevole a tutto quello che fa questa società, bene, va bene. Tuttavia mi chiedo perché un qualsiasi imprenditore dovrebbe investire in una società delle dimensioni del BFC o simili. Non hai una rimessa? Perché economicamente dovrei farlo, non trovo una risposta in merito. Un tempo sono cambiati un pochino i ritmi. Oggi le società di calcio italiane sono poco appetibili, sinceramente, per imprenditori italiani, per tanti motivi, ve ne ho fatto un esempio ieri. Lo diventano invece, secondo me, per imprenditori stranieri. Sta cambiando il mondo, si sposta tutto verso l'intrattenimento, ne abbiamo parlato, magari lo rifaccio. Con Marco Bellinazzo adesso le 24 ore, gli stadi rientrano in questo contesto, gli americani vedono una possibilità di acquistare brand comunque che sono blasonati e che sono un buon volano, no? A poco costo. Certo che se la situazione continua ad essere questa e soprattutto la tensione rimane così alta, io non so, e questo è un dubbio che mi pongo per il futuro in generale del calcio, quanti siano disposti a mettere un miliardo a perdere nel calcio italiano su questo scenario, o sbloccano definitivamente, vedremo come andrà con gli stadi in Italia in vista del 2032, e danno reale opportunità di sviluppo, oppure se le regole sono così stringenti, molto spesso capita che questi vengono qui, se ne rendono conto e poi se ne vanno. Quindi è un argomento molto difficile e che va affrontato non solo con me, io posso essere un ottimo intervistatore e incalzare un po' con domande chi fa questo di mestiere in maniera migliore di me, ce ne sono tantissimi, sapete la stima che ho per il migliore, per me l'Obi-Wan Kenobi del mondo del Sole 24 Ore per quello che riguarda il panorama calcistico internazionale, e vediamo magari di fare un approccio con lui quando ci sarà la pausa delle nazionali che ce lo consente. Io vi do un abbraccio, ci vediamo lunedì, nel frattempo oggi pomeriggio vi aspetta Crespellano, saremo lì perché comunque racconteremo dalle 17 con Frank Loretti la partita tra Bologna Under 20 e Inter Under 20, e poi ci vediamo domenica allo stadio per Bologna Sassuolo alle 18. Un bacio a tutti.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
18: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
19: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
20: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: 21 Bologna 1.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco è sempre

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
3: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
4: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
3: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
5: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondragon a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Bernardeschi può puntare a ritrovare Bernardeschi. C'è sul bacino ancora a portarceli avanti. Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
1: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
6: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
5: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
7: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
2: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
1: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
3: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
4: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare il profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok, vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere Lo Monaco, Luca Lo Monaco è sempre

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondarain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a ritrovare Berrandeschi. Ce l'ha sul bacino ancora a portarseli in avanti. Verna, zero mezzo, Dverna col bacino, carne secchi.
1: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2, a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Ehi, non ti piace la pappa?
7: Forse vuole qualcosa di più.
6: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
7: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
6: Ok, ordiniamo subito.
7: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 23 e 59 minuti. Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
14: Mi sento fortunata.
15: Il premio Oscar Angelina Jolie.
16: Ho il risultato della sua biopsia.
15: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
17: Metta la sua vita in pausa per un po'.
15: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
18: Non gliela daremo vinta.
15: Couture dal 26 agosto al cinema.
19: Ehi, Bugs!
20: Che succede, amico?
19: Parla del film!
20: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
19: E adesso?
20: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
19: Due biglietti e 8 popcorn!
20: Esagerato come sempre.
7: Quest'estate.
21: È un dinosauro, quello.
22: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
23: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
24: Siamo nel passato.
25: Ora che facciamo?
26: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
27: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
28: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
29: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
28: Ali.
29: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
30: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
31: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
32: Penso che non sia semplicemente una macchina.
30: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
30: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
32: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
30: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
33: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
34: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
35: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
36: Ehi, non ti piace la pappa?
37: Forse vuole qualcosa di più.
36: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
37: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
36: Ok, ordiniamo subito.
37: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri e il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco è sempre Luca.

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
3: È l'una e due minuti.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a rientrare. Berrandeschi ce l'ha sul bacino ancora a portarseli avanti. Verna, zero mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
1: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2, a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Sarò super veloce come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 2 e un minuto.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.